hai della gente al catechismo, segnagli quelle quattro idee, portali alla comunione, alla cresima e ciao. Ma se tu ti avvicini e cominci ad amare quei ragazzi, preparati, ci soffri. Guardate, qualcosa del genere accade anche nella Chiesa. Perché non vogliamo soffrire, a un certo punto prendiamo le distanze dai confratelli, dalle consorelle, dai parrocchiani, dagli amici, dalle esperienze. Ci mettiamo in una distanza di sicurezza, così è sicuro che non soffriamo. Ed è vero, non soffri, ma non stai amando. Perché l'amore implica il fatto che devi accettare che se ami c'è una porzione di dolore che ti riguarda. È sicuro, perché l'amore ti rende vulnerabile. È Gesù che ce l'ha insegnato questo. È Gesù che è diventato vulnerabile per amore nostro. Non si è mostrato come uno che ci ha dato un amore che non si scalfisce. Gesù ha pianto, Gesù ha sofferto. Io mi domando se siamo arrivati fino al punto di maturare questa accoglienza della spada dentro la nostra vita. Quanto sei disposto a soffrire per la tua famiglia? Quanto sei disposto a soffrire per la tua comunità? Quanto sei disposto a soffrire per la tua diocesi, per la tua parrocchia, per il tuo incarico? Perché lì si vede quanto stai amando. Attenti però, perché a volte noi soffriamo non per amore, ma perché la realtà non è esattamente come la vogliamo noi. E qui non è amore, qui è il nostro io che è macellato dalla realtà. L'amore significa che le cose non vanno esattamente così come tu le vorresti, ma proprio per questo diventano tremendamente feconde. Il mondo si regge sull'offerta di chi soffre per amore. Il mondo si regge su questo tipo di offerta. Ma a pranzo mi sono alzato un attimo, sono andato a incontrare, era venuto a trovarmi un ragazzo che voleva regalarmi due suoi libri. Un ragazzo sulla sedia a rotelle, paralizzato, aveva portato il nipote a venirmi a salutare. E io ho chiesto di pregare per me e lui mi ha detto: offro un po' di questa sofferenza per te. Capite l'affare qual è? Cioè, se io posso fare quello che sto facendo qui in questo momento è perché c'è qualcuno che sta offrendo per me, che mi sta amando fino al punto in cui accetta di essere vulnerabile per amore mio. Noi accettiamo di essere vulnerabili per amore? In che cosa consiste? Che quando si presenta la sofferenza, te la pigli, te la prendi e cerchi di portarla come l'ha portata Gesù. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava vendetta. E portarla così, con tutto il peso che comporta, sapendo che in fondo tutto questo non è sprecato. Il complicato ma illuminante Paolo scrive così: e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Cioè, come cristiani, noi siamo chiamati a partecipare certamente alla vittoria di Cristo, ma per partecipare alla vittoria di Cristo dobbiamo domandarci se siamo disposti a partecipare alle sue sofferenze. L'esperienza della croce è l'esperienza di accogliere la vulnerabilità dell'amore dentro la nostra vita, esattamente come ha fatto Gesù. Ma con questa speranza, dice Paolo, ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Che bella questa cosa.
Sono sicuro che tutto quello che qua possiamo patire non è paragonabile rispetto a ciò che ci aspetta. Svuotiamolo di pathos. È come se un allenatore vada da un atleta e gli dice: lo so che sei stanco, lo so che stai dando il massimo, ma vedrai che le vinci le Olimpiadi. E quando uno le vince le Olimpiadi, è ripagato ben che bene di tutti i sacrifici che ha fatto e che ha sofferto per prepararsi a tutto questo. È così che dobbiamo leggere le cose, sapendo che il presente è collegato con un futuro nella nostra vita, un futuro significativo. Continua Paolo. Allo stesso modo anche lo spirito viene aiuto alla nostra debolezza. Oggi lo vedevamo nella messa. Quando una persona soffre, soffre. E quindi la sofferenza lo spinge a fare e a dire cose che a volte non sono giuste. Toby, Sara possono domandare: senti, uccidimi, non ne posso più. Dice Paolo che lo spirito viene in aiuto della nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo spirito stesso intercede in noi con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. È una cosa che in questi giorni mi è capitato di ripetere spesso lì dove sono stato, no? Noi dovremmo riscoprire il valore dell'adorazione, ma dell'adorazione silenziosa. Questo stare davanti a Gesù, sapendo che in quel momento non c'è bisogno che pensi niente di geniale, non c'è bisogno che provi niente, non c'è bisogno che fai niente, perché hai la certezza che in quel momento c'è una sorta di dialogo del padre con il figlio. Lo spirito crea un dialogo interiore tra noi e lui, lui e noi. Come? Avete presente che se Don Antonio apre la porta e è aperta questa finestra, si crea una corrente pazzesca. Noi siamo tempio dello spirito, quindi dentro di noi è aperta una finestra su Dio. E di fronte c'hai Gesù nel sacramento, che è un'altra finestra aperta sempre su Dio, è Lui, ma si crea una sorta di corrente tra noi e Lui. Questo è lo Spirito che si esprime in noi con gemiti per noi incomprensibili. E da che cosa te ne accorgi? Perché quando preghi così, umilmente così, stando lì, permettendo che ci sia questa corrente d'aria tra te e Lui, che è la corrente di grazia, te ne accorgi perché il giorno dopo, quando qualcuno ti calpesta il piede, invece di arrabbiarti come fai solitamente, dici: vabbè, dai. E uno dice: no, aspetta, io caratterialmente non so così. Come mai invece trovi pazienza nei confronti di qualcuno che ti fa uno sfregio? Sei riempito di Lui. È Lui che dentro di te ti ha ottenuto quello di cui hai bisogno. Ma noi crediamo o no che siamo tempio dello Spirito e che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza? Io non ce la faccio. Per questo esiste lo spirito di fortezza, io non capisco. Per questo esiste lo spirito di intelletto, io ho perso il sapore della vita. Per questo esiste lo spirito di sapienza, io mi guardo sempre con giudizio. Per questo esiste lo spirito della scienza. Sono i doni dello Spirito, ma la domanda è: quanto noi allarghiamo il cuore all'esperienza dello Spirito dentro di noi? Se noi tornassimo ad essere contemplativi così, allora sì che tutto quello che facciamo comincia ad avere una direzione diversa. Solo chi ha questa consapevolezza prega, perché sa che la sua debolezza può soccorrerla solo lo Spirito, che viene in aiuto della nostra debolezza. Perché fai l'adorazione? Perché c'è scritto, perché tocca a me, perché... E perché tu hai capito che ne hai bisogno.
è che se quella roba lì non la fai, tu non funzioni. Perché o è lo spirito a venire in aiuto alla tua debolezza, oppure vuoi aiutarti da solo. Ad esempio, se mi faccio tanti discorsi convincenti, alla fine mi motivo. Facciamo un po' come quelli che dicono: dai che sei bravo, dai, dai, forza, no? Sapete come si chiamano quelli che fanno questi discorsi, questi sorta di predicatori americani, no? Che, no? Tu devi, ce la fai, dai, allora ci automotiviamo. Ma quanto duri automotivandoti? O c'è una forza che è più grande di te, oppure è suggestione, amici, è suggestione. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Tu stai là, con questa fiducia, allora lui sa di che cosa hai bisogno. E non delle cretinate che gli domandi. Fammi morire. Ma stai là. Sa lui. Del resto, e questo credo che serva davvero ricordarcelo, dice Paolo, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Tutto, anche la cosa più brutta, concorre al bene. Ma non in astratto, per quelli che amano Dio tutto concorre al bene. Cioè Dio ha la capacità di rigirare al bene tutto per qualcuno che lo ama. Tu ami Lui e Lui trasforma tutto quello che ti succede nella vita come qualcosa a favore. Tutto concorre al bene. Per coloro che amano Dio. E quindi non chiedi più di non soffrire, ma chiedi di amarlo in modo tale che anche quando soffri, quella sofferenza non è sprecata, concorre al bene. Oh, attenzione, questo non significa che ci andiamo a trovare le situazioni in cui... sto parlando di quella sofferenza che è inevitabile, eh? Poi ci sono le cose che sono evitabili, se no facciamo come... è quello che doveva essere aiutato da San Pietro e poi e San Pietro gli manda i vigili 2 o 3 volte, poi muore, dice: perché non mi hai aiutato? Ma ti ho mandato i vigili. Dobbiamo fare il nostro possibile, eh? Dice: no, mi è venuto un cancro, non mi curo perché il cancro concorre al bene. No, tu fai tutto quello che devi fare tu. Ciò che è inevitabile, ciò che tu vivi in quel momento, dopo che hai fatto tutto quanto potevi fare, concorre al bene per coloro che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione? L'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, metteteci tutto l'elenco delle cose che volete, l'incomprensione con i superiori, le divisioni, l'ingiustizia, quel misfatto, chi ci separerà dall'amore di Cristo? In tutte queste cose, dice Paolo, noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Noi siamo stati amati da uno, talmente tanto amati, che siamo vincitori contro tutto il resto. Nessuno può separarci da questo amore. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Questo, datemi tutte le spade che volete,
se io faccio memoria di questo. Questa è la forza di Maria. La forza di Maria è la forza di chi si è lasciata amare e di chi ha amato accettando tutto dell'amore, anche di vedere morire il figlio. Ma ciò che sostiene questa donna è questo misterioso amore che noi chiamiamo spirito. Tutti noi abbiamo bisogno di questo. Bene, vi lascio oggi pomeriggio con questa ultima parte della lettera ai Romani e soprattutto ancora una volta un'ulteriore verifica della nostra vita. Quanto siamo disposti a soffrire per ciò che amiamo? E se non siamo disposti a soffrire, la domanda è: stiamo amando veramente quello che stiamo facendo? Quindi il problema non è fare o non fare qualcosa, ma fare qualcosa amando. Questo ci santifica e questo concorre al bene. Questa è la perfezione dell'amore. La perfezione dell'amore non è non sbagliare, la perfezione dell'amore è amare con questa apertura.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: La vocazione è tante cose, lo stiamo scoprendo di settimana in settimana. Oggi scopriremo che la vocazione è anche restare là dove la vita ti ha ferito, senza scappare, perché lì Dio chiede di restare e di amare. Oggi Vocazioni, con Samira Rocchetti che mi accompagna in regia, abbiamo il piacere di avere con noi Don Francesco Fiorillo, custode responsabile della fraternità del monastero di San Magno di Fondi. Ben arrivato Don Francesco.
2: Grazie di cuore.
1: Che bello averti qui con noi. Io partirei proprio dal luogo dove ti raggiungo. Questo luogo è un pezzo del tuo cuore e di tanti cuori, tutti quelli che sono approdati in questo porto di terra e di mare. Che cos'è la fraternità del monastero San Magno?
2: Guarda, quello che è non lo so neanche io bene dirtelo. Quello che so è che in questo momento mi trovo tra i mandorli che sono quasi in fiore del giardino di Nain, che ospito questi mandorli come memoria dei figli e delle figlie che sono morti. Noi abbiamo questo gruppo Nain, dei genitori che hanno perso i figli, e ora in questo momento mi trovo a passeggiare attraverso questi mandorli. E questo luogo e questo giardino, questi alberi, queste montagne e questo splendido monastero antico non sono altro che una soglia su cui entrare chiunque. Abbiamo messo questa icona all'ingresso del monastero: entra chiunque tu sia, da qualunque parte tu vieni, se credi o non credi, se hai commesso degli errori, se sei caduto, rialzato, entra, ti aspettavamo. Quindi l'idea del monastero è proprio di vivere una vita fraterna proprio in senso universale, ampio, dove c'è posto per ciascuno, senza escludere nessuno. Innanzitutto gli impoveriti della terra, gli scartati, le persone in crisi, quindi chiunque, perché poi in qualche modo tutti stiamo attraversando dolori e tempeste. Però qui l'idea è quella di camminare a fianco a chiunque per trasformare quel dolore in amore e quelle paure che ci portiamo dentro in una strada. E quindi qui poi proviamo a camminare veramente accanto alla varia umanità, e quindi sono le persone che arrivano qui, che approdano in questo porto di terra, come anche tu dicevi, che ci pongono delle domande, e da quelle domande noi proviamo a fare dei percorsi. Ecco i genitori che hanno perso i figli, con cui camminiamo ormai da anni, i giovani che arrivano qui con le loro domande, con le loro fragilità, e facciamo dei percorsi insieme con loro, degli appuntamenti, le scuole, così le coppie in crisi, le coppie che vogliono in qualche modo ritrovare il senso forte dell'amore nonostante la fatica, nonostante le difficoltà. Io vivo profondamente due polmoni in questo luogo: lotta e contemplazione, che mi è stato consegnato da Frère Roger quando io sono stato a Taizé, e mi ha consegnato questo impegno di lotta sociale, di impegno di giustizia e di pace, e la contemplazione, quindi la parola di Dio, la spiritualità, il silenzio. Diciamo che realmente questo luogo può essere considerato un Dio vicino che cammina accanto ai cuori e alle vite, alle mani, agli occhi di ciascuno.
1: Un luogo dove ciascuno può trasformare le sue ferite in feritoie.
2: Sì.
1: Un luogo che però non c'era.

0: quando tutto è cambiato per te. E qui facciamo un passo indietro, Don Francesco, perché la nostra trasmissione parla di vocazioni, quindi c'è un prima e c'è un poi, e poi insomma quello che stiamo raccontando. Ma il tuo prima, cioè Don Francesco, tu a 15-16 anni com'eri?
1: Guarda, ti devo dire la sincera verità, ero come sono adesso interiormente, la mia anima, il mio sguardo è stato sempre quello di un uomo libero, appassionato, autentico, dubbioso, cercatore. Chiaramente le cose che facevo erano un po' diverse. Io vivevo con la mia famiglia, con i miei genitori, poi a 14-15 anni letteralmente sono scappato dal mio paese perché non mi ritrovavo più, e avevo questo grande desiderio di libertà che è lo stesso che sento fortemente oggi, e me lo sono andato a cercare nella cosa più affine a me, che è la musica. Io a 15 anni, 14 anni già facevo il DJ, e poi a 16-17 anni ero un organizzatore di rave, di quelli che negli anni 90 si facevano nei luoghi più assurdi, nelle campagne abbandonate, nei capannoni abbandonati, e lì radunavamo migliaia e migliaia di persone che provenivano da tutta Europa, e dentro lì io provavo a cercare realmente quella libertà, perché realmente la sentivo. Io te lo confesso liberamente, io non ho mai fatto uso di stupefacenti, mai pippato cocaina, mai fumato una canna in vita mia, mai preso una pasticca d'ecstasy, ma non perché ero bravo in casa e chiesa, semplicemente perché a me mi ha salvato quello che per molti è un difetto, che è la testardaggine. Io sono testardo e lo ero, volevo vivere tutto sulla mia pelle, non volevo vivere da sballato senza vivere profondamente quello che stavo sperimentando, quindi mi volevo prendere sia gli schiaffi della conversione se erano necessari, così come le carezze dell'amore. I miei amici però, ecco, no, non erano così, loro facevano, io li lasciavo fare, loro mi lasciavano vivere, però tu mi insegni che se non scegli tu, la vita sceglie per te. E la vita sceglie sempre a modo suo, a volte arriva come un cazzotto allo stomaco, a volte come una carezza. A me a 18 anni arrivò come un pugno allo stomaco. Eravamo in un rave ad Avezzano, uno dei più grandi rave, credo, della storia italiana, dove c'erano i più grandi DJ inglesi e americani. Io dovevo aprire la serata a questi grandi DJ, quindi ero veramente in un brodo di giuggiole. Salgo in console, metto i primi dischi. Dopo neanche un quarto d'ora arriva un mio amico dalle spalle e mi dice: Francesco, vieni, scendi giù perché Giulio sta male. Giulio era tra i miei migliori amici, se non il migliore mio amico, con cui facevamo tutto e condividevamo veramente la vita piena. E che vuoi, io ho sentito sempre un grande senso di responsabilità verso i miei amici. Allora io lascio immediatamente la console, metto un altro DJ, vado dal mio amico. Arrivo dal mio amico, lo trovo sdraiato per terra, bava la bocca, occhi girati, crisi epilettica, overdose di ecstasy, 19 anni. E lo prendo in braccio, provo a rianimarlo, chiamiamo l'ambulanza certamente, ma stiamo parlando degli anni 90, quindi non c'erano cellulari. La più vicina cabina telefonica stava a 10 km da lì, arriva dopo 2 ore, ma il mio amico Giulio mi muore tra le mie braccia. Quindi per me inizia completamente una vita spaccata in due, tradito dalla musica, tradito dalla libertà, tradito dalla vita, tradito da qualsiasi cosa, perché non si può morire a 19 anni. Ma prima di iniziare questo tempo che ora chiamo di depressione, perché mi chiudo nella mia camera e non so perché poi non l'ho fatta finita anch'io, perché quando hai tra le mani un dolore hai due possibilità: o soccomberci dentro e seguire la scia di questo dolore, oppure trasformarlo. La vita ancora una volta sceglie per me e mi aiuta a trasformarlo, e sono stati i genitori di Giulio ad aiutarmi in questo percorso, perché io poi sono stato quello che la mattina dopo ha dovuto suonare quel maledetto campanello dei genitori di questo mio amico per essere un annunciatore di morte, dicendogli: Giulio è morto. E non c'è dolore più grande e atroce che non la perdita di un figlio. Quello mi spacca in due, lascio la scuola, lascio tutto. Arriva questo librino che aveva mio fratello nella sua biblioteca. bianco con una scritta rossa, Francesco. E i latini dicono nomen omen, cioè nel tuo nome c'è il senso della tua vita. Io apro questo librino e trovo questa storia che mi assomiglia da impazzire di un adolescente che vuole essere libero, che lascia tutto, che vuole seguire la verità di se stesso, che è Francesco d'Assisi. Francesco mi porta al Vangelo, di cui io mi innamoro terribilmente, di cui oggi sono infinitamente e follemente innamorato, e mi porta a Gesù e mi innamoro di lui. Io mi innamoro di Gesù per due motivi: uno, perché è il più grande dissacratore della storia. Gesù ha dissacrato tutti i principi, tutte le formalità, tutto ciò che è rigido, e ha messo al centro la persona. E il secondo motivo è perché Gesù non si è fatto mai comprare da niente e da nessuno, e questo mi ha spinto a vivere quel sogno che sentivo forte dentro di me, che era quello della libertà. Io vado dai miei amici, ho altri occhi ormai, gli dico chiaramente: guardate, io sono cambiato, innamorato, cioè perdutamente. Ma loro non mi riconoscono, perché quando tu sei te stesso, i primi a non riconoscerti sono le persone che ti stanno più vicine. La garanzia del fatto che stai andando bene nella vita è quando gli altri ti dicono: ma torna ad essere come prima, ma come mai, che ti è successo? Quella è garanzia del fatto che stai sulla strada giusta. Provo a cercare un prete, perché mi dico: ma forse devo diventare prete, perché mi dicevano che i preti dovevano essere quelli che stavano accanto alle persone più vulnerabili, scartati, deboli, e io volevo stare lì. Cercare un prete normale non è stato facilissimo, ma l'ho trovato, un prete che mi ha ascoltato, e in quell'ascolto poi è cominciata questa avventura, o meglio, ha continuato questa avventura che io sentivo sempre dentro. Entro in seminario, divento prete, e poi arriva questo monastero diroccato, distrutto come me. Io provo a mettere pietra su pietra, a cogliere tutto ciò che c'era di bello dentro questo luogo, e poi inizia questa nuova vita straordinaria che è la fraternità del monastero San Marco,
0: di cui continueremo a parlare, luogo in cui di genitori che hanno vissuto questo dolore enorme ne incontri tanti. C'è un libro, tra l'altro, che mi permetto di consigliare ai nostri ascoltatori, Funamboli, appunto di Francesco Fiorillo, e c'è un artista che questo dolore lo ha vissuto sulla sua pelle. Perdere un figlio, una figlia in questo caso, è un dolore enorme. Parlo di Nicolò Fabi. Ho chiesto a te, Francesco, di indicarmi delle canzoni, come sempre facciamo nella nostra trasmissione, e ce n'è una che non ascoltavo da tanto. Ti ringrazio per avermela fatta riascoltare. Se ti va, la facciamo sentire anche ai nostri ascoltatori. La puoi annunciare tu? Che canzone è?
1: Sì, questa è Canzone fuori o dentro di Nicolò Fabi. Credo che sia una poesia, un'armonia e un invito a scendere profondamente dentro di noi e farci la domanda: sto dentro o fuori me stesso? Sto dentro o fuori dalla mia vocazione, dal mio cammino? E quindi la dedico a tutti quelli che ci stanno ascoltando.

0: fuori o dentro di Nicolò Fabio. Citavo il tuo libro Francesco Funamboli, dove peraltro ci sono anche altri frammenti di altre bellissime canzoni di Nicolò Fabi all'interno. È un libro bellissimo. Visto che ho parlato di libri, se posso vorrei anche nominare L'ultimo nato, che è Fiorisce in pieno inverno, sempre per le edizioni Pauline, che io ho sul mio comodino e lo apro ogni giorno, perché ogni giorno c'è un piccolo seme per ripartire ogni notte. La musica che ci hai detto, Francesco, è stata fondamentale per te, la musica che ancora oggi è fondamentale per te.
1: Sì, è indispensabile, perché per me la musica è il viatico che porta a Dio. La musica stessa ha dentro di sé quell'armonia che solo Dio ha, la sua bellezza, quella sua profondità, quella sua passione. Quindi per me veramente è un grande strumento che il creatore ci ha consegnato tra le mani, e quindi sì, diventa fortemente una compagna di viaggio in ogni incontro, in ogni celebrazione che viviamo qui al monastero, ma anche proprio nella mia vita e nella condivisione anche con tutte le migliaia di persone che varcano la soglia di questo monastero. Credo che sia indispensabile abitare la musica, ogni tipo di musica. Poi a me piace veramente la musica in generale. Se ti dovessi dire un genere in particolare, non c'è. Nasco certamente dalla disco music, dal rap, dal reggae degli anni 90, quindi Run DMC, Public Enemy, Beastie Boys, però questo poi si apre certamente alla musica dei cantautori italiani, la musica classica che adoro, l'heavy metal che mi fa impazzire. Quindi veramente per me sarebbe un grande spreco non ascoltare ogni tipo di musica. Quindi
0: concordo.
1: Sì, è proprio così.
0: Poi c'è un altro artista di cui parleremo tra poco con la prossima canzone, che sicuramente è stato fondamentale per te, così come fondamentale per te sicuramente tua madre, a cui hai dedicato il libro a cui facevo riferimento. Che rapporto hai con la mamma?
1: Ma guarda, meraviglioso, nel senso, è anche un rapporto che è cresciuto nel tempo. Più sono cresciuto io, più è diventato splendido il rapporto con mia madre, che per me è sempre stata la mia icona ispiratrice di come abitare la vita. La sua resilienza, la sua ostinazione, quella sua testardaggine che prima che io l'ho imparato da lei, la sua capacità di accoglienza, di donarsi agli altri. È lei che anche in maniera anonima, inconscia, mi ha portato a quello che oggi vivo, a quello che oggi io sono. Cioè, sento un amore profondo, libero, verso mia madre, perché la libertà che io sento me l'ha insegnata mia madre. Ma è una madre oppressiva, ma è una madre che ha limitato le mie scelte, anzi è sempre accompagnate, favorite. Questo amore verso i più poveri io l'ho imparato da lei. Se pensi che quando io ho ricevuto la prima comunione tanti anni fa, prima di festeggiare insieme a degli amici in una festa molto sobria, mia madre disse questa frase che per me ha segnato completamente la mia vita. Mi disse: Francesco, ora andiamo a restituire la visita a Gesù. E prima di andare in ristorante a festeggiare mi portò in una casa di accoglienza per disabili, e quindi io ho vissuto prima loro, perché per mia madre era restituire la visita a Gesù alle persone. E in questo c'è tutta l'immagine del Vangelo, che dice: ogni cosa che fate ai più piccoli dei miei fratelli l'avete fatto a me. L'eredità che mia madre mi lascia e continua a lasciarmi sono i suoi gesti, i suoi sguardi, la sua presenza, il suo donarsi completamente. Ecco perché poi io sento fortemente tutto questo, la responsabilità verso gli altri, la bellezza. Io l'ho imparato da lei, anche quelle che possono diventare limiti e che chiamiamo difetti, poi abitandoli e vivendoli possono essere veramente tramutati in qualcosa di speciale. Mia mamma chiaramente non è perfetta, ma anche la sua imperfezione mi ha dato il permesso di concedermi di essere imperfetto. E credo che ciascuno di noi, per quanto i genitori sono complicati e imperfetti, anche quelli che ci hanno fatto soffrire in qualche modo, dovremmo arrivare a un certo punto nella vita a ringraziarli, perché anche il male, i difetti, i limiti le bellezze che ci hanno donato ci hanno reso quello che noi siamo oggi. E quindi io veramente ringrazio mia madre, ma anche mio padre, per altri versi, perché senza di loro non sarei l'uomo e il prete che sono oggi.
0: E invece di cosa devi ringraziare Giovanotti, Lorenzo Cherubini?
1: Beh, lui è un parente per me, non lo so, un amico. Io ogni volta che lo vedo, lo sento, lo ringrazio perché è cresciuto con me, quel DJ che io ero a 14 anni, DJ Television, Acquafan, Rimini, Riccione. E poi il dono più grande che mi ha fatto è quando uscì con la sua canzone Ragazzo Fortunato, che mi ha cambiato completamente la prospettiva di vita. Non so se ti ricordi, nel ritornello viene detto: io sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. E a me l'idea che mi avevano regalato un sogno non ci avevo mai pensato, perché io cercavo il sogno dentro di me, che già c'avevo, ma mai avevo pensato che qualcun altro me l'avesse regalato. E quello mi ha aperto una prospettiva all'assoluto, a Dio, all'infinito, all'altro oltre me. E quindi a chi me l'ha regalato sto sogno? E quindi il regalo grande che Lorenzo Cherubini mi ha fatto è questa canzone, ma soprattutto la sua crescita, la sua imperfezione, le sue canzoni che vanno diritte al cuore, alla pancia, il ritmo, questa apertura, questo voler mettere insieme ogni tipo di contraddizione, perché la vita è complicata, è semplice allo stesso modo. Sai, io mi sono sentito crescere con lui nelle canzoni, che lui doveva essere una meteora che nessuno se lo filava più, no? Ti ricordi, lui ha iniziato,
0: come no, i tempi di Gimme Five,
1: dicevano Gimme Five, queste robe qui, questo finirà presto, ma oggi invece mi sembra che sta più in forma, cioè, di prima. E quindi, che poi in qualche modo lo ringrazio profondamente, perché mi ha accompagnato anche nella mia scelta vocazionale, anche inconsapevolmente, anche se gliel'ho detto, perché ci siamo incontrati e gli ho condiviso anche questa cosa qui. E la particolarità che veramente mi rimane nel cuore è la sua attenzione, il suo ascolto che lui ha avuto anche nel raccontare la sua storia e la mia storia, che questo è stato molto particolare. Poi è chiaro, come ogni autore, cantante, non è un modello o una perfezione, ma un amico che con le sue canzoni ti accompagna. Quindi poi è chiaro che questo poi scaturisce invidie e gelosie di molti altri. Non piace a tutti, no, Giovanotti, ma va bene così. Noi non possiamo piacere a tutti e non è un problema. Noi dobbiamo piacere a noi stessi innanzitutto, a Dio gli piacciamo comunque siamo, gli altri se ne faranno una ragione.
0: Non c'è dubbio, però Giovanotti piace molto anche a me, e allora ce lo ascoltiamo con L'ombelico del mondo.
1: È meraviglioso.

0: l'ombelico del mondo, te la sarai ballata al Jova Beach Party, perché ti ho visto che l'hai incontrato lì.
1: Sì, decisamente, e per me è una canzone iconica. Sì, ce la siamo ballata insieme a tutti gli amici che eravamo lì. E anche con lui.
0: Francesco, noi siamo quasi in chiusura, io ti ringrazio anche per tutto questo tempo che ci hai regalato. Io ogni settimana provo a trovare una definizione della parola vocazione, ma ancora non ci sono riuscita. Tu mi aiuti?
1: È difficile, è veramente difficile. Credo che sia il profondo senso di ogni passo, di ogni battito di cuore, la vocazione, il non sentirsi finiti e che a non bastarci a noi stessi, il sentirci chiamati, credo che sia un atto di squilibrio verso l'alto, verso qualcosa che va oltre me. Quindi il sentirsi chiamati, il seguire una vocazione, significa ritornare ad essere fedeli a se stessi e quindi fedeli anche a Dio.
0: Io ti ringrazio.
1: Grazie a te, di vero cuore, a tutti voi.
2: Vocazioni.
0: Ringraziamo Don Francesco Fiorillo, che ci ha ricordato che il dolore non si spiega e non si aggiusta, ma chiede tempo, silenzio e presenza. E nel monastero di San Magno effettivamente il silenzio non è vuoto, è uno spazio che accoglie, che permette di stare, di piangere, di non dover necessariamente essere forti. Come lui stesso dice, non si può togliere il dolore a chi ha perso un figlio, ma si può camminare insieme perché quel dolore non diventi solitudine. Quindi mi sembra questa la forma concreta della sua vocazione: restare, ascoltare, custodire. E grazie anche a voi per essere restati con noi, per aver condiviso questa puntata di Vocazioni, che potete riascoltare quando vorrete sulla piattaforma Play 2000 e anche sul nostro sito www.inblu2000.it. Un grazie a Samira Rocchetti, che era con me in regia, e alla prossima settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Cristina ritorna a Cracovia.
1: Ritorno oggi a Cracovia in compagnia di una suora. La mia anima è avvolta nella sofferenza. Con un atto di volontà mi unisco incessantemente a Gesù. Egli è la mia forza e il mio vigore. Sii benedetto, oh Dio, per tutto ciò che mi mandi. Nulla avviene sotto il sole senza la tua volontà. Io non posso conoscere i tuoi piani nei miei confronti, ma accosto le labbra al calice che mi viene offerto da te.
0: Sulle ultime pagine del terzo quaderno del suo diario, suor Faustina scrive le intenzioni per ogni giorno della novena che Gesù le aveva rivelato nella apparizione del 26 marzo 1937. Come sappiamo, la novena consiste nella recita della coroncina per 9 giorni, dal Venerdì Santo alla prima domenica dopo la Pasqua, festa della Divina Misericordia. Ecco le intenzioni per le quali pregare in ogni giorno della novena secondo i desideri di Gesù.
1: Gesù, confido in te. Novena alla Divina Misericordia che Gesù mi ha ordinato di scrivere e di fare prima della festa della Misericordia. Ha inizio il Venerdì Santo.
2: Desidero che durante questi 9 giorni tu conduca le anime alla sorgente della mia misericordia, affinché attingano forza, sollievo ed ogni grazia ad esse necessaria nelle fatiche della vita, ma specialmente nell'ora della morte. Ogni giorno condurrai al mio cuore una diversa schiera di anime e le immergerai nell'oceano della mia misericordia. E io introdurrò tutte queste anime nella casa del Padre mio. Lo farai in questa vita e nella futura. Non negherò nulla a nessuna anima che tu condurrai alla sorgente della mia misericordia. Ogni giorno chiederai al Padre mio, per la mia dolorosa passione, le grazie per queste anime.
1: Risposi: Gesù, non so come fare questa novena e quali anime introdurre per prime nel tuo compassionevole cuore. Gesù mi ha risposto che ogni giorno mi avrebbe detto lui quale anime devo introdurre nel suo cuore.
0: Primo giorno.
2: Oggi conducimi tutta l'umanità e specialmente i peccatori e immergili nel mare della mia misericordia. Con questo mi consolerai per l'amara tristezza in cui mi getta la perdita delle anime.
0: Secondo giorno.
2: Oggi conducimi le anime dei sacerdoti e le anime dei religiosi e immergile nella mia insondabile misericordia. Essi mi hanno dato la forza di superare l'amara passione. Per mezzo loro, come per mezzo di canali, la mia misericordia scende sull'umanità.
0: Terzo giorno.
2: Oggi conducimi tutte le anime devote e fedeli ed immergili nel mare della mia misericordia. Queste anime mi hanno confortato lungo la strada del Calvario. Sono state una goccia di conforto in un mare di amarezza.
0: Quarto giorno.
2: Oggi conducimi i pagani e coloro che non mi conoscono ancora. Anche a loro ho pensato nella mia amara passione e il loro futuro zelo ha consolato il mio cuore. Immergili nel mare della mia misericordia.
0: Quinto giorno.
2: Oggi conducimi le anime degli eretici e degli scismatici ed immergili nel mare della mia misericordia. Nella mia amara passione mi hanno lacerato le carni ed il cuore, cioè la mia Chiesa. Quando ritorneranno all'unità della Chiesa, si riemergeranno nelle mie ferite ed in questo modo alleveranno i dolori della mia passione.
0: Sesto giorno.
2: Oggi conducimi le anime miti e umili e le anime dei bambini e immergili nella mia misericordia. Queste anime sono le più simili al mio cuore. Esse mi hanno sostenuto nell'amaro travaglio dell'agonia. Li ho visti come gli angeli della terra che avrebbero vigilato presso i miei altari. Su di loro riverso le mie grazie a pieni torrenti. Solo un'anima umile è capace di accogliere la mia grazia. Alle anime umili concedo la mia piena fiducia.
0: Settimo giorno.
2: Oggi conducimi le anime che venerano in modo particolare ed esaltano la mia misericordia ed immergile nella mia misericordia. Queste anime hanno sofferto maggiormente per la mia passione e sono penetrate più profondamente nel mio spirito. Esse sono un riflesso vivente del mio cuore pietoso. Queste anime risplenderanno con una particolare luminosità nella vita futura. Nessuna finirà nel fuoco dell'inferno. Difenderò in modo particolare ciascuna di loro nell'ora della morte. Le anime che onoreranno la mia insondabile misericordia, io stesso le difenderò come mia gloria durante la vita, ma specialmente nell'ora della morte.
0: Ottavo giorno.
2: Oggi conducimi le anime che sono nel carcere del purgatorio ed immergile nell'abisso della mia misericordia. I torrenti del mio sangue attenuino la loro arsura. Tutte queste anime sono molto amate da me. Ora stanno soddisfando la mia giustizia. È in tuo potere recar loro sollievo. Prendi dal tesoro della mia Chiesa tutte le indulgenze ed offrile per loro. Ah, se conoscessi i loro tormenti, offriresti continuamente per loro l'elemosina dello spirito e pregheresti i debiti che essi hanno nei confronti della mia giustizia.
0: Nono giorno.
2: Oggi conducimi le anime tiepide ed immergili nell'abisso della mia misericordia. Queste anime feriscono il mio cuore nel modo più doloroso. La mia anima nell'orto degli ulivi ha provato la più grande ripugnanza per le anime tiepide. Sono state loro la causa per cui ho detto: Padre, allontana da me questo calice, se questa è la tua volontà. Per loro, ricorrere alla mia misericordia costituisce l'ultima tavola di salvezza.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà. Figlio redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo a noi in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno,
la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen. E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Gli anni della scuola elementare, media e superiore sono sempre stati anni decisivi per la vita dei nostri ragazzi e anche per il loro rapporto con i genitori e più in generale con la realtà intera. Ho un bellissimo ricordo dei miei anni di scuola elementare. In prima ho avuto come maestra mia madre. Eravamo ancora sfollati in campagna sul Lago Maggiore e quella era l'unica prima classe del paese. La chiamavo signora maestra e non ho mai provato imbarazzo. Fu per me una formidabile introduzione ad un'esperienza fondamentale: saper distinguere e coniugare autorità e autorevolezza, autorità e paternità o maternità. Non ho mai amato stare chiuso in una classe, così come più avanti nella mia vita non avrei mai amato il chiuso delle riunioni, delle assemblee, delle conferenze. Preferisco la vita aperta dei prati, delle spiagge, delle montagne, persino delle strade di città, che pure non sono tra i miei luoghi preferiti. Tutto ciò che sa di chiuso mi infastidisce. Ricordo ancora oggi, già in prima elementare, guardavo fuori dalla finestra e dicevo tra me e me: che fortunata la gente che sta fuori. Eppure, nel complesso, ho amato quegli anni. Soprattutto la maestra di terza, Maggiorina Castoldi, da cui ho imparato la passione per la lettura e la scrittura. Penso che il giudizio positivo su quei primi 5 anni di scuola derivi proprio dal fatto che alla guida di quelle classi ho trovato figure mature, padri e madri che non avevano nozioni da inculcare nella testa, ma soltanto una passione da trasmettere. Che noi, gli scolari, crescessimo con gli strumenti elementari per incontrare e capire le cose, la storia, la vita. Mia madre è sempre stata democristiana, Maggiorina socialista. Il maestro di quarta e quinta era fascista. La seconda elementare la frequentai dalle suore rosminiane. Tutte queste differenze non furono per me un ostacolo o un danno, ma una ricchezza. Potevo confrontare tutto quello che ascoltavo in classe con ciò che mi dicevano a casa e crescevo così nella capacità di giudicare. La Chiesa, lungo la sua storia, ha sempre sottolineato l'importanza di una continuità critica fra la proposta della famiglia e quella della scuola. Per questo, al sorgere dell'epoca moderna, ha spinto i sacerdoti e i laici a creare delle scuole. Ma se la famiglia non propone nulla, quale continuità vi può essere? Se il ragazzo, nelle ore in cui è in casa, viene parcheggiato davanti al televisore o al computer, cosa può imparare? Se i nostri figli non ci sentono raccontare ciò che abbiamo vissuto perché la televisione è sempre accesa, se non li invitiamo a giudicare assieme, come potranno entrare nella scuola con un criterio per ascoltare ciò che viene detto loro durante le lezioni? Quando mio figlio va a scuola, comincia per me una pagina altrettanto impegnativa della vita. Non devo pensare: io sono al lavoro e lui è in classe, il mio compito è finito. Neppure posso soltanto preoccuparmi che in un modo o in un altro sia promosso. Occorre che i genitori si interessino veramente di ciò che i figli imparano e li aiutino a formarsi una mentalità matura e sana di fronte all'esistenza.

Ancora più importanti sono oggi i 3 anni della scuola media. Mentre per quanto riguarda il lavoro e la vocazione i tempi delle scelte si sono dilatati, l'orientamento generale della propria personalità avviene in tempi sempre più precoci. Sono gli anni in cui l'incontro con la propria sessualità diventa interessante, ma può essere anche devastante.

non è ben orientato. Diventano decisivi gli amici. Quanto è fondamentale che l'opera dei genitori possa trovare in una compagnia di coetanei dei nostri figli il suo compimento naturale. Dai 12 ai 15 anni sono loro quelli che contano. Loro sono l'autorità che a poco si sostituisce a quella dei genitori. Per non sembrare secondi ai coetanei, si è disposti a fare qualunque cosa, a seguire le avventure più azzardate, a correre i rischi più seri. Un genitore non può sparire, non può permettere che il figlio sia interamente abbandonato a queste amicizie. Deve fargli sentire che lui esiste. Esiste più di prima, non per coartarlo, ma per aiutarlo. I nostri ragazzi sembrano non dare importanza a quello che diciamo. Possono assumere un'aria di fastidio. Eppure le nostre parole, le parole di noi adulti, rimangono dentro di loro, nel profondo del loro animo, e ritorneranno fuori in tanti momenti della vita. È essenziale conoscere la scuola che i nostri figli frequentano, il clima umano che troveranno, la realtà degli insegnanti che entreranno nelle loro classi. Se tutto risultasse assolutamente negativo, un genitore dovrebbe preoccuparsi e cercare un'altra scuola. Certo, occorrono i soldi, ma in testa ai sacrifici che un padre e una madre debbono fare per i loro figli, prima della piscina, della danza, della scuola di calcio e delle vacanze al mare, proprio in vista della loro maturità e della loro felicità, c'è il tipo di scuola che frequenteranno. Ha raccontato un giorno Don Giussani: io mi ricordo al mio liceo Berchet che una volta stavo uscendo e nell'atrio che introduceva alla scala una mamma stava entrando molto agitata. Appena m'ha visto con la vestina mi ha salito dicendo: qui è entrato mio figlio in quarta ginnasio, veniva con me in chiesa, diceva con me le orazioni. Adesso, terza liceo classico, non vuole più venire in chiesa e la colpa è sua come insegnante di religione. E io le ho detto: ma signora, in 5 anni, quante volte è venuta a interessarsi di come suo figlio si comportava a scuola da me? Quale giudizio avessi? Come mai non si è mai preoccupata che suo figlio andasse col tale continuamente? Come mai, soprattutto, signora, lei non si è mai interessata di quanto diceva il professore di italiano X e il professore di filosofia e storia Y?

Diverse autorità si vengono così ad affiancare a quella dei genitori lungo l'arco della vita dei figli. A poco il loro peso diventerà talmente grande che metterà a rischio quello di mamma e papà. Altre volte invece i ragazzi sapranno integrare le diverse figure autorevoli. L'autorità, come ho detto, sono gli amici, gli insegnanti, possono essere i libri che si leggono. È stata, soprattutto fino a qualche anno fa, la televisione. Oggi la grande autorità è Internet. Un genitore non deve essere geloso degli altri padri che il figlio incontra nel suo cammino. Lo deve lanciare nella vita senza la paura che sbagli. Non si possono e non si devono evitare ai figli le difficoltà dell'esistenza. Un genitore deve soltanto aiutare il ragazzo a discernere le vere e false paternità, quelle che conducono in avanti e quelle che irrimediabilmente portano indietro.

da 2000 anni molti giovani hanno trovato nei sacerdoti cristiani una guida. Le terribili esperienze dei preti pedofili venuti alla luce soprattutto in questi ultimi tempi non cancellano una realtà passata e presente. Accanto a preti che per la debolezza della loro umanità e della loro fede vivono il ministero con stanchezza e abitudine, ci sono tanti sacerdoti, veri uomini di Dio, che accolgono, accompagnano, sostengono con la vitalità della loro umanità rischiarata dall'incontro con Cristo le giovinezze di tante persone. Essi sono spesso dei veri padri che sanno leggere nel cuore dei giovani, sanno creare luoghi di insegnamento e di riposo, sanno condurli attraverso i sacramenti a confidare in Dio, a godere del suo aiuto che rinnova la loro vita e apre alle speranze che altrimenti sembrerebbero impossibili. I preti sono spesso un importante aiuto di discernimento affinché i ragazzi capiscano la volontà di Dio per il loro futuro. Posso testimoniarlo, non solo per la mia personale esperienza di uomo aperto all'incontro col mondo dalla persona di Don Giussani, ma anche per la conoscenza diretta di centinaia e centinaia di giovani, attraversati in modo significativo dalle più diverse esperienze sacerdotali.

Come ho accennato da qualche anno a questa parte, gli strumenti tecnologici sono diventati le autorità più rilevanti per i nostri ragazzi. È importante notare che, a differenza del passato, queste autorità possono essere abitate dai contenuti più diversi. Ciò che le rende affascinanti non è il messaggio che esse trasmettono, quanto lo strumento che esse sono. Giustamente, Marshall McLuhan, il più grande studioso della comunicazione dei nostri tempi, ha definito tutto in una frase brevissima: il mezzo è il messaggio. Si tratta di autorità invasive sia per il tempo che prendono ai ragazzi, sia per la forza di penetrazione di tutto ciò che veicolano. Una vera e propria rivoluzione è avvenuta sotto i nostri occhi. È iniziata con i telefoni cellulari, è proseguita con i videogiochi, con internet, con i social network, in un processo vertiginoso che passa continuamente attraverso nuove e rapidissime trasformazioni. Le varie autorità sono messe a dura prova, sono surclassate da presenze così penetranti e piene di fascino. Le tecnologie ci mettono in comunicazione immediata e continua con persone, situazioni, immagini, sempre diverse, sempre più numerose. Ci danno l'ingannevole sensazione di poter sempre ottenere tutto subito. Sono ormai indispensabili per molti settori della vita adulta, devono però rappresentare uno strumento vigilato nelle mani dei ragazzi. Attratta da rapporti con gli amici che sente soltanto al telefono o con cui chatta, connessa con una pluralità di mondi di cui è difficile giudicare il valore, la giovane personalità finisce spesso per essere spappolata o rinchiusa in una interiorità vuota in cui in realtà non abita nessuno. Cristo ha scelto di vivere in un'epoca in cui i rapporti diretti erano la fonte fondamentale, anche se non esclusiva, della comunicazione. Ciò che è essenziale nella vita, l'amore, la libertà, il cambiamento, si comunica da persona a persona. Ogni tecnologia può dunque essere utile, se però è sottomessa a questa legge della fisicità dei rapporti ed è funzionale ai rapporti stessi. Non dobbiamo certo chiuderci al presente, né lasciare soli i nostri ragazzi di fronte alle tecnologie. Occorre accompagnarli, educarli a vedere l'utilità che proviene da internet, ma anche le insidie che vi sono nascoste. Ogni irenicità può essere portatrice di futuri disastri.

0: E anche oggi, cari amici, è con noi al telefono Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo.
1: Buongiorno. Benvenuto. A tutti. Buongiorno.
0: Oggi ritorniamo a parlare di educazione, che è un tema che un po' percorre tutto quanto il libro. In particolare abbiamo visto in questo capitolo lei parla degli anni decisivi della scuola elementare, della scuola media, della scuola superiore. Sono anni difficili e che soprattutto implicano da parte dei genitori un rendersi conto che il loro compito non è finito.
1: Sì, ecco, non è finito, ma deve essere integrato e di fatto è integrato da altri magisteri. Questo è un aspetto molto importante a cui ho voluto dare spazio nel libro, cioè il rapporto fra la presenza dei genitori nella vita di un bambino e di un ragazzo e la presenza di altre autorità, perché le autorità non sono mai sole, le autorità si coniugano con altre presenze autorevoli nella vita del bambino e del ragazzo, e le prime presenze autorevoli nella vita del bambino sono proprio quelle degli insegnanti della scuola elementare. È vero che oggi molto molto presto, molto più di un tempo, molto più per esempio delle persone della mia generazione, ma anche di qualche generazione successiva, si accostano immediatamente altre autorità. Sono le autorità, diciamo così, del tempo libero, chiamiamole in questo modo, le autorità delle tecnologie, le autorità che arrivano dai videogiochi, che arrivano dagli schermi di internet, ma anche le autorità per esempio che arrivano dalla musica, dei gruppi musicali, che arrivano al bambino anche da certe letture, se comincia a fare certe letture, e poi man mano sono l'autorità degli amici, sono le autorità di altre persone che si affiancano, si sostituiscono o addirittura contraddicono i genitori in ciò che hanno detto, che hanno fatto, che hanno voluto insegnare. Quindi c'è un groviglio, o più positivamente un reticolo di autorità nella vita del ragazzo e prima ancora addirittura nella vita del bambino. Ecco, a me sembra di dover porre, di poter porre qualche paletto. Primo, innanzitutto è un compito dei genitori vigilare, soprattutto quando si tratta di bambini, sulla presenza di queste autorità. Io penso che i genitori oggi, taluni casi purtroppo per necessità, in talaltri casi invece per scelta e in taluni casi anche per una specie di abbandono della loro autorità genitoriale, lasciano molto spesso i bambini in balia di queste autorità, davanti agli schermi, con i videogiochi. C'è poca coniugazione di tempo fra genitori e figli. Nel libro mi permetto di spingere in questa direzione, di dire ai genitori: fate tutto il possibile per poter passare un po' di tempo con i vostri figli e soprattutto fate tutto il possibile per vigilare sulle autorità che a poco si inseriscono nella vita dei vostri figli, soprattutto vigilate perché queste autorità non distruggano anzitempo la vita dei vostri figli, non si pongano in modo così tranchant da tagliare il rapporto con voi. In secondo luogo, certamente man mano che il bambino cresce ed entriamo nella vita del ragazzo, addirittura dell'adolescente, è gioco forza mettere in discussione l'autorità dei genitori, ciò che si è ricevuto da loro. Il ragazzo deve riscoprire, deve acquisire come proprio ciò che gli è stato donato, e qui è il momento in cui il posto delle altre autorità si fa importante. Qui entrano un'infinità di temi, entra il tema della scelta della scuola per i genitori, entra il tema degli amici, dell'importanza degli amici, entrano insomma tante altre autorità, e qui dobbiamo realmente, a mio parere, lo dico così nel libro con molta ingenuità, però anche con molta fiducia, pregare Dio perché conceda ai nostri figli degli amici veri e anche aiutarli a riconoscere quali sono gli amici veri, cioè quali sono gli amici che li portano verso una più grande conoscenza di se stessi, verso una più grande felicità, e invece non li portano verso il buio o verso le esperienze negative.
0: nella sua esperienza di sacerdote, appunto, con le famiglie, a contatto con le famiglie che hanno figli adolescenti, immagino le sarà capitato spesso di sentir dire che, appunto, da parte dei genitori è come se si trovassero di fronte ad un muro, ad una chiusura, no, da parte di questi ragazzi.
1: Sì,
0: come
1: affrontarla? Sì, c'è molta difficoltà oggi nella comunicazione fra le generazioni, una certa difficoltà è fisiologica, appunto perché l'adolescente deve riscoprire, o meglio scoprire per la prima volta in senso intero il proprio io, e per porsi deve opporsi e quindi deve negare per ritrovare, però certamente oggi assistiamo a forme anche di chiusura delle generazioni, degli adolescenti in se stessi, di rifiuto del dialogo con gli altri. Io dico questo, cioè chi ha un po' di filo comincia a tessere la tela, talvolta possono essere i piccoli, talvolta possono essere i grandi, bisogna assolutamente tentare un dialogo, aprirsi, parlare, lasciare sempre aperta la porta di casa per i figli perché rientrino, perché possano vedere nella casa non un luogo dove la loro personalità è coartata, ma dove la loro personalità è accolta e dove li si ama, non in vista di uno schema o di un progetto che si vuole applicare sulla loro testa, ma in vista di un bene gratuito che si vuole aiutarli a ritrovare.
0: Grazie Don Massimo di essere stato con noi anche oggi.
1: Grazie a voi.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

Oggi padre Franco Fabris ci accompagna in questo corso di esercizi spirituali dal titolo Costruire la fraternità, il cammino di Giuseppe e dei suoi fratelli.

E allora continuiamo il nostro ascolto della storia di Giuseppe. Questa mattina in modo particolare ci fermiamo sul capitolo 37, che vi inviterei poi a rileggervi con attenzione e con calma. 37 del libro della Genesi. Anzitutto al versetto 3 Giacobbe viene chiamato con il nome che l'angelo, dopo la lotta al torrente Jabbok, aveva dato come nome nuovo a Giacobbe, ovvero il nome di Israele. Qui viene chiamato Israele, amava Giuseppe più di tutti i suoi figli. Come mai qui viene chiamato con il nome Israele? Qui c'è già un preannuncio di quello che è la benedizione che è data al patriarca che deve ricevere in dono le promesse del Signore. Quindi è come se si dicesse in altri modi Israele, che è il depositario della promessa di Yahweh, la stessa promessa di Abramo, Israele dà questa consegna a Giuseppe. In questo modo viene già detto tra le righe che Giuseppe sarà colui che riceve le promesse di Yahweh, le stesse promesse fatte ad Abramo. Ora Giacobbe dà un segno molto concreto di questa benevolenza, di questo amore di elezione. Poi diremo che qual è il significato della elezione. Dà una tunica dalle lunghe maniche, in ebraico si chiama la chetonet, anche oggi la chiamano la chetonet, un abito dalle lunghe maniche, che non è una veste ordinaria, non è una veste da lavoro, è una veste di rappresentanza, potremmo dire. Potremmo quasi definirlo un frac, eh? Quindi una cosa che si usa nelle grandi occasioni. Questo segna già una distinzione estremamente chiara. Non è una veste da lavoro, non è una tuta. E il fatto che un figlio vada in giro con il frac e gli altri vadano in giro con una tuta da lavoro, capite che questo non è che aiuti molto a un clima di concordia, di pace e di serenità in questa famiglia. Chiaramente questo segna già una disparità che è apportatrice poi di giudizi, di divisioni e di discordie. Quindi Giuseppe, dico Giacobbe, donando questa tunica a Giuseppe, in qualche modo manifesta anche chiaramente il fatto che Giuseppe si distingue dagli altri, è diverso dagli altri, è una sorta di superiorità di Giuseppe nei confronti degli altri 10 figli. Giacobbe non lo dice espressamente, ma lo dice attraverso, e molto chiaramente, attraverso il dono di questa tunica. E qui entriamo in una riflessione estremamente importante, che è quella dell'elezione. Perché Giuseppe deve ricevere questa attenzione che è diversa da quella che è riservata agli altri fratelli? Perché la sua vocazione è diversa, la sua storia è diversa, la chiamata da parte del Signore all'interno della storia della salvezza è diversa dagli altri 10 fratelli. E quindi, in qualche modo, proprio perché questa vocazione di Giuseppe sarà molto più esigente degli altri 10 fratelli, il Signore chiederà molto di più a Giuseppe, proprio perché Giuseppe avrà bisogno di una grande forza d'animo. Chiaramente Giuseppe ha bisogno di ricevere
diciamolo chiaramente, un surplus di amore, proprio perché la sua storia sarà molto più sofferta, molto più faticosa. Ed è per questo che indirettamente, da parte della provvidenza, Giuseppe riceve un'attenzione che gli altri non hanno. E questo è il problema della elezione, dove l'elezione per noi vuol dire privilegiare uno a scapito dell'altro. Non è questo il senso dell'elezione all'interno della teologia della Sacra Scrittura, della Bibbia. Quando Dio elegge un personaggio o elegge una nazione come Israele, non è per privilegiarlo fine a se stesso, ma perché quel personaggio o quella nazione ha un compito del tutto particolare in vista del bene di tutti gli altri. Questa è un'idea che dobbiamo metterci ben in chiaro. Ma perché Dio deve eleggere Israele e non elegge anche gli altri popoli? Cosa sono queste preferenze? Ma non è una preferenza fine a se stessa. Io ti prendo, ti preferisco perché a te adoro, do un compito, do una vocazione particolare che dovrà ricadere a beneficio di tutti gli altri. Se Israele viene eletto è perché Israele è chiamato a portare la benedizione a tutti i popoli. E guardate che in genere chi viene eletto non è, sì, apparentemente privilegiato, ma chi viene eletto alla fin fine significa che il Signore a questa persona, a questa nazione, chiederà molto di più che gli altri. Quindi alla fin fine dovremmo dire al Signore: Signore, non eleggermi, perché se tu mi eleggi, il prezzo poi da portare è molto pesante. Voi pensate unicamente soltanto al significato dell'elezione per il popolo di Israele, per il popolo ebraico. Cosa ha comportato questa elezione? Deportazioni e così via, non posso, no? E anche oggi vediamo una situazione che crea estremamente sofferenza. Quindi certamente Dio elegge gratuitamente, ma questa elezione non dobbiamo mai leggerla in termini di beneficio per l'interessato. Dio ti elegge perché tu avrai un compito da svolgere per il bene degli altri. Certamente questa elezione esige delle grazie maggiori. E le grazie in genere comportano anche una connotazione di sofferenza e di prova non indifferente. Il problema è che quando l'elezione viene vista fine a se stessa, può essere usata come una leva per imporsi sugli altri. E in questo Giuseppe sta rischiando, perché ieri quando abbiamo visto che Giuseppe porta i pettegolezzi degli altri fratelli al padre Giacobbe, in quel momento Giuseppe non ha capito il senso dell'elezione. La sfrutta per il proprio bene, per il proprio tornaconto, e su questo dovrà crescere non indifferentemente, su questo elemento. Quindi la vive in modo ancora molto infantile Giuseppe questa elezione da parte di Giacobbe nei suoi confronti. Chi ha potuto vivere l'elezione in un modo totalmente perfetto e l'ha capita in un modo straordinario? L'unico è Gesù. È lui l'eletto per eccellenza, no? Questo è il mio figlio prediletto, in lui ho posto la mia compiacenza. Ma Gesù vive questa elezione non per la propria gloria, non per il proprio tornaconto, ma vive questa elezione capendo che il Signore gli chiede di donare addirittura tutta la sua vita per il bene dell'umanità intera.
l'unico che vive l'elezione in modo reale, concreto, perfetto, è Gesù. Metteteci anche Maria, in un certo quel senso. Quindi non vivere l'elezione contro gli altri, ma a favore degli altri. Il Signore mi ha chiamato nella Chiesa, mi ha fatto dono della fede, mi ha chiamato a una consacrazione. Questo non è unicamente per il mio tornaconto e per i miei benefici. A me il Signore dà una grazia per portare benedizione a tutti coloro che io incontrerò nell'arco della mia vita. Soltanto che questa elezione da parte di chi non entra in questa logica chiaramente viene percepita e viene vissuta unicamente in termini di più o di meno, non viene vissuta nell'arco di una gratuità, di un disegno più grande. Se volete, come il genitore che nei confronti del figlio che ha più bisogno lo ricolma ancora di più di attenzioni, di tenerezze, di amore. Perché? Perché non vuole bene agli altri? No, ma perché quel figlio ha più bisogno degli altri, perché la sua storia avrà più bisogno di un supporto, di esperienza, di amore, di accoglienza che gli altri. Questo non significa che gli altri non siano amati, ma che quel figlio ha una storia diversa da quella degli altri. Questo è il discorso. Mentre quando non si entra in questa logica, cosa sorge? Sorge inevitabilmente il veleno di che cosa? Della gelosia e dell'invidia. Perché? Perché noi nei riguardi dell'amore non ne cogliamo il mistero, ma cogliamo l'amore solo in una misura quantitativa, chi ha più, chi ha di meno. Per cui noi viaggiamo continuamente su questo parametro quantitativo. Chiaramente quando viaggio su un discorso quantitativo, l'obiettivo qual è? Che tutti ricevano le stesse cose. Quindi un'uguaglianza tipo Cina, tutti vestiti uguali, tutti uguali, tutti con la bicicletta, tutti che fanno lo stesso lavoro, che se c'è una distinzione, perché se no ti faccio fuori, no? La nostra mentalità, quando non entriamo nella logica di una gratuità, di un amore, che significa riconoscere che siamo uno diverso dall'altro, il nostro ideale è quello di un'uguaglianza in cui non ci siano distinzioni. È un po' il mito dell'uguaglianza della Rivoluzione francese, no? Chi non era troppo uguale, come il letto di Procuste, se sei troppo corto ti allungo, se sei troppo lungo ti taglio la testa. La nostra uguaglianza è su questi parametri, no? Tutti uguali, guai se c'è una distinzione. Ma capite che questo non rientra nel disegno di Dio. Dio non ci vuole così, perché ciascuno è prezioso in se stesso davanti al Padre, che ci ama singolarmente ma in modo diverso. Soltanto che questo noi scoccia un po'. Dio ci ama in modo uguale, sì, in misura uguale, sì, ma in modo diverso. L'amore con cui Dio ama me è diverso da quello con cui Dio ama ciascuno di voi. Perché? Perché ciascuno ha una storia particolare e questo comporta delle differenze. Comporta delle differenze. Dipende da come leggo, da come interpreto queste differenze. Quando io sono sicuro di essere amato di una stessa misura di amore, non mi fa problema che l'altro sia amato in modo diverso da me. Lo capite questo? Se io sono sicuro che Dio mi ama, non mi fa problema che a te il Signore dia delle grazie diverse che a me, perché sono sicuro che Dio mi ama.
Questo è estremamente importante da capire nella nostra vita, nelle nostre relazioni, perché quando entra nel nostro cuore lo spirito di invidia, di gelosia, in cui il nostro parametro è un'uguaglianza sterile, se si deborda da questo atteggiamento, io ti faccio fuori, io ti elimino. Io ti elimino. Quante storie di amore finiscono, ad esempio, con un assassinio, no? Perché? Perché l'amore è vissuto in termini di gelosia, di invidia, di competizione, di più e di meno, no? Per cui tu devi essere totalmente mio, oggetto del mio desiderio. Guai a te se sei diverso da quello che è la mia attesa, il mio desiderio nei tuoi confronti. E quando c'è, ad esempio, tra fratelli, la gelosia e l'invidia, il problema è nei rapporti tra fratelli? No, non è il problema tra fratelli, il rapporto è nei confronti dei genitori, perché il punto di riferimento per vedere il più o il meno diventano i genitori. Quindi il vero problema dentro questa famiglia non è il fatto che Giuseppe sia amato in modo diverso, che sia diverso dagli altri. Il problema qui è che il padre Giacobbe ama Giuseppe in questo modo. Quindi il problema è il rapporto dei figli con il padre, non tanto con il fratello. Siccome però non me la posso prendere con il padre, me la prendo con il fratello, questo è ovvio, no? Per Caino e Abele, chi è il terzo che fa problema? Qual è il padre che fa problema? È Dio, che preferisce le offerte di Abele e non preferisce quelle di Caino. Quindi il problema di Caino non è tanto Abele, il problema è il padre che lo ama in modo diverso. Qui il problema tra i 10 fratelli e Giuseppe dov'è? È il rapporto tra di loro con il padre Giuseppe. Quindi quando ci sono spiriti di invidie e di gelosie, dobbiamo sempre chiederci dov'è il terzo, che magari non sembra esserci, ma che fa realmente problema. Tante volte noi ci dimentichiamo questo, no? Crediamo che il problema sia tra di noi. No, il problema non è tra di noi. C'è un terzo sempre di fronte al quale dovremmo chiederci: ma chi è? E io devo risolvere il problema con questo terzo, non tanto con il fratello che mi è accanto. E il testo prosegue: proprio perché c'è questa distinzione, lo odiavano. Attenzione, qui la grammatica è molto importante. Lo odiavano, i fratelli lo odiavano. Chi odiano? È ambiguo questo lo odiavano, perché si può applicare sia a Giuseppe sia al padre. Per questo lo odiavano. È una finezza grammaticale straordinaria, eh? Nel Vangelo di Giovanni poi queste finezze ambigue sono di una importanza fondamentale nel Vangelo di Giovanni, ad esempio, eh? Giovanni usa moltissimo questa ambiguità quando scrive il Vangelo, perché la stessa cosa si può riferire a due personaggi completamente diversi. Vi faccio un esempio. Quando si dice fece uscire Gesù, siamo nella passione, no? Fece uscire Gesù dal tribunale e sedette sul seggio del procuratore. E sedette. Chi siede? Siede Gesù o siede Pilato? Chiaramente storicamente è Pilato che si siede, no? Però Giovanni ci è sedette.
Teologicamente io posso dire è Gesù che si siede sul seggio del procuratore. Questo per farvi un piccolo esempio di come la grammatica è importante quando leggo il Vangelo. Quindi chi è la persona odiata? È Giuseppe, ma può essere benissimo, anzi probabilmente lo è molto di più, è il padre Giacobbe. Siccome non posso odiare direttamente, consciamente il padre, perché questo suscita in me il senso di colpa, il mio odio, il mio risentimento va nei confronti del mio fratello e quindi di Giuseppe. Qui faccio un discorso spirituale molto terra terra. Qual è il criterio della mia maturità spirituale che mi dice che sono uscito da un modo di interpretare la diversità in modo infantile, in modo immaturo, in modo peccaminoso? La prova del 9 è molto semplice, quando io gioisco del bene dell'altro. Questa è la prova del 9. Io sono contento che l'altro sia diverso da me. Sono contento che abbia doni magari più belli di quelli che ho io. Sono contento. Oppure mi dispiace, oppure mi rammarico, oppure dentro di me sorge un discorso interiore fatto di ripicche, di invidie, di gelosie, di maldicenze, eccetera, no? Se mi ritrovo a questo livello vuol dire che nella vita spirituale sono ancora basso, basso, basso. La vita spirituale matura è una vita spirituale nella quale, vedendo il mio fratello che magari è più stimato, amato e ha doni più grandi di me, io sono contento per lui. Perché? Perché so che lo stesso amore con cui lui è amato, lo stesso amore, in modo diverso, è riversato anche su di me. Per cui non ha nessun senso essere gelosi e invidiosi. Anzi, quello che hai tu è come se l'avessi anch'io. E quindi partecipo della gioia che tu provi nel vivere bene la tua diversità, il tuo carisma, i tuoi doni. E allora facciamoci un po' questa domanda. Chiaramente questo si può fare soltanto con Dio. Se non c'è una terza, se non c'è un terzo, questo è un discorso, è impossibile. Se il rapporto è soltanto tra noi due, sarà unicamente un rapporto di competizione, di gelosia e di invidia. Se invece c'è il terzo, che per noi comunità cristiana è il Signore, è Dio, non ha senso, perché so che la stessa misura con cui Dio ti ama è la stessa misura con cui Dio ama me. Però questo amore si manifesta in forme e in doni diversi. Se invece manca questo, state sicuri che sono lotte e sono vendette a non finire. Questo capita anche nelle comunità religiose, quando non c'è un rapporto autentico con Dio. Nelle comunità religiose quante invidie, quante gelosie, quante battaglie, nelle comunità cristiane, nelle parrocchie. Siamo credenti di nome, di fatto è come se Dio non esistesse. Quando ci sono liti e gelosie, lì c'è un difetto di fede, non soltanto di rapporto umano. C'è un difetto e una mancanza di fede. Qual è il desiderio di questi fratelli? Non è che il padre li amasse allo stesso modo di Giuseppe. Il loro desiderio è che Giacobbe amasse di meno Giuseppe. Questo è il loro sogno, che non lo privilegiasse, amalo di meno, abbassalo, questo mi fa contento. Il nostro cuore com'è? Contorto, molto, molto contorto.
e come Caino non è più capace di parlare con il fratello Abele, così il nostro testo dice che i fratelli non potevano parlare in pace con lui. E qui ci risiamo. Con lui chi? Giuseppe o Giacobbe? Tutte e due. Anzi, il problema di fondo è non riescono più a parlare con il padre. Con il padre. Capite che il problema nella storia di Giuseppe è il padre. Tra parentesi, siamo nella stessa logica della parabola del figlio prodigo. Vedete come le cose si riallacciano, no? Fratello maggiore che non sopporta il fatto che il padre ami in modo diverso e privilegiato, tra virgolette, il figlio minore. Siamo nella stessa logica. Vedete che la scrittura poi, tu se ti ensi, dice in francese, no? Tutto si lega. Non potevano parlare in pace con lui. Quando c'è un conflitto, il primo sintomo qual è? Che come si ammala il conflitto, si ammala anche la parola. Per cui o non ci rivolgiamo più la parola, facciamo finta di non esistere gli uni gli altri, ci mettiamo in silenzio, ingrugniamo il muso, lo teniamo duro, no? Ti tolgo la parola, che significa ti elimino. Togliere la parola è la stessa cosa che ammazzarti, eh? Per cui quando tolgo la parola a qualcuno, io quando vado a confessarmi dovrei dire ho ammazzato, ho commesso omicidio. Non l'ho fatto fisicamente, ma dentro di me l'ho fatto l'omicidio. Per cui quando si dice, ah padre, io non ho ammazzato, ma sei così sicuro che non hai ammazzato? Sei sicuro che non hai mai ammazzato? Chissà quanti omicidi abbiamo fatto nella nostra vita. Abbiamo fatto tanti di omicidi con la bocca chiusa, no? Oppure la parola diventa malata perché? Perché diventa maldicenza, diventa critica, diventano parole dette sotto banco contro Tizio, contro Caio, contro Sepolcro. Capite che quando la parola si ammala è un cattivo sintomo, eh? Vuol dire che qualcosa non funziona nella mia vita spirituale. E non per nulla, quando dentro di me si ammala la parola nei confronti dei miei fratelli, inevitabilmente si ammala la parola anche nei confronti con Dio. Se dentro di me covo l'ira, la rabbia nei confronti dei miei fratelli, io non posso pregare. Io non riesco a pregare. Non tramonti il sole sopra la vostra ira. Non fate sposto al diavolo. Cari miei, eh? Per cui San Giacomo nella sua lettera dice che la lingua diventa un'arma mortale, eh? Con cui io posso realmente ammazzare ed eliminare delle persone dalla mia vita. Ma dentro la famiglia di Giacobbe e dei suoi figli, ma tutti sono vittime e tutti sono colpevoli, eh? Non c'è nessuno che si salva orora, nessuno, eppure Giuseppe. Non si salva neanche Giuseppe, perché anche lui è dentro questo gioco, perché anche lui usa dell'arma della lingua per ricavarne il tornaconto contro i fratelli, eh? Quindi dentro questa situazione nessuno si sta salvando. E se la situazione rimanesse così, è una famiglia che è destinata a distruggersi. Questa è una famiglia destinata a battagliare dentro se stessa fino all'esclusione l'uno dell'altro, eh? Quindi non lamentiamoci delle nostre fatiche, delle nostre famiglie. Vediamo che questo accade anche nella famiglia dei grandi patriarchi della Sacra Scrittura. Questo diventa un po' una consolazione, se volete.
Cos'è che permette di uscire da questo impasse? Perché questa qui è proprio una situazione di impasse, no? In cui occorre sbloccarla. Cosa succede? Che i figli, i 10 figli, non ne possono più di rimanere in casa. Vanno via. Si recano a 80 chilometri dall'abitazione, dalla loro casa, dal loro padre. Sono andati a nord di Hebron. Una distanza geografica che non dice soltanto una distanza di chilometri, ma dice una distanza ormai affettiva. In quella casa loro non ci vogliono stare più perché ci stanno male. Non ci si parla, si continua a mugugnare, si continua a lamentarsi, si continua a incriminare. L'unica cosa da fare qui è prendere le valigie e andarmene via. Quindi questi 10 figli se ne vanno via, non ne possono più di rimanere in questa casa, rimangono fuori. Un po' come il figlio maggiore dalla parabola del figlio del prodigo che non vuole più entrare in casa. Perché? Perché c'è il figlio amato e festeggiato. È una situazione che va risolta. E qui, se volete, è la storia che Dio scrive senza che noi ce ne accorgiamo. Perché una cosa poi che dovete sottolineare nella storia di Giuseppe è che Dio non compare quasi mai. A differenza degli altri patriarchi, nella storia di Giuseppe Dio non compare mai. È come se la storia fosse in mano unicamente agli uomini. Però dopo, alla fine, Giuseppe, quando rilegge il tutto, dirà: ma tutto rientra in un disegno di Dio che a noi è sfuggito, ma di un Dio che ha avuto a cuore la sorte di ciascuno di noi. Ha avuto a cuore il vostro bene, il mio bene e il bene del padre nostro Giacobbe. Questo lo dice alla fine. Ma se voi leggete tutta la storia di Giuseppe, Dio non compare mai. È la quotidianità, è la ferialità, è la secolarità, se volete chiamarla così, in cui Dio agisce, però dietro le quinte, apparentemente inesistente, ma Dio opera. E questa è già una riflessione non da poco. Giacobbe ha presente una problematica di questo tipo, di figli che non si parlano più, di un disagio che c'è in tutti, sì. E cerca finalmente di trovare una soluzione a questo problema che è ormai insostenibile. E cosa dice? E qui c'è una svolta. Israele, qui ritorna il nome di Israele, non Giacobbe. Siamo al versetto 13. Israele disse a Giuseppe: sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem. Vieni, ti voglio mandare da loro. Gli rispose: eccomi. Gli disse: va a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il bestiame, poi torna a riferirmi. Lo fece dunque partire dalla valle di Hebron ed egli arrivò a Sichem. Giacobbe affida a Giuseppe una missione. La missione di andare a trovare, letteralmente, è: vai a portare la pace ai tuoi fratelli. Letteralmente è così l'espressione. Non è se stanno bene, ma va a portare la pace ai tuoi fratelli. Questo 2 volte viene detto. Lo invita a portare lo shalom, no? La riconciliazione, la bellezza dello stare nuovamente insieme come fratelli. Va a portare la pace ai tuoi fratelli. In questo si vede già l'elezione di Giuseppe. Qual è il suo compito? Quello di portare la pace ai suoi fratelli. E il Signore lo manda dentro in una situazione di conflitto, lo manda dentro una situazione di sofferenza grande per tutti. Giuseppe va dentro questa situazione, rischia,
Gesù viene, dico Giuseppe, viene, cioè viene mandato per ritrovare l'unità della famiglia, finché questa unità venga ricostruita. E in questo non c'è l'immagine di Cristo? Non c'è l'immagine del padre che dice al figlio: va dai miei fratelli? Ne dovrai pagare il prezzo? Sì. Sarà un prezzo molto alto per Gesù, perché anche lui sarà rifiutato, scartato, ucciso, però gioca. Sarà un prezzo molto alto per Gesù, perché anche lui sarà rifiutato, scartato,

invece significativo. Siamo al versetto 15. Mentre egli andava errando per la campagna, errando vuol dire che aveva perso la direzione, non sapeva più dove andare. A quel punto lui poteva tornare indietro, no? Non so più dove siano, sto girando a vuoto, torna indietro. Mentre egli andava errando per la campagna, lo trovò un uomo che gli domandò. Questo uomo nella tradizione ebraica è l'arcangelo Gabriele, che gli domandò: che cerchi? Rispose: cerco i miei fratelli. Attenzione alle parole, cerco i miei fratelli. Indicami dove si trovano a pascolare. Quell'uomo disse: hanno tolto le tende di qui. Infatti li ho sentiti dire: andiamo a Dotan. Allora Giuseppe andò in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Qual è il significato di questo passaggio che sembra non importante? È il fatto che Giuseppe in questo momento si trova a dover accogliere in modo molto più responsabile la missione che Giacobbe gli ha affidato. Perché vi ho detto, lui erra, non li trova, non sa dove siano, quindi poteva tornare indietro benissimo. Però se tornava indietro cosa succedeva? Che la soluzione al problema non si trovava. Ecco allora, in quest'uomo, e qui leggiamo già un intervento di Dio che si serve di mediazioni umane, quest'uomo gli fa una domanda che sapete è una domanda fondamentale nella Sacra Scrittura. Che cosa cerchi? Stessa domanda che ad esempio fa il Signore a Elia sul monte Oreb, no? Elia, cosa ci fai qui? Non è curiosità. È il fatto che la persona è costretta a dire chiaramente che cosa ha nel cuore. Ma che cosa cerchi veramente nella vita? Questo è il significato della domanda. Cos'è che ti sta a cuore? In questo momento Giuseppe deve accogliere in modo molto responsabile la sua missione e deve mettersi in gioco in prima persona, non più perché è mandato dal padre, ma perché lui fa sua questa missione e la sua risposta è: cerco i miei fratelli. Questo significa che nel suo cuore c'è il desiderio di ritrovare la pace con i suoi fratelli. Questa chiarezza di quello che vogliamo realmente nella vita. Che cosa vuoi realmente? Cosa c'è? Datti questa risposta. Perché a parole possiamo dire: ma io cerco il Signore, cerco il regno di Dio. Ma lo cerchi veramente? Ma lo cerchi con tutte le tue forze? Sei disposto a pagarne il prezzo? Perché a parole, ormai siamo stufi di parole, no? Ci siamo riempiti di parole, convegni, raduni, e programmazioni, e qui, basta. Io continuo a dire queste cose, basta. Perché ho l'impressione che tutto questo ci aiuta soltanto a sfuggire dai problemi fondamentali. Perché il problema fondamentale è: ma che cosa cerchi veramente? Ho l'impressione che stiamo perdendo un mucchio di tempo. Abbiate pazienza se dico queste cose. Ecco che allora quest'uomo incoraggia indirettamente, non gli ordina niente, non gli ordina niente. Ha detto: ho saputo che sono lì. Tocca a te decidere se andarci o meno. Tocca a te decidere. E Giuseppe fa sua questa missione. Capite che in questo momento è come se lui si separasse dal padre, perché in questo momento deve essere lui a decidere che cosa fare della sua vita. Quindi in questo momento è come se dice: sì, io potrei tornare indietro, avrei tutte le ragioni per tornare indietro, ma adesso veramente io lo voglio questo e ci gioco la mia vita. Giuseppe comincia a crescere,
comincia a crescere, comincia a maturare.

Ecco che allora il testo dice andò dietro ai suoi fratelli. Vedete che lezione che è questa? È un'elezione che pone Giuseppe all'ultimo posto. È un'elezione che non lo mette prima, lo mette all'ultimo. Un'elezione che lo spinge a mettersi in gioco per andare a cercare i suoi fratelli sperduti affinché si ricostruisca la bellezza dell'essere famiglia. E qui comincia il dramma. E qui comincia il dramma perché? Perché quando i fratelli lo scorgono da lontano e lo riconoscono, da che cosa lo riconoscono? Dall'abbigliamento, no? Dall'abbigliamento. Arriva uno col frac in mezzo alla campagna, insomma, chi potrà essere? È il sognatore, letteralmente è il padrone dei sogni. Non dicono è il nostro fratello, non dicono è Giuseppe, è il padrone dei sogni, no? In modo sarcastico, in modo ironico, no? È il padrone dei sogni. Essi lo videro da lontano e prima che giungesse vicino a loro complottarono di farlo morire. Cari miei, Il sognatore subisce la sorte dei profeti, che sono respinti a causa della loro profezia. Una profezia che non è vista come salvezza, ma è vista semplicemente come minaccia, no? Alle mie sicurezze, per cui il profeta deve essere messo a morte, perché non condivide il mio modo di pensare, il mio modo di ragionare. Di che cosa hanno paura i fratelli nei confronti di Giuseppe? C'è sempre una paura riguardo al potere, riguardo alle cose. Sapete che Giuseppe aveva avuto i sogni, no? In cui si preannunciava che i fratelli e il padre si sarebbero prostrati davanti a lui. Ma questo sogno, come viene letto e interpretato dai fratelli e anche dallo stesso padre, come un sogno che preannuncia che cosa? Un dominio da parte sua nei confronti degli altri. Quindi questo assolutamente non deve avvenire. Interpretano il sogno solo in funzione di un dominio di uno sopra l'altro e quindi una lettura in base a chi avrà il diritto all'eredità, ma se lui avrà il dominio vuol dire che noi perderemo tutta la nostra eredità. E voi sapete benissimo quante famiglie distrutte a causa dell'eredità, dei soldi. Guai poi se i genitori dividono l'eredità prima ancora di morire, né? Non fatelo mai. Non dividete già prima di morire l'eredità, perché questo poi porta a situazioni come ho visto di figli che non rivolgono più la parola ai genitori, di fratelli che non si scambiano più una parola per questi. Che tristezza, né? Che dramma, pensate dei genitori, io ho conosciuto dei genitori che mi dicevano io incontro mio figlio per strada, si volge dall'altra parte e non mi saluta. Pensate questo genitore come morirà, no? Morirà con una sofferenza nel proprio cuore e mi diceva ma io ho fatto quello che la coscienza mi diceva di fare, non è che ho fatto ingiustizie. No? Soltanto che l'interpretazione poi di quello che lui ha fatto è stato fatto in termini quantitativi, no? E ci riusciamo sullo stesso problema. Non sono cose dell'Antico Testamento queste, sono cose di oggi queste qui. Loro vogliono l'eredità, ma qui l'eredità non è soltanto i soldi. L'eredità è volersi accaparrare tutto l'amore del padre, averlo tutto per sé, non condividerlo con il fratello privilegiato. E questa alla fin fine l'eredità alla quale i 10 figli aspirano. E
attenzione, da questo momento viene eliminata la parola fratelli. Da questo stesso momento in cui questi complottano di far morire Giuseppe, dal testo scompare la parola fratelli. Qui non ci sono più fratelli, ci sono soltanto nemici che si combattono, è la legge del più forte. Poi abbiamo, va bene, termino, abbiamo le due situazioni, c'è l'intervento del fratello maggiore, il primogenito, nato da Lia, la bruttina, no? la strabica, C'è Ruben e c'è Giuda, tutti e due sono figli di Lia. Ora questi due figli avuti dalla sorella di Rachele, questi due figli cercano in qualche modo di smorzare la cosa e di riuscire sì a allontanare il fratello, però nello stesso tempo di non spargere il suo sangue, perché sapete il sangue vuol dire attirarsi l'ira di Dio su di sé, no? Quindi cercano di salvare alla fin fine se stessi, e non voler spargere il sangue vuol dire non attirare su di sé l'ira e la vendetta da parte di Dio, quindi ancora una paura per se stessi. Poi fate conto anche che c'è una storia triste di incesto. Perché? Perché Ruben aveva violentato praticamente la matrigna, una moglie schiava di Giacobbe. Quindi Giacobbe nei confronti di Ruben aveva un rancore e una rabbia a non finire, quindi c'è anche una triste storia di incesto. Quindi in questo modo Ruben forse cerca in qualche modo di riottenere un po' la stima e l'approvazione del padre, cerca di riconquistarlo a sé. Mentre Giuda trova poi l'espediente di dire, ma Ruben voleva riportarlo al padre. Mentre Giuda cosa decide? Vede la carovana arrivare e dice, no, facciamolo fuori definitivamente, non ammazziamolo, però vendiamolo in modo che lui se ne vada per la sua strada. Noi non abbiamo versato del sangue, abbiamo risolto i problemi. Ma quali problemi avete risolto? Come potrete tornare dal padre in questa situazione falsa? Capite che tristezza dentro questa situazione, no? Come puoi costruire delle relazioni autentiche dentro una trama fatta di bugie? Come puoi costruire una relazione nella bugia, nella menzogna? È assurdo, è assurdo. Eppure questi stanno escogitando una soluzione del genere, Quando Giuseppe arriva, gesto simbolico, lo spogliano della veste. Gli tolgono ogni diritto, ogni dignità. Tu non sei più nessuno. Sei un oggetto nelle nostre mani. E questo spogliare delle vesti a cosa ci rimanda? Se non al Calvario, dove il figlio prediletto, il figlio eletto, viene spogliato della tunica cucita tutta d'un pezzo, quindi una tunica dignitosa, anzi direi signorile. Gesù non andava vestito come un poveraccio, non andava vestito come uno straccione, andava vestito bene, andava vestito bene. Aveva una tunica da signore, aveva le frange del tefillim lunghe, quindi signorili anche quelle, quindi l'immagine del Cristo comunista che va in giro vestito da straccione, questo lasciamolo alle letture ideologiche, Cristo non è così, andava vestito bene, da signore, eppure sul Calvario quella tunica gli viene tolta.
capite che allora in questo Giuseppe realmente è la prefigurazione, la profezia di Gesù, di colui che viene umiliato fino alla morte e alla morte di croce. Si crede di eliminarlo, ma proprio attraverso questa eliminazione è la strada che Dio percorre perché quell'unità della famiglia si ritrovi. Certo che in quel momento questo non si può comprendere e non si può capire. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Siamo stati in compagnia di padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, che ci ha accompagnato in questa riflessione all'interno di un percorso di spiritualità, il tema Costruire la fraternità, il cammino di Giuseppe e dei suoi fratelli. Ringraziamo padre Franco che concede questi materiali a Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Carissimi amici, la scena del Vangelo di questa domenica è ambientata nel deserto, dove Gesù si è ritirato dopo la morte di Giovanni Battista. Le folle però, saputa la cosa, seguono Gesù ed egli, mosso da compassione, guarì i malati. Nonostante smarrimento e dolore per la morte del Battista, Gesù però non rimane indifferente di fronte alle folle e alle loro necessità, ma si lascia coinvolgere di cuore. Gesti che i discepoli avrebbero dovuto comprendere e apprendere, ma invece, dice il testo, i discepoli dissero: congeda la folla perché vada a comprarsi da mangiare. I discepoli sono prigionieri di valutazioni di calcolo, di interesse personale, hanno pochi pani, pochi pesci, non intendono condividerli. Sarà Gesù a far venire allo scoperto la loro miope logica. Voi stessi date loro da mangiare, e poco dopo, riguardo i pani, dirà: portatemeli qua. Alla logica del calcolo, degli interessi, Gesù sostituisce la logica del dono. Prese i 5 pani, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Il miracolo compiuto da Gesù non è tanto l'aver moltiplicato i pani, saziato le folle, quanto aver condiviso quel poco che c'era a disposizione. E se ora diamo attenzione ai verbi sopra evidenziati, noteremo che ricalcano la dinamica dell'Eucaristia. Quando la vita si fa dono, tutti si saziano e sono felici. Perché non c'è fame solo di pane, ma anche di affetto, di amore, di compagnia. E fin tanto che non ci riconosceremo fratelli e sorelle, sentiremo sempre fame di senso e di significato. E noi, da quale logica ci lasciamo guidare? Dalla logica del calcolo e dell'interesse, del profitto? Oppure sappiamo entrare nella logica del dono, che è la logica di Gesù? Buona domenica.

Così dice il Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della resurrezione futura, donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.

Rivelaci la tua bontà che opera in ogni creatura, per riconoscere in tutto e in tutti la luce della tua gloria.

Tu che, battezzato nel Giordano, ricevesti l'unzione dello Spirito Santo, donaci di essere guidati oggi e sempre dalla grazia dello Spirito.

0: Guarda, o Padre, il popolo cristiano radunato nel giorno memoriale della Pasqua. Fa che la lode delle nostre labbra risuoni nella profondità del cuore. La tua parola, seminata in noi, santifichi e rinnovi tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi, oggi il Vangelo di Matteo ci riporta alla realtà della mensa eucaristica, che passa attraverso il miracolo della moltiplicazione dei pani, nel contesto del deserto, dove circa 5.000 uomini si sono radunati, perché avevano seguito Gesù ed erano lì, seduti, affamati e stanchi. Lo sguardo di Cristo è di compassione, un sentimento che delinea il tratto umano di Gesù, che legge nell'umanità stanca e provata una ricerca e l'attenzione a un bisogno di essere sfamati spiritualmente donandogli quella parola e poi umanamente dividendo il cibo. E Cristo sappiamo essere entrambe le cose, cibo e parola.

La condivisione avviene nel deserto e gli stessi discepoli dicono a Gesù di congedare la folla, cioè risolvere il problema, eliminandolo, ma Cristo affronta il bisogno della gente. Da ciò la caratteristica della Chiesa, che media tra Dio e gli uomini, si fa ponte, sostegno e aiuto. La risposta di Gesù è immediata: date voi stessi da mangiare, e indica la responsabilità, in quanto Dio risolve il problema e chiama la Chiesa, attraverso i discepoli, a farsene carico coinvolgendo l'uomo. Nel gesto rituale di farli mettere seduti, proclamare la preghiera di benedizione, distribuire e dividere, c'è tutta l'esperienza della Chiesa comunità, riunita nella domenica settimanale, già qui preludio e presenza della Domenica del Signore. Tanto che alla fine, con pochi pani e pochi pesci, vengono saziati tutti, e nella caratteristica della sovrabbondanza avanzano 12 ceste, un numero simbolico che richiama i 12 discepoli, ai quali è affidata la distribuzione del pane, ossia il corpo di Cristo nella comunità. Esso è anche il segno di tutta la generosità di Dio nei confronti dell'uomo. Non lo lascia solo e diventa la ricchezza che non solo si limita al necessario, all'istantaneo bisogno dell'uomo, ma guarda al suo benessere integrale di crescita spirituale per la vita eterna. Inoltre, il miracolo di Gesù ci proietta nella sua provvidenza, che non abbandona e non lascia i suoi figli senza il suo intervento, che passa attraverso la cooperazione umana, cioè i discepoli materialmente distribuiscono e assistono il popolo affaticato. La grandezza dell'amore di Dio passa attraverso

0: attraverso gesti e segni concreti che la Chiesa ancora oggi attua in modo autentico e vero. Cristo si fa presenza nel volto dei Suoi fratelli, nel pane che spezziamo e nella parola condivisa, dove ognuno di noi trova forza e coraggio. Non ci lascia soli nelle terribili divisioni del nostro tempo, non permette che l'uomo resti fermo o seduto in attesa che qualcuno lo sfami, ma lo rialza, gli dona la capacità di sapersi mettere in gioco e diventare a sua volta lui stesso discepolo che distribuisce un dono ricevuto, un pane spezzato e mangiato, che permette a chiunque di ripetere la stessa esperienza per essere Chiesa e comunità viva, parlando con Dio, gustando Lui, trasmettendo quella forza nuova che esplode dal Vangelo e dalla Sua parola, e che nel pane eucaristico ha tutto il centro per la propria esistenza. E se a volte siamo stanchi nel lungo cammino, fermiamoci un po', con Lui ricarichiamo le batterie dell'anima e del cuore, per essere capaci di riorientare ciò che abbiamo smarrito e di ricollegare i fili staccati o tagliati dal peccato. Ciò ci dà la certezza che non siamo perduti, ma solo riamati e accolti, e che Dio non è solo colui che ci sfama, ma è colui che ci sazia, cioè ci riempie per darci abbondanza di amore sufficiente a continuare la nostra esistenza con quella dignità capace di renderci attenti a ciò che ci chiede e ci indica per la nostra vita. Nel continuare a ricevere e distribuire il pane delle 12 ceste, ci fa collaboratori attenti ad una fede inesauribile, capace di generare speranza autentica in chi oggi vive in attesa di una parola o di un gesto, nel quale Gesù continua a ripeterci: dai tu stesso da mangiare, cioè sfama, sazia e siediti accanto a chi ti guarda e sa che solo tu puoi aiutarlo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: Buongiorno amici ascoltatori, ben trovati, siete su Radio Voce nel deserto da Pordenone con un nuovo appuntamento insieme a Flavia Sacilotto con la rubrica La settimana nel popolo. Buongiorno Flavia, ben trovate a te i nostri microfoni.
1: Buongiorno a tutti voi carissimi radioascoltatori e grazie a te carissimo Gabriele per questo annuncio. Io entro nel vivo del settimanale Il Popolo immediatamente partendo da una magnifica immagine di copertina. Copertina che porta questo titolo, Le nostre Dolomiti, e in queste pagine, proprio nelle pagine di introduzione, si parla dello splendore, della bellezza, del richiamo delle Dolomiti friulane, una intensa attrattiva per tutti e anche per le persone che sono in grado di fare grandi escursioni, perché ci sono percorsi adatti a tutti, ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, agli anziani, agli adulti, insomma percorsi adatti a tutti, ed è intensa la bellezza di questo paesaggio così incontaminato, dove è ancora molto viva una sorta di selvatichezza, cioè di originale bellezza. Pertanto proprio vicino a noi ci sono queste Dolomiti che si stagliano oggi nel cielo sereno, queste Dolomiti che rappresentano un intenso richiamo con la loro bellezza originaria e significativa. Dunque lascio così alla vostra attenzione anche gli interventi che riguardano le Dolomiti, che sono definite terre alte e selvagge, e pertanto la riscoperta della montagna pordenonese merita veramente tutta la nostra attenzione. E ci sono dati che riguardano il turismo montano, il turismo cioè che coinvolge le Dolomiti, e c'è anche una scuola di montagna al via con alcuni corsi, e ci sono altre notizie molto belle che riguardano questa terra con il suo richiamo turistico, che prevede ovviamente la promozione di un turismo anche montano. Lasciamo queste terre alte, queste magnifiche bellezze selvagge e naturali che ovviamente rappresentano un richiamo per tutti, e passiamo ad altre tematiche. Siamo all'Angelus di Papa Leone, dal profondo del cuore esorto a riaprire spazi di dialogo e di diplomazia. Ovviamente si parla dei territori in cui ancora c'è la guerra, dei territori per i quali il Santo Padre rivolge un intenso richiamo alla pace. C'è un'altra notizia che è alquanto inquietante: oltre 1500 minori vittime di tratta in Europa. In Italia segnalati ragazzi che arrivano da Bangladesh ed Egitto. Sembra incredibile che oggi in questo mondo così civile, così intensamente anche aperto all'accoglienza, ci sia questo grave problema della tratta dei minori. E si parla, proseguendo appunto dall'editoriale di copertina, ancora dell'arsenale quale polveriera del mondo, e abbiamo appunto citato questa notizia meritevole di attenzione perché ancora appunto ci sono delle realtà che lasciano una certa intensa preoccupazione. Siamo al cantiere del Polo Jung, approvata la variante che introduce alcune migliorie tecniche. Invariato il quadro economico di Omede, così l'opera sarà ancora più funzionale. Questa opera prevede la rigenerazione dell'intero ambito dell'ex fiera Pordenone, con la realizzazione di nuove strutture sportive e recupero dell'ex casa del Balilla. Queste opere sono sostenute da fondi statali, regionali e comunali, un intervento strategico per il futuro della città, che punta a restituire alla comunità pordenonese spazi sportivi rinnovati e servizi più funzionali. Il punto. Il punto si riferisce ai laghetti di San Carlo. È stata assegnata la gestione dell'edificio realizzato sui resti del battirame dell'eroe del Canoa Club Naonis di Daniele Molmenti, medaglia d'oro olimpica a Londra nel 2012. L'associazione si sta preparando per l'inaugurazione della sede in programma per il mese di settembre. Intanto ha lanciato una raccolta fondi per realizzare un piccolo imbarcadero galleggiante da porre sulla rive del lago San Carlo, adiacente alla sede. In questo spazio, qui appunto in questa pagina, si pubblica la foto relativa a questo aspetto, insomma, peculiare. E presentata la nuova edizione di Pordenone Pedala, la corsa ormai storica compie 53 anni, ritorna il 6 settembre la grande festa in bicicletta tra fiume, vigne e territorio. Andiamo oltre ad altre notizie. Borgo Meduna cambia volto, al via gli espropri per fare spazio alla futura piazza. Dopo oltre 10 anni di attesa entra nella fase operativa il progetto che cambierà il volto del centro di Borgo Meduna. Il comune ha infatti impegnato 840.000 euro per avviare la procedura di esproprio degli immobili e delle aree interessate dalla futura piazza e dal nuovo tratto di pista ciclabile lungo via Udine, un passaggio indispensabile per dare il via all'intervento. E c'è anche una parte che riguarda lo stanziamento che naturalmente viene attinto a varie fonti, ed è questo nuovo progetto ed è molto interessante, e soprattutto perché riguarda anche i cittadini di passaggio. Siamo ancora a Pordenone, la chiesetta della Madonna del Carmine restituita a Villa Varda alla sua bellezza. Nel cuore del parco di Villa Varda, l'oratorio della Madonna del Carmine rappresenta uno dei luoghi più significativi della memoria religiosa, artistica e civile delle comunità di San Cassiano e Brugnera. Costruito nel 1670 per volontà del nobiluomo Fabio Mazzoleni e riedificato nel 1926 da Mario Morpurgo Benilma, il sacello custodisce una storia fatta di devozione, passaggi di proprietà, cura del paesaggio e attenzione al patrimonio culturale. Il recente intervento di restauro e valorizzazione si inserisce in questa lunga continuità con l'obiettivo di preservare l'edificio, renderlo nuovamente leggibile e consegnarlo alle generazioni future come bene condiviso. Siamo a Pordenone, al mercato. Alcune bancarelle di Viale Cossetti erano state trasferite ed ora, dopo alcuni mesi di lavori, il mercato cittadino è tornato nella sua collocazione storica. A partire da sabato scorso, infatti, le bancarelle del mercato settimanale hanno trovato posto in Viale Cossetti e Piazzetta dei Domenicani, aree recentemente interessate da un significativo intervento di riqualificazione urbana. E ovviamente sono tutte notizie che riguardano la comunità tutta. L'annuncio fatto dall'assessore allo sport Elena Ciolin: impianti sportivi in arrivo, bandi per i nuovi affidamenti, come informa l'assessore allo sport Elena Ciolin. Terremoti e trasformazioni. Fotografia e scienza sul crinale del 1976 in Friuli. Nel salone del Parlamento e nelle sale della Galleria d'Arte Antica del Castello di Udine, dal 17 luglio al 15 ottobre, è possibile visitare la mostra Terremoti e trasformazioni, fotografia e scienza sul crinale del 1976 in Friuli. Quattro fotografi incaricati di non restituire solo una memoria, ma di analizzare anche un'eredità. Ed è, come abbiamo detto, questa mostra affidata a quattro fotografi, e una originale, diciamo, documentazione. Ed è interessante pure la traccia del sismografo della Grotta Gigante, unico sistema di rivelazione attivo dal 5 maggio del 1976, e uno scatto del 1928 a Verzenis che ritrae quattro bambini, uno in fasce, seduti ai piedi di una tenda dopo il sisma che ha colpito il Tolmezzino. E siamo anche ancora in tema di terremoto a Paularo, 1976-2026, scatti d'artisti del terremoto, tra le memorie curiose, gli sposini genovesi in viaggio di nozze e terremotati. Siamo ancora a Pordenone, siamo a Pordenone San Francesco 800. Inizia la celebrazione centenaria del Serafico in città. E siamo proiettati ormai nei mesi della straordinaria celebrazione dell'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi, evento di grande significato per la Chiesa, che sta vivendo nel suo nome un nuovo giubileo per la società civile, che in Italia vivrà il 4 ottobre la prima festa nazionale in onore del suo patrono per l'umanità intera. Chiesa di San Francesco, 1-2 agosto, celebrazioni per il perdono d'Assisi. La prima tappa del percorso a Pordenone San Francesco 800 rivalorizza il tradizionale perdono d'Assisi, cioè la grande indulgenza che San Francesco nel 1216 riuscì a farsi concedere da Papa Onorio III. Passiamo ad altre notizie. Siamo a Pordenone, uno sguardo al calendario di un vasto progetto che si dipanerà in autunno attorno alla festa e alla mese del Santo Franciscus, 1226-2026, 800 anni dalla morte di San Francesco. E poi Francesco e Chiara alla pianticella del Santo, tutto ebbe inizio a Santa Maria degli Angeli, la Porziuncola d'Assisi. E poi c'è anche una sorta di connubio fra Francesco e Domenico, i predicatori, e di questo si parla a pagina 11 del settimanale. Andiamo ad altre realtà. Sabato 1 e domenica 2 agosto possibile ricevere l'indulgenza plenaria nella chiesa della parrocchia di San Francesco per Don d'Assisi in Borgo Cappuccini. E andiamo ad altre tematiche. Campo scuola con gli alpini a tramonti, l'esperienza di Libero, un giovane della parrocchia di Valle Nuncello. E c'è pure ad Aviano una manifestazione per la pace domenica 9 agosto alle 10. 81 anni fa le bombe su Hiroshima e Nagasaki. Le manifestazioni in questo contesto si svolgeranno in forma pacifica nel rispetto delle norme di sicurezza. Il messaggio che parte da Aviano punta ad andare ben oltre i confini del Friuli Venezia Giulia per ribadire che la pace non è un'utopia né una semplice aspirazione, ma una scelta politica e civile da costruire quotidianamente. Si sono conclusi i soggiorni dei corregionali insieme ad EFASCE, con ben 40 partecipanti da Argentina, Brasile, Canada e Uruguay, ambasciatori della regione nel mondo. E fra le parole dei partecipanti: grazie per questa indimenticabile opportunità, è stata un'occasione per ritrovare le nostre radici. Siamo nel Mozambico, quattro ordinazioni diaconali nella parrocchia di Cipene. C'è anche Massiala, Luis Dalaia, il primo battezzato di Don Lorenzo Barro. E i vescovi dell'Emilia Romagna scrivono in merito al tema del suicidio medicalmente assistito. È un tema così intenso, così forte, che lascio questo intervento a una vostra attenta lettura. E siamo alle celebrazioni del Santo Patrono con Santo Stefano a Concordia Sagittaria, e qui sono state insignite alcune persone meritevoli per la loro testimonianza, meritevole di un riconoscimento ufficiale. E ci sono fra i premiati, anzi cito i nomi dei premiati, che sono Enrico Drigo, Angelo Moretto e Maria Valeri, e poi gli sposi Adriano Pellegrini e Maria Assunta Muzzin. E lunedì 3 agosto dalle 9.30 in Cattedrale Santo Stefano di Concordia Sagittaria, alla presenza del parroco Monsignor Natale Padovese e del Vescovo Pellegrini, saranno insignite della medaglia appunto Santo Stefano le persone che abbiamo citato, e le ricordo ancora: Enrico Drigo, Angelo Moretto, Adriano Pellegrini e Maria Assunta Muzzin e Mavi Valeri. Rallegramenti vivissimi a queste persone meritevoli di tale significativo riconoscimento. Siamo nel Porto Gruarese, a Porto Gruaro, da Concordia, via Lemene. 4 le date per la proposta di navigazione. Partono con giovedì 30 luglio e andranno fino al 10 settembre. Ogni giovedì le visite guidate gratuite alla città e al mercato settimanale. Fino al 10 settembre inoltre ci sono le visite guidate gratuite alla città di Porto Gruaro. E qui poi c'è una notizia simpatica, la notizia che riguarda le scuole superiori con la maturità, e ci sono i nominativi dei centini, cioè i ragazzi che hanno conseguito il massimo del voto, il massimo del riconoscimento alla prova di maturità. Santa Cecilia, borse di studio Durante e Bortolussi Francello al canto lirico. Notizie belle che meritano naturalmente la nostra attenzione, perché il canto sicuramente è sempre un'espressione intensa e coinvolgente. A Santa Rita di Porto Gruaro si è formato il gruppo del Fornello Resistente, dignità e conforto a chi arriva dalla rotta balcanica, una espressione di attenzione e di accoglienza molto significative. Ancora a Concordia Sagittaria si ricorda il rinvenimento delle reliquie di Santo Stefano, ed è una celebrazione molto sentita e molto intensa, non solo a Concordia ma anche nei dintorni. E nella parrocchia di Santo Stefano ancora la festa dei ragazzi, certe luci non puoi spegnerle. Magnifico. Magnifica questa intensa espressione. Fossalta di Porto Gruaro, la nuova Sala Italia si inaugura il 31 luglio con la banda Vadese e Vernia. Fossalta di Porto Gruaro, Ferragosto Fossaltese, si parte dal 31 luglio e il 15 agosto si celebra il tradizionale programma religioso con la pontificale di Monsignor Roberto Tondato. Da Fossalta di Porto Gruaro si racconta il Grest, lapis, una matita nelle mani di Dio che disegna la storia. Bellissima questa intensa riflessione e sottolineatura. Bibione, perdonanza con apertura della Porta Santa. In chiesa le reliquie di Giovanni Paolo II. La Porta Santa rimane aperta per fedeli e turisti dal 2 al 16 agosto. Siamo a San Vito al Tagliamento, campi estivi degli scout, esperienza in Austria per gli esploratori e le guide. Archiviata con grande soddisfazione l'esperienza estiva del Grest per giovani sanvitesi che gravitano nell'orbita della parrocchia, e iniziata l'avventura dei campi estivi che li impegnerà nelle settimane d'agosto. Protagonisti sono gli scout del gruppo Gessi di San Vito, che vivranno ora la parte più significativa dell'anno, in cui raccogliere quanto seminato dall'ottobre scorso ad oggi. Sesto, al Reghena, Note di Fede e Natura, sabato 1 agosto alle 20:45. All'Abbazia di Santa Maria in Silvis, il concerto dedicato a San Francesco, un omaggio spirituale e musicale tra le mura millenarie dell'Abbazia di Santa Maria in Silvis di Sesto Reghena, dove sabato 1 agosto 2026 alle ore 20:45 risuoneranno le melodie del concerto Friuli Venezia Giulia Sound in Silvis, eseguito dall'orchestra d'archi Blanc. Andiamo oltre, abbiamo tante notizie ancora da proporvi, ma abbiamo ancora un tempo limitato a nostra disposizione. Siamo a Porcia, festeggiamenti per l'Assunta al Via venerdì 31 il luglio con il torneo dei borghi. E a Porcia ancora, una comunità in campo, lo sport che unisce. E infine, sempre merito a questa realtà, appunto alla realtà di Porcia, coinvolti, che coinvolge però questa notizia anche Ambiano, Fontana Fredda e Roveredo, e residui chimici nell'acqua dei pozzi artesiani, e allarme. Ovviamente l'acqua è il bene primario per la nostra vita e questo inquinamento desta ovviamente notevole preoccupazione. A Porcia è stato inaugurato un nuovo centro di raccolta rifiuti e naturalmente ci sono a disposizione degli utenti altri cassoni che permettono una raccolta in maniera veramente funzionale ed efficace. A Cordenons, centro della memoria, il comune chiama il terzo settore, così custodiamo la storia del paese. E a Porcie, alle 9:30 a Rorai Piccolo, nel parco del Lago della Burida, musica senza confine con il concerto all'alba parte il Burlilium. A Brugnera c'è disponibilità dell'associazione culturale Il Sacro Tiglio ed è stato inaugurato l'oratorio di Parca Villa Varda, un accordo sulle aperture. Siamo a Spilimbergo. Il grande caldo di luglio costringe ad anticipare la raccolta delle mele nel Friuli e diciamo che se gira tutto per il meglio, con un allentamento delle tensioni, siamo pronti, ci dicono, e con le nostre mele e i nostri kiwi, perché come detto la produzione di quest'estate si prospetta ottimale sia per quantità che per qualità. Ci attendiamo infatti di raccogliere attorno ai 240.000 quintali di mele e 35.000 quintali di kiwi. Bellissima notizia dalla zona appunto in cui si coltivano questi prodotti. A Vito d'Asio, il vescovo Pellegrini visita la comunità parrocchiale di Celante. Dal vescovo parole di conforto e l'invito a proseguire con coraggio. A Casarsa, colpito il centro sportivo con il maltempo che ha provocato decine di migliaia di danni. Siamo alla biblioteca del seminario. Qui il patrimonio librario continua ad arricchirsi, catalogazione di un nuovo fondo realizzato grazie al sostegno della Fondazione Friuli. E a Valvasone, a cura di Lori Stella, l'organo rivive anche sulla carta la storia dell'unico organo veneziano superstite, con la sua preziosità che prevede ovviamente anche il recupero. E siamo quasi arrivati alla conclusione del nostro tempo. Concludo con qualche altra notizia. Siamo a Pordenone, presentato il cartellone 25-27 del Teatro Verdi, un teatro di storie e di musica oltre i confini di spazio e tempo. Ed abbiamo ancora altre notizie che arrivano da varie parti. Siamo nel Veneto orientale, a Cinto, a Portogruaro e a Fossalta, in attesa del Festival di Musica di Portogruaro, le anteprime di Consonanze, doppio evento con gli Ottoni, in arrivo l'orchestra di Padova con Aiello e Voltan. A San Vito al Tagliamento, dal 31 luglio al Teatro Arrigoni, e l'1 e il 2 agosto nell'Auditorium Centro Civico, e il 3 a Valvasone, ultimi concerti di Perle, il Festival di Musica Antica. E a Sesto Regena e Tramonti di Sopra, l'1 agosto in Abbazia e il 2 in Area Verde, il Cantico delle Creature, Fresu in quota. A Arcista, 31 luglio e 23 agosto, a Palazzo Centi, i concerti aperitivo delle 18 in Loggia al Via, anche la rassegna di teatro per i più piccoli. E a Cimolai, siamo ancora in montagna, al Pordenone Music Festival, la giovane chitarrista bresciana Camilla Melis. Ecco, e l'ultima notizia. Pordenone al Parco San Valentino è alle 18 le domeniche dal 2 agosto al 6 settembre la rassegna a cura della San Marco tra teatro e musica con sassofoni, fiati, folk d'autore e lirica. È arrivato il momento di salutarci, ovviamente le notizie sono ancora tante come è evidente, ma abbiamo fatto qualche assaggio e lasciamo la vostra lettura le altre pagine del settimanale. Grazie a tutti per l'ascolto, con l'augurio di una serena settimana.
0: E allora noi ringraziamo quindi Flavia Sacilotto, con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, per la settimana nel popolo. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo in compagnia adesso della nostra programmazione.

0: e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: E sempre nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, oh Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo l'esortazione di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli. E di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci del fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri. Godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Tra gli astri. Godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione

0: gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucaristia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Grazie.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona
0: le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Carissimi amici, la scena del Vangelo di questa domenica è ambientata nel deserto, dove Gesù si è ritirato dopo la morte di Giovanni Battista. Le folle però, saputa la cosa, seguono Gesù ed egli, mosso da compassione, guarì i malati. Nonostante smarrimento e dolore per la morte del Battista, Gesù però non rimane indifferente di fronte alle folle e alle loro necessità, ma si lascia coinvolgere di cuore. Gesti che i discepoli avrebbero dovuto comprendere e apprendere, ma invece, dice il testo, i discepoli dissero: congeda la folla perché vada a comprarsi da mangiare. I discepoli sono prigionieri di valutazioni di calcolo, di interesse personale, hanno pochi pani, pochi pesci, non intendono condividerli. Sarà Gesù a far venire allo scoperto la loro miope logica. Voi stessi date loro da mangiare, e poco dopo, riguardo i pani, dirà: portatemeli qua. Alla logica del calcolo, degli interessi, Gesù sostituisce la logica del dono. Prese i 5 pani, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Il miracolo compiuto da Gesù non è tanto l'aver moltiplicato i pani, saziato le folle, quanto aver condiviso quel poco che c'era a disposizione. E se ora diamo attenzione ai verbi sopra evidenziati, noteremo che ricalcano la dinamica dell'Eucaristia. Quando la vita si fa dono, tutti si saziano e sono felici. Perché non c'è fame solo di pane, ma anche di affetto, di amore, di compagnia. E fin tanto che non ci riconosceremo fratelli e sorelle, sentiremo sempre fame di senso e di significato. E noi, da quale logica ci lasciamo guidare? Dalla logica del calcolo e dell'interesse, del profitto? Oppure sappiamo entrare nella logica del dono, che è la logica di Gesù? Buona domenica.

Acqua Viva. Voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La Via di Maria, quarta meditazione. Buon ascolto.

ogni volta faccio un po' la sintesi delle puntate precedenti, così capiamo il percorso che stiamo facendo. Vorrei ribadire, so che magari non c'è bisogno, però dirlo ad alta voce aiuta anche me a riallacciarmi nel discorso di oggi pomeriggio, nella meditazione di oggi pomeriggio. E cioè che in questi giorni stiamo cercando di ripercorrere le tappe fondamentali della vita di Maria, con la convinzione profonda che quelle tappe in realtà si ripetono in una certa misura nella vita di ciascuno di noi. E quindi noi dobbiamo cercare di capire innanzitutto a che punto sono questi passaggi nella nostra vita, se ci sono stati questi passaggi, e lì dove questi passaggi si sono intersecati un po' con la nostra esistenza, qual è l'effetto che hanno prodotto, che cosa hanno tirato fuori dalla nostra esistenza. Dicevamo ad esempio che l'incontro con il Verbo è l'incontro puntuale con il Signore, tu ti accorgi che Lui, perché succede qualcosa dentro la tua vita che determina un prima e un dopo, e il dopo non è più come il prima, perché l'incontro con il Signore è un incontro che ti fa smettere di vivere per te stesso. Questa è una roba che tocca a tutte le persone, anche quelli che non hanno la fede. Noi che abbiamo la fede possiamo dare un nome proprio a questo tipo di esperienza. L'incontro col Verbo che si fa carne è quello che noi chiamiamo l'incontro vocazionale. L'incontro vocazionale è l'incontro con la vocazione di ciascuno di noi, cioè con quel motivo per cui tu hai deciso di vivere, di dare la vita. E il problema fondamentale è che la vita si ammala se non è vocazionale, cioè se tu non hai trovato un motivo per cui vivere, la tua vita si ammala. Già capite che qui c'è una grande polemica con il mondo, che certamente ci inculca un modo di vivere che è il self-made, no? Il farsi da soli. E il farsi da soli non contempla trovare un motivo per cui dare la vita, ma trovare un motivo per cui io sto a posto, no? Ho trovato qualcosa che mi realizza e basta. Invece noi sappiamo che questo, basta prendete la vita di un adolescente e lo capite subito, non c'è niente di più egoista degli adolescenti, ma per un motivo molto semplice: lo sono perché, scoprendo la loro personalità, lo fanno contrapponendo il loro io a tutto il resto del mondo, quindi contestano tutto, non gli va bene niente, eccetera, pensano alle loro questioni, eccetera. Finché non succede una cosa molto interessante, e si innamorano. Quando si innamorano, tu ti accorgi che è successo qualcosa nella loro vita, perché loro smettono di essere interessanti, perché è diventato interessante qualcun altro, qualcun'altra. L'incontro con l'amore è sempre l'incontro con qualcosa che ci distrae da noi stessi. Ecco, la vocazione è quando questo incontro che ci distrae da noi stessi è diventato irreversibile. E questo è il Verbo che si fa carne. Questo vivere, smettere di vivere per noi stessi, significa vivere per, ma vivere per va declinato secondo, ecco, la seconda tappa, quello che ci ha insegnato Maria, e cioè che ogni autentica esperienza di fede, ogni vera esperienza spirituale, ogni incontro con qualcosa che ci ha cambiato la vita è tale solo e soltanto se ci spinge verso gli altri, non verso noi stessi, attraverso quello che noi abbiamo definito la gratuità, ad esempio, il servizio, la gioia. E tutto questo porta luce dentro la nostra vita. Abbiamo detto che la carità è il vero discernimento per un cristiano. Quando una persona non vive per se stessa e comincia a vivere gratuitamente, a fondo perduto, volendo bene davvero a quello che c'ha davanti, a quello che gli ha affidato, in quel momento riceve anche luce per capire la volontà di Dio. Le persone non sono più cose, sono qualcuno, e qualcuno dove tu intuisci che devi giocarti la tua esistenza. Questa mattina dicevamo che la nascita di Gesù è il capovolgimento della nostra mentalità, che è sempre alla ricerca di idoli.
scusate, faccio un attimo un passo indietro. Così come è importante che ciascuno di noi vada a rintracciare il punto vocazionale, cioè il punto di svolta della propria vita, il punto in cui il verbo si è fatto carne nella nostra esistenza, è importante rileggere la nostra vita cominciando a dire se quello che stiamo facendo lo stiamo facendo come servizio o lo stiamo facendo perché ci stiamo aspettando un contraccambio. La gratuità in fondo è capire che noi rimaniamo sempre molto male quando le cose non ci corrispondono secondo le nostre aspettative. Ad esempio, noi avremmo trovato una grande fatica a vivere la vocazione profetica, perlomeno di qualcuno. Ci sono i grandi profeti che sono riconosciuti come tali e quindi hanno una fama che li aiuta anche ad essere quello che sono. Samuele è uno di questi, ad esempio, no? Nathan è un altro profeta riconosciuto come tale. Ma provate a pensare a Geremia. Geremia è uno di quei profeti che fa fatica a fare il profeta perché ha tutti contro, esattamente tutti contro. È come se tu vai a lavorare in una parrocchia e non viene nessun parrocchiano e sembra che sei inutile. O fai una famiglia e tutto quello che dovrebbe andare in un verso va per un altro verso, ti sembra inutile tutto questo. Fai un lavoro, ci metti passione e in un attimo ti distruggono tutto. Avverti un senso di inutilità. È proprio quello il momento in cui tu ti senti messo in discussione inutile che si gioca la gratuità. La gratuità è il risvolto della medaglia della sensazione della inutilità. Quanto possa a volte sembrare inutile quello che facciamo e quanto agli occhi di Dio invece quella cosa inutile quando è accolta, perché sai essere la volontà di Dio, ha un valore, ha un valore. Che fine hanno fatto tutte le prediche di Agostino nella sua diocesi, nella sua terra, in Africa, in questa zona dell'Africa? Sono pochissimi cristiani presenti lì. E uno potrebbe dire, ma Agostino ha fallito. Noi siamo chiamati a servire il Signore in un momento, il momento della nostra vita, e a fare la nostra parte. Noi dobbiamo fare quello che pensiamo essere giusto fare in quel momento, al di là anche della risposta che a volte noi abbiamo da quel momento. Quindi la carità non è mai risolvere qualcosa, ma è esercitare gratuitamente l'amore. A parte che il Signore non spreca mai le cose, quindi se tu hai amato, il Signore non spreca mai l'amore. Magari non lo vivrai tu. Una cosa che mi ha colpito della vita di Charles de Foucault è esattamente questa, cioè quest'uomo ha vissuto tutta la sua vita come uno spreco in fondo. Gran parte della sua vita la vive inseguendo degli ideali che lo rendono incomprensibile innanzitutto ai suoi contemporanei. Desiderava un gruppo di fratelli, il desiderio di vivere in una chiesa che condividesse questo suo carisma. Ne va uno, poi se ne va, ne va un altro, non c'è nessuno. In realtà Charles de Foucault morirà da solo e per circostanze davvero stranissime, drammatiche. Un martirio strano il suo, in una terra dove lui era andato non tanto a fare proselitismo, ma a porre se stesso come un Vangelo vivente in mezzo alla gente. Molti anni dopo la sua morte, qualcuno raccoglie l'eredità di questo monaco e viene fuori una famiglia, no? Questo vuol dire che a volte la gratuità ci mette nella condizione di Mosè. La fatica più grossa la fa Mosè, ma chi entra nella terra promessa è Giosuè. Tutto il cammino del deserto tocca a Mosè, ma quando stanno per entrare nella terra promessa ci entra un altro, non tu. Ma non è forse vero che anche noi stiamo attraversando una terra che non ci siamo guadagnati noi, che qualcun altro ci ha messo in queste condizioni? Quello che ho potuto fare io, che faccio io nella mia vita, non l'hanno potuto fare i miei genitori, ad esempio. E molte cose che loro non hanno potuto fare, noi figli abbiamo potuto fare queste cose. Siamo andati più avanti di loro, ma è
come devo dire, una sorta di passaggio che viene attraverso un amore gratuito, un amore che abbiamo potuto fare queste cose, siamo andati più avanti loro, ma è, come dire, una sorta di passaggio che viene attraverso un amore gratuito, un amore

fare non con la paura, non con i sensi di colpa, non con le nostre ferite, non con le nostre insicurezze, ma cominciare a ragionare a partire da quello che il Signore ci ha donato, che è la libertà di essere figli. E in quel momento particolare della vita di Maria, la libertà si è giocata in questo modo. Dio si è fidato di lei, Dio si è consegnato a lei, Dio si è consegnato a loro. Maria non è sola, nessuno è mai solo, eh? C'è sempre un circuito di rapporti intorno alle persone. Dio si è fidato di loro, e quindi l'esercizio della responsabilità è l'esercizio di fare il nostro possibile, di prendere le nostre decisioni, di fare la nostra parte. Spesso mi capita di dire agli universitari, dico: voi avete il diritto di lamentarvi solo dopo che avete fatto tutto quello che potevate fare voi. Noi siamo in un paese in cui ci lamentiamo molto frequentemente, ma la domanda è: tu che fai? Tu che ti lamenti della tua famiglia, sì, ma tu che fai? Tu che ti lamenti, non lo so, di un certo vissuto nella tua esperienza ecclesiale, tu che fai? Qual è la tua parte? Fare la tua parte, così, in maniera disinteressata, gratuita. Fare la nostra parte. E scegliere le cose senza pensare che noi dobbiamo guadagnarci, meritare l'amore di Dio, ad esempio. Quanto è distorta la vita spirituale quando tu pensi che devi comportarti in un certo modo perché così Dio ti vuole bene. Ma Dio ti ama, punto. Ecco, questa libertà è una libertà a caro prezzo, perché Gesù ha dato la vita affinché noi potessimo essere liberi così, ma ciò ci rende tremendamente responsabili. Siamo noi, senza effetti speciali. Questa mattina citavamo Giuseppe, no? San Giuseppe. Non ci sono effetti speciali lì. Anche pigliate Giovanni Battista. Vi risultano miracoli che ha fatto Giovanni Battista nel Vangelo? Anzi, a un certo punto, uno dei complimenti che viene fatto a Giovanni Battista è esattamente questo: quest'uomo non ha fatto nessun segno, ma tutto ciò che diceva era vero. Che è un complimento bellissimo, eh? Che dire che la parola di qualcuno è parola autentica, anche se non fa miracoli. Ecco, ridare, la logica dell'incarnazione è ridare dignità al nostro possibile e capire che il miracolo è esattamente questo. È quello che Madre Teresa diceva, la goccia nell'oceano, no? E se però tu togli quella goccia, l'oceano sarà più povero di una goccia. E di che cosa è fatto l'oceano se non di piccole cose, messe una accanto all'altra? Ecco, la libertà è vivere non sentendoci più frustrati dai nostri limiti. Noi non vogliamo essere liberi perché non vogliamo incontrare il fatto che la nostra libertà ha dei limiti, cioè tu non puoi tutto, tu puoi soltanto qualcosa. Nel Vangelo questo viene tradotto, ad esempio, durante i grandi segni del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, è che il possibile in quel momento per i discepoli sono 5 pani e 2 pesci, punto. Cioè è qualcosa di molto piccolo rispetto alla stragrande maggioranza delle cose che ci sono da fare. Ma Gesù opera un miracolo non dal nulla, ma da quel poco che c'è a disposizione, quel poco messo lì. E questo è così vero che se tu cominci ad essere fedele a una cosa piccola, quella cosa piccola diventa affidabile. Il regno di Dio è simile a un granello di sena, che quando viene seminato è il più piccolo tra tutti i semi, ma una volta che cresce diventa così grande che persino gli uccelli del cielo ritrovano riparo alla sua ombra. Come può una cosa piccola diventare una cosa affidabile? Guardate, fate la prova. Qualcun altro che forse ha consuetudine a questi incontri o ci siamo già incontrati in altri ritiri, sa che riporto sempre una mia esperienza personale, e che, credetemi, non è una esperienza personale a mo' di mi vanto di una cosa perché io l'ho capita, ma è soltanto per dirvi che io ci sono passato rispetto a questo. Prima del terremoto, ovviamente molto prima del terremoto, appena ordinato sacerdote, non avevo dove dire messa, non

C'era dove dire messa perché facevo il segretario del vescovo e poi mi avevano mandato in una parrocchia di montagna dove la gente, avevo tre paesini in cui in un paesino c'erano 13 persone, in un altro paese 28 e in un'altra parte 31, quindi capite la mia parrocchia come era fatta. E quindi ci andavo la domenica, la domenica ero uno dei pochi parroci al mondo che aveva il 100% dei parrocchiani a messa, venivano tutti. Ma durante la settimana non c'era la messa feriale. Allora, per un periodo c'erano le suore di Madre Teresa, andavo a celebrare la mattina alle 6 dalle suore di Madre Teresa, poi loro andarono via dall'Aquila, non sapevo cosa fare, dico, adesso chiedo il permesso al vescovo e vado a celebrare nella cappella dell'ospedale la mattina perché c'è la facoltà di medicina. Ma il problema è a che ora celebriamo? Perché i ragazzi arrivano con i pullman e poi c'hanno lezione. Arrivano alle 8, 5, 8 e 6 e alle 8 e mezza c'hanno lezione. Mi faccio coraggio, prendo due ragazze, due universitarie, mie amiche, e dico: guardate, andiamo a di messa là. E abbiamo cominciato a dire messa. Credetemi, dice: no, ma stiamo andando a di messa tu, allora chissà che cosa facevi, no, per attirare la gente. Niente omelia. Niente parole, la messa, punto. 8 e 7, 8 e 30, solo la messa. Letture, liturgia eucaristica, qualche istante di silenzio. Prima della benedizione ripetevo una frase del Vangelo per lasciarla alla gente, benedizione, fine. Siamo partiti due persone, quindi io e queste due ragazze. A giugno la cappella dell'ospedale era piena di studenti, di infermieri, di medici. Com'è possibile? La fedeltà a una cosa piccola, vissuta lì con gratuità e amore, porta frutto. E non è perché tu sei bravo, perché tu chissà quale talento puoi avere. No, perché tu credi che quello che stai facendo, lì c'è il Signore. E se tu sei fedele a una cosa piccola, quella fedeltà porta frutto. Diventa affidabile. Che fine ha fatto questa messa? Non c'è più. Come tutte le cose, a un certo punto finiscono e quel terremoto ha messo in crisi un po' tutte queste cose, ma ne sono nate di altre. Però, guardate, è questa fedeltà che in fondo, a volte a noi manca. Noi vorremmo i grandi raduni, i grandi effetti speciali, non ci accorgiamo che l'unica cosa affidabile è quando le cose sono feriali, cioè quando si mescolano con la quotidianità della vita. Se tu fai una giornata mondiale di qualcosa, ok, e vengono milioni di persone, ma quello è un evento che inizia e finisce. Il problema è quando si va a casa, quando tu ti ritrovi con la più drammatica delle quotidianità. E lì Maria e attorno a lei Giuseppe, tutto quello che riguarda un po' gli inizi della storia della salvezza, così come ci racconta il Vangelo, sono maestri di normalità. I 30 anni a Nazareth, in fondo, sono 30 anni di normalità. Non sarà un problema vostro, però lo voglio dire perché può servirci. Capite allora che le grandi esperienze di vita spirituale non sono legate a grandi esperienze, ma cose che vanno a segnare la nostra quotidianità, la segnano. È la ferialità che deve cambiare, non l'emozione di un fine settimana, non di un pellegrinaggio o no di un raduno, no, che quelle sono situazioni buone che ti ricaricano, ma non ti cambiano la vita, perché la vita viene cambiata quando viene toccata nella sua ferialità, e nella ferialità non c'hai l'emozione del raduno, nella ferialità c'è la tua libertà che ti dice: e ti devi alzare pure oggi, anche oggi devi metterti in ascolto, anche oggi devi volerti bene, anche oggi devi esercitare la pazienza nei confronti di queste persone, anche oggi devi dire al Signore: io ti amo. Glielo devi dire anche oggi, anche se non ci sta nessun coinvolgimento emotivo particolare che mi fa andare in estasi, la ferialità.
ateismo pratico è una cosa drammatica in mezzo a noi, perché l'ateismo pratico è vivere come se Dio non ci fosse. Però siamo credenti, ma viviamo come se Dio non ci fosse. Dobbiamo tirare di nuovo in ballo il Signore nella nostra vita, nelle nostre giornate, e non sentirci al sicuro, soprattutto noi consacrati, solo perché indossiamo un abito o abbiamo un ruolo. Questa cosa non ci mette al sicuro dal non vivere in maniera atea. E anche noi, anzi, possiamo diventare talmente assuefatti di Vangelo, dei sacramenti, eccetera, che ci scivolano addosso, ma non ci riguardano più. E quando una defaillance è fatta da noi, fa più male, fa più scandalo. Ecco, questa libertà è la libertà che ci dice che non le emozioni, manco le paure, ma la libertà, quello che ci ha ottenuto il Signore, dandoci la responsabilità. Tu hai questa responsabilità. I grandi maestri di vita spirituale ci dicono questo, che se tu devi affrontare una cosa difficile, non devi ragionare pensando come faccio la prossima settimana, ma devi pensare come fare ad arrivare a questa sera. Devi restringere il campo. Dici, solo per oggi. Solo per oggi. Come faccio oggi a vivere, a farmi santo con la giornata di oggi? E arrivare fino a sera. Domani se ne parla. Fino a questa sera, la mia parte fino a questa sera, ma io non so, non ce la faccio, non ci arrivo. Se tu ti guardi in prospettiva non ce la fai, ma se tu guardi quel pezzettino che c'hai davanti, lo vivi e fai la tua parte lì in quel momento. E poi concludo, così poi passiamo a questa seconda fase. L'amore consiste nel fare ciò che non ti viene domandato. È facile pensare che l'amore è fare ciò che dobbiamo e basta, no? C'è scritto da qualche parte. Ma è fare ciò che non ti è richiesto. Cioè, nessuno ti sta domandando di spostare quella carta da terra. Nessuno, non sta scritto da nessuna parte che tocca a te. Ma tu lo fai. Ecco, l'amore consiste in questo, in fare una cosa che nessuno ti domanda, in un modo che cambia davvero la realtà. Il cristianesimo si poggia su questo, su persone che fanno il loro possibile senza che nessuno li obblighi a fare il loro possibile. Bene, questa quinta meditazione ha come tema centrale quest'altra tappa di Maria, che è la presentazione di Gesù al Tempio. Allora, in termini storici, di cronologia un po', no? Di cronaca della vita, è una delle prassi, le donne che hanno partorito proprio perché hanno a che fare con il sangue nel parto, eccetera, sono ritenute impure, devono andare al tempio per la purificazione. C'è tutto un rituale, una liturgia che è messa appositamente lì per ottenere questa purificazione del parto. E sappiamo che Maria e Giuseppe erano poveri, lo sappiamo per certo, perché vanno a presentarsi al tempio portando delle tortore, che sono gli animali che potevano portare i poveri. I ricchi potevano portare anche animali un po' più dignitosi delle tortore. È l'offerta minima, non so come spiegarvi. Quindi questo sta a significare che non sono borghesi in viaggio che fanno quello che devono fare e poi... È gente molto semplice e che vive anche l'indigenza, e lo sappiamo da questo dettaglio, ad esempio. Ma la cosa che vorrei lasciare alla vostra meditazione oggi pomeriggio, e poi ci faremo aiutare per un istante anche dalla fine del capitolo 8 della lettera ai Romani, che questa mattina abbiamo iniziato a leggere, è quello che accade nel Tempio.
quando portano il bambino nel tempio, Simeone, prima Simeone e poi Anna, si avvicinano al bambino e profetizzano su quel bambino. Nelle parole di Simeone, Maria non riceve semplicemente conferma che quel bambino non è un bambino qualunque. Egli è qui come segno di contraddizione. Egli è qui come qualcuno che fa la differenza, dice Simeone. Ma poi ci mette in mezzo a questa profezia una frase, che è una frase sibillina: anche a te una spada trafiggerà l'anima. Guardate, qui si apre un tema che è un tema cruciale. Tu puoi smettere di vivere per te stesso. Puoi capire che l'amore è un affare. Puoi comprendere che l'amore è un affare perché quando esercitato in maniera libera, ma questa quarta tappa ti dice: sai che se ami devi essere disposto anche a soffrire per amore? Cioè, tu capisci quanto ci tiene a qualcosa se puoi rispondere a questa domanda: quanto sei disposto a soffrire per questa cosa dentro la tua vita? Quindi non è amore per la sofferenza. Noi non ci andiamo a cercare la sofferenza, è malattia andarsi a cercare la sofferenza o santificarla. L'unica cosa che ci santifica è soffrire per amore. Questo ci santifica. Perché tu stai scegliendo l'amore e lo stai scegliendo anche quando non conviene. Se tu non vuoi sentire la vulnerabilità, amici miei, è facilissimo. Non dovete voler bene a nessuno. Tu stai in un oratorio e c'hai dei ragazzi, non affezionarti, non ti interessare della loro vita, dagli dei servizi, allora non soffrirai. Hai della gente al catechismo, segnagli quelle quattro idee, portali alla comunione, alla cresima e ciao. Ma se tu ti avvicini e cominci ad amare quei ragazzi, preparati, ci soffri. Guardate, qualcosa del genere accade anche nella Chiesa. Perché non vogliamo soffrire, a un certo punto prendiamo le distanze dai confratelli, dalle consorelle, dai parrocchiani, dagli amici, dalle esperienze. Ci mettiamo in una distanza di sicurezza, così è sicuro che non soffriamo. Ed è vero, non soffri, ma non stai amando. Perché l'amore implica il fatto che devi accettare che se ami c'è una porzione di dolore che ti riguarda, è sicuro, perché l'amore ti rende vulnerabile. È Gesù che ce l'ha insegnato questo, è Gesù che è diventato vulnerabile per amore nostro. Non si è mostrato come uno che ci ha dato un amore che non si scalfisce. Gesù ha pianto, Gesù ha sofferto. Io mi domando se siamo arrivati fino al punto di maturare questa accoglienza della spada dentro la nostra vita. Quanto sei disposto a soffrire per la tua famiglia? Quanto sei disposto a soffrire per la tua comunità? Quanto sei disposto a soffrire per la tua diocesi, per la tua parrocchia, per il tuo incarico? Perché lì si vede. Lì si vede quanto stai amando. Attenti però, perché a volte noi soffriamo non per amore, ma perché la realtà non è esattamente come la vogliamo noi. E qui non è amore, qui è il nostro io che è macellato dalla realtà. L'amore significa che le cose non vanno esattamente così come tu le vorresti, ma proprio per questo diventano tremendamente feconde. Il mondo si regge sull'offerta di chi soffre per amore. Il mondo si regge su questo tipo di offerta. Ma a pranzo mi sono alzato un attimo, sono andato a incontrare, era venuto a trovarmi un ragazzo che voleva regalarmi due suoi libri,
un ragazzo sulla sedia a rotelle paralizzato, aveva portato il nipote a venirmi a salutare e io ho chiesto di pregare per me e lui mi ha detto: offro un po' di questa sofferenza per te. Capite l'affare qual è? Cioè, se io posso fare quello che sto facendo qui in questo momento è perché c'è qualcuno che sta offrendo per me, che mi sta amando fino al punto in cui accetta di essere vulnerabile per amore mio. Noi accettiamo di essere vulnerabili per amore? In che cosa consiste? Che quando si presenta la sofferenza, te la pigli, te la prendi e cerchi di portarla come l'ha portata Gesù. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava vendetta. E portarla così, con tutto il peso che comporta, sapendo che in fondo tutto questo non è sprecato. Il complicato ma illuminante Paolo scrive così: e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Cioè, come cristiani noi siamo chiamati a partecipare certamente alla vittoria di Cristo, ma per partecipare alla vittoria di Cristo dobbiamo domandarci se siamo disposti a partecipare alle sue sofferenze. L'esperienza della croce è l'esperienza di accogliere la vulnerabilità dell'amore dentro la nostra vita, esattamente come ha fatto Gesù. Ma con questa speranza, dice Paolo, ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Che bella questa cosa. Sono sicuro che tutto quello che qua possiamo patire non è paragonabile rispetto a ciò che ci aspetta. Svuotiamolo di pathos. È come se un allenatore vada da un atleta e gli dice: lo so che sei stanco, lo so che stai dando il massimo, ma vedrai che le vinci le Olimpiadi. E quando uno le vince le Olimpiadi è ripagato benché bene di tutti i sacrifici che ha fatto e che ha sofferto per prepararsi a tutto questo. È così che dobbiamo leggere le cose, sapendo che il presente è collegato con un futuro nella nostra vita, un futuro significativo. Continua Paolo: allo stesso modo anche lo Spirito viene aiuto alla nostra debolezza. Oggi lo vedevamo nella messa. Quando una persona soffre, soffre, e quindi la sofferenza lo spinge a fare e a dire cose che a volte non sono giuste. Toby, Sara possono domandare: senti, uccidimi, non ne posso più. Dice Paolo che lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede in noi con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. È una cosa che in questi giorni mi è capitato di ripetere spesso lì dove sono stato, no? Noi dovremmo riscoprire il valore dell'adorazione, ma dell'adorazione silenziosa. Questo stare davanti a Gesù, sapendo che in quel momento non c'è bisogno che pensi niente di geniale, non c'è bisogno che provi niente, non c'è bisogno che fai niente, perché hai la certezza che in quel momento c'è una sorta di dialogo del Padre con il Figlio. Lo Spirito crea un dialogo interiore tra noi e Lui, Lui e noi. Come? Avete presente che
se Don Antonio apre la porta e aperta questa finestra si crea una corrente pazzesca. Noi siamo tempio dello spirito, quindi dentro di noi è aperta una finestra su Dio, e di fronte c'hai Gesù nel sacramento, che è un'altra finestra aperta sempre su Dio, è Lui, ma si crea una sorta di corrente tra noi e Lui. Questo è lo spirito che si esprime in noi con gemiti per noi incomprensibili. E da che cosa te ne accorgi? Perché quando preghi così, umilmente così, stando lì, permettendo che ci sia questa corrente d'aria tra te e Lui, che è la corrente di grazia, te ne accorgi perché il giorno dopo, quando qualcuno ti calpesta il piede, invece di arrabbiarti come fai solitamente, dici, vabbè dai, e uno dice, no aspetta, io caratterialmente non so così. Come mai invece trovi pazienza nei confronti di qualcuno che ti fa uno sfregio? Sei riempito di Lui, è Lui che dentro di te ti ha ottenuto quello di cui hai bisogno. Ma noi crediamo o no che siamo tempio dello Spirito? E che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza? Io non ce la faccio. Per questo esiste lo spirito di fortezza. Io non capisco. Per questo esiste lo spirito di intelletto. Io ho perso il sapore della vita. Per questo esiste lo spirito di sapienza. Io mi guardo sempre con giudizio. Per questo esiste lo spirito della scienza. Sono i doni dello spirito. Ma la domanda è quanto noi allarghiamo il cuore all'esperienza dello spirito dentro di noi. Se noi tornassimo ad essere contemplativi così, allora sì che tutto quello che facciamo comincia ad avere una direzione diversa. Solo chi ha questa consapevolezza prega, perché sa che la sua debolezza può soccorrerla solo lo Spirito, che viene in aiuto della nostra debolezza. Perché fai l'adorazione? Perché c'è scritto, perché tocca a me, perché... E perché tu hai capito che ne hai bisogno. E che se quella roba lì non la fai, tu non funzioni. Perché o è lo spirito a venire in aiuto alla tua debolezza, oppure vuoi aiutarti da solo. Ad esempio, se mi faccio tanti discorsi convincenti, alla fine mi motivo. E facciamo un po' come quelli che dicono, dai che sei bravo, dai, dai, forza, no? Sapete come si chiamano quelli che fanno questi discorsi, questi sorta di predicatori americani, no? Che, no? Tu devi, ce la fai, dai, allora ci automotiviamo. Ma quanto duri automotivandoti? O c'è una forza che è più grande di te, oppure suggestione, amici, è suggestione. Colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Tu stai là con questa fiducia, allora lui sa di che cosa hai bisogno e non delle cretinate che gli domandi. Fammi morire. Ma stai là, sa lui. Del resto, e questo credo che serva davvero ricordarcelo, dice Paolo, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Tutto, anche la cosa più brutta, concorre al bene, ma non in astratto, per quelli che amano Dio tutto concorre al bene. Cioè Dio ha la capacità di rigirare al bene tutto per qualcuno che lo ama. Tu ami Lui e Lui trasforma tutto quello che ti succede nella vita come qualcosa a favore. Tutto concorre al bene. Per coloro che amano Dio. E quindi non chiedi più di non soffrire, ma chiedi di amarlo in modo tale che anche quando soffri, quella sofferenza non è sprecata, concorre al bene. Oh, attenzione. Questo non significa che ci andiamo a trovare le situazioni in cui... sto parlando di quella sofferenza che è inevitabile, eh? Poi ci sono le cose che sono evitabili, se no facciamo come quello che doveva essere aiutato da San Pietro e poi
E San Pietro gli manda i vigili 2 o 3 volte, poi muore, dice: perché non mi hai aiutato? Ma ti ho mandato i vigili. Dobbiamo fare il nostro possibile, eh? Dice: no, mi è venuto un cancro, non mi curo perché il cancro concorre al bene. No, tu fai tutto quello che devi fare tu. Ciò che è inevitabile, ciò che tu vivi in quel momento, dopo che hai fatto tutto quanto potevi fare, concorre al bene per coloro che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, metteteci tutto l'elenco delle cose che volete, l'incomprensione con i superiori, le divisioni, l'ingiustizia, quel misfatto, chi ci separerà dall'amore di Cristo? In tutte queste cose, dice Paolo, noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Noi siamo stati amati da uno, talmente tanto amati, che siamo vincitori contro tutto il resto. Nessuno può separarci da questo amore. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Dopo questo, datemi tutte le spade che volete. Se io faccio memoria di questo, questa è la forza di Maria. La forza di Maria è la forza di chi si è lasciata amare e di chi ha amato accettando tutto dell'amore, anche di vedere morire il figlio. Ma ciò che sostiene questa donna è questo misterioso amore che noi chiamiamo spirito. Tutti noi abbiamo bisogno di questo. Bene, vi lascio oggi pomeriggio con questa ultima parte della lettera ai Romani e soprattutto ancora una volta un'ulteriore verifica della nostra vita. Quanto siamo disposti a soffrire per ciò che amiamo? E se non siamo disposti a soffrire, la domanda è: stiamo amando veramente quello che stiamo facendo? Quindi il problema non è fare o non fare qualcosa, ma fare qualcosa amando. Questo ci santifica e questo concorre al bene. Questa è la perfezione dell'amore. La perfezione dell'amore non è non sbagliare. La perfezione dell'amore è amare con questa apertura.

La maestosa basilica di Santa Maria degli Angeli, costruita su interessamento di San Pio V a partire dal 1569 e che sorge a circa 4 km da Assisi, racchiude tra le sue mura l'antica cappella della Porziuncola, legata alla memoria di San Francesco d'Assisi, essendo la stessa culla degli ordini francescani. Il Santo Pontefice Pio X ha elevato la chiesa di Santa Maria degli Angeli alla dignità di basilica patriarcale con cappella papale e le ha confermato il titolo di capo e madre di tutto l'ordine dei frati minori. E non poteva essere diversamente, visto il grande affetto che Francesco nutriva per questo posto. Il santo fissò qui la sua dimora, dice San Bonaventura nella leggenda Maior, per la riverenza che aveva verso gli angeli e per il grande amore alla Madre di Cristo, cui la chiesina era dedicata.

Lo stesso poverello, racconta il suo biografo Tommaso da Celano, raccomandava ai suoi frati: «Guardatevi dal non abbandonare mai questo luogo. Se ne foste scacciati da una parte, rientratevi dall'altra, perché questo è un luogo santo e abitazione di Dio. Qui, quando eravamo pochi, l'Altissimo ci ha moltiplicato. Qui ha illuminato con la sua sapienza i cuori dei suoi poverelli. Qui ha acceso il fuoco del suo amore nelle nostre volontà. Qui chi pregherà con devozione otterrà ciò che ha chiesto, e chi lo profanerà sarà maggiormente punito. Perciò, figli miei, stimate degno di ogni onore questo luogo, dimora di Dio, e con tutto il vostro cuore, con voce esultante, qui inneggiate al Signore».

questa umile chiesa, già appartenuta ai monaci benedettini di Subasio e restaurata dallo stesso poverello, fu fondato l'Ordine dei Frati Minori nel 1209. Qui, nella notte tra il 27 e 28 marzo 1211, Chiara di Favarone di Offreduccio ricevette dal santo l'abito religioso, dando origine all'Ordine delle Clarisse. Nella Porziuncola, nell'anno 1221, si riunì il famoso Capitolo delle Stuoie, al quale presero parte ben 5.000 frati, provenienti da ogni parte d'Europa, per pregare, ragionare della salute dell'anima e per discutere la nuova regola francescana. Sempre qui, Francesco piamente espirò, steso sulla nuda terra, al tramonto del 3 ottobre 1226.

Ancora in tale santo luogo, il santo d'Assisi ebbe la divina ispirazione di chiedere al Papa l'indulgenza che fu poi detta appunto della Porziuncola o Grande Perdono, la cui festa si celebra appunto il 2 agosto. È il diploma di frate Ubaldo, vescovo di Assisi, uno dei documenti più diffusi a riferirlo. San Francesco, in un'imprecisata notte del luglio 1216, mentre se ne stava in ginocchio innanzi al piccolo altare della Porziuncola, immerso in preghiera, vide all'improvviso uno sfolgorante chiarore rischiarare le pareti dell'umile chiesa. Seduti in trono, circondati da uno stuolo di angeli, apparvero in una luce sfavillante Gesù e Maria. Il Redentore chiese al suo servo quale grazia desiderasse per il bene degli uomini. San Francesco umilmente rispose: «Poiché è un misero peccatore che ti parla, o Dio misericordioso, egli ti domanda pietà per i suoi fratelli peccatori. E tutti coloro i quali, pentiti, varcheranno le soglie di questo luogo, abbiano da te, o Signore, che vedi i loro tormenti, il perdono delle colpe commesse. Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande», gli disse il Signore, «ma di maggiori cose sei degno, e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza». Era l'indulgenza del perdono.

alle prime luci dell'alba, quindi il santo d'Assisi, prendendo con sé solo frate Masseo di Marignano, si diresse verso Perugia, dove allora si trovava il Papa. Sedeva sul soglio di Pietro, dopo la morte del grande Innocenzo III, Papa Onorio III, uomo anziano, ma molto buono e pio, che aveva dato ciò che aveva ai poveri. Il pontefice, ascoltato il racconto della visione dalla bocca del poverello di Assisi, chiese per quanti anni domandasse quest'indulgenza. Francesco rispose che gli chiedeva non anni, ma anime, e che voleva che chiunque verrà a questa chiesa confessato e contrito sia assolto da tutti i suoi peccati, da colpa e da pena, in cielo e in terra, dal dì del battesimo infino al dì all'ora che entrerà nella detta chiesa. Si trattava di una richiesta inusitata, visto che una tale indulgenza si era soliti concederla soltanto per coloro che prendevano la croce per la liberazione del Santo Sepolcro, divenendo crociati. Il Papa, infatti, fece notare al poverello che non è usanza della corte romana accordare un'indulgenza simile. Francesco ribatté: «Quello che io domando non è da parte mia, ma da parte di colui che mi ha mandato, cioè il Signore nostro Gesù Cristo». Nonostante quindi l'opposizione della curia, il pontefice gli accordò quanto richiedeva.

Sul punto di accomiatarsi, il pontefice chiese a Francesco, felice per la concessione ottenuta, dove andasse senza un documento che attestasse quanto ottenuto. «Santo padre», rispose il santo, «a me basta la vostra parola. Se questa indulgenza è opera di Dio, egli penserà a manifestare l'opera sua. Io non ho bisogno di alcun documento. Questa carta deve essere la Santissima Vergine Maria, Cristo il notaio e gli angeli i testimoni». L'indulgenza fu ottenuta, quindi vive vocis oraculo. Il 2 agosto 1216, dinanzi a una grande folla, San Francesco, alla presenza dei vescovi dell'Umbria, promulgò il grande perdono per ogni anno in quella data per chi, pellegrino e pentito, avesse varcato le soglie del tempietto francescano. Con l'animo colmo di gioia disse: «Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in paradiso».

tale indulgenza è lucrabile per sé o per le anime del purgatorio da tutti i fedeli quotidianamente per una sola volta al giorno, per tutto l'anno in quel santo luogo. E per una volta sola, dal mezzogiorno del 1° agosto alla mezzanotte del giorno seguente, oppure con il consenso dell'ordinario del luogo, nella domenica precedente o successiva, visitando una qualsiasi altra chiesa francescana o basilica minore, o chiesa cattedrale o parrocchiale.

Nel 1279 il frate Pietro di Giovanni Olivi scriveva che essa indulgenza è di grande utilità al popolo che è spinto così alla confessione, contrizione ed emendazione dei peccati, proprio nel luogo dove, attraverso San Francesco e Santa Chiara, fu rivelato lo stato di vita evangelica adatto a questi tempi. Nel 1303 Perugia, città che aveva avuto l'onore di ospitare in più occasioni la curia papale, ricevette dal pontefice Benedetto XI, ancora solo vive vocis oraculo, un'indulgenza ad instar porziuncole, cioè plenaria come quella della porziuncola. La diffusione del movimento francescano contribuì anche all'espansione dell'indulgenza legata al perdono di Assisi, tanto che divenne una pratica consolidata in tutta la cristianità.

Paolo VI, nel riordinare le indulgenze, nella Costituzione Apostolica Indulgentiarum Doctrina del 1 gennaio 1967, chiariva che l'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi. Prescriveva ancora che l'indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al giorno. Per acquistare l'indulgenza plenaria è necessario eseguire l'opera indulgenziata ed adempiere tre condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Si richiede inoltre che sia escluso qualsiasi affetto al peccato, anche veniale. Ed infine stabiliva che nelle chiese parrocchiali si può lucrare inoltre l'indulgenza plenaria due volte all'anno, cioè nella festa del santo titolare e il 2 agosto, in cui ricorre l'indulgenza della porziuncola, oppure in un altro giorno opportunamente stabilito dall'ordinario. Le predette indulgenze si possono acquistare o nei giorni stabiliti oppure col consenso dell'ordinario la domenica antecedente o successiva, e che l'opera prescritta per lucrare l'indulgenza plenaria annessa a una chiesa o a un oratorio consiste nella devota visita di questi luoghi sacri, recitando in essi un pater e un credo. Nel santuario della Porziuncola ad Assisi, invece, grazie anche ad uno speciale decreto della penitenzeria apostolica datato 15 luglio 1988, si può lucrare, alle medesime condizioni, durante tutto l'anno, una sola volta al giorno.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il Signore non lascia mai i Suoi fedeli, coloro che ascoltano la Sua parola, senza il Suo aiuto. Le folle che lo seguono sono affamate perché da lungo tempo lo seguono e ascoltano la Sua parola. E allora Gesù moltiplica i pani e i pesci per sfamare quella folla, così come sfama noi attraverso il segno dell'Eucarestia, dono di grazia e di amore da parte del Signore per la nostra salvezza e per nutrire il nostro cuore, il nostro spirito, non soltanto della Sua parola,

ma della pienezza di vita che viene dalla comunione con Lui. Disponiamoci a celebrare proprio l'Eucaristia partecipando al mistero della vita di Cristo che ci viene donata, e riconosciamoci bisognosi della misericordia del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Padre, che apri la tua mano e sazi ogni vivente, fa che nulla mai ci possa separare dal tuo amore, pane che nutra le profondità della vita e comunione con ogni creatura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate. Venite. Comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
0: Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.

apostolo ai Romani: fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Gesù Cristo nostro Signore. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, gli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul fal della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto, è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare donne e bambini. Parola del Signore. Gesù apprende la notizia della morte di Giovanni Battista, che è stato decapitato per ordine di Erode. Ne è colpito profondamente e allora desidera rimanere solo. Il dolore e la sofferenza per la morte di Giovanni Battista è un motivo per cui lui si allontana dalla folla e con una barca va al largo del lago di Genezaret, ma la folla non lo lascia. Quando lui si accosta alla riva, la folla è già là, malati, sofferenti, tutti quelli che hanno bisogno non soltanto di essere guariti nel corpo, ma che hanno bisogno e cercano che si compia ciò che dai profeti era stato annunciato: il Salvatore di tutto l'uomo, della profondità del suo essere. E Gesù non si sottrae a questo incontro e attraverso i segni dimostra quanto ami quella folla, quanto ami noi oggi. Siamo davanti ad uno dei miracoli più conosciuti e commentati dell'intera vita di Gesù. Questo episodio, che è riportato dagli evangelisti sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, non da Giovanni, e il brano è conosciuto come moltiplicazione dei pani, anche se questa espressione non la troviamo nel Vangelo. Ma Gesù, venuta la sera, è di fronte alla folla, chiama i discepoli perché siano loro a preoccuparsi di quella folla che ha davanti. I discepoli però dicono a Gesù: congedali. E lui risponde: date voi invece loro da mangiare. E l'indicazione di questo date voi da mangiare ci ricorda l'aspetto fondamentale di tutta la vita del cristiano: il segno della carità. A ognuno di noi è chiesto di farsi prossimo in maniera reale, perché Dio in Cristo ama i piccoli, ama i sofferenti, ama porgere loro il suo aiuto e dà loro da mangiare, da bere, e chiede a noi di compiere gesti uguali. La carità è un dovere per tutti, non soltanto per qualcuno.
e i discepoli mettono a disposizione quanto hanno. Sinceramente poco, 5 pani e 2 pesci. Ma da qui ha inizio una serie di azioni che ci ricordano in maniera inequivocabile il riferimento alla celebrazione dell'Eucarestia. Difatti Gesù prende i pani, alza gli occhi al cielo, pronuncia la preghiera di benedizione, li spezza, li consegna ai discepoli e i discepoli li distribuiscono. Se esaminiamo queste azioni, sono quelle che si compiono sull'altare quando celebriamo l'Eucarestia. La logica del Vangelo di oggi allora ci appare chiara. Solo chi ha ricevuto può dare, e noi abbiamo ricevuto il dono dell'amore di Dio. E allora dobbiamo essere capaci di donare amore, ma di donare anche le cose che sono necessarie per la vita. Un particolare allora del Vangelo che abbiamo ascoltato dovrebbe farci riflettere. Gesù, prima di prendere i pani e di pronunciare la benedizione, chiede ai discepoli che portino a lui i pani e i pesci per renderli da pochi a molti. Ed essi glielo portarono. Una richiesta che Gesù fa oggi a noi, senza la quale non si può realizzare il miracolo dei pani. Occorre il coraggio di consegnare il poco che siamo, il poco che abbiamo, la nostra povertà a Lui, senza paura, senza riserve. Solo così il poco diventerà abbondanza d'amore per noi e per i nostri fratelli. Gesù non ragiona secondo la logica del comprare, ma secondo la logica del condividere. Poco o tanto che esso sia, condividere ciò che abbiamo può fare molto, può fare veramente la differenza. Come Gesù, anche noi siamo chiamati a gesti di carità. Non dobbiamo ragionare secondo la logica del negoziare, ma secondo la logica del condividere. Poco tanto che abbiamo è un gesto di carità, un gesto d'amore che il Signore ci chiama a compiere. Una carità però fatta bene, soprattutto fatta con dignità, con la gente invitata a mangiare seduta sull'erba, cosa che forse ci interessa relativamente, ma questo invito a sedere è un gesto di grande rilievo, perché soltanto i ricchi al tempo di Gesù mangiavano seduti, gli altri mangiavano in fretta, in piedi, e Gesù li invita a sedere. Diremmo un gesto di delicatezza anche nei confronti della folla, una carità ben fatta che ha bisogno anche di questo, di un pane dato, di un pane non gettato in qualche modo, di un pane consegnato perché condiviso e non preso perché comprato. L'esempio del Signore resta per noi urgente criterio di azione, criterio di servizio, di condivisione. Perché? Perché il dono fatto è segno di speranza per chi lo riceve, è segno della presenza dell'amore di Dio. Addirittura possiamo dire che questo gesto di carità, di condivisione, proclama
che l'avvento del regno di Dio è in mezzo a noi.

0: Ed ora rinnoviamo insieme la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, ovvero da Dio vero, generato, non creato, essa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù è qui in mezzo a noi. La Sua parola ci raduna intorno all'altare e il Suo pane ci fa diventare Suo corpo. A Lui rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera. Preghiamo insieme dicendo: Gesù, parole e pane di vita, ascoltaci.
1: Signore Gesù, come le folle del Vangelo, ti seguiamo e ti rendiamo partecipe delle nostre speranze e delle nostre fatiche. Il dono della tua parola e l'offerta del tuo corpo nel pane eucaristico ci sostengano nel cammino. Noi ti preghiamo.
0: Gesù, parola e pane di vita, ascoltaci.
1: Signore Gesù, ti affidiamo il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi, che ci accompagnano nel nostro cammino di fede, che ci donano la tua presenza nell'Eucaristia e ti servono con carità. Noi ti preghiamo.
0: Gesù, parola e pane di vita, ascoltaci.
1: Signore Gesù, sostieni coloro che cercano cibo, pace e giustizia. Tu che hai detto: date loro voi stessi da mangiare, aiutaci a condividere con i fratelli il pane, la casa, la fede. Noi ti preghiamo.
0: Gesù, parola e pane di vita, ascoltaci.
1: Signore Gesù, durante questo periodo estivo, donaci uno sguardo capace di scoprire la bellezza delle cose e un cuore aperto alla vera amicizia, attenti gli uni ai bisogni degli altri. Noi ti preghiamo.
0: Gesù, parola e pane di vita, ascoltaci. Attraverso di te, Gesù, affidiamo al Padre nell'amore dello Spirito Santo il nostro bisogno e la nostra preghiera, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Canto 280.

pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.

santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e, accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in un'offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, è redento l'umanità decaduta, e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si alietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto il tuo Figlio presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli come un tempo ai discepoli ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi come con l'offerta del tuo figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza. Donaci il tuo spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini, strumento della tua pace, ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore. Ti raccomandiamo in particolare Antonio, Paola, Ilario, Maria Maddalena, Attilio, Natale, i defunti della famiglia Ferracin e della famiglia Lunardelli. E nella tua misericordia tutti i defunti, e ammettili alla luce del tuo volto. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, San Giuseppe nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace in Cristo Gesù, nostro Signore. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace.

l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo. Rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore. Come sempre l'invito a leggere il breve commento al Vangelo che trovate sul foglio parrocchiale, a tenere presente prossimamente, ma un po' lontano nel tempo, la piccola scuola del pensiero filosofico. Ricordiamo che domani 3 agosto alle 9:30 presso la Cattedrale di Concordia il Vescovo Giuseppe celebrerà il pontificale per il ritrovamento delle reliquie di Santo Stefano, patrono della nostra diocesi. Domenica in compagnia, anche quest'anno proponiamo ai diversamente giovani della parrocchia l'iniziativa di incontri e socializzazione presso il nostro oratorio nelle domeniche pomeriggio del mese di agosto. Poi ricordiamo anche, per chi lo desidera, in preparazione alla festa dell'Assunta troverete lì una brevissima preghiera per ogni giorno, 12 giorni, corona per l'Assunzione della Vergine Maria. Poi il resto potete vederlo per conto vostro. Noi concludiamo la celebrazione dell'Eucarestia con il canto 281.

Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andiamo in pace.

0: Radio Voce nel Deserto presenta la serie di trasmissioni dal titolo Patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.
1: Cari amici ascoltatori, oggi per la rubrica Patroni d'Europa parliamo in rosa, vero? Cioè decliniamo il titolo della nostra trasmissione al femminile. Dovremmo parlare di patrone d'Europa. Ecco, decliniamo al femminile perché questa prospettiva, ecco, questo sguardo in prospettiva europea del mondo femminile ce lo ha offerto Papa Giovanni Paolo II nel 1999, quando con un documento intitolato Spes Edificandi del 1 di ottobre, primo giorno della seconda assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per l'Europa, ha fatto una sorpresa a questa assemblea e alla Chiesa tutta, cioè ha voluto dichiarare tre eminenti figure femminili della storia di santità dell'Europa, le ha volute proporre a speciali patrone, compatrone del continente. Patrono era già San Benedetto, come abbiamo ricordato in un'altra puntata, Benedetto da Norcia, 1964, decisione di Paolo VI, con patroni d'Europa poi, per una sorta di completamento delle anime dell'Europa. Sappiamo che il Papa Giovanni Paolo II aveva definito l'Europa come un continente che deve respirare a due polmoni. Anche il polmone orientale va affiancato a quello della Chiesa in Occidente, e allora ecco la proclamazione del 31 dicembre 1980 dei Santi Cirillo e Metodio, appunto con patroni d'Europa, ma ancora non si dichiarava soddisfatto il Papa. Ecco, non si dichiarava soddisfatto, gli è sembrato che il panorama non fosse completo. Questa completezza, lo dice lui stesso nel documento Spes Edificandi, si ha con la scelta, con la individuazione prima, non facile, di tre, come tre erano i maschi, sono i maschi, vero? Tre donne a compatrone anch'esse dell'Europa. È la scelta che poteva essere anche difficile, ecco, perché molte sono le figure femminili che hanno improntato con la loro spiritualità anzitutto il cammino di fede dei popoli in Europa. La scelta è caduta su Brigida di Svezia, come sappiamo, Caterina da Siena e Teresa Benedetta della Croce Edith Stein, tedesca di lingua ma nata nell'attuale Polonia. E vedete come anche l'ambito geografico cerca di essere coperto dalla scelta del Papa, dai paesi baltici, dal nord dell'Europa, fattisi dopo di Brigida in prevalenza luterani, protestanti, al sud dell'Europa, al meridione con l'italianissima Caterina da Siena, e poi al centro dell'Europa, Germania, Polonia, e soprattutto in un'epoca più recente, segnata dai drammi del Novecento che lo stesso Papa aveva vissuto personalmente, Edith Stein. Figure molto diverse che però hanno viaggiato in Europa e hanno coltivato il proposito di pacificare l'Europa, di ricondurre l'Europa alle dimensioni anche spirituali a lei più consone, che sono di essere il faro di civiltà per altri continenti. E in questo senso la donna, si trattava anche appunto di dare alla donna un ruolo da protagonista nello sviluppo del pensiero cristiano dell'Europa. E oggi ci soffermiamo a una pensatrice eccezionale della fede in Europa, a una mistica e anche a una donna fortemente impegnata, cioè attivissima, nella prospettiva dell'unità dell'Europa, da lei intesa come anzitutto unità ecclesiale, attorno alla figura del Romano Pontefice. Ed è Caterina da Siena, Santa Caterina. Comincio da lei a a dirvi di queste tre patrone dell'Europa, perché in questo mese di aprile, esattamente il 29, ricorre la sua memoria liturgica, che per l'Italia era già festa sin dal 1939, quando Pio XII l'ha dichiarata compatrona d'Italia insieme accanto a San Francesco d'Assisi, e che ulteriormente è festa per noi e per tutta l'Europa, è stata estesa a tutta l'Europa la festa liturgica da quando appunto Giovanni Paolo II l'ha dichiarata compatrona d'Europa, e questo ha fatto sì che, come conseguenza più manifesta, è il grado liturgico superiore, circa da quando appunto Giovanni Paolo II l'ha dichiarata compatrona d'Europa, e questo ha fatto sì che, come conseguenza più manifesta, è il grado

con grande uno spirito di iniziativa, direi, superiore a quelle che potevano essere le sue doti iniziali, il suo bagaglio iniziale. Se pensiamo che Caterina da Siena, che vive tra il 1347, nasce appunto a Siena, fino al 1380 e morirà a Roma, e già questa morte in trasferta ci dice di una donna che, pur avendo abbracciato la vita, diciamo, semiclaustrale, delle mantellate cosiddette, cioè di un ordine di terziarie domenicane, viveva nella sua celletta, aveva rinunciato al matrimonio, non voleva saperne di sposarsi, si era imposta sul padre in questa sua vocazione particolarissima, però aveva scelto come sua cella, come suo orizzonte di preghiera, ecco, i pochi metri quadrati di una camera di casa sua. Però da lì, nel tempo della necessità da lei ravvisata, con coraggio, perché donna anche, e quindi forse meno credibile, meno spendibile il suo pensiero nella società dell'epoca, vero? Eppure attorno a lei si era già creato un movimento di interesse a quanto andava dicendo e persino andava scrivendo. Lei, che era analfabeta, o che era nata analfabeta, poi imparerà a scrivere, vero? Però è reputato dono mistico quello del leggere e dello scrivere. Dono mistico certamente per la elevazione e la elevatezza, la sublimità del pensiero che esprime nelle sue lettere e poi anche in un trattato, ecco, che è servito anche come pietra miliare per la dichiarazione nel 1970. Il titolo di questo trattato è Il dialogo della Divina Provvidenza, un capolavoro della mistica, detto anche il libro della Divina Dottrina. È servito, insieme all'epistolario e insieme alle preghiere da lei scritte, a suffragare la dichiarazione di Caterina a dottore della Chiesa, avvenuta da parte del Papa Paolo VI il 4 ottobre 1970, appena una settimana dopo di Teresa d'Avila. Perché? Perché il pensiero di Santa Caterina è eminente. Anzitutto ha chiaro il fatto che la Chiesa, il Romano Pontefice, non deve continuare ad abitare ad Avignone, cioè al di fuori di quella capitale della spiritualità d'Europa, dove lo stesso Cristo aveva spinto il cuore e il motore della fede cristiana. E sarà dato a un altro popolo, c'è scritto nel Vangelo, no? Sarà dato a un altro popolo. Ecco, e questo popolo erediterà la promessa. Ed è il popolo d'Europa, e specificatamente Roma, dove sbarca Pietro, e dove sia Pietro, ma anche Paolo, danno la suprema testimonianza. Lì doveva vivere il Romano Pontefice, ma lì da circa 70 anni la famosa cattività avignonese, il Papa se n'era andato là, in una località della Francia, che Caterina a un certo punto raggiunge per supplicare il Papa a ritornare. Era andata per cercare di mettere pace fra il Papa e Firenze, che si era ribellata all'autorità sovrana, all'autorità del Papa, si era messa in urto col Papa, diciamo, più che altro. Ella non esita, con i mezzi anche di trasporto dell'epoca, lei che è una perfetta nessuno sul piano politico, vero? Quale autorità se non l'autorità spirituale? Ma con quali forti argomentazioni interviene perché il dolce Cristo in terra, come lei riconosce il Papa, ritorni nella culla del cristianesimo, lì dove gli apostoli sono arrivati e hanno versato il sangue. È un viaggio europeo, quello di Caterina. È un viaggio che ha come scopo davvero l'unità in Cristo dell'Europa, dei popoli d'Europa, che si riconoscono e che debbono riconoscersi in Cristo, perché il cristianesimo, come dice all'inizio della lettera Spes Edificandi Giovanni Paolo II, ha plasmato la cultura del continente. La fede cristiana si è intrecciata in modo inestricabile con la sua storia. Lo vediamo dalla lunga storia di santità che siamo chiamati ad essere continuatori, perché il Papa esorta con questa lettera di dichiarazione delle patrone d'Europa, esorta fortemente i cristiani a svolgere, come in particolare come Caterina da Siena, un

0: un ruolo attivo nella promozione delle radici cristiane dell'Europa, nella riaffermazione, è insito lì un impegno a essere lievito di valori all'interno dell'Europa, perché dice il Papa, l'Europa, se vuole essere veramente unita, deve fondarsi su valori autentici, ed è su questi valori che unificano, altri dividono. Interessi economici dividono prima o poi, talvolta aggregano, dice, altre volte dividono. È necessario far leva su valori autentici, sulla legge che sono basati sulla legge morale universale inscritta nel cuore di ogni uomo. Per esempio, guai scambiare il valore della tolleranza, che pure è necessaria, del rispetto universale, cioè di tutti, con l'indifferentismo etico, con lo scetticismo sui valori irrinunciabili. L'Europa si aprirebbe a rischiose avventure e vedrebbe prima o poi riapparire sotto nuove forme gli spettri più paurosi della sua storia. È necessario abbracciare, così ci esorta Giovanni Paolo II, richiamando le figure di queste tre patrone, e io oggi mi riferisco soprattutto al coraggio, al modo intrepido di fare di Caterina da Siena, che parte, lei analfabeta, parte per incontrare il Papa. Ma guarda un po', chi crede di essere? Crede di essere veramente una donna che vuole, che accetta la sfida, una grande sfida, quella di costruire una cultura e un'etica dell'unità, in mancanza delle quali qualunque politica dell'unità in Europa è destinata prima o poi a naufragare. Sono parole del Papa scritte nel 1999. Sono passati già 18 anni da questo documento, eppure non ravvisiamo forse in questo momento di crisi dell'unità in Europa. Abbiamo la Brexit avuto, e di regresso, vero, in un certo senso, ideale anche, sarebbe grave, no? Ecco, non abbiamo forse bisogno di risalire a queste sorgenti per ritrovare le motivazioni per una nuova ripartenza? È necessario veramente ricercare i fondamenti, una ricerca teorica e anche pratica, di che cos'è e di come si fa l'unità dell'Europa. E questa unità che si deve costruire lentamente, ma guai se all'orizzonte non cogliamo il bagliore di una unità spirituale che tutto unifica, che unifica in profondità. Non dobbiamo stare insieme solo per comodità. Mi pare che l'esempio di Caterina da Siena sia illuminante da questo punto di vista. Ci vuole una unità dell'Europa rinsaldata dalla legge morale, dall'apertura al trascendente, l'abbiamo già detto, e quindi dalla collaborazione che devono dare all'affermazione di questi valori i cristiani in modo attivo. È per rafforzarli in questo proponimento che il Papa offre a loro dei modelli, perché anzitutto è convinto che i pezzi migliori della lunga storia dell'Europa siano i santi. E il tesoro, lo chiama, no? Di santità. È il segreto del passato della Chiesa e della speranza di futuro della Chiesa. Anzi, siamo vicini anche a Pasqua. È chiaro che i santi sono come l'espressione del dono della redenzione che Gesù, morendo e risorgendo, ci ha fatto, no? Nella Santa Pasqua. E sappiamo che è grazie alla Pasqua che c'è stato il riscatto dal peccato, la possibilità di ricevere la vita nuova in Cristo, cioè di ipotecare, e con la Pasqua Cristo ha ipotecato per ciascuno di noi la vita nuova, la vita eterna. È tutto questo, no? È tutto quello che ci attendiamo. Ed è tutto ciò che dobbiamo arrivare a possedere, la vita eterna. In questo cammino di fede è chiaro che qui sulla terra è bene, dice, che l'uomo sia come aggrappato al cielo, no? Aspira al cielo ed è aggrappato al cielo grazie alla contemplazione, ma anche a un continuo dialogo con la Chiesa gloriosa che canta in cielo le lodi dell'Agnello e intercede per questa comunità, per me, per te sorella, fratello, che sei ancora pellegrino sulla terra. Ed ecco perché ha sempre la Chiesa attribuito degli speciali patroni a categorie di persone e anche a zone geografiche, a stati, a nazioni, a popoli e anche a, persino, dice il Papa Giovanni Paolo II, a continenti. Ed ecco perché se ci preoccupa il destino futuro del valore dell'Unione Europea, tanto maggiormente abbiamo bisogno di questo patronato in cielo, di affidare, cioè, a grandi guide carismatiche che abbiamo in cielo e che lo sono state anche sulla terra, che lo sono state carismatiche sulla terra e oggi sono gloriose in cielo perché possono veramente intercedere per noi presso il Padre, il futuro che ci sta tanto a cuore e che troviamo minacciato se l'unità dell'Europa dovesse sfaldarsi, un futuro di minacce. Tanto maggiori sono le difficoltà che incontra il mondo in questo momento, particolarmente sul versante della pace, tanto più sentiamo la necessità, l'urgenza di essere insieme per la difesa dei valori fondamentali e non soltanto per ciò che riguarda le tasche, vero? Il profilo economico, che pure ha una importanza, guai se disgiunto dal profilo morale. E quanto ci esorta a, come posso dire, anche a lottare per averlo, Caterina, che lotta perché il Papa torni a Roma, che a tutti dice quanto bello è Cristo, il dolce volto in terra, e quanto alla sua legge ci si deve rifare per sperare di avere doni dal cielo. Ecco, è lo stile di Caterina che sorprende. Vi ho già detto di una donna, tra l'altro mi ha sorpreso perché non lo sapevo nel prepararmi a questa trasmissione, 24esima di 25 figli, della famiglia di Jacopo Benincasa, tintore, e di Lapa di Puccio De Piacenti. La collaborazione alla vita di questa famiglia è notevole. E certamente vi è una predilezione del Signore su di lei, perché ancora giovanissima, bambina di 7 anni, fa voto di verginità. Preghiere, penitenze, digiuni accompagnano le sue giornate. Non c'è più spazio per il gioco. Precocissima vocazione, di cui ci parla anche il suo confessore, che vuol dire chiarezza fin dall'età dell'adolescenza, fin da bambina, di che cos'è la perfezione cristiana e di qual è la via per perseguirla. Riduce il cibo, il sonno, abolisce la carne, si nutre di erbe crude, di qualche frutto, utilizza il cilicio. E tutto questo per impetrare la conquista di anime a Cristo, e questa sete di Cristo per tutti la induce ad una immolazione praticamente. Le penitenze sono fatte per gli altri, non solo per la sua santità, ma per ottenere la misericordia di Dio su tutti e particolarmente il perdono dei peccati dell'umanità. E poi l'atteggiamento di Caterina, che è una mistica, non è soltanto quella di stare ritirata con il Signore, ma di, da questo ritiro, da questa contemplazione, da un continuo atteggiamento di penitenza, cioè di logoramento anche di sé, nel logoramento, di offerta quindi anche, di rinunce, sprigiona una forza. Lo fa per trovare appunto le forze di poi incidere sulla società. È una donna che aspira una forza dalla contemplazione, dalla preghiera, per poterla poi mettere a disposizione, spenderla a favore della Chiesa e della società del suo tempo, che è una società di grandi divisioni, di grandi peccati, di grandi di lotte tra città, specialmente nella sua Toscana, di lotte dove il male sembra prevalere sul bene, dove ci sono pestilenze, carestie, guerre. La Francia è preda in preda alla guerra civile, l'Italia è corsa dalle compagnie di Ventura, dilaniata da lotte intestine, come dicevo, il regno di Napoli travolto dall'incostanza, dalla lussuria della regina Giovanna, Gerusalemme in mano agli infedeli, i turchi che avanzano in Anatolia, mentre i cristiani che si fanno guerra fra di loro, le solite faide intestine che non mancano in nessuna società umana, quindi non c'è da meravigliarsi anche tra cristiani. Quindi fame, malattie, corruzione, sofferenze, sopraffazioni, ingiustizie, tutto questo si respira nelle lettere, per esempio, che Caterina scrive. E Caterina reagisce, dice: privilegiata da Dio, devo mettere a disposizione il tesoro che ho accumulato nella preghiera e nella penitenza a servizio della società del mio tempo. Attorno a lei si raccolgono quelli che vengono chiamati i caterinati, cioè delle persone tutte di condizione culturale ben più elevata della sua, che era un analfabeta, un ignorante, se vogliamo, che non aveva quindi le basi culturali per poter nemmeno interfacciarsi con loro. Eppure qui c'è il segno di Dio, c'è il digitus Dei, no? C'è il dito di Dio. Lei, che aveva già avuto dei privilegi, che arriverà ad avere verso la fine della sua vita le stimmate, sebbene non dolorose, e lei è visitata da Dio e sente di essere investita da Dio di una missione per la società del suo tempo. È una irresistibile forza d'amore per Dio e per tutta l'umanità che la muove. Delicatissima, eppure fortissima, gigante di volontà, è una rude ammonitrice di pontefici e di re con le sue lettere, non lesina rimproveri, e anche qualche volta si fa minacciosa, anche pur in un contesto di affetto inesausto presso la persona alla quale si rivolge. Usa espressioni tonanti, invita alla virilità delle scelte, delle azioni. Sa essere però lo stesso, egualmente, tenerissima, come solo uno spirito di donna matura è in grado di palesare. Lei che ha scritto al Papa: muoio di dolore, ma non posso morire. Ecco, sublimi altezze si alternano insieme a folgoranti illuminazioni divine, si alternano a momenti in cui Caterina intinge l'inchiostro nel peccato, vero, dell'uomo, e arriva ad averne nausea indicibile, sa e percepisce che la realtà è fatta, è un mescolamento di bene e di male, di angeli e di demoni, di natura, di sovranatura, dove il contingente si incontra e si scontra nell'eterno. Quanti scontri avrà avuto Caterina all'interno della sua anima per decidersi a lasciare la pace della sua stanza, che si era scelta come orizzonte della sua fede, per vivere la propria fede, nel colloquio mistico con Cristo. In mezzo è questo contrasto che la induce, che la muove, che le dà la forza. Lei, una povera creatura, vero, e per giunta donna in quel tempo, a scrivere a re, a papi, a cardinali scrive: è necessaria la riforma della Chiesa, non si possono più tollerare abusi, la Chiesa deve riprendere genuinità, deve essere veramente la sposa di Cristo in soccorso dei poveri, che vive, che addita e anche con grande forza e con veemenza, nel caso di Caterina, i valori universali che poi sono stati riassunti anche in questi ultimi anni, pensiamo, da papi e anche da leaders, anche leader politici, per esempio quelli che hanno voluto l'unione dell'Europa e che sono richiamati anche nel, come sono stati richiamati anche nei giorni scorsi, vero, nel 60° anniversario dei trattati di Roma, come Giorgio La Pira, che è toscano anche lui, di Firenze, come Konrad Adenauer, come Robert Schuman, come Alcide De Gasperi, Jean Monnet, Bidot. Caterina va inserita tra questi grandi dell'Europa, questa italianissima Caterina, vero, che a un certo punto tanto si è spesa, tanti sforzi hanno preso anche il suo corpo, che a 33 anni muore a Roma durante una missione presso il Papa. Guardate un po', lei che amava dolcemente il Cristo, che tante volte ha potuto interfacciarsi misticamente con Cristo, dal quale aveva ricevuto anche un anello di rubini, le nozze mistiche ha avuto con Cristo, privilegio rarissimo di santi, rarissimo. Lei muore a 33 anni come Cristo, come la tradizione ci dice di Cristo Signore, conformata a Cristo, conformata proprio nella maniera più attuale, cioè indiretta, oserei dire, ogni minuto della sua vita, sempre, e per questo capace di ottenere persino che il Papa ritorni e ascolti, è incredibile, no? Ascolti la voce di una povera donna. Questo è avvenuto, la visita che Caterina gli fa al Papa nel 1376, e questo Gregorio XI, che nel 1377, pochi mesi dopo, effettivamente rientra a Roma, ponendo fine ai 70 anni della cattività avignonese. Già questo dice molto, è davvero pazzo d'amore, aveva definito Cristo Santa Caterina da Siena. E nella prospettiva di questa pazzia d'amore, però, si era posta anche lei, e noi la ammiriamo perché, oltre a essere esempio sublime del ruolo e della missione che la donna, tutt'altro che secondario, vero, ha nella Chiesa, guardate, di cui è icona splendida la Madonna, ma pensiamo anche a tante martiri, il coraggio delle martiri, pensiamo alla testimonianza di donne esemplari che si sono spese e sono vissute nella radicalità della vita ascetica, pensiamo però anche alla dedizione quotidiana di tante spose, di tante madri che vivono in quella chiesa domestica che è la famiglia, oggi tanto in crisi, e pensiamo alla donna nella Chiesa, allora, con un certo orgoglio, se possiamo dire, no? La donna nella Chiesa non è vero che è seconda a nessuno, dobbiamo però pensare all'icona su tutte, che è la Madonna, che è Maria, la donna ideale, la madre di Cristo e della Chiesa, solo in un gradino più basso, ma certamente con lo stesso coraggio del sì di Maria, noi possiamo collocare Caterina da Siena e tutti i suoi infiniti sì a Cristo, che la vuole protagonista del cambiamento della Chiesa e dell'unità nella Chiesa, e in un certo senso dell'unità e della pace, certamente della pace tra i popoli in Europa, con la sua preghiera e con la forza che dalla preghiera ha potuto accumulare, il coraggio di farsi leone anche di fronte ai più potenti della terra. La Chiesa trova sempre nei suoi santi nuove risorse per andare avanti e per accaparrarsi un futuro di bene. E per questo giovamento spirituale che la Chiesa trae dalla contemplazione e dall'invocazione dei santi, che può star sicura che il futuro è in buone mani, ma dobbiamo pregare per questo futuro, come ha fatto Caterina da Siena, e tanto più pregare in un momento molto difficile, come già fu molto difficile il tempo di Caterina, che è il tempo in cui viviamo oggi. Per questo la riproposizione di questi patroni e patrone d'Europa è tanto più motivato oggi, e lo sentiamo doveroso, ed è per questo ci siamo avventurati anche in questa trasmissione, della cui idea sono grato sempre a Radio Voce nel Deserto. Invochiamo i patroni e le patrone d'Europa, perché anche oggi sorgano persone chiare come Caterina, persone coraggiose, persone generose come Santa Caterina da Siena. Perché soltanto dalla generosità di una riproposizione, di un'idea, quella dell'Europa, una continua riproposizione del suo fondamento ideale, che potrà venirne la pace tra le nazioni nel nostro continente e nel mondo intero. Se deflettiamo, non andiamo incontro a un futuro di bene. Ma l'Europa deve capire, e capire sempre di più, che il suo fondamento è quello spirituale, etico, morale. Una scissione da questi valori vuol dire non costruire su davvero l'unità, ma essere soggetti al virus della regressione. Un'Europa solo economica è un'Europa inevitabilmente destinata a regredire. Caterina da Siena la sprona anche oggi, insieme a Brigida di Svezia, di cui parleremo il prossimo mese, e a Teresa Benedetta della Croce il mese seguente, che la, e ricordando Benedetto e invocando Benedetto e Cirillo e Metodio, invocano sull'Europa il dono dell'unità, cioè il dono della pace.
1: Radio Voce nel Deserto ha presentato la serie di trasmissioni dal titolo Patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Pastori. Incontri con i vescovi italiani, a cura di Sergio Valzania.
2: Un saluto da Sergio Valzania, oggi sono con Monsignor Francesco Milito, vescovo di Oppido Mamertina Palmi. E gli chiedo di presentarsi per i nostri ascoltatori, raccontando la sua vita, cominciando dalla vocazione.
3: Grazie di questa possibilità che permette ogni tanto di parlare di sé, quando sarebbe bene non parlarlo quasi mai. Però lo si fa per uno scopo pastorale, per uno scopo di informazione, e quindi è ben gradita l'occasione. Io sono originario di Rossano Calabro, nel mondo forse conosciuto soprattutto per il Codex Populus Rossanensis, questo evangeliario del VI secolo, unico in Calabria e nel mondo, dove nella bellezza delle miniature, che rappresentano alcune scene evangeliche, si stagliano le pagine del Vangelo di Matteo e di Marco, scritte in argento su fogli color porpora, con i primi righi in oro, segno di un tempo in cui Rossano era, per il mondo bizantino, un riferimento preciso. Tant'è che lì sono nati i grandi santi come San Nilo di Rossano, San Bartolomeo, una tradizione che è arrivata fino a Roma ed oggi Rottaterrata è la testimonianza di oltre un millennio di quella tradizione che a partire dalla Calabria ha portato veramente nel mondo il senso dell'Oriente cristiano. Forse anche famoso Rossano per un'altra specialità, la liquirizia. Non dico il cognome della famiglia, tanto è noto per evitare la pubblicità, ma la possiamo dire, penso. Sono due eccellenze che fanno di Rossano in modo diverso. Sono andato là, sono vissuto là negli anni della mia fanciullezza e ho iniziato proprio a Rossano il cammino per il presbiterato, avendo nella mente, da quanto memoria, sempre solo questo: diventare prete. Mai altre idee. Là ho compiuto gli studi delle scuole medie e del ginnasio. Poi siamo passati a Catanzaro, dove c'era il seminario regionale di liceo e di teologia.
2: La sua famiglia come ha preso questa decisione?
3: Mia madre, che veniva da una famiglia molto religiosa, a quando mi è stato detto dopo lo notavano, molto contenta chiaramente. Mio padre vive un'esperienza molto dura, perché dopo 8 anni di prigionia in Africa, partito come soldato e tornato come ex prigioniero degli inglesi, aveva delle idee e delle preoccupazioni da lì più legate alla problematica della famiglia, del bisogno. Non l'ha presa male, molto rispettosa, perché c'era un grande amore di mio padre e mia madre. Ed hanno sempre seguito dopo questo cammino del figlio con grande rispetto, con grande attenzione, lasciando la libertà, ma abbastanza contenti, possiamo dire, quindi da questo punto di vista. A Catanzaro abbiamo fatto gli studi di liceo e di teologia, in tutto 8 anni, periodo bellissimo, perché rappresentava e anche oggi rappresenta per noi il grande amore che Pio X ha avuto per la Calabria, fondando questo seminario regionale. E do la possibilità di conoscerci con altri giovani ragazzi della Calabria, permesso legami che ancora oggi nel tempo si perpetuano. Ordinato sacerdote nel 72, sono stato richiesto dal vescovo di essere animatore in seminario a Rossano, cosa che ho fatto fino al 78, via via passando da animatore a vicettore, poi rettore del seminario. In modo del tutto inaspettato, nel 78, ecco, il 2 giugno, il mio vescovo mi chiese che la Conferenza Episcopale aveva pensato che diventassi il rettore del seminario regionale, cioè laddove avevo studiato e dove c'era rimasto un po' di cuore, mi si chiedeva di essere un buon responsabile. Fu una realtà del tutto inattesa, anche per l'età molto giovane, e con la fiducia dei vescovi sono stato là per 7 anni, formando con prorettore, perché c'era il rettore che era vescovo ausiliare, poi per il cambio e per 2 mandati rettore del seminario. Terminati i 2 mandati, un'altra richiesta del tutto in attesa, che veramente mi ha molto colpito, quello di essere desiderato di dare una mano in segreteria di Stato a Roma. e l'ho fatta all'85 all'88, quando sono tornato, perché in Giunci si erano morti questi sacerdoti, e il mio vescovo di allora, Monsignor Serafino Spivetti, di grande memoria, fece intendere che c'era da parte sua un desiderio che gli desse una mano. E la terza volta lui tornava alla carica, e due volte l'ho rifiutato perché ero troppo giovane, ma l'ha fatto con grande garbo, dicendo che non voleva rovinare, diceva lui, il mio futuro, ma gli avevo detto quando c'è bisogno, come sono andato così ritorno. Quindi sono stato vicario generale con lui per 4 anni, poi al cambio di vescovo, per cui lui fu nominato arcivescovo Benevento, restai vicario episcopale, prima per evangelizzazione, catechesi, cultura e scuola, poi dopo per cultura e ecumenismo, con i due vescovi successivi. E quindi in questo compito ci è svolto unitamente anche all'assistentato presso anche gruppi professionali di associazioni molto serie come i medici cattolici, i giuristi cattolici, l'UCIM, a svolgere questo ministero di animazione culturale e anche spirituale, fino a quando appunto non c'è stata questa richiesta ancora una volta del Santo Padre con vescovo di Oppido Palmi, venuta il 27 marzo 2012 con l'ordinazione il 13 maggio, volutamente il giorno della Madonna di Fatima, e poi l'ingresso in diocesi il 30 giugno. E da allora sono qui a compiere questo ruolo con più grande buona volontà che si possa chiedere e si possa desiderare per venire incontro ai bisogni del popolo.
2: Quindi lei non ha mai fatto il parroco?
3: No, l'ho fatto il parroco per 3 anni. Fatto bene farmi la domanda, perché quando venni da Roma il mio arcivescovo mi chiese vicario generale, però mi disse pure: fra, c'è una parrocchia che da qualche tempo, non molto tempo, sarà lasciata dai padri, vorrei. Per me fu una sorpresa, perché in quell'occasione c'era non solo il vicario generale ma anche il sinodo di cui ero segretario generale, era molto impegnativo. Ho avuto una parrocchia dello Stato Scavano che, se avessi avuto solo quel compito, sarebbe una cosa bellissima, perché è una realtà moderna di problematiche nuove, e c'erano tutte le componenti di una pastorale molto seria: il turismo, le ditte, le industrie, la città dell'Enel, realtà ecclesiale molto bella. Quindi l'ho fatto per quegli anni, poi era impossibile continuare a mettere insieme queste 3 cose, ed è stata un'esperienza molto, molto bella.
2: E lei come considera oggi il ruolo del parroco nella Chiesa? Secondo alcuni il ruolo di un prete è fare il parroco, è la cosa normale.
3: Beh, Primo Mazzonara diceva che un vero prete è il parroco, per dirlo lui, che è stato tutto a fare il parroco, e questo è verissimo. Ed è vero, è una figura di primaria importanza. E quando certe volte si sentiva dire nel passato, nel presente, sì, vabbè, ma poi questo può fare il parroco, quasi per dire, stiamo attenti. Perché il parroco, considerando la parrocchia come anche la pensa attualmente la Chiesa, una realtà fondamentale per il territorio, fondamentalissima, perché permette una capillarità dovunque sul popolo di Dio, e pur con dei limiti, anche con delle aperture da avere, di un indubbio valore. Per la realtà odierna un parroco deve essere veramente all'altezza, alla grande. E questo esige allora che per l'età e per la preparazione, per la sensibilità, direi che non tutti possono fare i parroci, non tutti potrebbero fare i parroci, perché il parroco ci arrivi con l'età che ha dinanzi a sé un insieme di generazioni, dei più piccoli e dei più grandi, e solo non essendo l'umiltà, della capacità, non perché è stato nominato parroco, pensa di essere chissà che cosa. È un ruolo importante, molto serio, molto bello, fondamentale, e direi che in fondo la vitalità della Chiesa, delle nostre chiese, dipende soprattutto

0: pastori.
1: Sono con Monsignor Francesco Milito, vescovo di Oppido Mamertina Palmi, e lui ci ha raccontato la sua vita di sacerdote. Io gli vorrei chiedere però una cosa specifica, la sua esperienza di archivista, perché lui ha nella sua curriculum, nella sua storia, un'attenzione a questa cosa dell'archivio storico del Vaticano, di questa esperienza. Com'è stata? Lei è ancora presidente degli archivisti?
2: Sono presidente dell'Associazione Bibliotecari Ecclesiastici d'Italia, quindi sarebbe la BEI. Invece l'Associazione Archivisti Ecclesiastici è la AAE ed è internazionale, cioè per quanto è nata in Italia, è un po' chi dirige, carissimo Don Gaetano Zita, italiano, quello è internazionale ed è sotto la Santa Sede. La BEI invece è sotto la Conferenza Episcopale Italiana, no? Quindi attualmente il compito è quello, ma ci partiamo dall'archivistica. Beh, un po' i miei interessi di studio sono stati sempre legati alla storia della Chiesa, e questo perché io sono vissuto, ho respirato a Rossano, nei luoghi più belli della storia religiosa di Rossano, la cattedrale, il codice, il museo di Cesana da piccolo, la stessa parrocchia dove sono nato e battezzato, è un convento del XV secolo costruito vivente San Bernardino da Siena, quindi poi Rossano è una cittadina di grande interesse culturale e anche artistico. Quindi l'archivistica è nata come necessità per uno storico di avere come luogo privilegiato soprattutto l'archivio, cioè la ricerca si fa soprattutto con l'archivio, non esclusivamente ma con l'archivio. E allora, quando ero a Rossano, prima di andare a Roma, l'arcivescovo di Ultimo Giorgio Cantisano mi chiese di ordinare l'archivio diocesano, mi c'ero messo di buzzo buono, anche dopo aver fatto molte prime ricerche, poi furono pubblicate in volumi piuttosto interessanti sotto ascolto del professore Gabriele De Rosa, che tra Salerno, allora il Veneto, aveva dato avvio ad una stagione molto bella. Quindi l'archivio è stato un po' sin da allora normalmente, necessariamente, il campo di lavoro, cosa che è durata negli anni, questa volta anche per motivi di essere non solo studiatore di archivi ma in qualche modo creatore di archivi. Uno che fa il rettore di un seminario regionale, no? Come l'essere vescovo, produce continuamente. Dovendo negli anni successivi ho fatto delle ricerche, allora chiaramente l'archivio diocesano è il punto di partenza, ma poi si è allargato anche ad altri archivi, quello dell'archivio segreto del Vaticano, all'archivio dell'Opera dei Congressi di Venezia, all'archivio centrale dello Stato, ad altri archivi centrali e civili nella realtà calabrese, per quello che ho detto, per lo storico. Fino a quando la Conferenza Episcopale non mi hanno nominato responsabile dell'archivio della Conferenza Episcopale, un lavoro che abbiamo fatto con gli alunni, che ha bisogno sempre di essere molto attenzionato. E le posso dire che quando io ho imparato dall'archivio è stata una scuola molto seria per la mia vita, anche di cristiano, sacerdote e di vescovo. Uno, per esempio, no? Quando uno ha modo di studiare una unità archivistica dove dalla prima carta all'ultima è seguita una vicenda, un modo di cogliere come vanno certe vicende ed è di una illuminazione estrema seguire tutte le cose, e attrezza molto nella vita. Oggi vi posso dire che non è che tante realtà non mi meravigliano, ma non mi trovo impreparato, non mi spiazzano, sapendo come certe cose vengono impostate, portate avanti e concluse. In questi anni da vescovo ho dovuto mettere da parte gli archivi, sebbene direttamente sto producendo per l'archivio, perché è chiaro, ogni attività amministrativa produce, e speriamo che una passione possa riprendere per le ricerche quando sarà possibile, se il Signore piacerà di darmi tempo e recuperi.
1: Io vorrei però chiedere a Monsignor Francesco Milito, vescovo di Oppido Mamertina Palmi, di fare un passo indietro, ritornare ai suoi anni del seminario per raccontarci, ma com'è andata col Concilio Vaticano II, che lei un po' ha seguito quando era in seminario?
2: Ma io l'ho vissuto tutto in diretta, possiamo dire, perché mio padre era autista e l'arcivescovo di Rossano. Io non mi sono fatto perdere per questo, perché le dicevo, mio padre l'avevo da sempre questo pensiero. Quindi ho vissuto in diretta da bambino, però ce l'ho molto chiaro questi passaggi, no? Eventi particolari, io ricordo benissimo per esempio la morte di Pio XII, quando mio padre dovette partire con l'arcivescovo e partecipare alle esequie. Ricordo bene la lezione di Papa Giovanni e ricordo benissimo le fasi del Vaticano II. Perché? Perché quando ci fu l'indizione da parte di ormai il nostro caro santo Giovanni XXIII, L'arcivescovo del tempo, nonostante avesse una sua età, era apertissimo dal mondo contemporaneo e quindi con delle istruzioni, con delle conferenze, seguivo questo evento. Ma in diretta vuol dire che quando iniziavano le sessioni conciliari, mio padre partiva con il mio arcivescovo. E questo adesso posso dire per mia madre era un po' una sofferenza. Dice, ma perché per la moglie è diversa, insomma, no? Dice, ma che vanno trovando questo, no? Di lasciare la famiglia, se non è una madre molto religiosa, però anche in quell'anno poi è nata mia sorella più piccola, no? E quindi mia madre si è vista sola per un certo periodo, no? Proprio sono in diretta, per cui, per esempio, i primi documenti con Giorgio pubblicati dell'edizione Pauline, a me mio padre l'ha mandata e ce l'ho conservato molto, molto geloso, le leggevo proprio in diretta, no? Oppure per esempio quando nelle diverse sessioni c'erano delle iniziative particolari e quindi poi anche agli autisti facevo qualche attenzione. Io a caso c'ho molti ricordi del Vaticano II, che poi un domani vorrò lasciare chiaramente nelle sedi più competenti. E questo discorso, c'è anche una corrispondente di mio padre e mio padre durante il concilio, non solo dei padri conciliari, ma anche diciamo di marito e moglie, no? Questo unitamente a sacerdoti in seminario che vivevano anche con noi questa apertura, ha permesso veramente di vivere una stagione bella tra un seminario che ricordava impostazioni di un tempo e un seminario che si apriva piano piano a queste esigenze, a questa formazione, che soprattutto a Catanzaro poi dal 65 in poi ha avuto il clou, quando il Vaticano II effettivamente ha iniziato. E là noi abbiamo notato le differenze che cominciavano a venire in emergenza. Però eravamo anche figli di questo nuovo insegnamento conciliare. Per me l'ho optato un totius, la Presbyterum Ordinis e anche tante altre esortazioni. E poi soprattutto la riforma liturgica, che rappresentava già per futuri sacerdoti il grimaldello per poter nel mondo contemporaneo entrarci nel modo più bello e l'attenzione ad un'apertura che forse i seminari prima non avevano. Quindi abbiamo visto nella formazione del seminario l'apertura progressiva della Chiesa al mondo e di noi nella Chiesa del mondo.
1: Ringrazio Monsignor Francesco Milito, Vescovo di Oppido Mamertina Palme, anche di questo ricordo così sentito e partecipe del Concilio Vaticano II. Grazie moltissimo.
2: Grazie a lei.

0: buongiorno e una buona domenica da Gianmarco Murroni. Domenica 2 agosto, 18esima domenica del tempo ordinario. Un saluto dall'altra parte del vetro a Bruno Orti, un saluto e un ringraziamento a voi che ci state seguendo. Tra poco ci collegheremo con la cattedrale di Bari per la Santa Messa. Il Vangelo di oggi, secondo l'evangelista Matteo, che racconta l'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Il passo invita a non fermarsi davanti alla scarsità di risorse. Gesù mostra che con la fiducia, la generosità, la collaborazione, anche ciò che appare poco può diventare sufficiente per molti. E per la tradizione cristiana questo racconto è anche un segno della cura di Dio per l'umanità, dell'abbondanza dei suoi doni. Tanti i significati di questo episodio: la compassione, la fiducia, la condivisione, è un'anticipazione dell'Eucaristia. Ecco, il gesto di prendere il pane, benedirlo, spezzarlo, richiamano, insomma, sono gesti che richiamano poi a quelli dell'ultima cena. Dopo la Santa Messa, intorno alle 12, l'Angelus da Piazza San Pietro. Dopo il periodo trascorso a Castel Gandolfo, Papa Leone torna all'interno delle mura vaticane, quindi quest'oggi l'Angelus da Piazza San Pietro dalle 12, per cui torneremo qui in diretta per ascoltare le parole di Papa Leone XIV. Andiamo a leggere anche un po' di agenzie, andiamo a vedere cosa sta accadendo nel mondo in queste ore, partendo da una notizia di cronaca che riguarda il Perù, perché un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava le linee di Nazca. Il bilancio è di 13 morti. Subito dopo lo schianto sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le fiamme hanno rapidamente avvolto il piccolo aereo turistico da rendere impossibile ogni tentativo di soccorso. Leggiamo un agi. L'incidente è avvenuto mentre il velivolo si preparava a rientrare dopo aver sorvolato la celebre attrazione peruviana. Nessuno è sopravvissuto tra le 13 persone a bordo: 7 cittadini italiani, 2 tedeschi, 2 spagnoli e 2 membri dell'equipaggio. L'aereo era partito da Pisco, ha perso quota all'improvviso per cause ancora da determinare e si è abbattuto in un terreno agricolo nei pressi dell'aeroporto Maria Reich, dove si stava per l'appunto dirigendo. Attenzione anche sempre a ciò che accade in Medio Oriente. Sono 8 i morti per gli attacchi notturni israeliani su Gaza, colpiti diversi edifici residenziali. Hamas ha dichiarato venerdì di aver accettato un piano sostenuto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che include disposizioni per la consegna delle armi, il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Israele non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accordo, ma una fonte politica, leggiamo anche in questo caso un'agenzia AGI, una fonte politica ha dichiarato alla AFP che non ci sarà alcun ritiro senza l'effettivo disarmo di Hamas. Sempre in Medio Oriente è la situazione in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver annullato un potenziale attacco contro l'Iran perché ci sarebbero stati progressi nei negoziati tra i due paesi. La scorsa notte, in un messaggio sui social, il capo della Casa Bianca ha scritto che gli Stati Uniti sono pronti, carichi in assetto di guerra contro l'Iran con livelli di forza, potenza mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale, ha detto Trump. Nonostante ciò, ha proseguito il presidente degli Stati Uniti, ci è appena stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco. E dunque queste sono le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Notizie che arrivano anche dall'Ucraina: 2 persone sono state uccise in un attacco ucraino nella regione di Saratov, nella Russia sud-occidentale. Mentre nella notte, ha reso noto il Ministero della Difesa russo, la contraerea di Mosca ha intercettato 635 droni ucraini. 2 agosto in Italia si ricorda la strage di Bologna, il segno profondo impresso dalla strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Queste sono le parole del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella proprio nell'anniversario della strage alla stazione di Bologna. 335-1243-722 il numero di telefono solito a cui scriverci per mandare i vostri messaggi. Noi ci fermiamo qui, diamo la linea alla cattedrale di Bari per ascoltare la Santa Messa di oggi.
1: Affascinante, dove il sole e l'azzurro del cielo si fondono con i colori del mare. Bari è una città di mare e sul mare, dove lo spettacolo delle acque cristalline dell'Adriatico suscita una profonda emozione e rende il capoluogo della Puglia un angolo particolarmente suggestivo, un lembo di terra ricco di tradizioni, arte e fede. Passeggiando sul lungomare Nazario Sauro, uno dei più affascinanti d'Italia, si rimane incantati dall'eleganza dei suoi lampioni e dalle panchine rivolte verso l'orizzonte. Uno scenario di straordinaria bellezza, soprattutto al mattino, quando la luce accarezza le acque e il tempo sembra fermarsi. Bari è crocevia di storie e di civiltà. Nel cuore della parte vecchia il castello normanno svevo domina il paesaggio urbano quasi come un antico custode posto a difesa della città. Edificato dai normanni, distrutto e poi ricostruito per volontà di Federico II nel XVI secolo, fu rafforzato con una possente cinta bastionata, diventando simbolo della forza della città. Bari è cultura e arte, come testimonia il Petruzzelli, il quarto teatro più grande d'Italia. Autentico gioiello architettonico e prestigioso tempio dello spettacolo, è il luogo dove le note prendono vita e le emozioni del palcoscenico continuano a parlare al presente. Bari è anche il luogo dove Oriente e Occidente si incontrano, come narra la Basilica di San Nicola, dedicata al santo patrono della città. Edificata nel 1089 per custodire le reliquie del santo giunte dall'Asia Minore, è uno dei capolavori del romanico pugliese. La sua severa facciata in pietra chiara, scandita da due possenti torri, annuncia la grandezza del tempio. Oltre il portale finemente scolpito, la luce delle navate e l'armonia degli spazi accompagnano il pellegrino lì dove la fede ha saputo unire popoli, culture e tradizioni. Il racconto di Bari prosegue nel cuore della città antica. Tra i suoi vicoli, la suggestiva piazza mercantile, da sempre fulcro della vita commerciale e civile, e la suntuosità dei suoi palazzi storici che ne conservano il fascino e la memoria. Ed è proprio nel cuore della Bari antica che si svela il volto più spirituale della città, la cattedrale, che oggi ospita la celebrazione della Santa Messa. Edificata nell'XI secolo, rappresenta uno dei massimi capolavori dell'architettura romanica dell'Italia meridionale. Impreziosita da raffinati portali in pietra e dal grande rosone, custodisce secoli di fede, di storia e di arte. La liturgia di questa domenica ci presenta il brano evangelico della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Di fronte alla folla accorsa per sentire Gesù, gli apostoli si accorgono di avere soltanto 5 pani e 2 pesci e non sanno cosa fare. Ma il Signore, dopo aver fatto sedere la moltitudine di gente che lo seguiva, fa condividere quel poco pane che passando di mano in mano diventa sufficiente. E tutti mangiarono a sazietà, nessuno escluso, pura grazia, miracolo della grandezza della condivisione. Celebrare l'Eucaristia per un cristiano vuol dire proprio questo: dare, saziare, insegnare, guarire, accogliere, accettare di mettere in comune quello che si ha. L'Eucaristia non è credibile se rimane un rito, il ricordo di un fatto successo 2000 anni fa. Come è scritto sulla porta di una chiesetta di montagna: qui si entra per amare Dio e di qui si esce per amare il prossimo.

Preside l'Eucaristia Monsignor Claudio Giulio Dori, assistente generale dell'Azione Cattolica. Celebrano con lui Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Gergi Meta, vescovo di Rechen, Albania, e altri sacerdoti. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Michele Martinelli. I canti sono eseguiti dai cori Michael e Pace, diretti dal maestro Francesca Caputi. All'organo il maestro Marco Monti.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo questa Eucaristia qui a Bari con la presenza dell'Azione Cattolica riunita con le presidenze diocesane e le delegazioni regionali. Siamo grati all'Arcivescovo di Bari, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Satriano, che ci accoglie e ci ospita in questa bellissima cattedrale. C'è con noi anche Sua Eccellenza Monsignor Gergi Meta, che è il presidente della Conferenza Episcopale d'Albania, che ha condiviso l'esperienza di queste 4 giornate di intenso lavoro e di riflessione sugli orizzonti mediterranei, la cultura dell'incontro e della fraternità. Per essere degni di celebrare questa Eucaristia riconosciamo i nostri peccati, invochiamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.
1: Amen.

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie, e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là, su una barca, e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto e ormai è tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
1: Amen.

testi che abbiamo ascoltato nella liturgia della parola ci offrono uno straordinario inno alla gratuità e al dono. Quali espressioni peculiari dell'amore di Dio. Pensando alle logiche che regolano le nostre realtà umane, verrebbe da dire che tra l'economia di Dio e quella degli uomini non esiste alcun nesso. Ma sappiamo che non è così. Papa Leone XIV, nella recente enciclica sulla dottrina sociale della Chiesa Magnifica Humanitas, ha ricordato invece quanto sia necessario cercare e vivere il legame tra la logica del dono gratuito, ossia la carità, e le scelte concrete nella vita di ogni persona, delle comunità e dei popoli. Ci ricorda, e cito, che occorre giudicare ogni modello di sviluppo sulla sua capacità di essere inclusivo e sostenibile, di ricomporre il rapporto tra economia e politica attorno al bene comune e di riconoscere alla carità un ruolo critico e generativo nella vita pubblica. Un simile scenario ci suggerisce due atteggiamenti. Da una parte sentiamo di dover esprimere un'immensa gratitudine per tutto quello che ogni giorno riceviamo dalle mani di Dio, che continua a dirci: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Nonostante i drammi che anche oggi affliggono l'umanità, il Signore non manca di farci avere ogni giorno i segni della sua bontà attraverso i doni della creazione e l'impegno generoso di tante persone e istituzioni. Dall'altra sentiamo tutta la responsabilità di fronte alle parole che Gesù rivolge agli apostoli: voi stessi date loro da mangiare. In risposta alla constatazione che non c'era cibo sufficiente per sfamare tutta la gente venuta ad ascoltarlo, il gesto miracoloso compiuto da Gesù impegna tutti i cristiani ad essere testimoni della forza e della bellezza che deriva dalla logica della condivisione. Siamo in terra di Puglia. Non possiamo non ricordare quello che amava dire Don Tonino Bello, e cito: quella fu una divisione, non fu una moltiplicazione. Prese 5 pani e li divise. Significa che il pane va diviso, non moltiplicato. Il problema grosso oggi dell'umanità è la divisione, non la moltiplicazione. Dividere le ricchezze in modo che ci siano per tutti i coperti sulla tavola. Senza questo dinamismo della condivisione solidale, la vita umana si appiattirebbe, sarebbe risucchiata in un'arida esistenza regolata solo da calcoli e interessi che riducono tutte le cose a puro valore economico e commerciale. È il modello che purtroppo sembra prevalere anche ai nostri giorni. Ma come non vedere che gli aspetti più belli della vita, quelli che danno senso e rivelano verità e dignità dell'esperienza umana, sono tutti sotto il segno della gratuità? Promettersi amore per tutta la vita, generare ed educare una nuova creatura, prendersi cura delle persone care e dei più fragili, sono le esperienze fondamentali che rivelano la bellezza dell'esistenza umana. Gesù riassume tutto questo in una frase emblema del mandato missionario: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. È questo il sentire profondo che guida e anima anche l'esperienza di questi giorni vissuta dall'Azione Cattolica Italiana, che si è riunita a Bari con le presidenze diocesane e le delegazioni regionali. 4 giorni di convegno sul tema Orizzonti Mediterranei, abitare la fraternità per una cultura del dialogo,
oltre 700 responsabili, si sono ritrovati per confrontarsi sulle sfide del nostro tempo. Abbiamo ripensato le migrazioni come risorse e opportunità, non come problema e pericolo. Abbiamo ridisegnato percorsi di pace a partire dalla cultura della fraternità per contrastare le spinte al conflitto e al riarmo determinate dalla dilagante cultura della potenza denunciata da Papa Leone nella Magnifica Humanitas. Abbiamo rilanciato la convivialità delle differenze come strada maestra per superare pregiudizi e divisioni. Portiamo una grande gioia nel cuore e sentiamo particolarmente vere le parole rivolte all'Azione Cattolica dall'indimenticabile assistente generale Monsignor Mansueto Bianchi, pronunciate pochi giorni prima di morire 10 anni fa. Diceva: siete una chiesa bellissima. E ricordiamo con gratitudine, affidandolo all'abbraccio del Padre Celeste, anche l'assistente generale Monsignor Agostino Superbo, che questa notte ha terminato la sua vita terrena. Nei lavori di questi giorni è stato davvero grande il nutrimento ricevuto e possiamo dire che tutti hanno mangiato a sazietà il pane della fraternità e gustato la bellezza dell'amore gratuito. Così come sentiamo di poter portare via con noi, con grande e sincero spirito sinodale, ceste piene di rinnovato impegno a servizio di tutti, dell'Azione Cattolica, della Chiesa e della società. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, il Signore che dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo, il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Dio è Padre provvidente. Nel suo amore ascolta il grido dell'umanità ferita e accompagna e sostiene sempre i suoi figli. Preghiamo animati da questa fiducia e diciamo:
1: ascolta il tuo popolo, Signore.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Benedici Papa Leone e tutta la tua Chiesa. Concedi loro la grazia di essere per ogni uomo segno luminoso dei beni eterni da te promessi. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Per i popoli del Mediterraneo, perché le differenti culture, storie e tradizioni siano occasione di reciproca conoscenza e arricchimento. Le ferite causate dalle guerre possano lasciare spazio alla riconciliazione e alla convivenza pacifica. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Per l'azione cattolica, perché fedele al Vangelo dell'accoglienza e della fraternità, sappia essere presenza viva nella società, promuovendo il dialogo, sostenendo i più fragili e annunciando la pace, dono di Dio e responsabilità per i popoli. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Per i vescovi Agostino Superbo e Mansueto Bianchi, che hanno camminato con l'azione cattolica nella luce della fede, e per tutti gli assistenti e associati che sono entrati nel giorno del riposo, possano contemplare con gioia le meraviglie operate nella vita, mentre attendono con Cristo l'alba radiosa della resurrezione. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Per i malati, gli anziani e le persone sole, il Signore sostenga quanti soffrono nel corpo e nello spirito. Doni conforto e speranza a chi è nella prova. Faccia sentire la sua presenza a quanti sperimentano la solitudine. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore. O Padre, tu vuoi che ci amiamo come tu ci ami. Purifica il nostro cuore dall'egoismo e dalle tenebre del male, perché possiamo vivere nella comunione e nell'amore. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita per Cristo nostro Signore.

Potente ed eterno per Cristo, Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta. Soffrendo la passione ha distrutto i nostri peccati. Risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del regno dei cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone. Il mio fratello Vescovo Claudio, che presiede questa Eucaristia, me indegno tuo servo, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche di nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti.

0: Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nel secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: Pace sia con voi.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto

non abbiamo che 5 pani e 2 pesci. È con questa consapevolezza che i discepoli cercano di congedare la folla affamata, assetata, stanca, che correva dal Maestro oltre i confini delle proprie realtà. Ma Gesù risponde: voi stessi date loro da mangiare. E qui la differenza tra l'uomo e Dio. Noi cerchiamo subito di lavarci le mani. Dio ci invita invece alla condivisione. C'è un proverbio che dice: se ciascuno aiutasse gli altri, ognuno sarebbe aiutato. Anche noi dunque possiamo e dobbiamo contribuire con il nostro poco a saziare la grande fame che vediamo intorno a noi. Fame di pane, di dignità, di amore, di accoglienza, di ascolto. Scrive lo scrittore Jorge Luis Borges: non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita. Non ho risposte per tutti i tuoi dubbi o timori. Posso però ascoltarti e condividerli con te. Non posso cambiare né il tuo presente né il tuo futuro. Però quando serve sarò vicino a te. Non posso cancellare la tua sofferenza. Posso però piangere con te. Non sono gran cosa, però sono tutto quello che posso essere. Anche noi siamo poca cosa, abbiamo poco e possiamo dare poco, ma dall'Eucaristia che celebriamo possiamo imparare a condividere quello che siamo e abbiamo per moltiplicare amore e gioia intorno a noi.

preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore.

0: Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
2: Vedendo la folla che segue Gesù, gli apostoli si domandano: dove troveremo tutto il pane? La risposta l'abbiamo nel Salmo 144. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. La salvezza è un dono, viene da Dio e non dall'uomo. Ma Dio vuole che noi condividiamo con gli altri quello che abbiamo. In un tempo dominato dall'egoismo, dal possesso sfacciato e ostentato, riscopriamo la gioia del dare, la libertà del gratuito, la generosità dell'amore. Diceva Lattanzio, uno scrittore cristiano dei primi secoli, Dio ci diede la terra in comunione perché gli uomini vivessero in comunità. E Sant'Ambrogio ricordava, la terra è di tutti, non solo dei ricchi. Quando tu dai al povero, gli restituisci il suo. L'Eucaristia che abbiamo celebrato ci insegni la condivisione generosa e l'amore gratuito.

Termina qui il nostro collegamento da Bari. Vi salutano Orazio Coclite che vi ha parlato, il regista e responsabile del programma Gianni Epifani, l'aiuto regia Simone Chiappetta.

0: Siamo in diretta dallo studio 9 della Radio Vaticana. Abbiamo appena ascoltato, è appena terminata la Santa Messa quest'oggi in diretta dalla Cattedrale di Bari. Tra poco dunque all'appuntamento con la preghiera dell'Angelus, tra 10 minuti circa alle ore 12 ci collegheremo con Piazza San Pietro per ascoltare le parole di Papa Leone XIV. Ci ha raggiunto in studio Don Michele Gianola. Buongiorno, buona domenica Don Michele.
1: Buona domenica a tutti.
0: Direttore dell'Ufficio Vocazioni CEI, consultore del Dicastero per il Clero. Quest'oggi, lo dicevamo anche in apertura Don Michele, un Vangelo, un passo del Vangelo che ha raccontato l'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ascolteremo anche la catechesi di Papa Leone, insomma, su questo passo. Però ecco, uno dei passi più celebri, se insomma possiamo definirlo così, del Vangelo.
1: Sì, uno dei passi più celebri del Vangelo, tra quelli più conosciuti, più noti, forse quello che dimentichiamo raccontandolo spesse volte, è il momento in cui Gesù si trova, è appena stato ucciso malamente Giovanni il Battista, no? Con quella racconto assai drammatico, l'amico, il precursore di Gesù. Così Gesù appunto si ritira in questo luogo in disparte con questo dolore nel cuore, e credo che la moltiplicazione del pane vada un po' in questa direzione. Quando scende dalla barca, no? Con questo vissuto, Gesù sente compassione della folla e lascia da parte tutto, sembra lasciare da parte insomma tutto questo, questa storia, no? Per raccogliere quello che di bene c'è. Io credo che questo abbia molto a che fare anche con un insegnamento molto grande per la nostra vita, no? Partire da quello che c'è per lottare anche contro il male che incontriamo nella vita, senza rimanerci sopra, ma combattendolo con il bene possibile, vorrei dire.
0: La compassione di Gesù, Don Michele, ecco, in questo caso Gesù che non si prende cura soltanto della vita, ecco, spirituale delle persone, ma anche dei loro bisogni concreti.
1: Sì, la vita spirituale, la vita di Gesù, i gesti che fa vanno, tengono insieme tutto l'umano, no? Questo credo che sia molto sempre bello da considerare. La vita spirituale all'interno della vita, della realtà concreta, il bisogno di cibo in questo caso è un bisogno, diciamo appunto, del corpo, ma diventa occasione, no? Per rimandare poi a quell'altro cibo che è la parola, no? E c'è sempre questa, direi, con doppia dinamica o complessità che fa parte dell'annuncio della fede. Non è soltanto, diciamo, una filantropia, potremmo dire, ma l'annuncio che colui che sazia è il pane vivo disceso dal cielo, che è Gesù.
0: E poi i gesti che vengono descritti, insomma, il prendere il pane, benedirlo, spezzarlo, ecco, dei gesti che richiamano poi quelli dell'ultima cena, quelli dell'Eucaristia, insomma.
1: Eh sì, oggi è domenica e noi celebriamo l'Eucaristia. Ci sentiamo convocati ogni domenica, senza giorno senza il quale, no? Non possiamo vivere, insomma. È il momento in cui la comunità si ritrova, spezza il pane, ascolta la parola, tesse legami, riscopre il battesimo, chiede perdono, no? Ed è spinta appunto al termine dell'Eucaristia verso la missione, no? Questo è l'invito, che quello che celebriamo attorno all'altare, la chiesa che costruiamo, sia spinta ad andare ad annunciare il Vangelo con le parole, le opere, no? Insomma, a vivere quello che abbiamo sperimentato.
0: Lo dicevi prima, Don Michele, un episodio che arriva subito dopo la morte di Giovanni Battista, ma c'è un legame, ecco, tra questi due eventi?
1: Penso questo, pensavo proprio questo, che cosa potesse abitare il cuore di Gesù, no? Questo testo di Giovanni del martirio di Giovanni il Battista, che è veramente, direi, un condensato del peggiore nefandezze del cuore dell'uomo, l'annuncio che viene portato a Gesù, no, della morte, del martirio di Giovanni il Battista, e Gesù che si ritira a pregare. Credo, è chiaro che il testo non lo dice, però nella sua relazione con il Padre sicuramente questo dolore c'è stato, no? E anche pensiero, immagino, no? Di così, forse anche di rabbia, io mi immagino, voglio dire, patita, no? questa notizia da parte di Gesù. Eppure nel suo cuore, quando vede la folla, no? Si sente la compassione, sente compassione, no? Si sente spinto fuori anche dal suo dolore, io vorrei quasi dire, per prendersi cura. Questo mi sembra assai forte come annuncio anche per noi.
0: Tra pochi minuti la preghiera dell'Angelus da Piazza San Pietro, ma intanto continuano anche ad arrivare i vostri messaggi al 335-1243-722. Ne leggo uno in particolare in questo momento, che ci ricorda la perdonanza di San Francesco, la solennità del perdono di Assisi. Ricordiamo, dal 29 luglio al 3 agosto si celebra nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli la solennità del perdono di Assisi, un evento che si configura come il cuore dell'anno giubilare francescano voluto da Papa Leone XIV e apertosi lo scorso 10 gennaio in occasione dell'ottavo centenario del transito di San Francesco. Un'ascoltatrice fa riferimento proprio a questo: nel giorno della perdonanza di San Francesco vorrei che il mondo perdonasse se stesso per le guerre, gli inquinamenti e il suo modo di vivere senza rispetto. San Francesco rappresenta un'icona di pace, umiltà, amore per tutte le creature, amore per l'uomo nella sua interezza. E non per ultimo impariamo anche a perdonare noi stessi quando la vita ci percuote. Ecco, questo è un messaggio di una nostra ascoltatrice che fa leva proprio sul concetto del perdono. Il mondo dovrebbe imparare a perdonare, insomma, se stesso.
1: Eh sì, sai che il perdono viene dal fatto di riconoscere il male compiuto, no? Chiedere perdono significa avere consapevolezza, no? Di aver commesso un peccato, diciamo, aver compiuto del male. Questa presa di consapevolezza è quella che ci spinge, no? A riconoscere che la via da percorrere è forse un'altra, insomma. E penso che così, pensando appunto anche questo giorno del perdono d'Assisi, lo sguardo per intuire qual è il senso, qual è la direzione, è sempre quello rivolto verso l'alto, no? Cioè il desiderio che tutti gli uomini, tutta la storia giunga al suo compimento nel paradiso, no? Nella Gerusalemme celeste. Non è soltanto un desiderio, ma è un orizzonte, una come dire, un senso, appunto, una direzione. Da che parte vogliamo camminare?
0: Ci arrivano le immagini del Palazzo Apostolico da Piazza San Pietro. Entriamo anche un po' in piazza, ascoltiamo un po' le sensazioni che arrivano dalla piazza. Laudetur Jesus Christus, di nuovo un saluto da Gianmarco Murroni, un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana, da questo momento anche alle emittenti collegate: Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Toscana, MEP Radio FM Lazio Umbria, Radio Colbe Schio e Radio Condivisione Palermo. Un saluto anche a chi ci sta seguendo sulla pagina Facebook, sul canale YouTube di Vatican News, nonché sul portale di Vatican News. Tra pochi minuti ascolteremo le parole di Papa Leone XIV nella preghiera dell'Angelus di quest'oggi, domenica 2 agosto. Insieme a me in studio Don Michele Gianola, di nuovo un buongiorno, una buona domenica. Don
1: buongiorno,
0: Michele.
1: Buona domenica a tutti.
0: Commentavamo proprio questa giornata, questa domenica, la 18ª domenica del tempo ordinario, il cui Vangelo quest'oggi è dedicato all'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Tra poco ascolteremo proprio le parole, la catechesi di Papa Leone. Vediamo anche le immagini che ci arrivano proprio dalla piazza, di nuovo gremita, è il primo Angelus dopo il periodo, ecco, trascorso nel mese di luglio a Castel Gandolfo, trascorso da Papa Leone a Castel Gandolfo. Oggi si ritorna nelle mura vaticane, quindi una piazza San Pietro che di nuovo si ripopola in questa domenica, in questo orario alle 12, in attesa proprio di ascoltare Papa Leone XIV. Un messaggio, quello del Vangelo di oggi, lo dicevamo, Don Michele, che ha tanti significati, dalla compassione di Gesù, ma anche la fiducia, ecco, fiducia in Dio, la condivisione dei beni.
1: sì, intercetta quel desiderio di sazietà, no? Che parte dal corpo, diciamo, che però è più profondo, no? È il desiderio della sazietà del cuore, che cosa sazia realmente la vita. Anche la prima lettura di questa domenica ci ha richiamato quel profeta, no? Perché spendete denaro per quello che non sazia, no? E per che cosa appunto spendiamo le nostre energie, no? Che cosa realmente vale la pena, insomma, che cosa c'è di buono, di fecondo da costruire, che cosa appunto risponde ai desideri più profondi, no? Quelli più veri del cuore dell'uomo.
0: Una domenica soleggiata, d'altronde ne stiamo vivendo tante questo periodo, quest'estate, però lo diciamo spesso quando ci sono momenti, ecco, del genere, soprattutto dalla piazza, i fedeli, i pellegrini, le tante persone non si fanno scoraggiare, ecco, da questo nei mesi estivi, per quanto riguarda magari il caldo, nei mesi invernali, a volte magari giornate un po' uggiose, però ecco, c'è tanta attesa proprio per ascoltare le parole di Papa Leone, che tra poco si affaccerà proprio dalla finestra del palazzo apostolico. Le immagini, ecco, sono lì, sono su quella finestra. Ed ecco, sentiamo proprio i fedeli che lo accolgono. Allora, linea alla piazza.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo. Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita, liberandola dal male e dal peccato. Mentre dà la vista ai ciechi e ai sordi l'udito, Cristo non compie soltanto azioni portentose, ma annuncia a tutti che il regno di Dio è vicino. Perciò il Vangelo di quest'oggi testimonia che Gesù non si limita a dare i sensi a chi ne manca, ma dà gusto ai nostri sensi. Al sordo che torna a sentire, il Signore rivolge la buona novella da ascoltare. Al cieco che torna a vedere, mostra la splendida opera della redenzione che si compie per lui. Allo stesso modo, Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare. L'episodio della moltiplicazione dei pani significa che l'incontro col Signore è un'esperienza nutriente. Nel deserto, cioè nel luogo del nostro bisogno, Cristo è pane di vita. Con Lui l'essenziale è sovrabbondante. Tutti mangiarono a sazietà e ne avanzarono 12 ceste piene. Questo numero evidenzia che il dono del Signore è universale e che la sua provvidenza per noi non viene mai meno. Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, invece, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi perché ubriaca di ricchezze, al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete. E così, davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace. Nel deserto della guerra e dell'arroganza, guardiamo con quanta benevolenza il Signore alzò gli occhi al cielo recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. In questo miracolo della carità riconosciamo le azioni tipiche di Gesù, che trovano nell'ultima cena il loro culmine. Allora, infatti, il Figlio di Dio ci consegna la sua stessa vita come nostro fratello in umanità. Mentre gustiamo la grazia dell'Eucaristia, impegniamoci a testimoniare la sua bellezza nei nostri gesti quotidiani, a cominciare dalla benedizione della tavola, quando condividiamo il pane in famiglia e tra amici. In compagnia di Gesù, anche le vacanze possono diventare tempo di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. Chiediamo dunque alla Vergine Maria, Madre premurosa, di farci crescere nella carità, perché a nessuno manchi il pane quotidiano. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
3: Et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, piena gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: ut igni efficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen. Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

Cari fratelli e sorelle, sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione. In questi giorni ricorre il perdono di Assisi. San Francesco ottenne questa indulgenza da Papa Onorio III nel 1216, ispirato, mentre era in preghiera alla Porziuncola, da una visione di Gesù e di Maria, circondati dagli angeli. Ringraziamo il Signore per tale grande dono e facciamone tesoro, specialmente nell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi, che proprio alla Porziuncola morì il 3 ottobre 1226. Saluto tutti voi, romani e pellegrini, provenienti da vari paesi. In particolare i giovanissimi delle parrocchie di Sacolongo e Creola, Padova. I giovani della parrocchia di San Giovanni Bosco in Altamura. E i ragazzi della collaborazione pastorale di Castelfranco Veneto, accompagnati dai loro sacerdoti e animatori. A tutti auguro una buona domenica.

E dunque queste le parole di Papa Leone XIV nella preghiera dell'Angelus di quest'oggi. Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, ha detto il Papa, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto invece sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. E poi l'invito anche in questo mese, in questi mesi estivi di vacanza. Il Papa ha detto che anche in compagnia di Gesù le vacanze possono diventare tempo di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. E poi il pensiero rivolto a ciò che sta accadendo nel mondo, in spagnolo, la preoccupazione espressa da Papa Leone per l'allarmante situazione a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, la vicenda che ha riguardato migliaia, decine di migliaia di migranti, tanti hanno perso la vita proprio in mare verso Ceuta. Ecco la preghiera del Papa, l'appello del Papa affinché si trovino, ecco, delle soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia. E poi la preghiera, sempre l'appello per la pace, affinché nel mondo cessino le guerre, si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Il ricordo, soprattutto anche qui, ha sottolineato come le vittime delle ostilità siano soprattutto i più deboli, gli indifesi, i bambini, gli anziani, i malati. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione. Queste le parole di Papa Leone, che ha ricordato anche, insomma, queste giornate dedicate al perdono di Assisi, il riferimento per l'appunto alla perdonanza di San Francesco. Noi chiudiamo questo spazio in diretta dedicato all'Angelus, alla preghiera dell'Angelus, salutando le emittenti collegate, salutando coloro che ci hanno seguito sulla pagina Facebook di Vatican News, sull'account YouTube e sul portale di Vatican News, ma torniamo tra pochissimo anche in radio. Laudetur Jesus Christus.

La maestosa basilica di Santa Maria degli Angeli, costruita su interessamento di San Pio V a partire dal 1569 e che sorge a circa 4 km da Assisi, racchiude tra le sue mura l'antica cappella della Porziuncola, legata alla memoria di San Francesco d'Assisi, essendo la stessa culla degli ordini francescani. Il Santo Pontefice Pio X ha elevato la chiesa di Santa Maria degli Angeli alla dignità di basilica patriarcale con cappella papale e le ha confermato il titolo di capo e madre di tutto l'ordine dei frati minori. E non poteva essere diversamente, visto il grande affetto che Francesco nutriva per questo posto. Il santo fissò qui la sua dimora, dice San Bonaventura nella leggenda Maior, per la riverenza che aveva verso gli angeli e per il grande amore alla Madre di Cristo, cui la chiesina era dedicata.

Lo stesso poverello, racconta il suo biografo Tommaso da Celano, raccomandava ai suoi frati: «Guardatevi dal non abbandonare mai questo luogo. Se ne foste scacciati da una parte, rientratevi dall'altra, perché questo è un luogo santo e abitazione di Dio. Qui, quando eravamo pochi, l'Altissimo ci ha moltiplicato. Qui ha illuminato con la sua sapienza i cuori dei suoi poverelli. Qui ha acceso il fuoco del suo amore nelle nostre volontà. Qui chi pregherà con devozione otterrà ciò che ha chiesto, e chi lo profanerà sarà maggiormente punito. Perciò, figli miei, stimate degno di ogni onore questo luogo, dimora di Dio, e con tutto il vostro cuore, con voce esultante, qui inneggiate al Signore».

questa umile chiesa, già appartenuta ai monaci benedettini di Subasi e restaurata dallo stesso poverello, fu fondato l'Ordine dei Frati Minori nel 1209. Qui, nella notte tra il 27 e 28 marzo 1211, Chiara di Favarone di Offreduccio ricevette dal santo l'abito religioso, dando origine all'Ordine delle Clarisse. Nella Porziuncola, nell'anno 1221, si riunì il famoso Capitolo delle Stuoie, al quale presero parte ben 5.000 frati, provenienti da ogni parte d'Europa, per pregare, ragionare della salute dell'anima e per discutere la nuova regola francescana. Sempre qui, Francesco piamente espirò, steso sulla nuda terra, al tramonto del 3 ottobre 1226.

Ancora in tale santo luogo, il santo d'Assisi ebbe la divina ispirazione di chiedere al Papa l'indulgenza che fu poi detta appunto della Porziuncola o Grande Perdono, la cui festa si celebra appunto il 2 agosto. È il diploma di Fra Teobaldo, vescovo di Assisi, uno dei documenti più diffusi a riferirlo. San Francesco, in un'imprecisata notte del luglio 1216, mentre se ne stava in ginocchio innanzi al piccolo altare della Porziuncola, immerso in preghiera, vide all'improvviso uno sfolgorante chiarore rischiarare le pareti dell'umile chiesa. Seduti in trono, circondati da uno stuolo di angeli, apparvero in una luce sfavillante Gesù e Maria. Il Redentore chiese al suo servo quale grazia desiderasse per il bene degli uomini. San Francesco umilmente rispose: «Poiché è un misero peccatore che ti parla, o Dio misericordioso, egli ti domanda pietà per i suoi fratelli peccatori. E tutti coloro i quali, pentiti, varcheranno le soglie di questo luogo, abbiano da te, o Signore, che vedi i loro tormenti, il perdono delle colpe commesse. Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande», gli disse il Signore, «ma di maggiori cose sei degno, e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza». Era l'indulgenza del perdono.

alle prime luci dell'alba, quindi il santo d'Assisi, prendendo con sé solo frate Masseo di Marignano, si diresse verso Perugia, dove allora si trovava il Papa. Sedeva sul soglio di pietro, dopo la morte del grande Innocenzo III, Papa Onorio III, uomo anziano, ma molto buono e pio, che aveva dato ciò che aveva ai poveri. Il pontefice, ascoltato il racconto della visione dalla bocca del poverello di Assisi, chiese per quanti anni domandasse questa indulgenza. Francesco rispose che gli chiedeva non anni, ma anime, e che voleva che chiunque verrà a questa chiesa confessato e contrito sia assolto da tutti i suoi peccati, da colpa e da pena, in cielo e in terra, dal dì del battesimo infino al dì all'ora che entrerà nella detta chiesa. Si trattava di una richiesta inusitata, visto che una tale indulgenza si era soliti concederla soltanto per coloro che prendevano la croce per la liberazione del Santo Sepolcro, divenendo crociati. Il Papa, infatti, fece notare al poverello che non è usanza della corte romana accordare un'indulgenza simile. Francesco ribatté: «Quello che io domando non è da parte mia, ma da parte di colui che mi ha mandato, cioè il Signore nostro Gesù Cristo». Nonostante quindi l'opposizione della curia, il pontefice gli accordò quanto richiedeva.

Sul punto di accomiatarsi, il pontefice chiese a Francesco, felice per la concessione ottenuta, dove andasse senza un documento che attestasse quanto ottenuto. «Santo Padre», rispose il santo, «a me basta la vostra parola. Se questa indulgenza è opera di Dio, egli penserà a manifestare l'opera sua. Io non ho bisogno di alcun documento. Questa carta deve essere la Santissima Vergine Maria, Cristo il notaio e gli angeli i testimoni». L'indulgenza fu ottenuta, quindi vive vocis oraculo. Il 2 agosto 1216, dinanzi a una grande folla, San Francesco, alla presenza dei vescovi dell'Umbria, promulgò il grande perdono per ogni anno in quella data per chi, pellegrino e pentito, avesse varcato le soglie del tempietto francescano. Con l'animo colmo di gioia disse: «Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in paradiso».

tale indulgenza è lucrabile per sé o per le anime del purgatorio da tutti i fedeli quotidianamente per una sola volta al giorno, per tutto l'anno in quel santo luogo. E per una volta sola, dal mezzogiorno del 1° agosto alla mezzanotte del giorno seguente, oppure con il consenso dell'ordinario del luogo, nella domenica precedente o successiva, visitando una qualsiasi altra chiesa francescana o basilica minore, o chiesa cattedrale o parrocchiale.

Nel 1279 il frate Pietro di Giovanni Olivi scriveva che essa indulgenza è di grande utilità al popolo che è spinto così alla confessione, contrizione ed emendazione dei peccati, proprio nel luogo dove, attraverso San Francesco e Santa Chiara, fu rivelato lo stato di vita evangelica adatto a questi tempi. Nel 1303 Perugia, città che aveva avuto l'onore di ospitare in più occasioni la curia papale, ricevette dal pontefice Benedetto XI, ancora solo vive vocis oraculo, un'indulgenza ad instar porziuncole, cioè plenaria come quella della porziuncola. La diffusione del movimento francescano contribuì anche all'espansione dell'indulgenza legata al perdono di Assisi, tanto che divenne una pratica consolidata in tutta la cristianità.

Paolo VI, nel riordinare le indulgenze, nella Costituzione Apostolica Indulgentiarum Doctrina del 1 gennaio 1967, chiariva che l'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi. Prescriveva ancora che l'indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al giorno. Per acquistare l'indulgenza plenaria è necessario eseguire l'opera indulgenziata ed adempiere tre condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Si richiede inoltre che sia escluso qualsiasi affetto al peccato, anche veniale. Ed infine stabiliva che nelle chiese parrocchiali si può lucrare inoltre l'indulgenza plenaria due volte all'anno, cioè nella festa del santo titolare e il 2 agosto, in cui ricorre l'indulgenza della porziuncola, oppure in un altro giorno opportunamente stabilito dall'ordinario. Le predette indulgenze si possono acquistare o nei giorni stabiliti oppure col consenso dell'ordinario la domenica antecedente o successiva, e che l'opera prescritta per lucrare l'indulgenza plenaria annessa a una chiesa o a un oratorio consiste nella devota visita di questi luoghi sacri, recitando in essi un pater e un credo. Nel santuario della Porziuncola ad Assisi, invece, grazie anche ad uno speciale decreto della penitenzeria apostolica datato 15 luglio 1988, si può lucrare, alle medesime condizioni, durante tutto l'anno, una sola volta al giorno. Poi, datato 15 luglio 1988, si può lucrare alle medesime condizioni durante tutto l'anno, una sola volta al giorno.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Ma io vi dico che potete riascoltare tutto queste trasmissioni tramite il sito vaticannews.va, andate sull'icona di Radio Vaticana e ovviamente scegliete il podcast, che ovviamente è questo Hashtag Pop Theology. E io saluto chi ci accompagnerà in tutte queste puntate: padre Antonio Rungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito, anche di questa esperienza che faremo insieme nel corso del mese di agosto.
0: Grazie padre Antonio Rungi. Allora, oggi non possiamo non parlare, padre Antonio, della solennità del perdono di Assisi, o anche detta indulgenza della Porciuncola, che si celebra ogni anno tra il primo e il 2 agosto. Il primo, lo ricordiamo, perché c'è questa usanza dalle 12 del mezzogiorno del primo, da ieri, fino alle 24, la mezzanotte di questo giorno, 2 agosto. Perché è importante questa solennità, padre Antonio?
1: Perché quest'anno prima di tutto è l'ottavo centenario della morte di San Francesco e quindi assume un significato specialissimo a livello di cammino spirituale che si fa nelle comunità francescane, ma anche in tutte le parrocchie, diocesi, perché il perdono di Assisi è un discorso che riguarda un po' tutti quanti. Importante perché ci invita a metterci un po' in cammino, a riscoprire la bellezza della misericordia di Dio sull'esempio, sulle tracce di San Francesco d'Assisi, che è stato un modello da questo punto di vista, tant'è vero, facendo accenno proprio al perdono d'Assisi, che oggi è la prima domenica di agosto, il 2 di agosto 2026, noi ci troviamo di fronte a questa bella esperienza di poter ottenere le indulgenze plenarie per noi o per i nostri cari che sono defunti, perché quando parliamo di indulgenza del perdono intendiamo il bisogno di riconciliarci con il Signore, di chiedere anche l'estensione delle pene conseguenti alle nostre debolezze, fragilità o peccati gravi che abbiamo commesso nel corso dell'intera nostra vita fino adesso che abbiamo vissuto.
0: Ecco padre Antonio, mi pare, ma correggimi se sbaglio, che questa tradizione, questa solennità del perdono di Assisi nasce da una tradizione che vuole che nel 1216 San Francesco ebbe una visione mistica di Gesù e Maria all'interno della piccola cappella della Porciuncola. Nasce tutto da lì, no? Da questa visione, padre Antonio?
1: Sì, esattamente 10 anni prima della sua morte. È un dato di fatto che non si sa il giorno esatto, Federico, in cui questa visione. Sappiamo benissimo che i santi vivono l'esperienza mistica in modo particolare, sono queste visioni speciali che il Signore concede ai santi. Francesco d'Assisi era santo in vita, lo è.

0: sicuramente adesso perché sta in cielo e ci protegge da lassù. E non si sa ancora esattamente i giorni in cui ebbe questa visione, la porzione, questa chiesetta piccolissima che ben conosciamo perché è stata frequentata da un po' da tutti quanti noi nel corso degli anni e della nostra esperienza di vita. Ebbe questa visione della Madonna e soprattutto del Signore, chiedendo a Gesù il perdono, la riconciliazione, la misericordia per coloro che andavano a visitare questa cappellina e fossero davvero pentiti dei propri peccati e iniziando un cammino nuovo. Poi chiaramente è stato rapportato al 2 di agosto perché c'è un libello del vescovo di Assisi che riconosce che questa visione di Francesco poi è stata ulteriormente confermata dalla concessione dell'indulgenza da parte di Onorio III, che concesse questo indulto particolare dal 1226 in poi. Fino adesso è stato sempre rinnovato questo impegno del 2 agosto del perdono di Assisi, che non riguarda soltanto la Porziuncola, ma è stata estesa questa possibilità a tutte le chiese parrocchiali e anche francescane o di origine francescana, compresa la nostra qui di Ide, dove stiamo noi, che è di origine dei Cappuccini, 1574.
1: Ecco, prima di andare al senso profondo, no, di questa solennità, Padre Antonio, tu l'hai accennato all'inizio, ma io te lo farei ripetere perché credo che sia importante, perché non tutti lo sanno come funziona l'indulgenza plenaria e in questo caso come si può, si diceva una volta, lucrare, come si può ottenere, no?
0: È un dono particolare, Federico, è una grazia speciale che ci viene concessa appunto su concessione del Santo Padre, diceva Onorio III, che ha concesso questo indulto particolare a San Francesco, poi esteso a tutti quanti. E si passa attraverso un'esperienza di conversione, perché se non c'è la volontà di cambiare vita è inutile, ecco, fare un cammino del genere, se non c'è necessità di riscoprire la bellezza di stare in grazia di Dio. La confessione sacramentale è essenziale, che bisogna effettuare nell'arco degli 8-15 giorni prima o dopo la celebrazione. In questo caso particolare si già si è confessato nei giorni precedenti con questa finalità, mettendoci l'intenzione di ricevere il perdono di Assisi, ha fatto una cosa giusta. Lo può fare comunque nei giorni oggi domenica oppure nei giorni successivi, fino a 8-15 giorni, normalmente sono fino a 2 settimane. Quindi la prima cosa bisogna fare è confessarsi. Poi l'altro aspetto fondamentale della ottenere l'indulgenza plenaria e la partecipazione alla messa o al giorno stesso oppure giorni successivi con la comunione sacramentale, l'Eucaristia, riceve l'Eucaristia, perché chiaramente comunione e confessione sono strettamente rapportate a livello anche di esperienza spirituale. Ci confessiamo per ricevere la grazia della comunione eucaristica. Poi è necessario visitare una chiesa, non è che lo possiamo fare autonomamente. In genere quando uno si va a confessare va sempre in un monastero, va in una parrocchia, va in una chiesa dei francescani o dei cappuccini o dei conventuali, oppure che siano delle suore anche francescane, e bisogna andare in chiesa. Alla Porziuncola la possibilità di lucrare l'indulgenza riguarda tutto l'anno, non è esclusivo per il primo e 2 di agosto, bensì questa possibilità poi è estesa a tutte le chiese soltanto in questo giorno, il primo che era ieri e oggi il 2 di agosto, quindi visita di una chiesa francescana o parrocchiale. Poi l'altra cosa importante che bisogna fare nel momento in cui noi andiamo in chiesa e magari abbiamo partecipato alla messa, non abbiamo magari avuto la possibilità di fare la Santa Comunione perché arriviamo in ritardo oppure magari è saltata, bisogna recitare il credo oppure pregare secondo l'intenzione del Santo Padre, Papa Leone XIV, attualmente, che tra altre cose andrà in visita a San Francesco ad Assisi il giorno 6 di agosto, se ricordo bene. Quindi un Pater Ave Gloria secondo l'intenzione del Sommo Pontefice. Ma la cosa più essenziale, e chiudo anche per presentare un po' l'indulgenza, è il distacco sincero dal peccato. Quando uno si confessa, chiaramente ha intenzione di cambiare vita, Federico, altrimenti che senso ha andarsi a confessare per avere l'estinzione di tutte le pene conseguenti ai peccati che abbiamo commesso nel corso degli anni? Bisogna cominciare una vita nuova, una vita diversa, perciò il distacco sincero dal peccato, sia grave, quindi peccato mortale, che peccato veniale. quindi si può ottenere questa indulgenza, come dicevo prima, per noi stessi e per i nostri cari, soprattutto per le anime sante del purgatorio, le più abbandonate, le più dimenticate, e questo lo possiamo fare essenzialmente in questa giornata, oggi stando lontano da Assisi, ma lo possiamo fare per coloro che stanno ad Assisi. Chiaramente è molto più semplice farlo attraverso questa visita alla Porziungola ogni giorno.
1: E adesso andiamo al senso profondo, Padre Antonio, perché oggi si celebra l'infinita misericordia di Dio. Io partirei da qui, no, Padre Antonio? Un amore senza confini, potremmo dire.
0: Sì, noi partiamo, il perdono da sì, si parte dalla concezione che Dio è misericordia e perdono e amore. Dio non ci condanna, Dio ci comprende delle nostre fragilità, però come giustamente dici, essendo pure infinito questa misericordia, non dobbiamo approfittare di questa misericordia. Il Signore ci concede ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della confessione la sua misericordia, dobbiamo pure progredire nel cammino della nostra vita cercando di fare del nostro meglio per eliminare tutto ciò che è un peso sulla nostra coscienza o dei peccati che comunque purtroppo rappresentano la costante della nostra vita. La ripetizione, la ripetibilità di certi comportamenti sbagliati ci devono mettere in allarme, significa che non progrediamo nella grazia di Dio, per cui il Signore ci concede la misericordia ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della confessione, però è pur vero che abbiamo la necessità di rimetterci un po' in discussione, di riprendere un cammino di perfezione nella carità, nell'amore di Dio, cercando di migliorarci, di eliminare tutto ciò che debolezza umana, fragilità umana, come oggi si afferma normalmente, indicando nelle nostre debolezze umane tutto ciò che è peccato. Quindi tu giustamente dici è infinita la misericordia di Dio, ma bisogna pure poi cercare di fare un cammino di conversione sincera partendo proprio da queste giornate speciali come oggi, che è il 2 agosto, il perdono di Assisi, cercando di valorizzare ciò che ha chiesto San Francesco al Signore: ti chiedo di perdonare i peccati dei miei concittadini, da qui il perdono di Assisi che poi si è esteso a tutta l'umanità.
1: Ecco, questo perdono, questa solennità del perdono ci insegna però anche noi a perdonarci l'uni gli altri, no, Padre Antonio? Perché se noi accettiamo, e lo facciamo volenterissimamente, diciamo così, usando questa parola per dire che insomma anche noi siamo contenti di accedere a questa infinita misericordia di Dio, però dobbiamo poi essere anche pronti a perdonare, cosa che non sempre funziona, no, Padre Antonio? Non abbiamo questa reciprocità, voglio dire.
0: Io penso che non a caso, vedi, nell'ottenere l'indulgenza penale c'è inserito il Padre Nostro. A volte ci riflette su queste cose. E Padre Nostro, noi diciamo una cosa molto importante: rimette a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Otteniamo la misericordia di Dio, il perdono di Dio, dobbiamo giustamente, come dici tu, perdonare gli altri, non avere risentimenti, cercare di azzerare tutto ciò che è stato pure qualche umiliazione, offesa che abbiamo ricevuto dagli altri. Certo, il male ricevuto non è che lo togliamo di mezzo, però conservare il risentimento, l'odio, oppure magari vendicarsi del male ricevuto, non più entra in quel cammino di riconciliazione, di questo abbraccio della misericordia di Dio che esprime il significato spirituale anche del perdono di Assisi, di ogni qualsiasi altra anche atto di pentimento o riconciliazione oppure indulgenza plenaria. Bisogna perdonarci, bisogna rimettere i debiti agli altri. Abbiamo offeso, dobbiamo chiedere scusa, siamo stati offesi, dobbiamo perdonare, non cercando, come si dice, subendo ogni forma di vessazione, ma semplicemente facendo capire a chi ci ha umiliato, offeso, che forse ha sbagliato una cosa, sempre con quella carità, quella dolcezza, quella pazienza, quella tenerezza che rappresenta un cammino spirituale di ogni persona che veramente vuol fare un cammino verso l'eternità. In fondo, quando noi parliamo di indulgenza plenaria, indichiamo soprattutto questo bisogno, carissimo Federico, di elevarci spiritualmente nel tempo, perché siamo pellegrini, come si diceva qualche anno fa, pellegrini di speranza, e come pellegrini di speranza noi aspiriamo alla meta ultima della nostra vita, che è la gloria del paradiso, la gioia eterna del cielo, in cui c'è Gesù, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Santissima Trinità, c'è Maria, ci sono tutti i santi, i nostri protettori, tra cui anche il nostro amatissimo San Francesco, che è uno dei santi più venerati al mondo.
1: Padre Antonio, che legame c'è tra la pace e il perdono, tra il perdono e la pace? anche a livello nazionale, ma delle nazioni, dei governi, vista la situazione che c'è a livello mondiale. Ecco, che relazione si può instaurare?
0: È una relazione strettissima, basta dire che San Francesco d'Assisi ha scelto come saluto per il suo ordine francescano pace e bene. Quindi possiamo dire che il perdono insieme alla pace e il bene non è altro che un cammino unitario. Non possiamo scindere le due cose. Chi cerca il perdono cerca anche la pace, cerca il bene degli altri. Chi cerca la guerra chiaramente cerca la divisione, cerca il male e non opera per il bene. C'è quindi una stretta connessione tra i due valori fondamentali, che sono valori morali, spirituali. Penso che sia fondamentale capirlo tutto questo. Chiedo il perdono al Signore, lo ottengo attraverso la riconciliazione, il sacramento e la penitenza, e poi non so in pace con chi mi sta vicino, a partire dalla mia famiglia, le persone che frequento, l'ambiente religioso, la parrocchia, la congregazione religiosa, i confratelli, i sacerdoti. Non sono in pace con il vescovo, con l'autorità preposta anche al servizio del bene comune. Cioè non sto in pace, quindi sto in conflitto. La pace ci porta appunto a volere bene, a fare il bene, a camminare secondo le indicazioni di Francesco d'Assisi su questi due binari che sono paralleli ma convergono verso un obiettivo unico, che è quello di incontrare Cristo nell'altro.
1: Ecco, padre Antonio, il santo di Assisi, San Francesco, invitava a deporre quelle che sono le armi dell'orgoglio e del giudizio prima di quelle materiali. Insomma, Papa Leone XIV ha parlato di pace disarmata e pace disarmante, e San Francesco diceva bisogna a cercare di avere un disarmo interiore, di fare un disarmo interiore per arrivare alla pace. È un gradino importante questo, mi pare.
0: Sì, è strettamente rapportato a questo perdono di Assisi. Noi dobbiamo chiedere in questa giornata particolare a San Francesco che disarmi le anime, le persone che vogliono fare guerra, ma guerra davvero, perché nel mondo oggi ci sono tante guerre. Io penso che in questa giornata chi è affezionato a San Francesco d'Assisi a livello mondiale sente il bisogno anche di mettersi in discussione per dire cosa possiamo fare per disarmarci, non soltanto a livello interiore, perché dobbiamo abbassare l'orgoglio, la presunzione e l'arroganza, ma disarmarci anche fisicamente attraverso le forme di violenza che purtroppo produciamo nel corso degli anni. Giustamente all'inizio del suo saluto come nuovo pontefice Papa Leone XIV mi ha detto, ha parlato di pace, una pace disarmata e disarmante, cioè effettivamente che non abbia strumenti per fare il male e che disarmi il cuore dalla violenza interiore che a volte possiamo alimentare attraverso il nostro presumere di essere più forti, più potenti, più capaci degli altri. L'umiltà, Francesco d'Assisi ci ha insegnato tutto questo, carissimo Federico, a essere umili. L'umiltà ti porta alla gioia di vivere, a condividere con gli altri l'esperienza della positività e non della negatività. Non a caso la sua pace, quel disarmo interiore l'ha portato poi a incontrare i malati, i sofferenti, appunto coloro che vivevano l'esperienza della malattia, della sofferenza, gli stessi lebbrosi che ha toccato con mano. Lui non ha avuto paura di accostarsi alla sofferenza fisica, toccare la sofferenza della realtà materiale oltre che personale, per dire che quando tu fai questo cammino di conversione attraverso la riconciliazione, attraverso quell'abbassamento dell'orgoglio, incontri Cristo nel volto del sofferente, dell'umile, e cerchi la pace, la costruisci la pace disarmando il tuo cuore e disarmando il cuore dei prepotenti in questa terra.
1: E dobbiamo dire, padre Antonio, che tutto questo si potrebbe rapportare anche alle questioni mondiali, Ucraina, possiamo dire tutta la guerra in Medio Oriente. Possiamo leggerle anche come crisi di mancanza, di perdono, di orgoglio che sale in cattedra, che vuole sempre avere la meglio, no, padre Antonio? Ecco, bisogna cominciare dai cuori, come diceva San Francesco.
0: Sì, sicuramente il Papa Leone, quando sarà ad Assisi nei prossimi giorni, parlerà di questi aspetti, perché ancora oggi, tu sai benissimo, nel mondo abbiamo tanti conflitti che fanno male davvero, soprattutto ai bambini, alle persone che vogliono costruirsi un loro futuro. Fa male vedere tante stragi che ci sono nel mondo, tante realtà così drammatiche che ci interpellano a livello globale. Io penso che San Francesco d'Assisi, che è venerato in tutto il mondo, tra altre cose ha incontrato anche gli ambienti non prettamente cristiani, il suo cammino, il sultano, tutte le persone che ha incontrato nel suo itinerario anche attraverso varie nazioni, ci indica la strada della riconciliazione, della globalizzazione della pace, dico io, perché è un termine che dovremmo far passare. Globalizzare la pace significa non globalizzare la guerra, significa che noi dobbiamo tutti quanti, anche nel nostro piccolo, come cristiani, come laici, come religiosi, sacerdoti, vescovi, soprattutto come Santo Padre, portare avanti questo discorso della pace, perché abbiamo bisogno di un mondo pacificato, ma non soltanto perché non usa più le armi, pacificato come rapporti umani, rapporti economici, rapporti anche culturali, di rispetto delle varie religioni, delle varie confessioni, delle varie culture. Questa è la pace, significa non è che dobbiamo uniformare o massificare le persone o il mondo, ma dobbiamo rispettare le proprie identità e crescere insieme, perché nella diversità è possibile andare verso l'unificazione, l'unità, verso la convergenza, sentirci fratelli, fratelli davvero nel vero senso della parola, come diceva Papa Francesco, fratelli tutti, e dobbiamo essere fratelli tutti nel vero senso della parola.
1: Tu hai accennato a questo viaggio importante che Papa Leone XIV farà ad Assisi giovedì 6 agosto per una visita pastorale che, io ricordo, è interamente incentrata sull'incontro con migliaia di giovani europei. E la giornata è quella inserita nelle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco e, ricordo agli ascoltatori, si svolgerà interamente nella mattinata presso la zona di Santa Maria degli Angeli. Il programma è molto interessante, alle 8:30 arriva, insomma, e poi ci sarà questo grande incontro. Ecco, i giovani, quello che è importante, Padre Antonio, è questo rapporto che Papa Leone XIV avrà con loro. Sicuramente anche lì parlerà di perdono, di pace disarmata e disarmata. Insomma, i giovani sono il futuro, ma anche il presente, no? Per poter costruire un mondo nuovo.
0: Non c'è futuro senza i giovani, gli anziani hanno fatto la loro vita e noi facciamo parte del passato, ma viviamo e diamo un contributo di idee, però i giovani sono il presente, come dicevi tu, il futuro. Giustamente il Santo Padre, Papa Leone, incontrando i giovani, affida a loro questo compito di portare avanti il discorso della misericordia e della pace, anche se stiamo nel cammino dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, però in realtà non è altro che un richiamare all'attenzione del mondo intero l'importanza, l'essenzialità dei giovani. E quando parliamo dei giovani parliamo dai ragazzi fino all'età adulta, che passa anche attraverso un'età elevata. Oggi i giovani, sia anche a 50 anni, se c'è necessità di esprimere con la propria vita questa gioia del cuore, questa giovinezza intima che molte volte ci portiamo e che azzeriamo, addirittura annientiamo, perché vogliamo fare i grandi, vogliamo fare, non lo so, i superbi. In realtà siamo giovani quando noi viviamo la gioia di vivere con gli altri, di condividere i progetti del futuro. E i giovani a cui si rivolgerà Papa Leone giovedì prossimo, che tra altre cose anche il giorno della trasfigurazione del nostro Signore Gesù Cristo, ricorderemo anche Papa Paolo VI, che in questo giorno morì parecchi anni fa, non ricordo esattamente il giorno e l'anno, sono forti richiami ad una spiritualità che ci eleva sempre di più, ad elevarci anche attraverso l'esperienza della mistica, della preghiera, della comunione fraterna insieme ai giovani, e camminare verso un mondo migliore, perché il perdono di Assisi è soprattutto esperienza di spiritualità, non è altro, ma questa dimensione particolare, anche questo giorno particolarmente importante per ciascuno di noi, diventa secondario se non diamo l'impronta di una revisione della nostra vita, puntando molto su queste sentinelle del futuro, come li chiamava Papa Giovanni Paolo II, i giovani.
1: E il Papa sicuramente poi seguiremo noi in diretta, caro Padre Antonio, questo incontro con i giovani, come dicevi tu, costruiranno questo futuro di pace, saranno chiamati a costruire questo futuro di pace, no? E il senso profondo della ricorrenza, diciamo così, che stiamo celebrando oggi, di questa solennità, è anche la dignità spirituale, che è accessibile a tutti, no, Padre Antonio? Io ricordo, non è una questione che riguarda altre persone, le persone che insomma sono, come dire, su una via di santità ormai acclamata, no? Ma io non posso fare questo passo, non posso perdonare perché insomma ha fatto troppo male, perdonare per i santi. In realtà noi tutti dobbiamo provare a stare sulla strada del perdono, no, Padre Antonio? No?
0: San Francesco, nella visione che ho avuto, questa estasi che ho avuto, ha chiesto il perdono per tutti, non ha discriminato nessuno, ha chiesto al Signore fammi questa grazia. Poi Papa Onorio III ha concesso questa indulgenza, non escludendo nessuno. Io penso che nel cammino della revisione della nostra vita a livello spirituale, cristiano, cattolico, di altre confessioni o di altre religioni, dobbiamo avere chiaro l'idea che siamo fratelli, ed essendo fratelli tutti quanti siamo in cammino verso una strada che ci conduce tutti quanti al cielo. Ci crediamo o non ci crediamo, certamente non siamo eterni su questa terra, camminiamo verso l'eternità. Avere questa consapevolezza significa, come dicevi tu, non escludere nessuno dal cammino possiamo dire simbolicamente francescana, che ti porta ad Assisi, in questa chiesa molto importante, Santa Maria degli Angeli, dove il Papa incontrerà i giovani e dove Francesco ha avuto questo dono particolare. Allora si chiama Porziungola, adesso si chiama Santa Maria degli Angeli, per dire che indica anche un cammino angelico che siamo chiamati a fare tutti quanti nel corso della nostra vita, diventare un po' angeli custodi degli altri, senza escludere nessuno dai nostri orizzonti. Angeli custodi soprattutto di coloro che sono nella malattia, nella sofferenza, nell'emarginazione. Noi ricordiamo sempre, con tutto il rispetto, all'attuale pontefice Papa Leone XIV, quello che ha detto Papa Francesco: nessuno deve essere scartato, eliminato. La cultura dello scarto non deve esistere nel nostro mondo, non possiamo escludere nessuno. La Chiesa è aperta a tutti, l'umanità deve essere accogliente verso tutti. È questa logica che dobbiamo far capire a un mondo sempre più distratto da altre cose, escludendo, discriminando e marginando. Noi siamo dalla parte della comunione, della fraternità universale, perché San Francesco d'Assisi di questo ha parlato anche nel chiedere la misericordia e il perdono a nostro Signore Gesù Cristo in questa visione del 1216 luglio 1216.
1: Padre Antonio, abbiamo altri 4 minuti, ti lascio un pensiero finale in questa solennità da dedicare ovviamente ai nostri radioascoltatori.
0: Io sono grato al Signore perché sono cresciuto in mezzo ai francescani. Io sono originario di Airola, ad Airola ci sono i padri francescani e quindi siamo cresciuti in questa spiritualità. Poi il Signore mi ha chiamato ad essere passionista, ma ringrazio anche il Signore perché a ognuno di noi indica la strada. Volendo concludere questo cammino che abbiamo fatto insieme nella trasmissione, avendo conosciuto i francescani, la mia famiglia era molto legata ai francescani, a San Francesco, a Sant'Antonio, a San Pasquale, parlo di Airola, mia sorella addirittura, di cui quest'anno ricorrono i 10 anni di morte, l'11 appunto di agosto del 2016, sono esattamente i giorni in cui Santa Chiara volò al cielo, era ministra regionale dell'Office Ordine Francescano Secolare. Per dire, io sono cresciuto nella spiritualità dei francescani e quando arrivi il primo di agosto, come ieri che è stato il primo di agosto, inizia da mezzogiorno la possibilità di ottenere indulgenze preliminari. Dentro di me scatta come sacerdote il bisogno di una riconciliazione. Anch'io già l'ho fatto, mi sono confessato al mio confratello sacerdote più anziano, perché abbiamo bisogno, Federico carissimo, di riconsiderare la nostra vita. Possiamo anche essere perfetti, magari da certi punti di vista intellettuale, culturale, comunicativo, però nessuno di noi è perfetto da non riconoscere che ci sono fragilità. Perciò è un'occasione molto bella in questo giorno, domenica 2 agosto 2026, che noi ritorniamo sui nostri passi, riconsiderando i nostri errori, chiedendo umilmente perdono al Signore delle nostre fragilità e chiedendogli anche l'estensione delle pene dei nostri peccati che abbiamo commesso, siano leggeri o gravi. Penso che molte cose di grave non le abbiamo fatte, però siamo esseri umani e come tali possiamo sbagliare e continuare a sbagliare. Da oggi in poi, cioè in questo anno speciale dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, ecco, impegniamoci tutti quanti, io come passionista, ma che mi sono alimentato anche la spiritualità dei francescani, cerchiamo di improntare la nostra vita allo stile francescano della letizia, della gioia, della pace, della riconciliazione, della fraternità e del perdono. Ecco il perdono di Assisi, il perdono detto della porziungola o indulgenza della porziungola, è una piccola parte della nostra esperienza mistica che possiamo fare insieme a Francesco d'Assisi, tutti i santi e soprattutto insieme ai nostri fratelli che vogliono vivere nella pace e nella serenità a livello locale, a livello italiano, a livello mondiale.
1: Bene, io ringrazio Padre Antonio Rungi per essere stato con noi. Padre Antonio, ci ritroveremo nella domenica prossima, in una prossima puntata.
0: Grazie a voi dell'ascolto, anche della condivisione di queste nostre idee.
1: Grazie a Padre Antonio Lungi. Vi ricordo che potete scrivere al 335 12 43 722 e riascoltare questa trasmissione come le altre sul sito di vaticanews.va. Cliccate sul simbolo di Radio Vaticana e potete scaricare anche questa trasmissione. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'Evangelista Matteo. Un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti. Un segno eucaristico. L'Eucarestia segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo per un disegno provvidenziale lo ascoltiamo in una domenica che ci permette di celebrare il perdono di Assisi. Questa invenzione incredibile di Francesco d'Assisi che ci pone davanti alla stupefacente generosità della misericordia del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi poveri peccatori, ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo, respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
3: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
2: Dalla compassione di Gesù, una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo Figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo nel momento in cui Gesù ha saputo della esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù. La sua ora comincia ad avvicinarsi. Il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato. E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica nascita del Signore ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza, e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione, ecco, tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle, e quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità, e vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne, è un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione, assumere gli stessi sentimenti degli uomini, ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani, che è ciò che segue. Ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del Figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. Il luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti, rimandandoli nelle loro case, perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante, perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo. E chiaramente i discepoli la intendono così, perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù, è come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna, e nell'Eucaristia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco, che diventa decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino, alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono 2, è il segno del pane che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa eucarestia, ringrazia il Padre, e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà, nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice: Dio è la fonte, quando tu vai a bere alla fontana non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra, perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio, a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele. Tutto il popolo ne viene saziato. Tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio. Ma ancora, quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazareth, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi, e in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino. Finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

Gesù ha compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o tre giorni o tre mesi. Quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no? Alla intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino è un'esperienza di solidarietà molto molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi. In tutto il mondo, dai primi vespri del primo agosto e per tutto il 2, è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie, per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio. La sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio, al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro, e lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui, che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione, nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

Gentili amici radioascoltatori ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, iniziamo un nuovo appuntamento con l'ascolto della musica classica, con il programma Voce Classica, condotto da Massimo. Dunque, io penso che anche i profani o chiunque si mette in ascolto per la prima volta quest'oggi, non solo sulla nostra emittente, ma su questo programma e ascolta la musica di quest'oggi, beh, sicuramente non conoscendo il compositore, può dire che la sua musica dà una sensazione di serenità. Ecco, io penso che l'aggettivo serenità è un aggettivo che accompagna tutta e ha costellato tutta la vita del compositore per il quale oggi ascolteremo tutti i suoi brani. Infatti parliamo di Felix Mendelssohn Bartholdy, nato ad Amburgo nel 1809 in febbraio, il 3 febbraio, e morto a Lipsia il 4 novembre del 1847, un compositore, direttore d'orchestra, pianista e organista tedesco. Nato da una agiata famiglia di banchieri, se possiamo così dire, di origine ebrea, che per di più il padre, poi per distinguersi dagli altri Mendelssohn, ha aggiunto al

Di Mendelssohn quest'oggi voglio proporvi tre composizioni, il bel Mehr Still und Glücklich Fahrt, ecco, che significa calma di viaggio, mare calmo e viaggio prosperoso, tratto da un testo di Wolfgang Goethe. Una composizione, questa Overture Opus 27, che Mendelssohn proprio trasse da questo scritto di Wolfgang Goethe quando nel 1787 Goethe stava tornando a casa dopo aver trascorso un breve periodo in Sicilia. La sua imbarcazione, infatti era una nave mercantile diretta verso la Francia, nei pressi di Capri, rimase ferma per una improvvisa bonaccia durata diverse ore. Solo quando la nave stava per andare alla deriva, infrangendosi con il suo scafo verso i faraglioni, il vento riprese a soffiare, scongiurando lo spaventoso impatto. Ecco, questa esperienza aveva lasciato un segno profondo nell'immaginazione di Goethe, il quale qualche anno dopo, nel 1795, ripensò alle emozioni vissute a largo della costa tirrenica in due componimenti poetici, Le Mehr Still, calma di mare, e Glücklich Fahrt, ovvero viaggio felice. Quella tranquillità sinistra, quasi destinata a praticamente a sfociare poi in un tripudio, ricordava quasi anche un po' la situazione storica su cui si stava chiudendo il Settecento, una calma reale e densa di repressioni, quasi che i nuovi regnanti stavano cercando di ricostituire dopo i grandi sconvolgimenti rivoluzionari. Non a caso il soggetto suscitò anche l'interesse di Ludwig van Beethoven negli anni della Restaurazione e di un musicista nato da parte dei potenti come Felix Mendelssohn. Era il 1828, quindi 20 anni prima della sua morte, che Mendelssohn doveva compiere ancora 20 anni e di cose ne doveva vedere parecchie. Infatti il mare lui l'aveva visto una sola volta nei persi di Bad Doberan. E proprio in quell'anno il compositore teorico Adolf Bernhard Marx aveva pubblicato un trattato dal titolo Über Malerei in der Tonkunst, nel quale si approfondivano i contatti tra pittura e musica. E uno di quegli obiettivi primari della musica stava, diciamo, moderna, stando alle parole del saggio. Mendelssohn fu quasi perfettamente pronto per avanzare in una direzione che avrebbe conosciuto nell'Ottocento la sua stagione più fortunata. Fu la stessa sorella Fanny a dichiarare la natura figurativa del progetto intrapreso sui componimenti di Goethe. Servivano colori in abbondanza per dipingere Mehr Still und Glücklich Fahrt, e così Mendelssohn decise di ampliare la sua tavolozza orchestrale anche all'ottavino, al controfagotto e a una terza tromba. L'intento si avverte già nell'introduzione, quando clarinetti e fagotti si sovrappongono a un tessuto di archi, quasi, diciamo, sprofondato in un registro quasi grave, e la sonorità è perfetta poi per esprimere quel senso di tranquillità ampia e spaziosa. Alcuni interventi isolati, poi dei legni, sembrano alludere a qualche sporadico movimento del vento. Poi la seconda parte del brano esplode in tutta la sua violenza eolica, lasciando scorrere quasi in maniera, se possiamo così dire, frenetico timbro dei legni, e gli occhi dello spettatore si riempiono di immagini in movimento. A 2 anni dalla Sinfonia Fantastica di Berlioz, il mondo musicale, diciamo, era perfettamente pronto per accogliere con entusiasmo l'irruzione incisiva dell'extra musicale in ambito sinfonico. E lo stesso Mendelssohn ne accorse in occasione della prima esecuzione avvenuta il 7 settembre del 1828, quando tutto il pubblico presente alla corte berlinese quasi salutò con entusiasmo il lavoro di quel 19enne che il mondo musicale aveva già definito il secondo Mozart. E io vi invito anche voi ad ascoltare con serenità questo brano, perché è veramente un brano che ci ispira serenità, il Mehr Still und Glücklich Fahrt, opera 27, mare calmo e viaggio prosperoso, Mehr Still adagio e Glücklich Fahrt molto allegro e vivace, di Felix Mendelssohn Bartholdy, come vi ho già detto, eseguito splendidamente, direi, dalla London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado. Buon ascolto a tutti.

Mereshtile und glücklich fart, opera 27 di Felix Mendelssohn Bartholdy, amici radioascoltatori, per iniziare questo nuovo appuntamento con Voce Classica, il programma di musica classica condotto da Massimo, che tradotto significa calma di mare, prosperoso viaggio, nei movimenti adagio, molto allegro e vivace, eseguito dalla London Symphony Orchestra diretta da Claudio Abbado. Dunque, il secondo brano di Mendelssohn che adesso andremo ad ascoltare è il celeberrimo Concerto per violino ed orchestra in Mi minore, opera 64, scritto da Mendelssohn per soddisfare la richiesta di un violinista amico. Infatti, dopo una gestazione di parecchi anni, fu terminato nel 1844, quindi un'opera prossima di un Mendelssohn ormai maturo. Non si tratta della prima partitura che Mendelssohn scrisse per questo strumento, in quanto Mendelssohn aveva già scritto un concerto in re minore per violino d'orchestra, assai pregevole, però estremamente molto meno eseguito, che ci proporremo proprio di dedicarlo, di farvi ascoltare nelle prossime settimane. Dunque, dopo una minima introduzione, lo strumento solista apre il concerto in Mi minore con una frase dal fascino indimenticabile. È nei tre movimenti che si susseguono senza pause, allegro molto appassionato, andante, allegretto non troppo, allegro molto vivace, il solista fa sfoggio di un virtuosismo vertiginoso, ma mai licenzioso o gratuito. E la scrittura è magistralmente realizzata, quanto quella dello strumento solista, sia nel variegato primo tempo che nel lirico andante e anche nel funambolico movimento finale, collegato all'andante dal breve allegretto. Io direi di ascoltare subito questo concerto per violino d'orchestra in Mi minore, opera 64, allegro molto appassionato, andante, allegretto non troppo, allegro molto vivace, di Felix Mendelssohn Bartholdy, nell'interpretazione di un grandissimo violinista, il violinista statunitense Yehudi Menuhin, accompagnato dalla Filarmonia Orchestra diretta dal maestro Efrem Kurz. Buon ascolto a tutti.

Uno straordinario Yehudi Menuhin in Amici Radio Ascoltatori in questo concerto di Felix Mendelssohn Bartholdy per violino d'orchestra in si minore opera 64, allegro molto, appassionato, andante, allegretto non troppo, allegro molto, vivace, accompagnato dalla Filarmonia Orchestra diretta dal maestro Efrem Kurz. E chiudiamo questo appuntamento di voce classica con un ascolto denso di significato, un ascolto veramente che io propongo sempre con piacere, e un brano che abbiamo ascoltato poche volte, forse una nel corso della vita di voce classica, ed è la Sinfonia numero 3 in La minore per orchestra opera 56 scozzese, sempre di Mendelssohn. In questa puntata lui è dedicata, ed è un compositore del quale in questo periodo qua voglio proporvi diverse composizioni. Diciamo che questa sinfonia, la Sinfonia numero 3, colpisce nella ricostruzione della lunga gestazione della partitura la nitidezza quasi dell'idea primigenia, la precoce e precisa determinazione di comporre una sinfonia scozzese. Ecco, da dove viene fuori questo discorso? Ecco, nel luglio del 1829, visitando nel corso del suo primo viaggio oltremanica Holyrood Palace e la cappella dell'incoronazione di Maria Stuarda ad Edimburgo, Mendelssohn ha l'idea di una sinfonia a tema scozzese. E in una lettera la famiglia descrive il palazzo dove vive la regina Maria, che visse, amò. La cappella ha perso ora il tetto, tutto ricoperto da erba edera, tutto in rovina, decadente e a cielo aperto. Penso di aver trovato qui l'inizio della mia sinfonia scozzese. Si nota subito un tema che poi sarà l'introduzione lenta del primo movimento e ci lavora fino al 1831, ma la conclusione tarda fino al 1842. Infatti l'anno successivo è infine pubblicata con una dedica alla regina Vittoria e la prescrizione di eseguirla senza pause fra movimenti per esaltarne l'eterna quasi unità formale. La scozzese è quindi l'ultima e forse la massima fra le cinque sinfonie di Mendelssohn, e se in apparenza rispetta la forma classica del genere, in realtà quasi si sviluppa come un unico discorso proiettato verso l'ultimo tempo. L'ultimo tempo che, diciamo, poi è quello che porta a questa grande, se possiamo così dire, descrizione paesaggistica. Potremmo ascoltare questo respiro, si può quasi, tra virgolette, se vogliamo usare un eufemismo, respirare la musica. Potremmo sentire proprio questo tipico tema caratteristico scozzese, vedere queste distese verdi, lo potremmo veramente trovare nel finale di questa splendida sinfonia. Che io direi di andare subito ad ascoltare la Sinfonia numero 3 in La minore opera 56 scozzese, andante con moto, allegro un poco agitato, vivace non troppo. Poi abbiamo il movimento un adagio e infine l'allegro vivacissimo, allegro maestoso assai. Ecco, questa è una delle interpretazioni secondo me cardine della sinfonia scozzese, l'interpretazione di Claudia Abbado con la London Symphony Orchestra. Buon ascolto a tutti.

E si conclude in questa maniera solenne e serena questo tour di Felix Mendelssohn Bartholdy in Scozia. Proprio dalle impressioni avute da questo viaggio in Scozia è nata questa sinfonia, la sinfonia numero 3 scozzese, andante commoto, allegro un poco agitato, vivace non troppo, adagio, allegro vivacissimo, allegro maestoso assai, opus 56 in la minore, eseguita dalla London Symphony Orchestra diretta da Claudio Abbado. E concludiamo questo nostro appuntamento, amici radioascoltatori di Voce Classica, con la nostra sigla di chiusura. Vi ringrazio per aver ascoltato il programma di musica classica e adesso per un po' di settimane ascolteremo proprio questa splendida musica di Felix Mendelssohn Bartholdy. Grazie ancora e risentirci.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: quaderno.
1: Glorifica, anima mia, l'inconcepibile misericordia di Dio. Sia tutto a sua gloria. Cracovia, 10 febbraio 1938. Il mio cuore è attratto laddove il mio Dio è nascosto, dove giorno e notte rimane con noi, dove dirige il mondo intero e comunica con le anime. Il mio cuore è attratto dove si nasconde il mio Signore, dove il suo amore lo ha annientato, ma il mio cuore sente che lì c'è l'acqua viva. Il mio Signore è vivo, benché celato dietro un velo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre,
Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: I figli di Adamo.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto

0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: riservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente
0: le più
1: bisognose
0: della
1: tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Salve, o Regina,
0: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
1: A
0: te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
1: Dimostraci
0: dopo questo esilio, Gesù,
1: il frutto
0: benedetto del tuo seno,
1: o clemente
0: o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Fregate-s lui,
1: Fiore di Mihail Imata,
0: fregate-s lui,
1: gioia di tutto il creato,
0: fregate-s lui.

0: per noi,
1: sono segno dei nostri propositi,
0: prega per noi,
1: aiuto contro ogni sventura,
0: prega per noi,
1: madre sollecita verso tutti i dolori,
0: prega

0: al purgatorio.
1: Pregi per noi.
0: Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone.
1: Prega per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Rovato vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Vogliamo lodare e ringraziare il Signore per la sua infinita ed eterna misericordia. Egli è colui che ci ama dall'eternità, ci ama per l'eternità. E quando l'uomo ha peccato, non l'ha abbandonato a se stesso, ma ha mandato il Figlio suo nel mondo a prendere su di sé i peccati di tutti gli uomini. Quello che noi vediamo realizzato in Gesù 2000 anni fa circa, Dio l'ha compiuto dall'eternità. Gesù ha manifestato quello che Dio ha fatto dall'eternità. La tua salvezza, Dio l'ha deciso, non 2000 anni fa, con la venuta di Gesù. Quello che, con la venuta di Gesù si è manifestato, come spiega San Paolo al suo discepolo Timoteo, quando dice: grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma manifestata soltanto ora con l'apparizione del Signore nostro Gesù Cristo. Così il perdono che tu ricevi oggi dei tuoi peccati, Dio te l'ha donato all'eternità e te l'ha donato per l'eternità, perché Dio è eterno. Dio non è nel tempo, Dio è fuori del tempo. È spirito, tutto ciò che è spirituale fuori dal tempo e del luogo, spazio e tempo, non si affida a dicono a Dio e a nessuna delle realtà spirituali. Così la nostra anima, quando è libera di agire, va al di là dello spazio e del tempo, può tornare indietro, può proiettarsi in futuro, può entrare in comunione con gli esseri spirituali. Oggi la Chiesa celebra la memoria, fratelli, di un grande santo napoletano, Sant'Alfonso Maria de Liguori, che nacque verso la fine del 600 e da giovane fu brillantissimo, a 20 anni era già laureato avvocato di successo, però in un'occasione ebbe una disavventura, perse una causa che lui riteneva già vinta. Anche a quei tempi spesso le cose si sovvertivano. Bene, questa delusione gli fece capire che il mondo non era per lui. Allora si mise a studiare teologia, fu ordinato sacerdote e cominciò a dedicarsi principalmente ai poveri dei quartieri di Seredate di Napoli e inventò quelle che sono le chiese domestiche. Cioè di riunire la gente la sera dopo il lavoro a parlare di Dio, a sentire di lui pregare. Ebbe delle intuizioni veramente geniali per avvicinare la gente e penetrare nei cuori, e favoriva quelle riunioni di quartiere, ma anche piccoli gruppi nelle case, negli oratori e via dicendo, per portare la parola di Dio a tutti. E fondò anche una congregazione dei padri redentoristi. I primi sacerdoti radunati lasciarono e lui dovette ricominciare da capo. E questi sacerdoti cosa devono fare? Le missioni al popolo, istruire il popolo, predicare al popolo, aiutare il popolo, stare in mezzo al popolo. Pensate un po', Sant'Alfonso aveva, quando fu nominato vescovo, una diocesi di 40.000 abitanti e aveva 400 preti. Pensate un po', 400 per 40.000 persone, cos'erano? Ebbene, erano insufficienti, c'era bisogno di grande formazione, che allora la dedizione anche alla formazione del clero, alla formazione dei dirigenti, per portare la vita di fede in mezzo al popolo. Tutti noi conosciamo Sant'Alfonso perché se tu scendi dalle stelle quel canto, ma non è stato l'unico canto. Sant'Alfonso era un musicista, anche compositore, poeta, scrittore. Negli 90 anni che visse ha scritto tantissimo, soprattutto riguardo alla teologia morale. A quei tempi si stava diffondendo sempre più in Europa l'eresia giansenista, aveva preso piede in Francia. Sant'Alfonso divenne l'oppositore numero uno, tanto che la Chiesa a un certo punto diceva che la dottrina di Sant'Alfonso, infatti, di morale era certa e ci si poteva fidare di lui, perché realmente era il santo della misericordia, combatteva il peccato in modo acerrimo, ma faceva valere sempre la misericordia, è stato il santo della misericordia. E mentre Giansenio diceva che bisognava confessarsi una volta o due ogni 10 anni, oppure semplicemente quando ormai si era sicuro di non sbagliare più, e Sant'Alfonso contrapponeva la dottrina della misericordia. No, Dio ha dato il sacramento per guarire, per salvare, per dare misericordia, non per premiare chi non sbaglia mai, ma per risollevare il peccatore. Per questo ha portato Sant'Alfonso a essere molto vicino al popolo santo di Dio, e noi ringraziamo il Signore per lui. Ringraziamolo per tutto lo spirito di fede che attraverso questo apostolo ha voluto effondere nella Chiesa, e aveva anche quello spirito missionario, guardava anche lontano, ma voleva cominciare dal popolo in mezzo al quale viveva. E nella liturgia di oggi noi, fratelli, troviamo prima di tutto un brano dal profeta Geremia, il quale era stato mandato dal Signore alla porta del Tempio ad avvisare il popolo, dicendo che quel Tempio sarebbe stato distrutto, Gerusalemme distrutto, il popolo annientato, e che diceva questo, e fu arrestato per questo. E lui prese la parola dicendo: fate di me pure quello che volete, ma io sono venuto a voi a parlarvi a nome di Dio perché cambiate la vostra vita, perché vi ravvediate, perché il Signore, vedendo il vostro pentimento, farà di tutto perché ciò che ho minacciato non avvenga assolutamente. E si mosse in suo favore un certo Achicam, che invitò il povero a riconoscere che era un uomo ispirato e quindi non sopprimerlo, perché sarebbe stato un grave errore, quando veramente Dio gli aveva parlato a cambiare la vita del popolo, a farlo migliorare, non ad annunciare disastri. E noi siamo in tempi simili, fratelli, in cui il Signore parla non solo attraverso le apparizioni della Madonna, che sono numerose nel mondo, ma anche a ciascuno di tanti di noi parla il Signore, parla il linguaggio dell'amore, il linguaggio della misericordia, il linguaggio della rinascita e vita nuova, il linguaggio della fede nella parola di Dio, del ritorno a Dio con tutto il nostro cuore. Infatti è stato Dio a riconciliare se il mondo in Cristo, ci scrive San Paolo, non imputando agli uomini le loro colpe. Lui si è mosso in nostro favore perché vuole la nostra salvezza. Ma all'offerta del Signore qual è la risposta dell'umanità? Qual è la risposta anche nostra personale? Vedete come siamo impegnati in tantissime cose e la parola di Dio sfugge. L'onore al Signore non viene dato. Guardate le domeniche, le feste, come sono diventate giorni di commercio, di shopping, giorni di divertimento, di viaggio, di allegria. Ma Dio dov'è? C'è ancora posto per Lui? Ecco allora, fratelli, il richiamo di Geremia oggi è particolarmente utile per noi, per il tempo che noi stiamo vivendo. E il Signore ci sta chiamando tutti a cambiare vita, a tornare a Lui con tutto il nostro cuore. Signore Gesù, Tu sei il vero profeta di Dio, venuto su questa terra a testimoniare l'amore del Padre. L'hai fatto sacrificando Te stesso, amandoci fino alla morte e alla morte di croce. Benedetta, Ti preghiamo nel cuore di tutti. Fa che torniamo al Padre, fa che torniamo alla fede, torniamo alla comunione, torniamo all'amore fraterno, alla santità di vita, accettando l'opera di Dio nella nostra vita. E in questo non dimentichiamolo mai, fratelli. Noi siamo salvati perché Dio dall'eternità ci ha amato e ha operato per noi. Ci salviamo accettando l'opera di Dio, che è manifestata soprattutto nel Figlio suo, nel quale ha voluto amarci fino alla morte e alla morte di croce, per stabilire con noi un patto eterno d'amore, un patto indefettibile, inconfutabile. A Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, volgi il tuo sguardo materno verso tutta la Chiesa e tocca il cuore di tanti. Tocca il cuore di tanti perché, partendo da piccoli gruppi, tutta la massa si ravvede e torna a Dio e torna al Padre che ci ha creati e ci ha amati fin dalla fondazione del mondo. A Lui sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questo amore, fratello, sorella, penetri nella tua anima, la ristori, la plasmi, la faccia rinascere in vita nuova, la arricchisca di Spirito Santo, di doni potenti per far rivelare la grandezza della bontà di Dio che opera sempre in nostro favore. A Lui sia gloria e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. E siate tutti benedetti, fratelli. E il Signore ci liberi dalle paure, ma ci infiamme di quell'amore che animò Sant'Alfonso. La figura di questo apostolo resti sempre viva in mezzo a noi. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Lode a Cristo, che vive in eterno per intercedere a nostro favore e può salvare quelli che si accostano al Padre per mezzo di Lui. Animati da questa speranza, invochiamo il nostro Salvatore.

0: Al tramonto di questo giorno, o sole di giustizia, noi ti preghiamo per tutto il genere umano,
1: fa che ogni uomo goda senza fine della tua luce intramontabile.

0: rendi sempre vivo e attuale il patto di alleanza che hai sigillato con il tuo sangue.
1: Santifica e rinnova la tua Chiesa, perché sia sempre pura e senza macchia.

0: per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio. On the road.
1: Au voyage.
2: Reisen.
1: Viajando.
0: Strada Facendo.
1: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli, un progetto di arte pubblica che rigenera il borgo unendo comunità e tradizione. Questa è la

0: La Via della Luce, nel borgo di Castrocelo, in provincia di Frosinone. In un contesto in cui molti piccoli borghi italiani devono fare i conti con l'abbandono, la via riscopre gli antichi mosaici ispirati alla Romana Quinum, a San Benedetto e a Santa Lucia. La visione di Gerardo della Torre, maestro mosaicista, e della Fondazione Armando Velardo ETS, da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura e dell'arte locale, è chiara. Il mosaico diventa veicolo di identità, memoria e innovazione, coinvolgendo artisti di ogni età e provenienza. E diamo il benvenuto a Federica Velardo, presidente della Fondazione.
1: Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Federica, raccontiamola agli ascoltatori la Via della Luce.
1: Via della Luce è un'opera d'arte musiva di per sé, un'opera d'arte collettiva costituita da ben 23 mosaici che sono stati realizzati lungo un percorso di circa 200 metri lineari tra i vicoli del centro storico di Castrocelo. È un percorso che nasce ormai da tanto tempo perché nasce da un'idea iniziale del maestro mosaicista Gerardo della Torre, che aveva questo sogno del cassetto da tanti anni e poi è stata sviluppata e realizzata con la Fondazione Armando Velardo e oggi si compie proprio grazie al lavoro corale di ben 26 membri della comunità, e questo è qualcosa di bellissimo perché è una comunità che crea arte e bellezza e che accompagna proprio i visitatori in un percorso, ecco, di bellezza e spiritualità verso la nostra bellissima cattedrale dedicata a Santa Lucia. E quindi anche l'idea di questa santa che porta luce è un po' il motivo di questo titolo.
0: Che cosa ci racconta la Via della Luce con i suoi mosaici?
1: Sì, Via della Luce in effetti è la prima opera d'arte pubblica che fa parte di un più ampio progetto strutturato e lanciato dalla Fondazione, che sarebbe Castrocelo Borgo d'Arte, che è stato pensato per dare un contributo alla valorizzazione e alla rigenerazione di questo antico borgo del Lazio meridionale, nella bassa Ciociaria, facendo leva proprio sulle sue forti identità, che mi piace sintetizzare in tre radici identitarie, cioè quella romana, poiché Castrocelo nasce all'indomani della distruzione dell'antica colonia romana di Aquinum, di cui oggi ne conserviamo i resti nell'area archeologica di Aquinum, poi quella romana benedettina, infatti il primo nucleo di Castrocelo, della Castrocelo moderno, venne fondata prima dell'anno 1000 proprio per volontà dell'abate della vicinissima abbazia di Monte Cassino, che ha avuto una forte influenza su tutto il territorio, e quella artistica, perché proprio dai mosaici che sono stati rinvenuti ad Aquinum, agli affreschi delle cappelle e chiese medievali, ai pittori di fama internazionale che vissero a Castrocelo tra l'Ottocento e il Novecento, e tra cui vogliamo ricordare anche lo scultore Amleto Cataldi, di cui Roma conserva almeno 30 opere, agli artisti contemporanei, ecco, Via della Luce è un po' un connubio tra tutti questi aspetti, perché richiama proprio al mosaico romano, ci parla, diciamo, della nostra identità religiosa, perché rappresenta i simboli della nostra religiosità locale, e quella artistica, volendo quindi creare una nuova generazione di artisti del mosaico, che è un'arte preziosa ma molto rara. Via della Luce in effetti è un percorso che ci racconta della nostra identità e che racconta al visitatore il luogo e le radici in cui esso si trova. È tutto quanto espresso attraverso il mosaico, che è un'opera d'arte che si armonizza benissimo con il paesaggio, perché è ovviamente una forma d'arte antica e che quindi, replicata nel centro storico, crea proprio un ponte tra la radice romana e quindi la tradizione musiva romana e la nuova Castrocelo. Ci tengo a precisare che è molto più di un progetto artistico, è un gesto corale realizzato da 26 membri della comunità che si sono adoperati per ben 5 mesi, che hanno animato quei luoghi, ed è quindi un dono collettivo da parte della comunità alla comunità stessa. È anche una scuola di mosaico a cielo aperto, che ha creato nuova bellezza e ridato nuova luce, nuova speranza a quei vicoli, molti dei quali sono abbandonati, quindi ha creato questa nuova generazione di mosaicisti, che sono ben 26 in una piccola comunità. Quindi ecco, è un progetto pensato proprio come leva di sensibilizzazione, di presa di coscienza, di rigenerazione. È un progetto d'aste che grazie soprattutto al sostegno della comunità mira, diciamo, a dare un suo contributo.
0: Una rigenerazione, Federica, che penso avrà ulteriori sviluppi.
1: Allora, Via della Luce vuole essere in effetti un primo progetto di questo più ampio progetto di cui accennavo, che è Castrocelo Borgo d'Arte, e considerando quindi il supporto che sta avendo comunque dalla comunità, mi piacerebbe pensare che è soltanto il primo tassello di questo più ampio mosaico, e l'idea è quella di proseguire con una verticale che abbraccia in effetti il centro storico e prosegue con questo percorso di luce e di bellezza abbracciandolo. Quindi sicuramente, diciamo, mi piacerebbe dare a Castrocelo questa connotazione, o restituire anzi e promuovere questa connotazione di Castrocelo come borgo d'arte, perché Castrocelo ha una forte tradizione d'arte che deve essere valorizzata, e viene valorizzata, ecco, creando anche nuove forme d'arte. E io non credo nei borghi bomboniera, quei borghi che sono lì fermi a qualche centinaia di anni fa, che alla fine crea anche questo sentimento, crea anche uno scollamento tra la comunità esistente e il borgo stesso, e forse anche una causa di spopolamento, perché aspettarsi che questi borghi siano soltanto dei fiori messi alle finestre per attirare il visitatore non funziona. Ogni comunità, secondo me, ha bisogno di guardare alle proprie radici, vedere la propria vocazione e cercare di valorizzarla. Quindi questo spero di aver iniziato con questo progetto, grazie all'aiuto della comunità e di quanti lo hanno sostenuto, cioè di aver piantato un seme attraverso il messaggio che con un'opera corale si riesce, diciamo, a realizzare un bellissimo mosaico che potrebbe essere quindi creare un nuovo futuro per la comunità.
0: Federica, siamo arrivati alla fine dell'intervista. Prima di passare il microfono a Edoardo Giribaldi, io vorrei invitarti a regalare un brano musicale ai nostri ascoltatori.
1: Forse potrei pensare alla Cura di Battiato, che è un brano spirituale, poetico, che ben si collega forse a Via della Luce.

0: Ci colleghiamo ora con Monsignor Gian Domenico Valente, che è direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, una diocesi formata da 144 parrocchie e 250.000 abitanti in provincia di Frosinone. Monsignor Valente ha contribuito come consulente al progetto della Via della Luce. E la prima domanda che vogliamo chiedergli è: qual è la risposta che questa iniziativa, appunto, della Via della Luce vuole dare alla questione dei borghi in abbandono, una questione che Monsignor Valente ha trattato non soltanto in questo ambito, ma anche in altri contesti?
1: Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità di sottolineare qualche aspetto del nostro impegno, del nostro lavoro. Dunque, io dico innanzitutto questo: a Castrocelo, sabato scorso, quando abbiamo presentato la Via della Luce, abbiamo usato la parola miracolo, e questo miracolo non sta tanto nella bellezza delle opere che sono state realizzate, questo è fuori dubbio, ma il grande miracolo è la sinergia tra tante persone che sono state coinvolte, anche persone non esperte del mosaico, perché a Castrocelo con la Via della Luce parliamo di opere musive. E quindi noi adesso guardiamo a Castrocelo come a un'esperienza modello che può essere replicata anche in altri centri, quindi questo è il grande valore di questa iniziativa, al di là anche dei contenuti bellissimi che ci sono sulla Via della Luce, però dobbiamo guardare all'impegno che c'è stato di un intero paese per far rivivere il borgo, e questo può essere replicato altrove. Ecco, io penso che la prima cosa che possiamo sottolineare e che dobbiamo sottolineare.
0: Ecco, parlavo prima del suo impegno proprio sulla questione dei borghi in abbandono, che si è esteso anche a Castrocelo e alla Via della Luce. Ci può citare qualche altro ambito in cui è stato attivo e ha operato?
1: Dunque, innanzitutto con la responsabilità nel mondo dei beni culturali, questo diciamo parte un po' da lontano, ecco, negli anni passati ho collaborato anche con la Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa e poi da tanti anni in diocesi, è un impegno chiaramente che va su tanti centri, su tanti borghi, su tante città, e però io a questo impegno unisco quello pastorale, perché da quasi 40 anni sono stato parroco di tanti borghi, di tanti centri, e dovunque ho cercato di portare questa sensibilità, questa attenzione proprio alla vitalità di questi luoghi, di questi centri. Quindi ecco, mettiamo insieme queste due cose, l'attenzione ai beni culturali e la passione per la gente di questi luoghi, di questi centri, e qui viene poi fuori tutto, vengono fuori progetti di tutela, di valorizzazione, la ricerca proprio di dare spazio al patrimonio, di farlo diventare attrattivo anche per altri che vivono altrove, che vivono lontano, che possono essere anche di passaggio nei nostri borghi.
0: Ecco, parlava di rendere attrattivo, quindi andando nel concreto, come si riaccende, utilizziamo questo termine, un borgo?
1: Allora, io penso questo: innanzitutto si riaccende portandovi delle presenze significative. Parlo di operatori in grado di ricostruire e sostenere il tessuto umano e sociale di questi luoghi, perché tante volte è proprio quello che si viene a perdere, un senso di abbandono, un senso di solitudine tante volte in questi centri. Quindi c'è bisogno un po' di rianimare, di riportare questa vivacità in questi centri. Io credo che il mondo politico istituzionale, insieme alle associazioni, insieme alla Chiesa, a tutte le espressioni della Chiesa, possano creare delle figure in grado di rianimare questi centri delle aree interne, e poi chiaramente bisogna portare delle iniziative che siano di qualità e che siano attrattive, per esempio a partire dall'arte, come è successo a Castrocelo. L'ultimo punto è che un borgo si riaccende con progetti e iniziative di continuità. Penso per esempio a un piccolo borgo dove si possa aprire una bottega d'arte, diciamo, ecco, in base alla sensibilità, alla storia del luogo. Ecco, queste iniziative anche di continuità, non solo estemporanee, possono sicuramente riportare vita nei vicoli di questi borghi, possono aiutare questi spazi a rinascere, diciamo, ecco.
0: E in ultimo, lei è un rappresentante anche delle cosiddette aree interne. Abbiamo parlato di rivalorizzazione culturale, certamente, dei borghi, ma quali altre opportunità offrono i borghi, sempre nell'ambito della loro, utilizziamo sempre questo termine, riaccensione, rivitalizzazione?
1: Sì, allora, forse adesso non c'è tempo di parlare di tutto quello che sta avvenendo in Italia, nella Chiesa, no? Dico veramente in due battute: c'è stato il 25 e 26 del mese di agosto a Benevento, per il quarto anno consecutivo, l'incontro dei Vescovi d'Italia delle aree interne, proprio per riflettere su queste tematiche e per reagire al senso di rassegnazione che è stato evidenziato nel piano strategico nazionale che è arrivato dalle istituzioni dello Stato, dove addirittura si parla di accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile. È come se la rassegnazione, la tristezza diventasse strutturale in questo. Allora la Chiesa sta cercando di reagire, ha reagito anche con la lettera aperta intitolata Uno sguardo diverso, che oltre 130 vescovi di tutta Italia hanno indirizzato a governo e Parlamento, per dire: uniamo le forze, facciamo qualche cosa per riaccendere la speranza in questi centri, in queste aree interne, facendole diventare laboratori permanenti di valori umani, sociali e spirituali, soprattutto per ricostruire, per recuperare quel senso di comunità che forse si sta perdendo un po' dappertutto, soprattutto in queste aree. Ecco, mi piace citare in conclusione una espressione che usava qualche anno fa il Cardinale Bassetti, quando era presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che diceva: rammendare l'Italia, ricucire socialmente e spiritualmente il paese partendo da quei territori che sembrano marginali e in sofferenza. Ecco, io credo che lì si possano trovare delle grandi scuole di umanità e di socialità. Allora proprio da lì bisogna ripartire, perché lì la gente vive, magari nelle aree che affacciano sul mare la gente passa, è stagionale. Dove la gente è stanziale, lì possiamo ricominciare per trovare il senso di comunità.
2: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi, a tutti appuntamento a sabato prossimo.
3: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: Caro Gesù, io mi chiamo Camilla e lui è mio fratellino Francesco e insieme andiamo d'accordo. E voglio farti una domanda: perché sono stati scritti i Vangeli?
2: Ciao bambini, bentornati a Caro Gesù. Ciao anche a te Camilla e al tuo piccolo fratellino. Allora, la tua domanda è interessante: perché sono stati scritti i Vangeli? Perché così anche noi possiamo leggere gli avvenimenti e gli insegnamenti relativi a Gesù. Perché? Perché se noi non avessimo avuto nulla di scritto su Gesù, chi ce lo raccontava? Ok? E poi facciamo un passo indietro però. Che cosa vuol dire Vangeli? La parola Vangelo. La parola Vangelo significa buona notizia. E qual è questa buona notizia che ci raccontano questi libri? Che Gesù è morto e risorto per noi. Quindi è veramente esistito. Chi ha scritto i Vangeli? I Vangeli sono stati scritti da 4 persone, chiamati proprio gli evangelisti. Marco, Matteo, Luca e Giovanni. Marco chi era? Era un aiutante di Pietro ed è stato battezzato da lui stesso. Matteo e Giovanni chiaramente sono stati un po' privilegiati. Perché? Perché hanno vissuto a contatto con Gesù, l'hanno conosciuto, l'hanno toccato, hanno camminato fianco a fianco con lui, quindi hanno visto con i loro occhi ciò che Gesù ha veramente fatto. E poi l'ultimo, Luca che era molto probabilmente un medico, discepolo di San Paolo. Ok? E tutti questi libri aprono il Nuovo Testamento, cioè la seconda parte della Bibbia. E sono molto belli, cari bambini, leggeteli quando avete tempo, perché lì troverete molte cose riguardo la vita di Gesù. L'ultima cosa da dirvi è che il Vangelo è vero. Che vuol dire? Cioè che gli avvenimenti che noi vediamo e leggiamo nei Vangeli sono successi veramente. Cari bambini, sono state fatte scoperte archeologiche che attestano proprio dove Gesù è passato, oppure cosa facevano gli apostoli, i discepoli, dove andavano a pescare, insomma tante cose che attestano che il Vangelo è vero. Quindi ci dobbiamo credere con la nostra mente, ma col nostro cuore, e se apriamo il nostro cuore alle parole di Dio nel Vangelo, la nostra vita cambierà. Ok bambini, leggendo il Vangelo l'abbiamo capito, conosciamo sempre di più Gesù, ma io questa settimana vi ho provocato, vi ho fatto questa domanda: ma noi Gesù dove lo incontriamo? Dove lo vediamo? Guardate un po' cosa mi avete risposto.
3: Io Gesù lo incontro in chiesa.

0: preghiera è entro la chiesa e puoi vederlo mentre preghi.
1: Una mia migliore amica che non vedo molto spesso si chiama Chiara.
2: Io si può vedere dappertutto, si può parlare nella natura,
3: dentro il nostro cuore. Quando vado in chiesa mi sento abbracciata da Gesù.
4: Veramente Chiara mi sembra perfetta. E quindi sì, lei attraverso l'amicizia, sì, diciamo che Gesù passa attraverso Chiara.
5: Bravi bambini, chi mi ha risposto che Dio si trova in chiesa, chi si è sentito abbracciato, chi si sente abbracciato quando va in chiesa, giusto? Chi dice che Dio lo si incontra nel cuore, anche quello vero? Chi nella natura, no? Lo sappiamo, la natura è la creazione di Dio, quindi Dio parla anche attraverso la sua creazione. Ma c'è stata una frase che mi ha colpito, una risposta. Gesù passa nella mia amica Chiara, che bello, Gesù passa nelle amicizie, qui noi vogliamo bene, veramente Gesù si è fatto amico di tutti, no? Ed è bellissimo, bravi. Abbiamo capito già una cosa, cari bambini, che Dio non si nasconde, ma si fa vedere. E come si fa vedere? Non rimane nascosto. Beh, voi pensate che già da tanti anni fa, nell'antichità, Dio si fa vedere ad Abramo, no? L'abbiamo detto tante volte, Dio fa un patto con lui, stabilisce una relazione, si manifesta, inizia un'alleanza, si sceglie il popolo degli ebrei, no? Oppure, sempre nel corso della storia, appare a Mosè. Dove appare a Mosè? Nel roveto ardente, in questa pianta che bruciava, di questo fuoco che non lo consumava. E tant'è vero che lì Dio si presenta a Mosè e gli dice: io sono il Dio di tuoi padri, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, e lo incarica della sua missione, cioè di liberare il popolo degli ebrei dalla schiavitù d'Egitto. Oppure ancora un episodio bellissimo nella Bibbia, proprio del profeta Elia. Elia sale su un monte, l'Oreb, per parlare con Dio. Prima accade un vento fortissimo e pensa che Dio stia nel vento, ma non c'era. Poi un terremoto. Allora Elia pensa: sì, ci siamo, ora lo incontro, neanche nel terremoto. Poi un fuoco. Ci siamo, eccolo, è lui. Niente. Elia incontra Dio in una brezza leggera, in un vento. E poi, cari bambini, noi siamo fortunati perché possiamo sapere con esattezza qual è il volto di Dio. E qual è? È il volto di Gesù. Il volto di Gesù. Pensate che una volta un discepolo chiede a Gesù, si chiamava Filippo, dice: Gesù, facci vedere Dio, ci basta questo. E Gesù gli risponde: ma come, Filippo, tutto questo tempo sei stato con me e ancora non hai visto Dio? Quindi il volto di Dio è il volto di Gesù. Ecco, quindi ricordatevelo, quando voi bambini volete vedere il volto di Dio, sappiamo che Gesù ce l'ha fatto vedere in modo preciso. Ok bambini, abbiamo imparato tante cose oggi, abbiamo capito che il nostro Dio non è un Dio che si nasconde, è un Dio che si fa vedere proprio nel volto di Gesù.
6: La canta storie.
7: Questa è la fiaba della gatta Cenerentola. E inizia così. C'era una volta un gran principe che aveva una bella casa a Posillipo. Qui viveva con la sua unica figlia, Zezolla, e la mamma purtroppo non c'era più. Zezolla era una ragazza giudiziosa e studiava in casa con una maestra che a lei piaceva moltissimo, che si chiamava Carmosina. Insieme a Carmosina, Zezolla studiava la storia, la geografia, la scienza, le lettere e anche il ricamo. Il ricamo le piaceva tantissimo e passava ore e ore a ricamare insieme alla sua maestra Carmosina. Tanto che un giorno Zezolla ebbe un pensiero che non riuscì a trattenere e le disse: «Oh Carmosina, come vorrei che mio padre sposasse proprio te!» Beh, Carmosina fece gli occhi furbi e le disse di parlarne con il principe suo padre. E Zezolla così fece, ne parlò al padre e ne parlò ancora e ancora ancora finché il padre non si convinse. Così il gran principe e Carmosina si sposarono e quanto fu felice Zezolla proprio non ve lo so dire. Ma la sua felicità, ahimè, durò poco, pochissimo, perché dopo solo 2 giorni dal matrimonio Carmosina cambiò, rivelò quella che era davvero. Non era gentile, amorevole come aveva finto di essere, anzi era davvero una donna perfida, terribile. Portò subito in casa con sé le sue 6 figlie che fino a quel momento aveva tenuto nascoste. 6 ragazze che, bisogna dirlo, purtroppo erano peggio di lei, avevano un carattere proprio terribile, malevolo. E la povera Zezzolla si trovò improvvisamente maltrattata da tutte queste sorellastre. Addirittura Carmosina tanto fece, tanto disse, che il gran principe iniziò a preferire le altre 6 figlie alla sua Zezzolla. E Zezzolla, così maltrattata, finì per perdere tutti i suoi bei vestiti, se li presero le altre 6 sorellastre, si vestì di stracci e andò a starsene in cucina. E siccome stava sempre rannicchiata davanti al fuoco per scaldarsi un po', le 6 sorellastre la prendevano sempre in giro, le dicevano: ah, gatta cenerentola, rannicchiata nella cenere per scaldarti, gatta cenerentola. E tutti si dimenticarono del vero nome di Zezzolla, la chiamavano soltanto gatta cenerentola. Un giorno il gran principe dovette partire per un viaggio e chiese a tutte le figlie che cosa volevano in regalo, e Zezzolla disse soltanto che voleva essere raccomandata alle fate. Beh, il principe se ne stava andando sull'isola di Capri, lì c'era una grotta delle fate. Andò lì e fece la raccomandazione. Allora dalla grotta uscì una dama con delle ali sulla schiena e diede al principe un dattero per Zezzolla, insieme a un secchiello d'oro, a una piccola vanga, una paletta e a un fazzoletto di seta. Zezzolla fu entusiasta, piantò il dattero e lo vide crescere e lo bagnava con il secchiello d'oro e lo asciugava con la salvietta, e quando il dattero crebbe e divenne una piantina, da un fiore uscì fuori una fatina, e quando Zezzolla era triste la fatina la confortava sempre. Gli anni passavano, Zezzolla cresceva e le sorelle andavano sempre a grandi balli sontuosi a cui lei non poteva mai partecipare. Un giorno però si stufò, anche perché aveva saputo che alla reggia di Capodimonte c'era un gran ballo dove era presente il re di Spagna. A quel tempo era la Spagna a governare anche su Napoli, e il re di Spagna era scapolo, tutte le fanciulle volevano incontrarlo. Allora Zezzolla andò alla sua pianta di dattero, chiamò la fata, e la fata ne uscì fuori, iniziò a vestirla come una gran principessa, e Zezzolla andò al ballo senza che nessuna delle sorelle la riconoscesse. Il re di Spagna la vide subito, ne fu rapito, ballò con lei tutta la notte, ma a un certo punto Zezzolla ebbe paura che le sue sorellastre potessero riconoscerla, allora se la diede a gambe levate, tornò alla sua carrozza per fuggire. Oh, il re di Spagna non voleva perderla, allora le mandò dietro un suo fedele servitore. Il servitore corse verso la carrozza di Zezzolla, lei per distrarlo gli lanciò delle pietre preziose, la collana che aveva indosso. Il servitore si fermò a raccogliere le pietre e Zezzolla scomparve. E le sorelle non sospettarono nulla. Ma arrivò un altro ballo, un altro giorno, Zezzolla voleva proprio andare e di nuovo ripeté il trucco con l'aiuto della fata. Tutta bella abbigliata, danzò ancora con il re di Spagna finché non ebbe paura di star rischiando troppo, forse le sue sorellastre l'avrebbero riconosciuta, allora decise di darsela a gambe. Ma il re di Spagna non voleva perderla, le sguinzagliò dietro di nuovo il suo servitore. Il servitore, deciso stavolta a non perderla, corse dietro alla carrozza. Ma Zezzolla allora lanciò dietro alcune monete d'oro. Il servitore si fermò a raccoglierle e quando rialzò lo sguardo la carrozza era svanita. Zezzolla tornò a casa e le sue sorellastre tornarono raccontando di questa principessa che aveva danzato con il re di Spagna, e lei stette zitta, non avevano sospettato nulla. Però il tempo passava, arrivò un altro ballo, Zezzolla voleva rivedere il re di Spagna perché ormai se n'era innamorata, quindi di nuovo chiamò la fata della pianta di dattero e la fata la vestì di nuovo, la fece bella, bellissima, stupenda, e Zezzolla andò al ballo, danzò con il suo re di Spagna finché non ebbe troppa paura di star rischiando, non voleva farsi scoprire, allora se la diede a gambe. Ma questa volta il servitore del re di Spagna era deciso a non perderla, si legò a doppio filo alla carrozza. E allora Zezzolla spronò i cavalli più veloci, perché non voleva proprio farsi sorprendere. E nel trambusto generale il servitore cadde a gambe all'aria, ma Zezolla perse una delle sue scarpine dorate. Il servitore non ebbe altro da fare che portare la scarpina dorata al re di Spagna. Era l'unica cosa che era rimasta della sua amata. Il re di Spagna non si perse d'animo. Quindi fece subito diffondere un annuncio. Sarebbe stato organizzato un grande banchetto a cui erano invitate tutte le fanciulle che partecipavano anche ai balli a Napoli. Beh, le fanciulle della città non se lo fecero dire due volte e parteciparono a questo grande banchetto accompagnate dai loro padri. C'erano anche le sei sorellastre di Zezolla insieme al grande principe. Zezolla no, perché lei le era stato imposto di restare in cucina lì nella cenere. Non poteva certo venire così al grande banchetto del re di Spagna. Ma era tutto un trucco. Il re di Spagna intanto andava di tavolo in tavolo a provare la scarpina dorata alle ragazze. Però per una era troppo grande, per un'altra era troppo piccola, per un'altra era troppo stretta. Non c'era niente da fare, la scarpina proprio non si calzava. Finché il gran principe non disse al re di Spagna che lui in realtà aveva un'altra figlia, ma quella era una gatta cenerentola, di certo non poteva essere invitata al banchetto. Al re di Spagna però venne un sospetto e allora disse: no, portatela qui, che le sia provata subito la scarpina. E quando Zezolla, vestita di stracci, fu condotta dal re di Spagna, la scarpina gli si staccò dalla mano e andò a infilarsi dritta dritta come una calamita sul piede di Zezolla. Così tutti i trucchi vennero svelati e vennero celebrate le nozze tra il re di Spagna e Zezolla, mentre le sei sorelle erano così arrabbiate che andarono via a rodersi il fegato. E nulla, proprio nulla, poté mai turbare la felicità di Zezolla. E larga la foglia, stretta la via, dite la vostra che ho detto la mia. L'avete riconosciuta questa fiaba? Forse la sapevate diversa? Beh, potete stupire i vostri amici raccontandola così. Ciao a tutti!
6: Il re dei re.
8: Deborah era un giudice in Israele.
9: Un giudice?
8: Sì, un giudice.
9: Ma pensa a te.
8: E allora Tommasino senz'altro si chiede: ma che cosa c'entra una spada con un giudice?
9: Infatti è un po' strano.
8: È un po' strano. Chi erano i giudici allora, dobbiamo dire?
9: Questa la so. Chi sono erano? Quelle persone che stanno attente affinché le leggi vengano osservate.
8: Sì, bravo Tommasino. Però nella storia di Israele i giudici erano un po' un'altra cosa.
9: E che cosa?
8: Allora senti, quando Israele è entrato nella terra promessa, ha dovuto imparare a vivere come un popolo in quella nuova terra, e anche facendo tante guerre per potersi impossessare di maggior territorio, ecco. Ma Israele aveva un problema: che si dimenticava continuamente di Dio. Era scordareccio. E allora, dimenticandosi di Dio, andava ad adorare altri dei. E andando ad adorare altri dei, di fatto si esponeva a tutte le cose peggiori. E arrivavano i nemici, che erano belli agguerriti, e gliene davano di santa ragione a Israele. Allora Israele pregava Dio e diceva: salvaci, aiutaci, perché abbiamo sbagliato, ci siamo dimenticati di te e ecco, i nostri nemici si sono impadroniti di noi. E sai che faceva Dio?
9: Che cosa?
8: Mica gli diceva: adesso vedetevela voi. No, Dio mandava un uomo che potesse essere il liberatore per Israele, cioè suscitava un salvatore in mezzo al suo popolo. Uno ne abbiamo anche conosciuto qui, Sansone era uno dei giudici.
9: Quello dei capelli.
8: È quello dei capelli, capisci? Ora, questo perché Dio è tanto buono, capite? Israele, bambini, Israele era in difficoltà e Dio manda un liberatore. Ora, i giudici erano tutti uomini, ma ma in mezzo a loro c'è una donna, Deborah, eccola qua, che era una donna incredibile, coraggiosa, cioè capisci, una donna in un mondo dove insomma le donne ancora non è che erano considerate niente o poco più, e questa donna sedeva, lo sai dove, Tommasino?
9: Su una barca?
8: No, sulla barca ci siedo io, ma Deborah, sai, invece sedeva a profetare, cioè ascoltava tutti i problemi delle persone, li aiutava nelle loro difficoltà, proteggeva Israele seduta ai piedi di una palma.
9: Oh, ma come me!
8: Come te, capisci? Ed è veramente una donna che è particolarmente cara a Israele, proprio perché a un certo punto che cosa succede? Che un popolo nemico ha le ha date di santa ragione a Israele, c'è poco da fare. E c'è un generale dell'esercito degli israeliti che si chiamava Barak.
9: Barak.
8: Ora, Barak era un generale, ma era anche un fifone. Sì, perché a un certo punto Deborah lo chiama e gli dice: Barak, adesso vai in battaglia e attacca l'esercito nemico perché vincerai.
9: E lui?
8: No, non ci vado, no. Anzi, gli dice una cosa ancora peggio. Guarda, gli dice: se tu vieni con me, io vado, ma da solo non ci vado, capisci?
9: Ma che fifone,
8: un generale dell'esercito, e che dice: guarda, vieni tu con me, perché sennò io ho proprio paura.
9: E Deborah che ha fatto?
8: Deborah gli dice: io vengo con te, ma ti dico una cosa, che il tuo nemico si sarà, non ti sarà messo nelle tue mani, ma sarà una donna che lo ucciderà. Allora Deborah e Barak vanno sui monti, là dove la battaglia doveva svolgersi, ed ecco che comincia la battaglia. Barak, incoraggiato da questa donna coraggiosissima, comincia a muovere battaglia all'esercito nemico.
9: Spade di qua, spade di là, scudi, lance.
8: Sì, combattono. A un certo punto Sisera se la dà a gambe, perché vede le brutte e scappa. E scappando, sai dove va a finire?
9: Su una palma?
8: Sì, sarà, no, ma che va a finire in una tenda, vede una tenda, entra in questa tenda sfinito per dormire, e lì lo raggiunge Giaele.
9: E chi è Giaele?
8: È la donna che lo vedrà e che per conto di Israele lo ucciderà. Ecco, di fatto è così. E si compie quello che aveva detto Deborah: caro Barak, tu sei un fifone, Israele vincerà, ma non sarai tu a mettere le mani sul generale nemico. È così. E allora, insomma, questa è una puntata, Tommasino, tutta di donne, eh?
9: E infatti, ma donne toste queste, eh?
8: Ma toste, delle donne toste. Perché poi, tra l'altro, in Israele devi sapere che ogni volta che c'è una situazione impossibile, Dio suscita sempre una donna. Questa è proprio una cosa curiosa della storia di Israele. Veramente è così. E allora va anche detto che dopo questa battaglia Israele per ben 40 anni vivrà in pace.
9: Ecco, tutto per merito di Deborah.
8: Ma tutto per merito di Deborah.
10: Caro Gesù,
9: in guardia, in guardia.
8: In guardia. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspet

0: via, via, via.
1: Il Vangelo, la nostra vita cambierà. Ma non mi ricordo la domanda che faccio ai bambini.
2: Sì, sì.
0: Certo che è cambiato, Doddino. Sì.
3: Mi renderei appunto da 22, 5 macchine prima.
4: Ole.
2: Illumina tutto ed è meraviglioso. Allora, visto, non mi ricordo più che devo dire.
0: Ma aspetta, te lo chiedo io, Doddino.
2: Aspetta.
5: Caro Gesù, Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù, caro Gesù.

0: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi. A cura di Daniela Lani.
1: E anche questa settimana siamo qui alla Biblioteca dei Ragazzi. Con me c'è Samira Rocchetti in regia, ma tra poco ci raggiungeranno tre ospiti, tre autori di altrettanti libri per bambini e ragazzi, perché la Biblioteca dei Ragazzi è proprio questo, la possibilità di scoprire come nasce una storia. Le storie che scegliamo sono delle nuove uscite che trovate in libreria e quindi tante curiosità che riusciamo a soddisfare con i nostri ospiti. Peraltro tre titoli molto diversi gli uni dagli altri, quelli che sfoglieremo tra poco. Partiremo con un albo per scoprire la meraviglia delle piccole cose, poi ci immergeremo già nelle atmosfere, nella magia del Natale, infine una storia molto avventurosa ambientata nel 1914, una storia di formazione davvero molto interessante, che parla di coraggio, che parla di crescita e di tante altre cose che racconteremo tra poco.

0: In questo pomeriggio della Biblioteca dei Ragazzi entriamo in un mondo magico, entriamo nelle pagine di questo libro bellissimo edito da Lapis, si intitola Dentro ogni giorno un dono, e qui dentro dei doni ce ne sono tantissimi e proviamo a raccontarli con Silvia Vecchini che è con noi. Silvia, buon pomeriggio.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Credo sia stato un dono anche per te questo libro, cioè è un dono per tutti, ma te confrontarti anche con queste tavole meravigliose, com'è stato?
1: Sì, è stato un regalo, un po' un esperimento, un'avventura, quindi per me è un grande divertimento ogni volta che ho l'opportunità così di spingermi attraverso la scrittura a fare delle cose nuove con le parole, che è qualcosa che mi piace da sempre. E in questo caso avevo la possibilità appunto di confrontarmi, di dialogare, di cercare dentro queste immagini di Janssen molto belle, evocative, anche magiche, anche un po' misteriose, insomma. Quindi è stata una scrittura a partire dalle immagini, che è una cosa che mi incuriosisce sempre, che pratico anche nei laboratori di scrittura, la faccio con i bambini, con i ragazzi, qualcosa che proviamo a fare a volte anche con gli adulti, che è qualcosa che mi appartiene, però ecco, è sempre un'avventura, una scoperta, non si sa che cosa accadrà. E alla fine abbiamo trovato dei racconti.
0: È bella questa cosa, non si sa cosa accadrà, poi probabilmente quei racconti erano lì e erano dentro di te e sono usciti fuori. Ogni mese ha una storia, un piccolo dono. La curiosità che mi tolgo è banale, quindi perdonami, è se queste storie sono nate proprio in ordine oppure no?
1: No, avevo a disposizione queste immagini. Ho fatto una piccola selezione e poi ho notato, guardandoli tante volte senza scrivere nulla, ho notato che ho individuato dei cambi nei paesaggi naturali che sono molto molto presenti, erano dei cambi evidenti, però hanno attratto la mia attenzione e mi hanno fatto pensare molto semplicemente all'alternarsi delle stagioni. Quindi ho poi dato un ordine alle immagini e ho cercato di vedere se in ciascuna potevo accedere, diciamo, a un micro racconto, perché i testi che mi scrivevano erano dei testi brevi per accompagnare queste immagini, ma cioè, in maniera anche abbastanza sorprendente, veramente in ogni immagine emergeva un racconto, quindi l'idea di una scrittura breve, questo mondo immagine emergeva un racconto, quindi l'idea di

0: piccolo, una piccola raccolta di 12 racconti, uno per mese, che può essere una lettura che accompagna attraverso.
1: Sì, da fare o tutto d'un fiato, o anche, voglio dire, pescando a caso, oppure scegliendo ovviamente di aspettare. Mamma mia, che bravi sono quelli che riescono a aspettare, magari ogni mese se ne leggono una. Io sono una impaziente, io sono un po' come Airone di luglio, no? Che è sempre di corsa, però leggere il libro, devo dire, immergermi nelle tavole meravigliose, leggere le tue parole, mi ha fatto proprio l'effetto rilassante, quindi da Airone mi sono trasformata. Poi ci sono delle parole che mi sono segnata, che secondo me sono un po' il filo conduttore tutto sommato, no? delle varie storie di tutti i mesi. Sicuramente insieme, tu hai detto insieme, l'idea che insieme funziona tutto meglio, che insomma noi funzioniamo meglio. Poi la parola curiosità, che anche da adulti secondo me dobbiamo recuperare, quindi la curiosità di scoprire il mondo e anche le piccole meraviglie del mondo, la parola fiducia, che secondo me è anche molto presente, e libertà, cioè la libertà di conoscere, la libertà di scegliere.
0: Sì, sì. Diciamo sono racconti brevi, ma che toccano tante delle cose che hai nominato. La caratteristica di essere insieme, di fare insieme, questa è qualcosa che emerge proprio dalle immagini e poi sicuramente dalle mie parole. Però insieme vuol dire dalla coppia minima di due amici, come l'elefante e l'uccellino del primo racconto, ma ancora forse una coppia ancora più piccola, che è di sé con se stessi, come Airone, cioè nel trovare pace, nel trovare una quiete, fino alla dimensione invece più allargata, come una festa che deve coinvolgere tutti e quindi non può essere chiusa in un luogo che escluderebbe qualcuno. Questi erano dei suggerimenti che arrivavano proprio dalle immagini, perché sono hanno anche le più, tra virgolette, semplici, che semplici non sono perché sempre molto ricche, però avevano dei dettagli che mi permettevano di immaginare delle storie, no? E le altre appunto sono, non so, penso all'aiuto reciproco, il rapporto grandi e piccoli, anche diciamo adulti o anziani e giovani, oppure la libertà appunto di conoscere, il coraggio di iniziare delle cose nuove, o la riconciliazione, o il tema del confine, l'accoglienza sia dentro la scuola che dentro il villaggio, oppure la fiducia, come hai detto tu, la fiducia negli altri. Insomma, tutti questi temi attraversano i racconti in maniera molto molto lieve e con una grande concentrazione, ecco, perché so che sono dei brevissimi racconti.
1: E poi tutte queste cose che hai raccontato, secondo me in dicembre si riassumono, perché poi il coro, la coralità proprio riassume tutto questo.
0: Sì, sì, mi piaceva chiudere con un'immagine anche che i bambini possono aver incontrato e conosciuto, no? I festeggiamenti per il Natale, dove ognuno fa magari una piccola parte, no? Porta un contributo.
1: Sì, bellissimo. Senti, di queste storie ce n'è una che ti ha dato, tra virgolette, più filo da torcere, o magari perché te ne venivano tante e non, insomma, hai dovuto più faticare a sceglierne una?
0: Ma in realtà no, perché davvero, senza mettermi fretta, ma mettendomi a confronto con le illustrazioni, arrivavano proprio questi particolari che mi incuriosivano molto e che mettevano in moto, insomma, la ricerca della storia. La cosa che invece è stata, diciamo così, divertente e però con una con un impegno, insomma, a trovare l'equilibrio giusto, è stato quando alla fine di ogni racconto ho pensato di consegnare una piccola frase, ecco, di chiudere con una piccola frase, e anche lì è un gioco di, appunto, di equilibrio e di sottrazione.

0: nella semplicità, insomma, che è stato per me interessante, perché il titolo del libro è arrivato proprio dopo aver scritto tutti i racconti, dopo aver sentito questo desiderio di accompagnare ancora con un'ultima frase questi racconti un po' zen di accompagnarlo con delle parole che fossero un ulteriore concentrato, e ho pensato che quello poteva essere un dono possibile da portarsi con sé dopo la lettura della storia. E quindi questo alternarsi delle stagioni, lo scorrere dei mesi, dentro ogni giorno un dono, è proprio perché ogni volta che ci mettiamo in ascolto possiamo ricavarne qualcosa che non è una lezione, ma un consiglio a guardare meglio, a cambiare il nostro punto di vista, a vedere che cosa c'è dietro la realtà, dentro la realtà, che a volte non riusciamo a cogliere.
1: Bellissimo. Allora guarda, visto che mentre tu parlavi mi sono aperta la pagina di novembre, il nostro mese, peraltro è una tavola che amo molto, quella casa mi piace tantissimo, non so perché mi ci vedo proprio lì in quel lettone all'ultimo piano sotto la pioggia. C'è sempre qualcosa di cui essere grati, è verissimo. Io sono grata oggi di aver avuto la possibilità di chiacchierare con te, Silvia, ti ringrazio.
0: Grazie, vale lo stesso anche per me.
1: A presto, spero.
0: Sì, grazie ancora.
2: Ora come gli

0: La prossima storia si intitola La Pigna d'Oro e siamo in un piccolo borgo chiamato Rocca Bianca, tra le maestose vette delle Alpi, un borgo di quelli piccolini con poche case e poche anime, e anime anche piuttosto, diciamo, anziane. Ed è qui che incontriamo, quindi la incontriamo proprio a Rocca Bianca, Laura Bonalumi, che torna alla Biblioteca dei Ragazzi. Laura, come stai?
1: Sto benissimo, grazie, e grazie per l'invito, mi fa piacere come sempre essere con voi.
0: E sai che appunto mi piace immaginarli così, i prossimi minuti che passiamo insieme, come se fossimo lì tra le viuzze di Rocca Bianca, magari una Rocca Bianca innevata come quella che troviamo in questa storia. Tra l'altro, Rocca Bianca esiste per davvero?
1: Rocca Bianca è frutto della mia fantasia, pura fantasia. Poi sai che non ho mai effettuato una ricerca approfondita, eccetera, però è nato tutto dalle mie idee, dalla mia passione, amore per la neve e soprattutto per la mia passione per il Natale, ecco.
0: Sì, è una storia veramente, diciamo, che ci predispone l'animo bene per le prossime festività natalizie. Ecco, l'amore per la neve, guarda, te l'avrei chiesto, perché è una cosa che ho notato anche leggendo i tuoi libri, no? È un elemento che ritorna. Ma raccontiamo qualcosa, quello che vuoi, di questa storia, perché io ho sempre paura di raccontare troppo. Però l'ambientazione più o meno l'abbiamo creata, un piccolo borgo che è di fantasia, però secondo me esistono parecchi borghi che si trovano in questa situazione, cioè isolati dal mondo, con poche anime. Anime, come dicevo, non proprio giovanissime.
1: Sì, ecco, sì, è un amore anche, aggiungo a tutte le mie grandi passioni, anche questa per i piccoli borghi che nascondono sempre delle realtà e che possono essere anche quasi magici, nel senso che la storia di questi piccoli villaggi, di queste piccole case magari arroccate su montagne o colline, ecco, poi nascondono storie, tradizioni che sono importantissime, che mai andrebbero dimenticate. E così è nata un po' l'idea di creare questa piccola storia. La Pigna d'Oro è una favola natalizia che parla di magia, di coraggio e appunto di bisogno di tenere, mantenere vive queste realtà che sono un po' la tradizione e la storia del nostro paese, la storia anche d'Italia, passa anche da lì, ecco, diciamo così. Quindi c'è questa ragazza che frequenta la scuola media, ma è l'unica abitante giovane di questo villaggio. Come tu hai accennato prima, c'è una popolazione molto anziana, molto stanca, un po' scettica, un po' rassegnata. Invece Costanza è l'anima di questo villaggio, di questo borgo, che spera ancora in un futuro.
0: Un nome è un fatto, insomma, Costanza, perché scopriremo di Costanza ne ha tanta. Lei giustamente dice una cosa verissima: il futuro dobbiamo costruirlo noi, non dobbiamo soltanto sognarlo, e lei cerca proprio concretamente la strada, no, per costruire questo futuro.
1: Sì, lei ci spera vivamente, e attraverso anche racconti di leggende che questa nonna un po' magica le tramanda e le ricorda, è proprio attraverso questo bosco, tra l'altro, che costeggia Rocca Bianca, lei riuscirà a trovare una strada che è segnata anche da un rimanere agganciata. La nonna gli passa questo gomitolo di lana rossa e gli dice: non perderti nel bosco, Costanza, lega la strada, un po' come Pollicino e le briciole di pane, questo filo rosso che segna comunque un collegamento, è come se abbracciasse il bosco e lo tenesse unito a questo villaggio che ha bisogno di tornare a vivere. Quindi c'è anche questa linea rossa che passa nel bianco e nel candore della neve, che segna proprio, forse, non so, un battito di calore, come se fosse una linea del nostro cuore, ecco, che unisce un po' tutti.
0: Devo dire, la copertina del libro rende benissimo questa immagine che tu hai appena descritto.
1: Sì, infatti io dico sempre che questo libro vive grazie alle mie parole, ma grazie alle bellissime illustrazioni di Romina Galotta, che ha fatto, secondo me, dei piccoli capolavori. Io poi, quando ho visto le immagini che lei, le illustrazioni che lei aveva realizzato basandosi sulla mia storia, sulle mie parole, ho detto: ha dato proprio vita a quello che io pensavo e quello che io ho descritto a attraverso le parole, ecco.
0: Un libro pieno di magia, del resto la magia è ovunque, basta saperla vedere, si fa un po' fatica talvolta, però le storie servono anche a recuperare questo sguardo su quella magia che ci circonda.
1: Assolutamente, assolutamente, chiudersi magari adesso che sta venendo un po' più freddo, il periodo in cui si sta magari un po' più in casa, chiudersi con un libro, a leggerlo insieme ad altri, a sfogliarlo, ecco, i libri del Natale che sono così accompagnati dalle immagini, secondo me portano un'atmosfera che potrebbe sembrare quasi magica, ecco perché un po' la mia passione per questo periodo dell'anno, che potrebbe insegnarci a trovare la magia nelle piccole cose. Del resto a Natale, in questo periodo, a parte siamo tutti più buoni, però riusciamo, forse tutti noi davvero, a trovare la magia nelle piccole cose, magari anche nelle banalità di lucine per strada che si illuminano, ecco, dovremmo proprio provare a fermarci, a rallentare un attimo e trovare questa magia che accompagna questo periodo, magari a trovarla tutti i giorni della nostra vita, ecco.
0: A Natale scrivi: ogni sogno è un seme che può fiorire, quindi dobbiamo anche noi seminare durante il Natale, ma non solo durante il Natale, però con questa magia che tu descrivevi viene anche voglia di seminare qualcosa di buono per il futuro.
1: Assolutamente, io credo che ce ne sia anche un po' bisogno, è un periodo un po' intenso, un po' forte, ecco, di immagini forti, di parole forti, ecco, anche proprio attraverso le parole magari, o accompagnarci a incontrare le persone usando parole gentili, ecco, non solo la meraviglia ma anche la gentilezza potrebbe aiutarci a ritrovare un po' più di serenità. Non pronuncio la parola pace, ma è una parola un po' abusata ed è una parola molto importante, ecco, quindi però ecco, bisognerebbe un po' riuscire a trovare questa magia e questa gentilezza.
0: Non c'è dubbio. Una curiosità molto banale, Laura, ma una storia ad esempio come questa, tu in che periodo dell'anno l'hai scritta?
1: Io l'ho scritta in gennaio.
0: Bene.
1: L'ho scritta in gennaio nel freddo, ma anche perché io lavoro in un modo mio tutto particolare, quando fa caldo non riesco a scrivere, e quindi l'ho scritta in gennaio, appunto cercando di mantenere questa magia del Natale, del periodo appena passato, anche subito dopo l'inizio dell'anno. Al freddo comunque sono stata.
0: Va bene, era una curiosità banale, però delle volte capita invece, no, di approfittare dell'estate per scrivere una storia invernale, e mi chiedevo appunto come si potesse riuscire a renderla così, così bella. Un'altra cosa bella di questa storia è il fatto che Costanza, appunto l'unica under 60 di Rocca Bianca, non abbia il desiderio di andarsene ma di rimanere. Lei ogni giorno prende un treno che si ferma a Rocca Bianca solo per lei, no? Perché deve andare in città a studiare, questo ponte tra il suo piccolo mondo e la città, ma non ha, come purtroppo o come necessariamente talvolta capita, l'ambizione di uscire, ma proprio di restare.
1: Sì, all'inizio lei è un po' combattuta, perché quando arriva in città, cioè, trova anche le meraviglie che offre, le opportunità che offrono le città, però c'è questo legame territoriale che è fatto di tradizioni, di usanze, di abitudini, di affetti, di grandi affetti che lei vorrebbe mantenere e coltivare. Pensa che questa storia ha preso spunto, io ho preso spunto per scrivere questa storia, che poi vabbè è diventata tutt'altro, però da un fatto reale. Avevo letto su un quotidiano che c'era questo piccolo villaggio in Giappone dove viveva una ragazzina, e c'era questo treno che faceva solo una fermata per lei per portarla a scuola. Quindi io sono partita proprio da lì, da questa idea del servizio, della gentilezza, della cortesia, no? Passare e fermare un treno per raccogliere una ragazza che deve andare a scuola ma che abita in un borgo isolato. È nato tutto da lì.
0: Ed è diventato La Pigna d'Oro, questa lettura che suggeriamo questa settimana alla Biblioteca dei Ragazzi e in Audi Ragazzi, Laura Bonalumi. Naturalmente siamo state brave, non abbiamo svelato nulla della pigna e di tutto quello che poi avviene, insomma.
1: Grazie sempre, Daniela.
0: Però succedono delle cose magiche, io l'avrei voluto raccontare, ma lo so che non posso e me lo tengo per me. Laura, alla prossima.
1: Grazie a tutti, buona giornata e ovviamente buon Natale, che sia carico di meraviglie.

0: E come sempre è la musica che ci accompagna alla prossima storia, la leggenda del bambino nella valle chiusa. Questo è il titolo del quale parliamo con il prossimo ospite, è la prima volta che ci viene a trovare alla biblioteca dei ragazzi, anche perché questo è il suo primo libro per ragazzi. Massimo Donati, ben arrivato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e buon pomeriggio anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Non posso che chiedertelo subito, Massimo, come ti sei trovato a scrivere per ragazzi?
1: Allora, io normalmente prima penso alle storie, ai personaggi e poi a chi sarà indirizzato, quindi per me esistono prima le storie e dunque non sono partito pensando che questo libro sarebbe stato un libro per ragazzi. Poi in un secondo momento, via via che andavo avanti a scriverlo, ho proprio pensato che invece era un libro diretto a loro e niente, mi sono trovato bene, mi sono trovato a casa, era una storia che volevo raccontare e quindi, come dire, mi ci sono immerso al 100% come nelle storie precedenti che invece erano rivolte più a un pubblico di adulti.
0: Dico però subito che questo libro lo può leggere tranquillamente benissimo e con grande piacevolezza anche un adulto, quindi a volte la distinzione libro per ragazzi, libro per adulti è riduttiva. Quando un libro è buono per tutte le età, secondo me. Certo che ti sei comunque dovuto mettere nei panni di un ragazzo perché hai dato voce ad un ragazzo in questo libro.
1: Sì, allora per me non è dal punto di vista letterario un'esperienza completamente nuova, perché anche nei libri precedenti e in generale credo che una volta si sarebbe detto per la mia poetica con un termine alto, però insomma per come vedo io la letteratura, per le storie che voglio raccontare, l'infanzia, la preadolescenza e l'adolescenza sono dei momenti forse stati molto importanti nella mia vita e quindi tendo poi a raccontare storie che sono collegate a quel periodo della vita delle persone. Anche in Giochi cattivi, che era il libro precedente, una parte importante del romanzo era il racconto della vita in montagna di due amici durante le vacanze estive, e qui diciamo che sono tornato a raccontare quella fascia d'età, questa volta da un punto di vista interno, perché la voce narrante è proprio quella di un preadolescente, diciamo.
0: E adesso poi cominciamo a raccontare quello che si può, perché insomma è una storia che poi non va anticipata tutta, secondo me, se sei d'accordo Massimo, perché chiaramente il lettore d'ora poi, pagina dopo pagina, fare questo viaggio con Sam. Sicuramente l'adolescenza è un viaggio a volte metaforico, in questo caso è veramente un viaggio, un esodo molto particolare, molto faticoso. Siamo nel novembre del 1914.
1: Sì, siamo nel novembre del 1914 e diciamo quello che possiamo già raccontare senza rovinare così il piacere della lettura e le sorprese che ci sono in questa, che comunque è una grande avventura anche, e questa famiglia di contadini delle montagne svizzere è in viaggio verso una valle che in un certo qual modo gli è stata promessa, perché è una valle che che non è esplorata proprio nel mezzo dell'Europa. Si scoprirà più avanti nella lettura del romanzo perché ancora in Europa nel 1914 c'è una valle inesplorata, ma insomma questa famiglia in qualche modo spinta anche dalla paura della guerra che è in arrivo, della prima grande guerra, decide di lasciare tutto, quindi di rinunciare alle proprie sicurezze per partire.
0: E naturalmente, come tu hai anticipato, è un viaggio molto molto avventuroso, un viaggio anche molto faticoso, un viaggio di scoperta per il protagonista che giorno dopo giorno, difficoltà, avventura dopo avventura, lo scrive lui stesso, no? Scopre cose di sé che non sapeva.
1: Sì, perché è sicuramente un viaggio di migrazione che riguarda questa famiglia, e anche un viaggio di immersione nella natura e queste grandi esperienze anche dure anche tragiche in certi momenti, diventano per Sam, il protagonista, Samuel, il terreno in cui cresce, no? In cui avviene la sua trasformazione anche fisica per certi aspetti, perché proprio in un momento della sua vita in cui anche il corpo cambia, e questo cambiamento avviene mentre la sua vita va in una direzione comunque complicata, difficile, e quindi l'incontro con la natura, il viaggio, le privazioni sono un momento anche per certi aspetti straordinario, nel senso proprio etimologico della parola, in cui avviene la sua trasformazione, il suo passaggio al mondo adulto. E quindi proprio questo è un po' il doppio livello che si sviluppa all'interno del libro: un viaggio personale di cambiamento e un viaggio reale, concreto, avventuroso, come dicevi, proprio di migrazione. Io ho proprio voluto anche un po' raccontare da un punto di vista interno e molto staccato dalla realtà di oggi, un po' inquinata anche da pregiudizi e punti di vista che si sovrappongono e si stratificano, proprio a tornare alla radice della difficoltà della migrazione, no? di quello che succede, la fame, il freddo, la paura anche di essere sopraffatti, no? L'insicurezza. E, insomma, in qualche modo volevo tornare all'archetipo del viaggio, però dandogli anche una grande realtà e concretezza.
0: Sam è la voce narrante, Sam che viaggia con i genitori, e sono due figure importanti. Mi ha colpito il fatto che Sam, quando parla di loro, li chiama per nome, come se fossero quasi degli estranei a volte.
1: Sì, allora, nel linguaggio che usano i personaggi fra loro, io volevo andare a evocare un po' sottilmente, quindi in secondo piano, non in maniera troppo evidente, però il racconto biblico, per cui andando un po' a studiare la lingua dei dialoghi che vengono riportati nei racconti biblici, ho proprio attinto dei modi, e anche questo di rivolgersi, che racconta anche un po' un mondo più antico, no? Un mondo dove i rapporti fra le persone sono anche meno semplici, no? Sono più formalizzate, anche per dei contadini che vivevano sulle montagne c'era una maggior distanza, e tutto questo faceva corpo con il rapporto che realmente ha Sam con Adele, il padre, che è un rapporto comunque difficile, un rapporto comunque che porta dentro di sé dei conflitti, anche se un rapporto di grande amore, no? Però non è facile per Sam stare con Adele, ecco.
0: Sì, è un po' la storia di un incontro mancato, no? Quello tra Sam e il suo papà. Allora, ci sono tante cose che ovviamente non ti chiedo per non farti raccontare troppo. C'è un'immagine che ho trovato nel tuo libro, che mi sono trascritta, che porto con me, quando a un certo punto Sam dice: mi è venuto da chiedermi dove finiscono tutte le fatiche mentre siamo vivi e lottiamo, se magari finiscono in un salvadanaio che rimanga per il nostro futuro. È bella questa immagine, il salvadanaio di fatiche che ci servono poi magari a un certo punto da riscattare.
1: Sarebbe bello che funzionasse così, no? Tutti noi vivendo facciamo tantissima fatica per tantissime cose, sarebbe bello poterne usufruire, no? Come se ne mettessimo in un magazzino. Invece forse più probabilmente, più malinconicamente, forse nella seconda metà, no? Della frase, la verità è che quello che ci resta, però c'è qualcosa che ci resta di queste fatiche, ed è anche un po', credo, il messaggio di speranza che sta in questo libro, che comunque mentre vivi anche determinate sofferenze, mentre vivi determinate fatiche, però qualcosa si sedimenta dentro di te, qualcosa rimane come un tesoro di esperienze e di vita, no? La vita non è soltanto un giorno dopo l'altro, ma la densità con cui l'affrontiamo, e quindi le fatiche che facciamo per qualcosa, sì, da qualche parte rimangono in noi e ci costruiscono costruiscono la nostra identità e la rafforzano. E quindi al di là delle grandi fatiche che fa Sam, però quella frase è per certi aspetti ambivalente, nel senso che tornando indietro no, qualcosa rimane, cioè c'è un salvadanaio, quel salvadanaio siamo noi. È la nostra personalità, è la nostra storia, quindi in quello c'è in realtà secondo me un messaggio di speranza.
0: C'è sicuramente. Massimo, la montagna è fatica, ti ho visto sgambettare quest'estate in montagna. Che rapporto hai con la montagna?
1: È un rapporto viscerale, è un rapporto di uno che non è nato in montagna, che ci è andato nelle vacanze in tanti momenti, che ha vissuto molti momenti importanti, sia personali che di gruppo, in montagna, e che quindi ne sono intimamente legato. Oggi io vado in montagna con i miei bambini, che è una grande gioia rinnovata, perché ovviamente il punto di vista cambia completamente. Non sono uno di alta quota che fa chissà quali escursioni a 8000 metri, per esagerare, però insomma sono un buon camminatore, ho fatto tante volte percorsi nei rifugi e quindi appunto il mio legame è un legame portato avanti nel tempo da quando ero bambino, e quindi molte cose di quello anche che scrivo nel romanzo in una certa misura attingono alle mie esperienze personali, a una dimensione che si potrebbe dire zen della montagna, no? La mia non è una visione idilliaca della montagna, la montagna ti può anche uccidere se la prendi sotto gamba, se non stai attento, quindi è molto oggettiva da questo punto di vista. Però nella montagna trovo quella dimensione da un lato di contatto col mondo e dall'altro di avventura che altrimenti non trovo. E infatti diverse volte nei miei romanzi torna questo elemento della montagna, proprio in tutti e tre i romanzi che ho scritto c'è sempre da qualche parte una parte importante che riguarda la vita in montagna, l'escursione in montagna, l'esperienza in montagna.
0: Perché è una parte importante di te, quindi io non posso che salutarti con un buon cammino e un buon viaggio anche a questa storia, La leggenda del bambino nella valle chiusa, edita da Rizzoli. Massimo, spero di ritrovarti presto.
1: Guarda, molto volentieri, e grazie di aver dialogato con me. Un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.

0: e accompagnati dalla musica dei Coldplay e dei BTS, siamo in chiusura della puntata di questa settimana, nella quale abbiamo parlato della Pigna d'Oro edito da Einaudi. Ne abbiamo parlato con Laura Bonalumi, storia natalizia che parla di coraggio, desideri e meraviglia. C'è coraggio anche nell'ultima storia che abbiamo raccontato proprio poco fa, la leggenda del bambino nella Valle Chiusa, edito da Rezzoli, esordio nel mondo della letteratura per ragazzi per Massimo Donati. Una storia ambientata nel 1919, una valle misteriosa, una famiglia in fuga, un ragazzo che lotta per la sopravvivenza e scopre il coraggio di diventare grande. Abbiamo parlato con Silvia Vecchini di Ogni giorno è un dono, per Lapis Editore 12 racconti brevi, ciascuno con una piccola meraviglia dentro. E grazie a Samira Rocchetti e regie, come sempre, a tutti voi per averci seguito.
1: La biblioteca dei ragazzi.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Veneto alla scoperta di due Carrare in provincia di Padova. Il comune, nato nel 1995 dalla fusione di due comuni, Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, si trova a 9 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi due Carrare. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Davide Moro. Allora, ci presenti il comune di Due Carrare.
2: Due Carrare è una cittadina di circa 9.000 abitanti a sud di Padova e a fianco delle terme, tant'è vero che il casello che sta a Due Carrare si chiama Terme Ugane, la porta delle terme dei Colli Ugani, Abano e Montegrotto Terme. È un comune che ha ospitato nel 1000 la famiglia dei Carraresi, che è quella famiglia che poi è diventata molto importante e molto influente in tutto di fatto il Triveneto.
1: Qui siamo all'interno della sede comunale e abbiamo un particolare perché abbiamo due gonfaloni e un gonfalone definitivo alle sue spalle.
2: Questo è il gonfalone del comune di Due Carrare. Due Carrare è un comune fuso nel 1995. Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano hanno deciso di fondersi assieme. È il terzo comune fuso d'Italia dal dopoguerra. Ed è dal 1995 che questo gonfalone guarda i due vecchi gonfaloni. E questa cosa un po' romantica a me piace molto perché appunto le nostre radici fanno parte del nostro presente.
1: Quali sono le caratteristiche di questi due borghi?
2: Abbiamo molta storia, come abbiamo detto partiamo dal 1000, abbiamo poi una tradizione agricola, abbiamo delle, io chiamo dei gioielli dell'agricoltura, dei vini, e quindi è un piacere venirli a scoprire. Abbiamo delle cantine con delle DOCG della provincia che sono meravigliose, fanno dei vini squisiti. Abbiamo anche un turismo religioso perché abbiamo un'abbazia che nel 2027 fa 1000 anni. Un borgo che sembra una calle veneziana, il borgo di Ponte Manco, e non a caso è una calle veneziana perché c'è un fiume e c'erano 12 macine, che i mulini, che macinavano il grano per di fatto tutta la provincia di allora.
1: Siamo in Veneto e non potevano mancare le ville venete sul territorio.
2: Qui di ville venete ne abbiamo alcune sono diventate delle cantine nel frattempo, e poi qui davanti al comune siamo riusciti a recuperare questa villa dello Scamozzi, che è un po' l'erede, diciamo, il discepolo del Palladio. Questa villa dal 25 febbraio del 2026 è tornata di patrimonio pubblico.
1: E abbiamo anche un castello sul territorio.
2: Il castello di San Pelagio, anche qui parte con una torre del 1300, dei Carraresi la usavano come torre di vedetta, e poi pian pianino nel 1700-1800 prende la configurazione che vedrete, e nel 1980 diventa il Museo del Volo. Lì troviamo la storia dal mito di Icaro fino alle esplorazioni su Marte, un excursus legato al volo e all'aeronautica che è mirabile. Dal castello di San Pelagio il 9 agosto 1918 Gabriele D'Annunzio parte con 11 aerei e volantina Vienna sul finire della prima guerra mondiale e dice: viennesi, arrendetevi, finiamo la guerra, eccetera, poi ritorna, insomma, grande festa.
1: Ma che cos'è Due Carrare per lei?
2: Due Carrare è il luogo che mi ha dato i natali, fa vivere i miei figli, fa vivere la comunità, gli amici che frequento, e quindi questo di fatto è la vita, no? Perché sei assieme agli altri, assieme alle altre persone, diventi la persona che sei, le relazioni che crei.
1: E adesso incontriamo Don Bruno Piccolo e dobbiamo presentare questa realtà parrocchiale. In realtà qui ci sono due parrocchie, no?
3: Qui ci sono due parrocchie come mia responsabilità, come servizio ministeriale. Questa parrocchia di Carrara San Giorgio e poi l'altra parrocchia della Beata Vergine Maria Immacolata di Terradura. Le due parrocchie che io seguo, però questa è la parrocchia di Carrara San Giorgio intanto, ecco, Carrara San Giorgio perché titolare patrono è San Giorgio, insieme anche con San Marco, perché hanno cercato di unire i due santi il 23 aprile e 25 aprile, e in più c'è anche uno spazio dato a Sant'Anna, che è la madre della Beata Vergine Maria.
1: Ecco. Una parrocchiale che si vede già a distanza, perché
3: sì,
1: c'è un campanile altissimo.
3: Infatti siamo in linea col Monte Cero, che è di fronte, arrivando dall'autostrada, per non sbagliare, proprio il campanile è in linea col Monte Cero, che qui si colli. Per spiegare quando uno deve arrivare qui, io dico sempre la chiesa più grande, il campanile più alto, altri campanili non ci fanno concorrenza, sono decisamente più bassi.
1: Terradura un po' più piccolina.
3: La più piccola, sì, dà più senso di paese, di piccola comunità. Qui è anche una comunità che si è costituita negli anni di gente che è arrivata, che ha dato vita anche anche a quartieri, quindi come popolazione che è cresciuta prima di Terradura rispetto, quindi questo a partire dagli anni 50 in poi, questa è cresciuta mentre Terradura ha avuto uno sviluppo di abitanti negli ultimi 30-40 anni, ecco, più recentemente.
1: So che voi come parrocchia poi avete anche un oratorio.
3: Abbiamo un oratorio, il patronato, inteso come patronato, che è qui vicino di là, di via Roma. Come oratorio, non so se è riferimento a Ponte Manco, che c'è l'oratorio della Beata Vergine Annunziata, che è nella comunità, che è diventata uno dei borghi d'Italia prestigiosi, che è stato anche restaurato recentemente, che è un oratorio dedicato a Maria, proprio nella zona del borgo, dove un tempo c'era anche l'attività economica principale qui di Carrara San Giorgio. Era tutta lì a Ponte Manco, risiede sotto la parrocchia di Carrara San Giorgio, però che ha anche un suo volto, una sua identità, ecco, proprio come borgo, ecco, e con la vita di gente che si conosce con più familiarità. Dopo anche là si è sviluppata una parte moderna più recente, quindi di un quartiere diverso, di gente un po' arrivata da fuori, e quindi è rimasto un po' attorno all'oratorio la parte un po' più antica di questa comunità.
1: In conclusione, qual è il messaggio che lei dà ai parrocchiani?
3: Il messaggio che io do alle persone qui, proprio perché c'è stata una sovrapposizione tra un paese che era per lo più agricolo e di campagna, dopo le vie più lunghe sono quelle proprio ancora di abitate da persone che sono qui storiche, diciamo tra virgolette, tante persone nuove arrivate, ma una vera fusione, una vera unità, ecco, tra tutte queste persone è difficile vederla realizzata, ci sono sforzi, esattamente l'impegno è questo, però di fare di un aggregato umano, come si dice con un termine piuttosto freddo, una comunità di persone per quanto riguarda la vita civile, ma anche quella di una comunità cristiana, ecco, questo è il nostro impegno. E di creare unità tra le persone e a servizio del Vangelo anche, e non soltanto di questo.
1: E adesso incontriamo Michele Tranfaglia, che è il vicepresidente dell'associazione Pro Loco di Due Carrare. Dobbiamo presentare le tipicità del territorio, però innanzitutto diciamo dove ci troviamo, perché qui siamo proprio all'interno di un'eccellenza del territorio.
4: Lo siamo presso l'agriturismo Tasinato, che più nella fattispecie si trova nella zona che si chiama Canto del Gallo. Prende questo nome perché anticamente c'era una vecchia osteria a circa 200 metri dove siamo noi, che appunto prendeva il nome di Canton del Gallo. L'azienda l'ho conosciuta circa 20 anni fa.
1: Diciamo che qui è tutto a metri zero, non
4: qui
1: chilometro
4: è tutto
1: zero.
4: A metri zero. Infatti noi abbiamo per esempio lì una soppressa che fa come salumificio sempre l'agriturismo, abbiamo un'altra soppressina, quella all'aglio. I piatti che vede esposti sono piatti fatti qui con prodotti fatti qua.
1: Iniziamo dall'antipasto.
4: Allora iniziamo. L'antipasto è salumi prodotti dall'agriturismo Tasinato e anche la faraona fatta sfilacciata, e quindi viene servita poi con una salsina. Dopo l'antipasto abbiamo i bicoli al cren. Il cren è il cosiddetto rafano. La Pro Loco ha voluto valorizzarlo ulteriormente creando un primo piatto che sono bicoli. C'è anche latte, c'è limone, c'è pepe, prezzemolo. Dosando bene il cren viene fuori un piatto molto fresco, molto gradito.
1: E c'è anche una manifestazione legata a questo
4: piatto. Manifestazione. Infatti si chiama Festival delle Pro Loco, che si fa ogni anno a Piazzola sul Brenta nel mese di ottobre all'incirca.
1: Parlavamo dell'antipasto e accompagnato
4: sì.
1: Anche da quello gnocco lì, no?
4: L'antipasto è accompagnato da un gnocco, cosiddetto gnocco fritto, sempre prodotto qui dall'azienda Tasinato. Poi abbiamo riso con le zucchine, passato di zucchine e basilico. Poi abbiamo la faraona arrosto con purè di patate. Poi abbiamo il dolce, che è una focaccia alle pesche su un soufflé di pesche.
1: E abbiamo anche lo zafferano, no?
4: Lo zafferano è una cosa un po' particolare, come lei sa, perché noi per esempio abbiamo due vasetti. In uno c'è un grammo e un altro c'è un grammo e mezzo. Quindi questo a dimostrare la preziosità dell'elemento. E c'è un'azienda che si chiama Il Piccolo Campo, che produce anche questo aspetto qua.
1: Principe del territorio è il vino.
4: Il vino.
1: E qui abbiamo i vini di alcune cantine, no?
4: I vini che qui lei vede esposti. Intanto dobbiamo dire che sul territorio di Due Carrare abbiamo tre DOC, si dice, no? La DOC con gli Euganei, che però si ferma alle aziende, quelle prospicente la statale 16. Poi abbiamo la DOC Benedettina, Corti Benedettine. Poi abbiamo la DOC Bagnoli.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato, ma che cos'è Due Carrare per lei?
4: Per me personalmente Due Carrare rappresenta una traslazione del mio paese natio. Io provengo dal paese di Taurasi, in provincia di Avellino, che è un paese agricolo. E anche qui, quando sono arrivato nel 2002, ho trovato lo stesso spirito, la stessa tradizione. Mi sono immerso immediatamente come se fossi tornato a Taurasi. Quindi ho amato questo paese.
1: Poi c'è un sito dell'associazione Prologo dove si possono scoprire tutte,
4: certo,
1: le iniziative.
4: Certo,
1: no?
4: Il sito è www.prologo2carrare.it.
1: Il nostro itinerario ci porta nella millenaria abbazia di Santo Stefano, incontriamo Don Francesco Greco. Allora, ci presenti le due parrocchie qui del territorio di Due Carrare.
5: Quella dove siamo è la parrocchia di Santo Stefano, l'altra è di Cornegliana. Sono due piccole comunità che fanno parte di questo comune di Due Carrare, due comunità molto vispe, molto forti anche nella loro originalità, nella loro bellezza, specie anche questa dove ci troviamo, perché ha varie realtà che sono insieme, che cooperano anche nella realizzazione un po' della pastorale di questa comunità. Cornegliana è anche una comunità bella, alle che sa ricrearsi e rigenerarsi anche nella fede. Penso un po' a tutti quei laici che lì mi danno una mano e che non godono della presenza del parroco residente, però portano avanti una comunità che ha bisogno davvero di essere così sostenuta. Ci sono varie realtà anche lì, c'è la squadra di calcio, c'è la presenza degli scout, c'è la presenza anche adesso della Croce Rossa, a cui abbiamo dato l'ex scuola materna, ma poi Cornegliana è legata in maniera particolare a San Leopoldo, proprio perché il calesse su cui San Leopoldo ha fatto quel miracolo bellissimo, in pratica su quel calesse c'era il parroco di Cornegliana.
1: E questa abbazia conserva una grande ricchezza, una grande bellezza.
5: Diciamo che c'è tanta storia qui, c'è tanta storia perché ci sono mille anni di fede, di tradizioni, anche di custodia del patrimonio religioso, e quindi per me è un gioiello questa comunità e anche tutto ciò che gira intorno a lei. Ci sono tante opere, i mosaici che troverete in questa chiesa, segno di una tradizione lunga, ma anche alcune opere importanti come il mausoleo di Marsilio da Carrara, come la Pietà del Briosco, come tante altre cose. La struttura stessa è imperfetta perché indica un po' l'opera dell'uomo che si avvicina a Dio, e pur avvicinandosi a Dio diventa imperfetta, non è mai perfetta come l'opera di Dio, come la creazione di Dio.
1: E il titolare della chiesa è un titolare importante?
5: È Santo Stefano protomartire, è il primo dei martiri cristiani, e quindi è un santo che ci invita alla testimonianza della fede, ci invita a essere coraggiosi anche in questo tempo nel quale affrontiamo varie difficoltà. Eppure Santo Stefano ci aiuta a vivere con coraggio la nostra fede.
1: Ho visto qui fuori anche una bella scuola dell'infanzia.
5: Il fiore all'occhiello di questa comunità, io come parroco ci tengo tanto, perché tra le due comunità è l'unica che ho come scuola dell'infanzia, a 70 bambini iscritti, e poi altre attività come il dopo scuola, come i laboratori anche di posticipo e di attività varie per i nostri piccoli che vanno dai 2 anni fino ai 5.
1: Nel 2027, anno importante,
5: viviamo una tappa importante per la nostra comunità, ma non solo, per tutta la città di Due Carrare, perché viviamo il millenario. Questa abbazia si fonda su un luogo dove già precedentemente c'era storia. Penso alla chiesetta di Sant'Andrea, che è a fondamento di questa chiesa, e poi i monaci, quando sono arrivati i benedettini, hanno fondato questa chiesa, il monastero che purtroppo non c'è più, si conservano solo alcune parti, e poi lungo i secoli anche le varie famiglie che si sono avvicendate. Penso anche ai Medici di Firenze che sono stati qui, dove c'era il cardinale commendatario Ferdinando de' Medici, e quindi un po' tutta questa storia che oggi ringraziamo il Signore che ce la consegna, ma abbiamo quella grande responsabilità di portarla avanti con gioia, con fede, ma anche guardando un po' alle nuove generazioni che hanno bisogno di ricordare da dove vengono, ma dove anche stanno andando.
1: Qual è il messaggio che senti di dare ai parrocchiani?
5: Di custodire questo luogo, non soltanto perché ci sono delle pietre storiche, ma perché ci sono delle pietre vive che siamo noi comunità, e quindi vogliamo custodire la nostra fede, ma portarla avanti con gioia e con responsabilità.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Due Carrare con Claudia Baldin, che è una guida del Veneto, una guida turistica. Innanzitutto, ecco, una domanda, una curiosità, perché Due Carrare nasce dalla fusione di due comuni, quindi Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, ma questo nome Carrara da dove arriva?
6: È un'ottima domanda, Mario, infatti tanti pensano che abbia a che fare con Carrara in Toscana. In realtà sull'origine di questo nome ci sono tanti studi e approfondimenti che però lascerei al desiderio di qualche studioso appassionato andare ad approfondire. Io invece ti racconterei quella che è un po' una leggenda. Pare che siano arrivati in questo territorio due ragazzi e una coppia che però era ostacolata in questo amore dalle loro famiglie. Sceglie un bosco qui vicino per costruire una casa talmente bella, di una bellezza rara, che veniva definita Casa Rara. La Casa Rara probabilmente la contrazione Carrara, e poi pare che per mantenersi costruissero carri. Infatti hai visto che il simbolo del comune, ma ancor prima della famiglia dei Carraresi, era proprio un carro. Quindi i Carraresi prendono il loro nome proprio da questa località.
1: È un comune con tanti borghi, ville venete, tante cose belle da vedere, e qui ci troviamo proprio in una eccellenza del territorio. Dove ci troviamo?
6: Sì, è vero, infatti ci troviamo nel castello di San Pelagio, che però è anche una villa. La storia inizia nel XII secolo, quando sempre i soliti Carraresi costruiscono la possente torre che ancora oggi è un po' la sentinella di questo territorio. A metà 1700 invece la famiglia dei conti Zaborra acquista tutta la struttura, la amplia, la trasforma in una residenza signorile e appunto in una villa veneta. E poi nel 1980 decidono di avviare in questa tenuta, in questa proprietà, un museo, detto il Museo del Volo. Perché proprio del volo? Potrebbe essere anche questa una curiosità per i nostri telespettatori. Perché nel 1918, dopo Caporetto, questa diventa un campo militare. Il parco qui di fronte, i campi vengono trasformati in un campo di aviazione e le stanze vengono occupate da tanti militari e anche da Gabriele D'Annunzio. Infatti le sale del museo, diciamo, offrono la possibilità al visitatore di visitare appunto anche le sale d'annunziane. E io me lo immagino Mario che si affaccia dal balconcino delle stanze e guarda con il suo binocolo magari gli aerei che partono, anche quelli che poi in realtà avrà guidato lui, guiderà lui, che sono quelli partiti per il celebre volo su Vienna.
1: Poi abbiamo anche varie sale decorate, no?
6: Sì, infatti il museo è una parte interna proprio alla struttura, sono quasi, pensa, 40 stanze che vanno dal volo, dall'epoca diciamo di Leonardo da Vinci, fino allo spazio. Da poco Astro Luca, l'astronauta parmitano, ha donato al museo anche proprio degli oggetti che si è portato nello spazio, quindi dalla Terra alla Luna, verrebbe il caso di dire.
1: E un altro luogo che fa visitare è un'altra villa del territorio con degli affreschi meravigliosi.
6: Ah sì, sicuramente ti riferisci alla villa Grimani, oggi Fortini, al borgo di Ponte Manco. È infatti un po' oggi il cuore pulsante di questo bellissimo borgo, una villa che è proprietà privata, però la famiglia insieme alla comunità di Ponte Manco organizza tantissime attività culturali, manifestazioni, presentazioni di libri, e quindi si può entrare in quello che è il classico salone passante delle nostre ville venete, arredato con cura e restaurato facendo rimanere.
7: I misteri della gloria. Un rosario recitato e cantato.

0: Primo mistero: la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto».
0: Alba radiosa, giorno di luce, dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La croce è stata per Gesù il cammino verso la risurrezione. La sua morte, il passaggio verso la vita gloriosa con il Padre. Alla luce della Pasqua, tutte le nostre tenebre e ogni situazione di vita si illumina.
1: Preghiamo. Preghiamo perché nei momenti della prova siamo sorretti dalla certezza della risurrezione.
0: Vergine gloriosa, donaci una fede ardente nel Cristo risorto e la grazia di vivere con Lui una vita nuova.

0: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali. Innalzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Ritorno al Padre, certezza eterna, di vita nuova, di nuova gioia. Gesù è asceso. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La gloria di Gesù è impedita oggi ai nostri occhi. La sua apparente assenza ci chiede di vivere nella fede e di scoprirlo presente nella nostra vita e nei segni della comunità cristiana. È per noi che lui ha detto: beati quelli che credono senza aver visto.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che cercano il senso della propria esistenza, perché lo trovino in Cristo. Preghiamo perché la nostra fede cresca e si manifesti attraverso le opere.
0: Vergine gloriosa, donaci di vivere ogni situazione della vita nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra.
1: La speranza non delude, perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
0: Raggio di luce, splendore eterno, fiamma ardente, sapienza eterna. L'amore è donato. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto, un proprio ruolo, per mettere i suoi doni a servizio degli altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione e contribuire alla crescita e all'unità della Chiesa.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che nella nostra comunità si preparano a ricevere il sacramento della cresima. Preghiamo perché vivano come adulti nella fede.
0: Vergine gloriosa, donaci di saper collaborare all'azione dello Spirito per essere testimoni dell'amore e della risurrezione di Cristo nel mondo.

0: Quarto mistero glorioso. L'assunzione di Maria. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, morte, la tua vittoria?
1: Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Per te, Vergine Maria, è venuta nel mondo la salvezza. La tua vita santa è gloria della Chiesa.
0: Con il tuo corpo sei presso Dio, madre del Cristo, madre dell'uomo. Maria è assunta. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: In Maria vediamo quello che noi saremo. Essendo strettamente unita al mistero di Cristo, Maria partecipa per prima e pienamente alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
1: Preghiamo. Preghiamo perché sappiamo vivere nella speranza. Preghiamo perché sappiamo rispettare il corpo, chiamato alla gloria con Cristo e con Maria.
0: Vergine gloriosa, donaci speranza nell'ora della prova. Aiutaci nel momento della morte. Guidaci sempre verso Cristo, perché possiamo entrare con te nella gloria.

0: quinto mistero glorioso. La gloria di Maria Vergine in cielo. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria.
1: Vidi un nuovo cielo, una nuova terra. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, scendere da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini.
0: Piena di grazia, gloria del Padre, Madre e Regina dell'Universo. Maria è Regina. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La serva del Signore è stata glorificata. Unita al sacrificio redentore di Cristo, ella ha ricevuto la corona di gloria destinata a coloro che lavorano per la venuta del Signore.
1: Preghiamo. Preghiamo perché possiamo riconoscere il valore del bene e perché abbiamo sempre la forza e la gioia di compierlo.
0: Vergine gloriosa, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di condividere un giorno la tua gloria insieme alle persone care che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
1: Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
0: e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo degni di partecipare alle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Insegnaci, o Maria, a credere che Cristo è risorto e vive glorioso. Aiutaci a salire fino a Lui nel luogo che ci ha preparato. Donaci di essere partecipi dei doni dello Spirito Santo.
1: E dopo questo esilio, portaci in cielo con te, o Vergine Assunta, per godere con te nella comunione dei santi la vita eterna. Amen.
2: Tu l'hai detto, Signore.
3: O Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
2: O Maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
3: O Regina degli Apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
2: Preghiera di Giovanni Paolo II.
3: Radio Voce nel Deserto.
4: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
5: Bentornati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto della cosiddetta generazione Z, per provare a guardare il mondo attraverso gli occhi dei ragazzi che hanno oggi tra i 18 e i 34 anni, e vogliamo portare l'attenzione su un'iniziativa originale che è stata avviata da pochissimi giorni sul terreno un po' accidentato della partecipazione politica dei giovani. In un paese infatti dove i ragazzi sono sempre meno, quando possono si trasferiscono all'estero, il cui Parlamento peraltro è il più vecchio della storia della Repubblica, si è deciso di dar vita ad una nuova costituente formata da giovani, non per riscrivere la Costituzione, perché abbiamo visto quanto sta loro a cuore, la considerano davvero un'eredità da difendere, ma per preparare la strada ad una futura Assemblea nazionale a maggioranza appunto di giovani che possa avanzare delle proposte capaci di incidere davvero sul nostro futuro, nostro, non solo loro. E dalle intenzioni si è passati subito ai fatti, perché la prima seduta della Costituente si è riunita il 1 luglio scorso, ha eletto i suoi due presidenti tra i membri under 35. Tra poco uno dei due presidenti sarà con noi. Io intanto do il benvenuto a chi è l'anima di questo progetto, da sempre ha a cuore il futuro, anzi i futuri dell'Italia e il ruolo in questo dei più giovani. Grazie al professor Enrico Giovannini, professore ordinario di statistica economica all'Università di Roma Tor Vergata, direttore scientifico dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile ASVIS, ampia rete di 300 soggetti della vita civile, già ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili e del lavoro e delle politiche sociali nei governi Draghi e Letta. Professore, grazie della sua disponibilità.
6: Grazie a voi, soprattutto complimenti per la sua introduzione perfetta.
5: Grazie. Allora, professore, io adesso mi perdonerà se dopo il complimento parto con una piccola provocazione, perché mi sono tenuta sul vago e ho detto si è deciso di dar vita ad una costituente, ma chi ha avuto esattamente questa idea? Cioè, c'è stato un contributo dei ragazzi nell'ideazione? Perché quando parliamo di giovani c'è sempre un pizzico di paternalismo e loro lamentano di essere tanto osservati e poco visti.
6: Ha assolutamente ragione, per questo ASVIS, che riunisce appunto più di 300 organizzazioni della società civile, ha al suo interno anche un gruppo di associazioni giovanili, delle associazioni madri, pensiamo ai sindacati, pensiamo a Save the Children e molti altri. È proprio in questo dialogo con loro che è nata l'idea di aumentare la loro visibilità, ma il loro anche coinvolgimento per pensare al futuro. Infatti il progetto Ecosistema Futuro, che è il nome del progetto, che ricomprende iniziative sull'educazione ai futuri, sulla cultura sì. per il futuro e molte altre cose, ricomprende anche questa gamba, chiamiamola così, della partecipazione, in cui è nata l'idea di lanciare questa Assemblea Nazionale sì. sul futuro, le cui regole sono definite da questo. Verranno definite dalla Costituente, sì. ma anche le cosiddette piazze sul futuro, ecco. proprio per dare spazio all'iniziativa giovanile, non sì, solo sì. per discutere dei temi rilevanti.
5: Professore, che idea si è fatta?
6: Il Parlamento non discute.
5: Che idea si è fatta lei negli anni, appunto anche attraverso questo dialogo che è davvero intergenerazionale? Cioè, ai ragazzi, il nostro paese, l'Italia, come appare quanto ha possibilità di autorigenerazione, di cambiamento? Perché nel frastuono della campagna elettorale permanente, insomma, il rumore di tutte le alchimie, le strategie, giochi tattici sembra cancellare ogni visione. Io sono convinta, anche da madre di due ragazzi in quella fascia d'età, che tutto questo poco piace.
6: Esattamente, poco piace, per questo non seguono i talk show. Ma questo non vuol dire che non si interessino di politica con gli strumenti, social media e altro, che gli sono più congeniali. Tant'è vero che l'impegno nella società è ancora molto forte attraverso volontariato, attraverso tante iniziative. E non scordiamoci Fridays for Future, sì. che fino a qualche anno fa hanno mobilitato tutto il mondo intorno alle tematiche del clima, o più recentemente le piazze per Gaza o altre iniziative, o referendum, come lei ricordava. Quindi questo protagonismo è reale, è esistente, semplicemente la politica politicante, come si suol dire, non li interessa giustamente e dunque fanno altro. Senta, ed è un contributo comunque alla società italiana.
5: Ecco, e senza di loro peraltro non andiamo lontano, ma veniamo proprio al progetto. Ce lo descrive sinteticamente, il meno tecnicamente possibile per chi è all'ascolto. Allora, quanti sono attualmente i componenti della Costituente, con quale criterio sono stati scelti? Perché credo che non siano tutti giovani, la maggioranza lo sono, però ci sono poi dei tutor che certamente non sono nuovi alla partecipazione democratica. E poi, diciamo, bisognerà che questa Costituente definisca regole, orizzonti, il cammino, diciamo, che condurrà all'Assemblea Nazionale vera e propria.
6: L'Assemblea noi prevediamo possa nascere nel secondo semestre del 2027 e la seduta inaugurale sarà a Parma, quando Parma sarà tra l'altro la capitale europea dei giovani, per preparare le regole con cui funzionerà questa assemblea, che noi prevediamo essere composta da 100-150 persone, non solo giovani, ma vedrà la Costituente quali saranno le regole. Io proporrei una distribuzione per età inversa rispetto a quella del Parlamento, così forse un po' provocatoria come proposta, però,
5: visto che il Parlamento è giovanissimo, non è, l'abbiamo subito
6: esattamente.
5: Detto.
6: Esattamente. E quindi questa Costituente è composta da 40 ragazze e ragazzi under 35.
5: Come l'avete scelti?
6: Attraverso delle candidature, circa il doppio delle associazioni che aderiscono ad ASVIS, i partner e così via. E sono assistiti questi 40 costituenti, padri e madri costituenti, anzi nipoti costituenti, chiamiamoli così, sì. Da 12 mentor, ex presidenti del Consiglio, della Camera,
5: ci faccio della qualche Corte nome
6: costituzionale, Giuliano Amato, Mario Monti, Gianfranco Fini, Sciarra e tanti
5: un'ampia
6: altri.
5: Un'ampia rappresentanza
6: ministri,
5: di tutti i colori, diciamo, le ispirazioni politiche.
6: Cioè non saranno loro sì. a decidere quali saranno le regole, parteciperanno con grande spirito di condivisione sì. alle riunioni della Costituente, ma poi saranno i 40 ragazzi e ragazze a decidere,
5: ecco,
6: assistiti da degli esperti sì. di questa materia, perché la buona notizia è che anche in altri paesi stanno nascendo iniziative di questo tipo e l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha addirittura dato delle linee guida su come.
5: Quindi stiamo parlando di uno strumento molto concreto, l'impostazione già ci piace. Noi ci fermiamo un istante e tra l'altro già vi anticipo che tra poco vi presento una dei due presidenti, i più giovani membri della Costituente, sono questi due ragazzi che ha 18 anni e intanto il professor Giovannini resta con noi mentre ascoltiamo che cos'altro se non Heroes di David Bowie.

0: Giovani si diventa.
1: Si diventa.
0: E rientriamo in Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Enrico Giovannini, che ha iniziato a raccontarci questo progetto che è già in cammino, di una costituente in cui i ragazzi sono ampiamente rappresentati, più giovani, che guiderà la strada verso un'assemblea nazionale del futuro, dove il punto di vista dei più giovani sarà davvero prevalente nell'avanzare delle proposte per il futuro. Allora, il professore è rimasto con noi, io vi presento la neo presidente della costituente.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Alice, tu sei co-presidente dell'assemblea costituente, sì, con Eugenio Russo, che è poco più grande di te, se non sbaglio ha 21 sì, anni. Siete i membri più giovani, ma tu te lo aspettavi tutto questo? O sei stata colta di sorpresa?
2: È stata una grande sorpresa. È un ruolo che io ho deciso di accettare con grande entusiasmo, veramente, perché come anche il partecipare alla costituente, perché ho sempre ritenuto potesse essere molto formativo e potesse essere un'esperienza aggiuntiva nel mio percorso. Io ormai sono 2 anni che faccio parte del movimento giovani di Save the Children di Reggio Calabria, il gruppo si chiama Sottosopra, che diciamo mi ha aiutato a entrare in contatto con diverse realtà che hanno fatto nascere in me un grande senso civico e una voglia di attivarmi nel cambiamento.
0: Senti, Alice, tu in che cosa ti sei diplomata e con quale sogno, guardando al futuro?
2: Io ho frequentato il liceo scientifico di Reggio Calabria, a sezione Cambridge, e mi sono appunto diplomata da poco e vorrei a settembre iniziare a studiare giurisprudenza sempre qui a Reggio, all'Università Mediterranea.
0: Che ti sarà particolarmente utile, perché ci hai fatto capire che la tua voglia di impegnarti in politica arriva da lontano, è andata consolidandosi e crescendo. Prima parlavamo, tu l'avrai sentito sicuramente, con il professor Giovannini, anche di questo desiderio di contare dei giovani che si manifesta su alcuni temi. Abbiamo visto anche la partecipazione al referendum. Secondo te, allora, che cos'è che trattiene i tuoi coetanei da una partecipazione più costante, a volte anche più visibile, alla politica? Che cosa veramente non vi convince?
2: Secondo me il problema è la disinformazione. A Reggio ci sono tante realtà, tanti movimenti che sono molto attivi. Quello che noto è però molti ragazzi non sono totalmente motivati, secondo me per una mancanza di informazioni di quello che effettivamente succede, quella che è la realtà dell'Italia politica e attiva in questo periodo. Secondo me bisognerebbe lavorare proprio sull'informazione, sul proporre ai ragazzi della partecipazione ai movimenti, ad esempio come che quello in cui partecipo io, che è il movimento di Save the Children, in maniera molto più, diciamo, dettagliata, perché sono realtà che comunque non sono conosciute. Io ad esempio sono entrata in contatto grazie a mia madre, che fa parecchi progetti con Save the Children, ma se non fosse stato per lei non sarei mai venuta a conoscenza dell'esistenza di queste realtà. Quindi secondo me il problema è una disinformazione, molti ragazzi non sanno delle possibilità che hanno nelle proprie città.
0: Questo mi sembra fondamentale e ti ringrazio per averlo evidenziato. Professore, la richiamo in gioco perché quando poi l'Assemblea nazionale comincerà a funzionare, potrà interloquire con le istituzioni, con la società civile, con il mondo della scienza, in nome di quella giustizia intergenerazionale che so che vi sta particolarmente a cuore, che espressamente è stata introdotta

0: prevista nella nostra Costituzione con le modifiche degli articoli 9 e 41, guardando soprattutto al paesaggio, all'ambiente, e ha preso in considerazione quello che lasciamo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Tuttavia però poi di fatto i giovani nelle agende politiche praticamente non esistono, sono lasciati fuori sia come partecipazione attiva che come destinatari delle misure. Non c'è il rischio che anche con l'assemblea funzionante, tante idee, magnifiche presenze, poi alla fine questo progetto dalla politica istituzionale sia guardato e visto come un bel esercizio di stile?
1: Assolutamente sì, il rischio esiste, così come al momento il Parlamento, uno dei rami del Parlamento, ha votato la legge proprio proposta dal ministro Abodi per aumentare la partecipazione giovanile ai processi decisionali. Quindi, come vede, non è soltanto un'iniziativa dell'ASVIS, ma il tema è anche all'attenzione della politica. Il problema è quello di passare dalle parole ai fatti, e da questo punto di vista l'obbligo introdotto con la legge di novembre scorso, proprio promossa dall'ASVIS, che tutte le nuove politiche devono essere valutate preventivamente.
0: La valutazione di impatto generazionale.
1: Esattamente, per l'impatto sociale e ambientale di tutte le nuove leggi sui giovani di oggi e sulle future generazioni è un'opportunità, a patto di voler ascoltare cosa le giovani generazioni non solo pensano, vorrebbero, ma anche le soluzioni che immaginano. Con il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, abbiamo creato migliaia di dottori di ricerca che questo paese non ha mai avuto e che a questo punto però rischiamo di sprecare, perché non hanno prospettive, magari le imprese li useranno, le pubbliche amministrazioni.
0: È stato chiarissimo.
1: Ma non si è pensato a che farne dopo averli creati. Questo è esattamente
0: è
1: il tipo di mancanza che abbiamo.
0: Ed è un tema di cui nel programma che abitualmente conduco durante l'anno su TV 2000 Siamo Noi emerge spesso questo dei ricercatori, della risorsa che rappresentano e di quel che adesso accadrà, che cosa ne sarà di loro. Angelo, io vorrei concludere con te, il tempo veramente è tiranno. Tu ci hai detto una cosa importante, ci hai detto è importante che le informazioni siano condivise, che i ragazzi siano in grado di capire quali sono chiaramente i contesti entro cui si collocano e come possono a questo punto, Alice, continuo a chiamarti Angela, perdonami, come possono modificarli questi contesti, come possono incidere. Quindi l'informazione è un primo passo rilevante. Guardando alla futura Assemblea Nazionale del Futuro, di cui tu sarai parte, quale altro cambiamento immediato, urgente, vorresti vedere portato avanti, prodotto, realizzato?
2: Allora, quello su cui secondo me, grazie alla Costituente, potremmo lavorare molto è sicuramente lo scambio di idee, uno scambio di idee molto aperto, perché spesso ci sono delle barriere, diciamo, anche mentali e comunicative tra ideologie e pensieri diversi tra loro. Quello che ho potuto notare in queste riunioni che abbiamo fatto con la Costituente è tantissimi giovani con una formazione e delle esperienze molto diverse. Quindi secondo me bisognerebbe lavorare sul dibattito aperto, sulla comunicazione tra varie pensieri e varie ideologie, senza avere delle barriere che possono essere appunto culturali o ideologiche, perché credo che sia proprio la diversità di pensiero che possa aiutare a creare un paese molto più all'avanguardia e con un clima molto più positivo.
0: Grazie, che significa veramente avviare un reale, autentico dialogo intergenerazionale. Grazie Alice Morabito, buon lavoro, ce n'è tanto da fare. Grazie al professor Giovannini che ci avete illustrato, insomma insieme ci avete illustrato un progetto che è già estremamente concreto. Grazie in regia a Stefano Sciurpi, a Magda Mazzei per il suo contributo prezioso, a tutti voi che siete all'ascolto, e preparatevi alla prossima tappa.

terra, tutto crolla. Una voce tra la folla dice: è l'ora di voltare pagina. È una donna come tante, ma che crede veramente che l'amore tutto vincerà. E si mette sotto forte per cambiare questa sorte di un pianeta alla ricerca ormai da secoli. Prima sola, poi in due, poi un'onda dilagante e uno slancio che risponde

In azione è una luce che non trova più ostacoli. Passa oltre le barriere, va al di là delle frontiere, getta ponti verso l'unità. Non importa dove vai, chi tu sei, che cosa fai, è l'inizio di un nuovo popolo. Apre porte a un'altra era, e l'amore fa cerniera tra una vecchia e una nuova umanità.

0: Il meglio di
1: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
2: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. Come sempre cominciamo con un ospite. L'ospite di oggi è Marina Valensise. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Che ha appena pubblicato un libro dal titolo particolarmente intrigante di Un cuore greco, sottotitolo Il ritorno ai classici nel Novecento, edito da Neri Pozzo. Ecco, io vorrei proprio partire da questo titolo, Un cuore greco, che poi nel testo si spiega da dove viene fuori, una cosa di Albert Camus, però Un cuore greco è un po' una citazione, un riferimento a un mondo, il mondo dei classici, della classicità, e un mondo col quale si continua a dialogare. Questa poi è la grande scoperta di questo libro, che si continua a dialogare con questo mondo. E questo dialogo vivifica anche questo mondo, lo toglie dal suo aspetto museale, insomma.
3: Sì, è proprio così. Il fatto è che questo è un libro che è nato da una mia esigenza personale, dalla intenzione di capire come mai, diversamente da quanto accadeva fino a 30-40 anni fa, oggi si può essere un artista contemporaneo, uno scrittore, un musicista e fare completamente a meno del riferimento al patrimonio classico, in particolare al patrimonio del teatro greco. E questa è una cosa che mi ha stupito. Nell'introduzione racconto di una visita del grande Michel Houellebecq al teatro greco di Siracusa, quando, per assistere alle prove dell'Ifigenia in Tauride che veniva messa in scena di Jacopo Gassman, a un certo punto ha alzato bandiera bianca, si è alzato dopo appena 10 minuti, è venuto verso di me e mi ha detto: guarda, non ce la faccio, non capisco niente, è un mondo troppo distante dal mio, ci vediamo stasera al ristorante. E lì ho capito che c'era successo qualcosa di singolare, forse anche di irreversibile nella cultura contemporanea, e quindi ho voluto fare un viaggio nella cultura del Novecento, in particolare un viaggio che dura 100 anni, che inizia nel 1903 e finisce nel 1999, per scoprire come alcuni grandi artisti del XX secolo invece si sono nutriti del teatro classico fino a impossessarsene per trasformare le opere dei grandi tragediografi di Esilio, di Sofocle, Euripide in qualcosa di nuovo, in qualcosa di assolutamente inedito e addirittura all'avanguardia.
2: Ecco, non solo il teatro classico, però anche Omero, poi in fondo tutto un mondo. E quali sono queste figure più caratteristiche che hai individuato? Noi, Camus l'ho già detta io, però chi altri ti ha affascinato?
3: Guarda, Camus tra l'altro dà il titolo al libro, perché in una famosa intervista che lui rilasciò, lui era un fanatico del Mediterraneo, un fanatico del sole meridiano, della chiarezza con cui i greci affrontavano il tragico in un modo senza ombre e senza soprattutto distinguere, senza mai oscillare tra il partito dei buoni e il partito dei cattivi, ma tenendo conto del partito del bene e del partito del male. Ecco, Camus in questa lettera e in questa intervista che lui scrive negli anni 40, prima di compiere questo viaggio in Grecia che io descrivo, che io racconto nel 1955, afferma: sento di avere un cuore greco. E cosa vuol dire con questa affermazione? Vuol dire sento di essere vicino, di nutrirmi anch'io di questa dimensione così, così speciale, fatta di chiarezza, di equilibrio, di attenzione per la natura umana, per tutte le componenti e gli elementi della vita. Dimensione che si trova anche e soprattutto in Omero, oltre che nei tragici, e Camus spiega come, pur non essendo noi moderni dominati dalla dimensione tragica, perché Camus spiega in una delle sue conferenze, in uno dei suoi scritti, le conferenze che tiene ad Atene nel 1955, che il mondo moderno ha liquidato il senso del tragico, perché se la tragedia è l'antagonismo tra l'individuo e il cosmo, tra la dimensione della libertà dell'individuo e un ordine cosmico superiore che invece lo opprime, lo manipola, lo sbeffeggia, perché mette il destino umano nelle mani del capriccio degli dèi. Gli moderni e soprattutto i cristiani dopo i greci hanno annullato questa dimensione, perché l'unica dimensione tragica che resta dopo la religione dell'incarnazione, cioè del Dio incarnato che si fa uomo, che scende in terra e si fa uomo per salvare l'umanità, è quella del Golgota. Quindi in un mondo come quello cristiano, come quello moderno, non c'è spazio per il tragico. Eppure, dice Camus, con una lezione di una grandissima profondità, di una grandissima lungimiranza, noi dobbiamo recuperare la dimensione tragica. Perché? Perché noi viviamo in un mondo secolarizzato, in un mondo dove è finito l'afflato religioso, dove le religioni sono state sostituite dalle grandi filosofie della storia, dall'ideologia, e l'unico modo per contrastare la dimensione dello Stato totalitario che ottunde, manipola il destino degli uomini, il destino individuale, il destino libero delle persone umane, come quanto gli antichi dei, con la stessa pregiudicatezza, con la stessa crudeltà, è quello di utilizzare il mito, utilizzare la grande dimensione del teatro classico.
2: Siamo con Marina Valenzise, che ci sta parlando del suo ultimo libro, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento, edito da Neri Puzza.

0: Siamo con Marina Valensise, ci sta parlando del suo ultimo libro, Un cuore greco, edito da Neri Pozza. Ecco, in questo libro si parla molto di teatro, ma si parla anche di Omero, perché non si sfugge, quando c'è la Grecia c'è anche Omero. Io ho trovato bellissimo il discorso che fa, la citazione, il dialogo praticamente che lei ha con Rachel Bespalov sulle due figure di Priamo e Achille quando si incontrano, che sono poi alla fine il senso dell'Iliade. L'Iliade finisce lì con la restituzione del cadavere, del corpo di Ettore, e che è il massimo punto tragico. Poi in fondo non c'è più niente da fare, quello che possono fare gli dèi è salvare la dignità di questo corpo che Apollo tiene intatto nonostante gli sforzi di Achille di disfigurarlo.
1: Eh sì, infatti un altro dei capitoli di questo libro che riguarda appunto l'uso e il ritorno, l'uso dei classici, il ritorno ai classici in chiave moderna e ultracontemporanea del Novecento, è dedicata a questa grande pensatrice di origine ucraina che si ritrova a vivere come esiliata in Francia e negli anni 30 e 40 inizia la sua carriera di filosofa alla scuola di Leo Shestov, abbandona quindi gli studi di musica, e lei era una musicista, lavorava anche come coreografa all'Opéra de Paris, e quindi abbandona questa sua prima dimensione musicale per prestarsi alla filosofia. È una saggista molto interessante che tra l'altro dialoga con i grandi filosofi dell'epoca, con il gruppo di Esprit, con Gabriel Marcel, con Alévi, con tanti altri scrittori e filosofi che poi le renderanno omaggio nella seconda parte della sua vita. E nel 1940, all'indomani dell'occupazione tedesca, dell'invasione nazista della Francia, lei, che è ebrea, si trova in un esilio interiore che si aggiunge al suo esilio anagrafico, e si mette a leggere l'Iliade. Si mette a leggere l'Iliade, e io racconto in questo capitolo che mi ha molto incuriosito scrivere, mi ha molto appassionato, il modo in cui un poema epico di 3000 anni fa risuona nel cuore di una donna moderna, di una scrittrice moderna, nostra contemporanea, che rivive completamente il riverbero delle grandi passioni e dei grandi conflitti che oppongono gli Achei e i Troiani, e li rivive in un modo singolare, perché lei interpreta l'Iliade alla luce della devastazione della guerra che sta subendo in prima persona, ma sopravvive alla devastazione della guerra, alla furia dell'emigrazione, alla disperazione di vedere tanti amici che scompaiono, di vedere tanta violenza che distrugge la vita quotidiana, nello stesso modo in cui poteva reagire il figlio di Ettore o il padre di Ettore. Infatti lei racconta in questo poemetto, che pubblicherà in America dopo che è sfuggita alla persecuzione, perché si imbarca con una delle ultime navi per gli Stati Uniti, finita la guerra, pubblicherà questo libretto che si chiama Sull'Iliade, è stato ritradotto e riproposto varie volte, c'è una bella edizione a cura di Cristina Guarnieri, che è la grande specialista di Rachel Bespalov, e in questo libro lei dedica molta attenzione alla scena capitale, una delle scene più belle della letteratura di tutti i tempi, dove il vinto Priamo, il padre di Ettore sconfitto da Achille, si reca dal vincitore e gli implora di restituirgli la salma del figlio. È uno dei punti più alti della letteratura occidentale, dove appunto Omero descrive la regalità della miseria, la regalità della sconfitta che prevale sulla regalità della vittoria di Achille, e quindi è un'interpretazione in chiave completamente diversa da quella solita dell'ira di Achille, dello scontro tra una dimensione fondata sulla forza, del conflitto fondato sulla forza, perché Rachel Bespalov invece punta il dito e sottolinea la dimensione più umana e la natura, diciamo, più epifanica della guerra, del conflitto, che rivela la ricchezza della vita e che nel momento stesso in cui minaccia la vita e l'esistenza stessa permette a chi vive la guerra di esaltare quelle che sono le cosiddette gioie periture dell'esistenza.
0: Siamo con Marina Valenzise che ci sta parlando del suo ultimo libro, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento, edito da Neri Puzza.

0: Siamo con Marina Valensise, ci sta parlando del suo ultimo libro, Un cuore greco, edito da Neri Pozzo. Ecco, io vorrei tornare sul punto di vista che lei esprime, direi in proprio, sul rapporto fra la grecità e la cristianità, se vogliamo contrapporli o affiancare questi due mondi. Perché lei dice: prima di essere una conquista, il senso del vero è un dono. Esistono altri testi sacri oltre la Bibbia e l'Iliade. Quindi c'è proprio questo parallelo, questa comparazione fra queste letterature che esprimono non solo una cultura ma qualche cosa di più. E poi a un certo punto dice: il Dio della Bibbia si lascia commuovere ma non corrompere dalle preghiere, e in parallelo dice: i riti propiziatori possono certo placare gli dèi dell'Olimpo ma non piegare il fato. Quindi lei proprio li collega questi due mondi, anche se lei racconta quel pensiero della Bespalov, però c'è qualche cosa anche di suo in questa estrazione del pensiero.
1: Sì, diciamo che questo libro si fonda su tutto quello che io scrivo è frutto di una lettura molto attenta delle fonti originali, e dunque il mio pensiero non fa che raccogliere, sottolineare, riassumere e soprattutto rivelare ai lettori di oggi la grande densità intellettuale, filosofica, di pensiero di questi scrittori, di questi artisti, a cominciare da Camus, ma continuando sulla Bespalov, e poi c'è anche la riflessione sui classici di un tedesco democratico dell'est come Heiner Müller. Quello che mi ha colpito è che nella diversità di queste esperienze, perché io raccolgo 10 autori, uno per ogni decade, che costellano tutto il XX secolo, bene, nella diversità dello stesso c'è un filo comune, c'è un fil rouge che accompagna la loro esperienza, ed è in fondo il ritorno ai classici come spinta per ritrovare il vero, per ritrovare un rapporto col reale. E mi sorprende sempre pensare che il primo grande moderno che attinge ai classici in chiave antimoderna in fondo e ultra, però con un risultato ultra contemporaneo, ultra moderno, è Ugo von Hofmannsthal, che teorizza proprio la necessità di ritornare al dramma antico, non solo ai classici, ma al dramma antico, che viene dal verbo drao, che vuol dire agire, nel senso di fare, di trovare una soluzione al conflitto, proprio perché bisognava, secondo lui, restituire un rapporto con la realtà al linguaggio moderno che lo aveva perduto. Ci sono delle tracce nei suoi scritti anteriori alle lettere che riscrive, riprende le lettere di Sofocle e la riscrive perché Reinhardt la mettesse in scena nel 1903, in cui Hofmannsthal racconta proprio in prima persona la crisi del linguaggio moderno e la necessità di ritornare al dramma classico proprio per restituire verità e per restituire una dimensione reale al rapporto con la realtà, con il linguaggio che invece i moderni avevano perduto. E la Bespalov in fondo fa la stessa operazione. Lei che cosa fa? Attinge alla poesia di Omero proprio per restituire alla dimensione della realtà la sua essenza filosofica più profonda, e soprattutto per ritrovare la speranza che in qualche modo sembrava tradita. Idem Camus, idem Heiner Müller, che scrive: mentre costruiscono il muro di Berlino, un dramma ispirato al Filostete di Sofocle. E io mi domando come mai un trentenne tedesco dell'est, che ha vissuto in una casa, il padre era un nazista, era un socialista, quindi ha respirato l'odio per la dittatura, per il nazismo, si ritrova in pieno comunismo a ritornare a Sofocle, e addirittura si immedesima e sceglie questo personaggio singolare, che è l'arciere di Ulisse, abbandonato su un'isola deserta perché è inservibile alla causa in quanto piagato da una ferita, e quindi depositario sì delle armi di Eracle che servivano all'assedio di Troia, ma completamente abbandonato in quest'isola dove vive per anni, per decenni, da solo, in solitudine, in perfetta solitudine.
0: Per approfondire queste storie e le riflessioni su queste storie, la ricerca su queste storie, l'analisi del perché queste storie ancora ci toccano, bisogna leggere il libro di Marina Valenzise, Un cuore greco, edito da Neri Pozza. E noi ringraziamo Marina Valenzise di averci dato così un accenno di quello che si può trovare dentro questo libro. Grazie moltissimo.
1: Grazie a voi.
0: Eccoci allo scaffale dei libri della Biblioteca di Gerusalemme. I libri di oggi sono Israel Knoll, La disputa messianica, Farisei, Sadducei e la morte di Gesù, della Adelphi. Un numero della rivista Studia Patavina, la rivista della Facoltà Teologica del Triveneto, per il secondo numero del 25, perché ha un focus su Pellegrini, la ricerca spirituale nell'età secolare. E poi, infine, Una vita di Gesù di Shusaku Endo, che è uno scrittore giapponese, come si capisce dal nome, che è stata riedita dopo diversi anni che era scomparsa, perché è stato edito nel 77, quindi parliamo proprio di dopo 50 anni. Torna con una postfazione di Antonio Spadaro e una prefazione invece di Tiziano Tosolini, che è un libro particolare, Questa vita di Gesù, perché c'è proprio l'attenzione a presentare al Giappone una cosa che è abbastanza lontana dal Giappone. Comunque poi ne parleremo. Tanto cominciamo con La disputa messianica, Farisei, Sadducei e la morte di Gesù di Adelphi. Questo libro è il libro di un ebreo che considera la morte di Gesù dal punto di vista degli ebrei, e che è abbastanza diverso dal punto di vista di un cristiano, perché Gesù è un ebreo che agisce nel contesto ebraico, e qui infatti ha senso parlare di disputa messianica, perché al tempo di Gesù non c'era una omogeneità di pensiero all'interno del corpus sociale ebraico, ma c'erano alcuni filoni, alcuni maggioritari, altri minoritari, altri veramente ristretti, come la comunità di Qumran, che però potevano essere significativi, alcuni addirittura misteriosi, come gli Esseni, dei quali sappiamo pochissimo, che hanno voluto far coincidere Esseni e comunità di Qumran, ma hanno su quello non si è sicuri, mentre invece sappiamo abbastanza bene chi fossero i Sadducei, che erano sostanzialmente i sacerdoti del Tempio, la tradizione sacerdotale ebraica, mentre i Farisei erano la componente più legata alla tradizione monarchica. E qui siamo sostanzialmente alle due grandi tradizioni culturali e politiche interne alla storia del regno di Giuda, sostanzialmente quello che aveva come capitale Gerusalemme, e prima era stato il regno di Israele, quando era tutto unito, poi c'è la spaccatura fra due parti. Comunque il regno di Giuda, che è quello che mantiene per più a lungo la tradizione dell'ebraismo, aveva al suo interno queste due componenti che si ritrovano anche in tutta la tradizione delle scritture. E qui diventa facile individuare una traccia, anche se è complesso capire, anche guardando da lontano nel tempo e con una certa estraneità culturale, che cosa significhino queste due tradizioni, e che cosa significhino queste due tradizioni non tanto in relazione a un rapporto politico. Da una parte la tradizione della monarchia, quindi il regno, quindi David soprattutto, la tradizione davidica, e dall'altra parte invece la tradizione sacerdotale, quindi responsabilità sociale attribuita alla componente religiosa, che è la situazione che noi troviamo all'epoca di Gesù, all'epoca del rapporto con i romani. Esiste un potere religioso, quello dei sacerdoti del Tempio, che è il potere sostanzialmente di tradizione ebraica, e poi esiste una struttura monarchica che però non è di tradizione ebraica, è sostenuta dai romani. Poi questa è la condizione di Erode non è un ebreo. In questo contesto però c'è una tensione perché i farisei non condividono quasi niente del pensiero dei sadducei. I farisei sono una sorta di borghesia però molto molto solida dal punto di vista dogmatico e dal punto di vista della fede, che pensa diversamente da quello che pensano i sadducei su dei temi come quello del Messia e su altri temi che poi riemergono anche nei Vangeli. Li troviamo per esempio sull'immortalità dell'anima, che non è una questione da poco, sulla resurrezione. E Gesù in questo contesto sembra essere molto prossimo alle idee dei farisei dal punto di vista dell'anima e di questa tipologia, cioè di questa individuazione della natura dell'uomo, e per cui secondo Israel Knoll al momento poi della verità, al momento del processo, sostanzialmente la condanna a morte di Gesù dipende dal fatto che lui è di scuola farisaica e ha una concezione del messianismo che è opposta, contraria a quella dei sadducei, a quella dei sacerdoti del Tempio. E qui si può prendere proprio nell'introduzione a questo libro, la disputa messianica, non lo scrive chiaramente, dice: in altre parole, il processo a Gesù non fu uno scontro tra le dottrine ebraica e cristiana, ma un conflitto tra due posizioni interne all'ebraismo, nel quale Gesù e i farisei si trovavano dalla stessa parte. E poi, dopo un po', sempre Knoll chiarisce lo scopo per il quale ha scritto questo libro e dice: nel gettare una nuova luce sulle circostanze che portarono alla crocifissione di Gesù, questo libro fornisce per la prima volta un solido fondamento storico a sostegno della dichiarazione conciliare, quella del 28 ottobre 65, col quale il Concilio Vaticano II ha dichiarato che il popolo ebraico non deve essere ritenuto nel suo complesso come responsabile della morte di Gesù. Il libro è Israel Knoll, la disputa messianica, farisei, sadducei e la morte di Gesù, edito da Adelphi.

0: secondo libro di oggi è in realtà un numero della rivista della Facoltà Teologica del Triveneto, Studia Patavina, il secondo numero del 2025. Perché questa scelta di un numero di una rivista? Perché questo numero ha un focus sui pellegrini, Pellegrini 4.0, la ricerca spirituale nell'età secolare. È un testo molto interessante perché chiarisce alcune cose, fra l'altro secondo me in maniera molto chiara, che dice che il pellegrinaggio di Santiago è tutta l'esperienza di pellegrinaggio che è nata attorno a quello di Santiago, è un'esperienza postmoderna, non è la continuazione magari un po' riorganizzata, un po' riattualizzata di qualcosa che nasce nel Medioevo e arriva fino ai nostri giorni, ma è un'esperienza nuova che ha queste caratteristiche del postmoderno, e secondo me bisognerebbe aggiungere anche che ha le caratteristiche dell'esperienza mediatica. La sua modernità sta anche in questo, o la sua postmodernità, la sua attualità sta nella fortissima carica mediatica che la caratterizza, perché se i pellegrini smettono di andare a Santiago il cammino scompare. Cioè, non è come la Via Cassia fatta dai romani, che ancora ce ne sono dei pezzi che si possono andare a visitare col loro basolare messo dai romani, anche se da lì non passa più nessuno, da alcuni tratti della Cassia che sono stati abbandonati a favore di un altro tracciato. No, invece il Cammino di Santiago non ci passano i pellegrini per qualche anno e viene divorato completamente dalla vegetazione. Quindi questi sono elementi che vengono colti. Altre cose invece danno così un sapore strano a questo sguardo molto tecnico e molto teologico sul cammino. Perché? Perché questo cammino viene messo a fianco di esperienze di pellegrinaggio che sono molto meno esperienze di pellegrinaggio, sono visite a santuari, ma una visita a un santuario fatta con un pullman, o anche un viaggio a Gerusalemme fatto in aereo e poi col pullman, non è molto un pellegrinaggio, perché, e questo è un dato che viene colto in qualche passaggio, da alcuni di questi, dei molti che scrivono in questo numero degli Studi a Patavina, perché il pellegrinaggio ha una fortissima componente di senso proprio nell'andare, non solo nell'arrivare, non nel vedere il luogo, nell'incontrare il santo, cosa che poi è importante chiaramente anche nel viaggio a Santiago, però il mese di cammino è poi quello il senso fortissimo nel pellegrinaggio, è l'investimento del tempo e della modalità di spostamento e quindi della modalità di rapporto con sé e con il mondo che si sceglie per un mese, che poi ti dà che costituisce l'esperienza forte. Invece la visita a un santuario può essere un'esperienza, anche quella, dicevo prima, della visita a Gerusalemme, sicuramente un'esperienza fortissima, che però è una visita, è molto meno un pellegrinaggio. Comunque di queste cose si parla nel numero 2 del 2025 degli Studi a Patavina, che sono la rivista della Facoltà Teologica del Triveneto. Noi siamo in Blu 2000, la biblioteca di Gerusalemme. Ultimo libro di oggi, questa vita di Gesù di Shusaku, Endo Shusaku, penso si dica, della Queriniana, che è la riedizione di un libro edito per la prima volta 50 anni fa, praticamente nel 77 in Italia, che ha un secondo me una caratteristica precisa. Questo è il racconto della vita di Gesù fatto esplicitamente per i giapponesi, e che però contiene una cosa secondo me preziosa anche per noi che giapponesi non siamo e quindi proveniamo da una cultura che è intrisa poi di cristianesimo, a cominciare dal Natale, la Pasqua, queste cose che magari a volte dimentichiamo essere i momenti costitutivi proprio della religione cristiana, della liturgia, cioè non solo della liturgia della messa, ma dell'anno liturgico che è costruito attorno alla memoria e alla capacità di rivivere questi momenti per noi cristiani decisivi della storia del mondo, cioè costitutivi della salvezza. Ecco, Shusaku Endo guarda questo dal di fuori, guarda questa storia dal di fuori, e secondo me l'elemento prevalente è lo stupore per ciò che accade al momento della risurrezione, che noi magari non guardiamo sufficiente attenzione perché ci viene tutto raccontato come normale, ma invece agli occhi di un giapponese questa storia ha questo momento dell'abbandono, scappano tutti. Addirittura il Pietro che rinnega Cristo tre volte non è quello che lo rinnega con maggior forza, è quello che prova a seguirlo, neanche lui ce la fa, neanche Pietro, mentre gli altri scappano, Pietro tenta di andare dietro a Cristo, ma poi alla fine crolla anche lui. E dice Shusaku: com'è possibile che questi uomini impauriti e fuggiti dopo pochi giorni diventino quel gruppo di persone che è capace di portare al mondo il messaggio del Vangelo? Dice: è chiaro che è successo qualche cosa di sconvolgente. E questa chiarezza dell'immensità dell'evento della risurrezione, secondo me, è l'aspetto migliore, più vitale, più interessante e più importante di questa vita di Gesù, scritta da Shusaku Endo ormai una cinquantina d'anni fa e adesso ripubblicata dall'editrice Queriniana. I libri dei quali abbiamo parlato prima erano un numero, il numero 2 del 2025 degli studi a Patavina, la rivista della Facoltà Teologica del Triveneto, che ha un focus sui pellegrini, la ricerca spirituale nell'età secolare, e prima ancora abbiamo parlato di Israel Nolt, la disputa messianica, farisei, sadducei e la morte di Gesù, edito da Adelphi. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme, vi saluto io Sergio Valsania e con me vi salutano Paolo Accorona e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.
1: Il meglio di la Biblioteca.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Ma io vi dico che potete riascoltare tutte queste trasmissioni tramite il sito vaticannews.va, andate sull'icona di Radio Vaticana e ovviamente scegliete il podcast, che ovviamente è questo Hashtag Pop Theology. E io saluto chi ci accompagnerà in tutte queste puntate: padre Antonio Rungi, teologo passionista superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio e grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito, anche di questa esperienza che faremo insieme nel corso del mese di agosto.
0: Grazie padre Antonio Rungi. Allora, oggi non possiamo non parlare, padre Antonio, della solennità del perdono di Assisi, o anche detta indulgenza della Porciuncola, che si celebra ogni anno tra il primo e il 2 agosto. Il primo, lo ricordiamo, perché c'è questa usanza dalle 12 del mezzogiorno del primo, da ieri, fino alle 24, la mezzanotte di questo giorno, 2 agosto. Perché è importante questa solennità, padre Antonio?
1: Perché quest'anno prima di tutto è l'ottavo centenario della morte di San Francesco e quindi assume un significato specialissimo a livello di cammino spirituale che si fa nelle comunità francescane, ma anche in tutte le parrocchie, diocesi, perché il perdono di Assisi è un discorso che riguarda un po' tutti quanti. È importante perché ci invita a metterci un po' in cammino, a riscoprire la bellezza della misericordia di Dio sull'esempio e sulle tracce di San Francesco d'Assisi, che è stato un modello da questo punto di vista, tant'è vero, facendo accenno proprio al perdono d'Assisi, che oggi è la prima domenica di agosto, il 2 di agosto 2026, noi ci troviamo di fronte a questa bella esperienza di poter ottenere le indulgenze plenarie per noi o per i nostri cari che sono defunti, perché quando parliamo di indulgenza del perdono intendiamo il bisogno di riconciliarci con il Signore, di chiedere anche l'estensione delle pene conseguenti alle nostre debolezze, fragilità o peccati gravi che abbiamo commesso nel corso dell'intera nostra vita fino adesso che abbiamo vissuto.
0: Ecco padre Antonio, mi pare, ma correggimi se sbaglio, che questa tradizione, questa solennità del perdono di Assisi nasce da una tradizione che vuole che nel 1216 San Francesco ebbe una visione mistica di Gesù e Maria all'interno della piccola cappella della Porciuncola. Nasce tutto da lì, no? Da questa visione, padre Antonio.
1: Sì, esattamente 10 anni prima della sua morte. È un dato di fatto che non si sa il giorno esatto, Federico, in cui questa visione. Sappiamo benissimo che i santi vivono l'esperienza mistica in modo particolare, sono queste visioni speciali che il Signore concede ai santi. Francesco d'Assisi era santo in vita, lo è particolarmente adesso perché sta in cielo e ci protegge da lassù, e non si sa con esattezza i giorni in cui ebbe questa visione della Porciuncola, questa chiesetta piccolissima che ben conosciamo perché è stata frequentata da un po' tutti quanti noi nel corso degli anni e della nostra esperienza di vita. Ebbe questa visione della Madonna e soprattutto del Signore, chiedendo a Gesù il perdono, la riconciliazione, la misericordia per coloro che andavano a visitare questa cappellina e fossero davvero pentiti dei propri peccati e iniziando un cammino nuovo. Poi chiaramente è stato rapportato al 2 di agosto perché c'è un libello del Vescovo di Assisi che riconosce che questa visione di Francesco poi è stata ulteriormente confermata dalla concessione degli indulgenza da parte di Onorio III, che concesse questo indulto particolare dal 1226 in poi fino adesso. È stato sempre rinnovato questo impegno del 2 agosto del perdono di Assisi, che non riguarda soltanto la Porciuncola, ma è stata estesa questa possibilità a tutte le chiese parrocchiali e anche francescane o di origine francescana, compresa la nostra qui di Itri, dove stiamo noi, che è di origine dei Cappuccini, 1574.
0: Ecco, prima di andare al senso profondo, no, di questa solennità, padre Antonio, tu l'hai accennato all'inizio, ma io te lo farei ripetere perché credo che sia importante, perché non tutti lo sanno come funziona l'indulgenza plenaria e in questo caso come si può, si diceva una volta, lucrare, come si può ottenere, no?
1: È un dono particolare, Federico, è una grazia speciale che ci viene concessa appunto su concessione del Santo Padre, diceva Onorio III, che ha concesso questo indulto particolare a San Francesco, poi esteso a tutti quanti. E si passa attraverso un'esperienza di conversione, E si passa attraverso

0: oggi domenica oppure nei giorni successivi, fino a 8-15 giorni, normalmente sono fino a 2 settimane. Quindi la prima cosa bisogna fare è confessarsi. Poi l'altro aspetto fondamentale della ottenere l'indulgenza plenaria è la partecipazione alla messa, o al giorno stesso oppure giorni successivi, con la comunione sacramentale, l'Eucaristia, riceve l'Eucaristia, perché chiaramente comunione e confessione sono strettamente rapportate a livello anche di esperienza spirituale. Ci confessiamo per ricevere la grazia della comunione eucaristica. Poi è necessario visitare una chiesa, non è che lo possiamo fare autonomamente. In genere, quando uno si va a confessare, va sempre in un monastero, va in una parrocchia, va in una chiesa dei francescani o dei cappuccini o dei conventuali, oppure che siano delle suore anche francescane, e bisogna andare in chiesa. Alla porzione, la possibilità di lucrare l'indulgenza riguarda tutto l'anno, non è esclusiva per il primo e due di agosto, bensì questa possibilità poi è estesa a tutte le chiese soltanto in questo giorno, il primo, che era ieri, e oggi il 2 di agosto. Quindi visita di una chiesa francescana o parrocchiale. Poi l'altra cosa importante che bisogna fare nel momento in cui noi andiamo in chiesa e magari abbiamo partecipato alla messa, non abbiamo magari avuto la possibilità di fare la Santa Comunione perché arriviamo in ritardo, oppure magari è saltata, bisogna recitare il credo oppure pregare secondo l'intenzione del Santo Padre, il Papa Leone XIV, attualmente, che tra altre cose andrà in visita a San Francesco ad Assisi il giorno 6 di agosto, se ricordo bene. Quindi un Pater, Ave e Gloria secondo l'intenzione del Sommo Pontefice. Ma la cosa più essenziale, e chiudo anche per presentare un po' l'indulgenza, è il distacco sincero dal peccato. Quando uno si confessa, chiaramente ha intenzione di cambiare vita, Federico, altrimenti che senso ha andarsi a confessare per avere l'estinzione di tutte le pene conseguenti ai peccati che abbiamo commesso nel corso degli anni? Bisogna cominciare una vita nuova, una vita diversa. Perciò il distacco sincero dal peccato, sia grave, quindi peccato mortale, che peccato veniale. Quindi si può ottenere questa indulgenza, come dicevo prima, per noi stessi e per i nostri cari, soprattutto per le anime sante del purgatorio, le più abbandonate, le più dimenticate. E questo lo possiamo fare essenzialmente in questa giornata, oggi, stando lontano da Assisi, ma lo possiamo fare per coloro che stanno ad Assisi. Chiaramente è molto più semplice farlo attraverso questa visita alla Porziungola ogni giorno.
1: E adesso andiamo al senso profondo, Padre Antonio, perché oggi si celebra l'infinita misericordia di Dio. Io partirei da qui, no, Padre Antonio? Un amore senza confini, potremmo dire.
0: Sì, noi partiamo, il perdono da sì, si parte dalla concezione che Dio è misericordia, perdono e amore. Dio non ci condanna, Dio ci comprende delle nostre fragilità, però, come giustamente dici, essendo pure infinito questa misericordia, non dobbiamo approfittare di questa misericordia. Il Signore ci concede ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della confessione la sua misericordia. Dobbiamo pure progredire nel cammino della nostra vita, cercando di fare del nostro meglio per eliminare tutto ciò che è un peso sulla nostra coscienza o dei peccati che comunque purtroppo rappresentano la costante della nostra vita. La ripetizione, la ripetibilità di certi comportamenti sbagliati ci devono mettere in allarme, significa che non progrediamo nella grazia di Dio. Per cui il Signore ci concede la misericordia ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della confessione, però è pur vero che abbiamo la necessità di rimetterci un po' in discussione, di riprendere un cammino di perfezione nella carità, nell'amore di Dio, cercando di migliorarci, di eliminare tutto ciò che debolezze umane, fragilità umane, come oggi si afferma normalmente, indicando nelle nostre debolezze umane tutto ciò che è peccato. Quindi tu giustamente dici, è infinita la misericordia di Dio, ma bisogna pure poi cercare di fare un cammino di conversione sincera, partendo proprio da queste giornate speciali come oggi, che è il 2 agosto, il perdono di Assisi, cercando di valorizzare ciò che ha chiesto San Francesco al Signore: ti chiedo di perdonare i peccati dei miei concittadini. Da qui il perdono di Assisi, che poi si è esteso a tutta l'umanità.
1: Ecco, questo perdono, questa solennità del perdono, ci insegna però anche noi a perdonarci l'uni gli altri, no, Padre Antonio? Perché se noi accettiamo, e lo facciamo volenterissimamente, diciamo così, usando questa parola.

0: parola per dire che insomma anche noi siamo contenti di accedere a questa infinita misericordia di Dio, però dobbiamo poi essere anche pronti a perdonare, cosa che non sempre funziona, no, Padre Antonio? Non abbiamo questa reciprocità, voglio dire.
1: Io penso che non a caso, vedi, nell'ottenere l'indulgenza penale c'è inserito il Padre Nostro. A volte ci riflette su queste cose. E il Padre Nostro noi diciamo una cosa molto importante: rimette a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Otteniamo la misericordia di Dio, il perdono di Dio, dobbiamo giustamente, come dici tu, perdonare gli altri, non avere risentimenti, cercare di azzerare tutto ciò che è stato pure qualche umiliazione, offesa che abbiamo ricevuto dagli altri. Certo, il male ricevuto non è che lo togliamo di mezzo, però conservare il risentimento, l'odio, oppure magari vendicarsi del male ricevuto, non più entra in quel cammino di riconciliazione, di questo abbraccio della misericordia di Dio che esprime il significato spirituale anche del perdono, di assisi di ogni qualsiasi altra anche atto di pentimento o riconciliazione oppure indulgenza plenaria. Bisogna perdonarci, bisogna rimettere i debiti agli altri. Abbiamo offeso, dobbiamo chiedere scusa, siamo stati offesi, dobbiamo perdonare, non cercando, come si dice, subendo ogni forma di vessazione, ma semplicemente facendo capire a chi ci ha umiliato, offeso, che forse ha sbagliato una cosa, sempre con quella carità, quella dolcezza, quella pazienza, quella tenerezza che rappresenta un cammino spirituale di ogni persona che veramente vuol fare un cammino verso l'eternità. In fondo, quando noi parliamo di indulgenza plenaria, indichiamo soprattutto questo bisogno, carissimo Federico, di elevarci spiritualmente nel tempo, perché siamo pellegrini, come si dice qualche anno fa, pellegrini di speranza, e come pellegrini di speranza noi aspiriamo alla meta ultima della nostra vita, che è la gloria del paradiso, la gioia eterna del cielo, in cui c'è Gesù, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Santissima Trinità, c'è Maria, ci sono tutti i santi nostri protettori, tra cui anche il nostro amatissimo San Francesco, che è uno dei santi più venerati al mondo.
0: Padre Antonio, che legame c'è tra la pace e il perdono, tra il perdono e la pace, anche a livello personale, ma delle nazioni, dei governi, vista la situazione che c'è a livello mondiale? Ecco, che relazione si può instaurare?
1: Una relazione strettissima. Basta dire che San Francesco d'Assisi ha scelto come saluto per il suo ordine francescano pace e bene. Quindi possiamo dire che il perdono insieme alla pace e il bene non è altro che un cammino unitario. Non possiamo scindere le due cose. Chi cerca il perdono cerca anche la pace, cerca il bene degli altri. Chi cerca la guerra chiaramente cerca la divisione, cerca il male e non opera per il bene. C'è quindi una stretta connessione tra i due valori fondamentali, che sono valori morali, spirituali. Penso che sia fondamentale capirlo tutto questo. Chiedo il perdono al Signore, lo ottengo attraverso la riconciliazione, il sacramento e la penitenza, e poi non so in pace con chi mi sta vicino, a partire dalla mia famiglia, le persone che frequento, l'ambiente religioso, la parrocchia, la congregazione religiosa, i confratelli, i sacerdoti. Non sono in pace con il vescovo, con l'autorità preposta anche al servizio del bene comune. Cioè non sto in pace, quindi sto in conflitto. La pace ci porta appunto a volere bene, a fare il bene, a camminare secondo le indicazioni di Francesco d'Assisi su questi due binari che sono paralleli ma convergono verso un obiettivo unico, che è quello di incontrare Cristo nell'altro.
0: Ecco, Padre Antonio, il santo di Assisi, San Francesco, invitava a deporre quelle che sono le armi dell'orgoglio e del giudizio prima di quelle materiali. Insomma, Papa Leone XIV ha parlato di pace disarmata e pace disarmante, e San Francesco diceva bisogna cercare di avere un disarmo interiore, di fare un disarmo interiore per arrivare alla pace. È un gradino importante questo, mi pare.
1: Sì, è strettamente rapportato a questo perdono di Assisi. Noi dobbiamo chiedere in questa giornata particolare a San Francesco che disarmi le anime, le persone che vogliono fare guerra, ma guerra davvero, perché nel mondo oggi ci sono tante guerre. Io penso che in questa giornata chi è affezionato a San Francesco d'Assisi a livello mondiale sente il bisogno anche di mettersi in discussione per dire cosa possiamo fare per disarmarci, non soltanto a livello interiore, perché dobbiamo abbassare abbassare l'orgoglio, la presunzione e l'arroganza, ma disarmarci anche fisicamente attraverso le forme di violenza che purtroppo produciamo nel corso degli anni. Giustamente all'inizio del suo saluto come nuovo pontefice Papa Leone XIV ha parlato di pace, una pace disarmata e disarmante, cioè effettivamente che non abbia strumenti per fare il male e che disarmi il cuore dalla violenza interiore che a volte possiamo alimentare attraverso il nostro presumere di essere più forti, più potenti, più capaci degli altri. L'umiltà, Francesco d'Assisi ci ha insegnato tutto questo, carissimo Federico, a essere umili. L'umiltà ti porta alla gioia di vivere, a condividere con gli altri l'esperienza della positività e non della negatività. Non a caso la sua pace, quel disarmo interiore l'ha portato poi a incontrare i malati, i sofferenti, appunto coloro che vivevano l'esperienza della malattia, della sofferenza, gli stessi lebbrosi che ha toccato con mano. Lui non ha avuto paura di accostarsi alla sofferenza fisica, toccare la sofferenza della realtà materiale oltre che personale, per dire che quando tu fai questo cammino di conversione attraverso la riconciliazione, attraverso quell'abbassamento dell'orgoglio, incontri Cristo nel volto del sofferente, dell'umile, e cerchi la pace, la costruisci, la pace disarmando il tuo cuore e disarmando il cuore dei prepotenti in questa terra.
0: E dobbiamo dire, Padre Antonio, che tutto questo si potrebbe rapportare anche alle questioni mondiali, Ucraina, possiamo dire tutta la guerra in Medio Oriente, possiamo leggerle anche come crisi di mancanza, di perdono, di orgoglio che sale in cattedra, che vuole sempre avere la meglio, no, Padre Antonio? Ecco, bisogna cominciare dai cuori, come diceva San Francesco.
1: Sì, sicuramente Papa Leone, quando sarà ad Assisi nei prossimi giorni, parlerà di questi aspetti, perché ancora oggi, tu sai benissimo, nel mondo abbiamo tanti conflitti che fanno male davvero, soprattutto ai bambini, alle persone che vogliono costruirsi un loro futuro. Fa male vedere tante stragi che ci sono nel mondo, tante realtà così drammatiche che ci interpellano a livello globale. Io penso che San Francesco d'Assisi, che è venerato in tutto il mondo, tra altre cose ha incontrato anche gli ambienti non prettamente cristiani, il suo cammino, il sultano, tutte le persone che ha incontrato nel suo itinerario anche attraverso varie nazioni, ci indica la strada della riconciliazione, della globalizzazione della pace, dico io, perché è un termine che dovremmo far passare. Globalizzare la pace significa non globalizzare la guerra, significa che noi dobbiamo tutti quanti, anche nel nostro piccolo, come cristiani, come laici, come religiosi, sacerdoti, vescovi, soprattutto come Santo Padre, portare avanti questo discorso della pace, perché abbiamo bisogno di un mondo pacificato, ma non soltanto perché non usa più le armi, pacificato come rapporti umani, rapporti economici, rapporti anche culturali, di rispetto delle varie religioni, delle varie confessioni, delle varie culture. Questa è la pace, significa non è che dobbiamo uniformare o massificare le persone o il mondo, ma dobbiamo rispettare le proprie identità e crescere insieme, perché nella diversità è possibile andare verso l'unificazione, l'unità, verso la convergenza, sentirci fratelli, fratelli davvero nel vero senso della parola, come diceva Papa Francesco, fratelli tutti, e dobbiamo essere fratelli tutti nel vero senso della parola.
0: Tu hai accennato a questo viaggio importante che Papa Leone XIV farà ad Assisi giovedì 6 agosto per una visita pastorale che, io ricordo, è interamente incentrata sull'incontro con migliaia di giovani europei. La giornata è quella inserita nelle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco e, ricordo agli ascoltatori, si svolgerà interamente nella mattinata presso la zona di Santa Maria degli Angeli. Il programma è molto interessante, alle 8:30 arriva, insomma, e poi ci sarà questo grande incontro. Ecco, i giovani, quello che è importante, Padre Antonio, è questo rapporto che Papa Leone XIV avrà con loro. Sicuramente anche lì parlerà di perdono, di pace disarmata e disarmata. Insomma, i giovani sono il futuro, ma anche il presente, no? Per poter costruire un mondo nuovo.
1: Non c'è futuro senza i giovani. Gli anziani hanno fatto la loro vita e noi facciamo parte del passato, ma viviamo e diamo un contributo di idee. Però i giovani sono il presente, come dicevi tu, il futuro. Giustamente il Santo Padre, Papa Leone, incontrando i giovani, affida a loro questo compito di portare avanti il discorso della misericordia, della pace, anche se stiamo nel cammino dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Però in realtà non è altro che un richiamare all'attenzione del mondo intero l'importanza, l'essenzialità l'età dei giovani, e quando parliamo dei giovani parliamo dai ragazzi fino all'età adulta, che passa anche attraverso un'età elevata oggi giovani, sia anche a 50 anni se c'è necessità di esprimere con la propria vita questa gioia del cuore, questa giovinezza intima che molte volte ci portiamo e che azzeriamo, addirittura annientiamo, perché vogliamo fare i grandi, vogliamo fare, non lo so, i superbi. In realtà siamo giovani quando noi viviamo la gioia di vivere con gli altri, di condividere i progetti del futuro. E i giovani a cui si rivolgerà Papa Leone giovedì prossimo, che tra altre cose anche il giorno della trasfigurazione del nostro Signore Gesù Cristo, ricorderemo anche Papa Paolo VI, che in questo giorno morì parecchi anni fa, non ricordo esattamente il giorno e l'anno, sono forti richiami ad una spiritualità che ci eleva sempre di più, ad elevarci anche attraverso l'esperienza della mistica, della preghiera, della comunione fraterna insieme ai giovani, e camminare verso un mondo migliore, perché il perdono di Assisi è soprattutto esperienza di spiritualità, non è altro. Sì, ma questa dimensione particolare, anche questo giorno particolarmente importante per ciascuno di noi, diventa secondaria se non diamo l'impronta di una revisione della nostra vita, puntando molto su queste sentinelle del futuro, come li chiamava Papa Giovanni Paolo II, i giovani.
0: E il Papa sicuramente, poi seguiremo noi in diretta, caro Padre Antonio, questo incontro con i giovani, come dicevi tu, costruiranno questo futuro di pace, saranno chiamati a costruire questo futuro di pace, no? E il senso profondo della ricorrenza, diciamo così, che stiamo celebrando oggi, di questa solennità, è anche la dignità spirituale, che è accessibile a tutti, no, Padre Antonio? Ricordo, non è una questione che riguarda altre persone, le persone che insomma sono, come dire, su una via di santità ormai acclamata, no? Ma io non posso fare questo passo, non posso perdonare perché insomma ha fatto troppo male. Perdonare per i santi. In realtà noi tutti dobbiamo provare a stare sulla strada del perdono, no, Padre Antonio? No?
1: San Francesco, nella visione che ho avuto, questa estasi che ho avuto, ha chiesto il perdono per tutti, non ha discriminato nessuno, ha chiesto al Signore: fammi questa grazia. Poi Papa Onorio III ha concesso questa indulgenza, non escludendo nessuno. Io penso che nel cammino della revisione della nostra vita a livello spirituale, cristiano, cattolico, di altre confessioni o di altre religioni, dobbiamo richiamare l'idea che siamo fratelli, ed essendo fratelli tutti quanti siamo in cammino verso una strada che ci conduce tutti quanti al cielo. Ci crediamo o non ci crediamo, certamente non siamo eterni su questa terra, camminiamo verso l'eternità. Avere questa consapevolezza significa, come dicevi tu, non escludere nessuno dal cammino, possiamo dire simbolicamente francescana, che ti porta ad Assisi, in questa chiesa molto importante, Santa Maria degli Angeli, dove il Papa incontrerà i giovani, e dove Francesco ha avuto questo dono particolare. Allora si chiama Porziungola, adesso si chiama Santa Maria degli Angeli, per dire che indica anche un cammino angelico che siamo chiamati a fare tutti quanti nel corso della nostra vita, diventare un po' angeli custodi degli altri, senza escludere nessuno dai nostri orizzonti. Angeli custodi soprattutto di coloro che sono nella malattia, nella sofferenza, nell'emarginazione. Noi ricordiamo sempre, con tutto il rispetto all'attuale pontefice Papa Leone XIV, quello che ha detto Papa Francesco: nessuno deve essere scartato, eliminato. La cultura dello scarto non deve esistere nel nostro mondo, non possiamo escludere nessuno. La Chiesa è aperta a tutti, l'umanità deve essere accogliente verso tutti. E questa logica dobbiamo far capire un mondo sempre più distratto da altre cose, escludendo, discriminando e marginando. Noi siamo dalla parte della comunione, della fraternità universale, perché San Francesco d'Assisi di questo ha parlato anche nel chiedere la misericordia e il perdono al nostro Signore Gesù Cristo in questa visione del 1216, luglio 1216.
0: Padre Antonio, abbiamo altri 4 minuti, ti lascio un pensiero finale in questa solennità da dedicare ovviamente ai nostri radioascoltatori.
1: Io sono grato al Signore perché sono cresciuto in mezzo ai francescani. Io sono originario di Airola, ad Airola ci sono i padri francescani, e quindi siamo cresciuti in questa spiritualità. Poi il Signore mi ha chiamato ad essere passionista, ma ringrazio anche il Signore perché a ognuno di noi indica la strada. Volendo concludere questo cammino che abbiamo fatto insieme nella trasmissione, avendo conosciuto i francescani, la mia famiglia era molto legata ai francescani, a San Francesco, a Sant'Antonio, a San Pasquale, parlo di Airola, mia sorella addirittura, di cui quest'anno ricorrono i 14 anni di morte, l'11 appunto di agosto del 2016, sono esattamente i giorni in cui Santa Chiara volò al cielo, era ministra regionale dell'Office Ordine Francescano Secolare. Per dire, io sono cresciuto nella spiritualità dei francescani, e quando arrivi il primo di agosto, come ieri che è stato il primo di agosto, inizia da mezzogiorno la possibilità di ottenere indulgenze preliminari. Dentro di me scatta come sacerdote il bisogno di una riconciliazione. Anch'io già l'ho fatto, mi sono confessato al mio confratello sacerdote più anziano, perché abbiamo bisogno, Federico carissimo, di riconsiderare la nostra vita. Possiamo anche essere perfetti, magari da certi punti di vista intellettuale, culturale, comunicativo, però nessuno di noi è perfetto da non riconoscere che ci sono fragilità. Perciò è un'occasione molto bella in questo giorno, domenica 2 agosto 2026, che noi ritorniamo sui nostri passi, riconsiderando i nostri errori, chiedendo umilmente perdono al Signore delle nostre fragilità e chiedendogli anche l'estensione delle pene dei nostri peccati che abbiamo commesso, siano leggeri o gravi. Penso che molte cose di grave non le abbiamo fatte, però siamo esseri umani e come tali possiamo sbagliare e continuare a sbagliare. Da oggi in poi, cioè in questo anno speciale dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, ecco, impegniamoci tutti quanti, io come passionista, ma che mi sono alimentato anche la spiritualità dei francescani, cerchiamo di improntare la nostra vita allo stile francescano della letizia, della gioia, della pace, della riconciliazione, della fraternità e del perdono. Ecco il perdono di Assisi, il perdono detto della porziungola o indulgenza della porziungola, è una piccola parte della nostra esperienza mistica che possiamo fare insieme a Francesco d'Assisi, tutti i santi, e soprattutto insieme a nostri fratelli che vogliono vivere nella pace e nella serenità a livello locale, a livello italiano, a livello mondiale.
0: Bene, io ringrazio Padre Antonio Rungi per essere stato con noi. Padre Antonio, ci ritroveremo nella domenica prossima, in una prossima puntata. Grazie
1: a voi dell'ascolto, anche della condivisione di queste nostre idee.
0: Grazie a Padre Antonio Rungi. Vi ricordo che potete scrivere al 335 12 43 722 e riascoltare questa trasmissione come le altre sul sito di vaticanews.va. cliccate sul simbolo di Radio Vaticana e potete scaricare anche questa trasmissione. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

0: Daniela Lami. Un'estate fa.
1: Oggi ci tuffiamo nel 1982, un anno che ne sono certa vi fa venire subito in mente i colori della festa mondiale, ma che in realtà ha tanto di più da raccontarci, lo dico anche a Paolo Accorona che è con me in regia. Sfumature belle e meno belle, ma cominciamo con quelle più calde, perché l'estate del 1982 si preannuncia calda, torrida, quasi soffocante, e per affrontarla gli italiani si spostano in Fiat 127 o in Ritmo verso la spiaggia più vicina, oppure affollano la Versilia, la Riviera Rano Bagnola e la Costa Smeralda. Tra le mani un Super Santos o un Super Tele, ai piedi gli immancabili zoccoli in legno e al polso gli orologi Casio digitale o in plastica colorata. I ragazzi italiani sognano il Commodore 64 lanciato sul mercato americano inizio anno e intanto giocano con il Subbuteo o con il cubo di Rubik. A tavola, pennette alla vodka, risotto alla fragola, vitello tonnato e il celebre cocktail di gamberi in salsa rosa. Per la musica c'è un brano che fa ballare l'Italia nel 1982 ed è Un'estate al mare di Giuni Russo. Entra in classifica d'agosto per restarci.

0: L'estate dell'82 è prima di tutto una questione di pallone. Dal 13 giugno all'11 luglio si svolgono i campionati mondiali di calcio in Spagna. All'Italia nessuno, per così dire, dà due lire. L'avventura della nazionale di Enzo Bearzot parte tra feroce scetticismo e critiche spietate. Il girone di qualificazione è un calvario disastroso. La squadra si chiude in un ermetico silenzio stampa. A fare da scudo per tutti c'è solo un uomo, il capitano e portiere Dino Zoff.
1: Ma noi non poniamo, già detto prima, condizioni. Certamente io spero di tornare indietro nel più breve tempo possibile. E noi, diciamo, è stato un atto di difesa, di tranquillità. Perché siamo stati proprio ridicolizzati, forse magari, come diceva l'amico Bernardini, fa parte della carovana della pubblicità, insomma. Però andare oltre non mi sembra giusto.
0: Ma poi scatta la magia, da quella diffidenza esplode un crescendo rossignano, l'Italia elimina i campioni in carica dell'Argentina e poi travolge il Brasile. A guidare l'impresa è quel Paolino fragile, mingherlino in mezzo all'area nemica. Paolo Rossi si trasforma in Pablito, killer micidiale dal tocco decisivo, e si arriva così all'11 luglio, alla finalissima di Madrid contro la Germania Ovest, una partita attesa come una replica ancora più pregiata del famoso 4-3 messicano. L'Italia vince 3-1.
2: Bergomi, Gentile, ha finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
0: È il terzo titolo mondiale. Restano scolpite le immagini simbolo, l'urlo liberatorio di Marco Tardelli, la pipa di Bearzot, il presidente Sandro Pertini che in tribuna grida «Non ci prendono più!» e poi gioca a scopone scientifico in aereo con Zoff, Bearzot e Causio. Intanto quell'estate a vincere il Festival Bar è un giovanissimo Miguel Bosé.

0: la musica e quella doccia tiepida che è stata la vittoria del mondiale ci fa dimenticare per un po' altro, molto altro che accade in questo 1982. In Italia la classe sociopolitica è squassata dagli scandali. A giugno viene trovato impiccato a Londra sotto il ponte dei Frati Neri Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, travolto dal caso P2 e dai grandi intrighi finanziari.
1: Il presidente del Banco Ambrosiano non si sa dove sia, forse è scappato, forse è fuggito, di lui non si hanno notizie da 2 giorni. Roberto Calvi non può comunque lasciare legalmente l'Italia perché il passaporto gli è stato ritirato qualche mese fa.
2: Siamo di fronte ad un giallo veramente degno di un film di Hitchcock. Scotland Yard ha ripescato dal Tamigi diverse ore fa il cadavere di un uomo di mezza età. Sembra non del tutto riconoscibile perché a quanto pare è rimasto in acqua per un certo tempo, forse 3 o 4 giorni, forse di più. Ma quello che ha messo in allarme è il fatto che addosso al cadavere dello sconosciuto è stato trovato un passaporto italiano intestato, si badi bene a queste strane generalità, al signor Gian Roberto Calvini. Fino a questo momento né Scotland Yard né le nostre autorità consolari si pronunciano in maniera impegnativa sull'identità del cadavere.
0: In Sicilia la furia mafiosa non concede tregua. Il 30 aprile viene assassinato il segretario del Partito Comunista Italiano Pio La Torre. Il governo reagisce inviando a Palermo con poteri speciali il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma il generale viene lasciato solo e il 3 settembre, a fine estate, Dalla Chiesa cade nella terribile strage di Via Carini insieme alla moglie e all'agente Domenico Russo.
3: Il barbaro assassinio del generale Dalla Chiesa e della sua giovane moglie non soltanto ha suscitato in tutto il paese profonda commozione, ma ha posto in drammatica evidenza la gravità del fenomeno mafioso e delle sue probabili connessioni con il terrorismo. Ci si è resi conto, come ha detto il presidente Pertini, che la sfida allo Stato democratico è giunta a un livello non più tollerabile.
4: Sembrano infine ritrovare animo e forza di convinzione quelle parole che Dalla Chiesa pronunciò nel corso di un'intervista appena qualche settimana fa. Non chiedo leggi speciali, disse Dalla Chiesa, chiedo solo chiarezza.
0: Ai funerali di Palermo si respira un clima di forte sdegno verso la politica. Le parole dell'omelia risuonano come una condanna morale all'abbandono delle istituzioni.
5: Sovviene che si può applicare una nota frase della letteratura latina, di Sallustio mi pare, nel De Bello Iugurtino. Dum Rome consulitur saguntum espugnatur. Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici. E questa volta non è Sagunto, ma Palermo. Povera la nostra Palermo, come difenderla?
0: In Italia quest'anno la stabilità politica tentenna, cade il governo guidato dal laico Giovanni Spadolini, il primo a guida non democristiana. Ad agosto, dopo le consultazioni al Quirinale, nascerà il secondo esecutivo Spadolini, subito ribattezzato dai media il governo fotocopia.
6: Buongiorno Presidente, allora il suo colloquio con Pertini come è andato?
7: È andato molto bene, il Presidente della Repubblica ha riferito sullo svolgimento positivo delle trattative per la soluzione della crisi, ci sarà comunque un comunicato del Quirinale fra poco.

0: Questo brano l'avrete riconosciuto perché nell'anno magico dei mondiali, in cima all'Hit Parade, troviamo anche Der Kommissar di Falco, artista austriaco che poi scomparirà nel 1986 per un incidente automobilistico. Allora, il clima di questo 1982 è infuocato per le temperature, ma non solo per quello. I venti di guerra soffiano forti fuori dall'Italia. Tra aprile e giugno si consuma il conflitto tra il Regno Unito di Margaret Thatcher e l'Argentina per il controllo delle isole Falkland, uno scontro che decreterà la fine della dittatura militare argentina. Contemporaneamente, a giugno, l'esercito israeliano invade il Libano con l'operazione Pace in Galilea.
1: Il rischio di uno scontro militare appare purtroppo sempre meno remoto. Guidata dalla ammiraglia delle forze di mare argentine, la portaerei 25 maggio, una formazione navale di Buenos Aires ha lasciato la base di Porto Belgrano dirigendosi alla volta delle Falkland. Sembra che gli ordini impartiti dal Ministero della Difesa argentino siano di fermarsi a 200 miglia dall'arcipelago, senza forzare quindi il blocco navale decretato da Londra intorno alle Falkland. Tuttavia, si afferma a Buenos Aires, la flotta argentina attaccherà le navi britanniche se queste, a loro volta, si avvicineranno a meno di 200 miglia dalle isole al centro della contesa. Non meno preoccupante la situazione nei territori arabi occupati da Israele dopo il sanguinoso attentato di domenica alla moschea di Omar a Gerusalemme. Per evitare che la preghiera del venerdì diventasse oggi occasione di protesta, le autorità militari israeliane hanno vietato l'accesso alle moschee di tutti i territori occupati ai giovani al di sotto dei 40 anni.
0: Il 12 maggio, in Portogallo, si sfiora un'altra tragedia. Durante la sua visita al santuario di Fatima, per ringraziare la Madonna un anno dall'attentato di Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene aggredito da un sacerdote tradizionalista spagnolo, Juan María Fernández Cron, armato di baionetta.
2: Sera di intensa pietà, di profonda devozione, Fatima appariva veramente ieri sera con l'esplosione del soprannaturale di cui parla Paul Claudel, è stata turbata da un episodio di violenza che con il passare delle ore ha assunto profili più precisi. Un tentativo di aggressione al Papa da parte di uno squilibrato, un sacerdote di 33 anni, spagnolo, Juan Fernández Crom, che al termine della suggestiva cerimonia della veglia era ormai mezzanotte in Italia, ha cercato di superare per due volte il cordone di sicurezza ed è stato bloccato dagli agenti. Il Papa, che si trovava sull'altare più in alto, ad alcuni metri di distanza, sceso per benedire la folla e sentendo gridare il sacerdote ormai bloccato, ha pensato si trattasse di un appello o di un malato. Si è avvicinato ed ha potuto sentire gli insulti del fanatico che gridava contro il Concilio Vaticano II, contro il progressismo, contro il Papa stesso, accusandolo di essere responsabile dei fatti di Polonia. Giovanni Paolo II lo ha benedetto con espressione serena ed è andato via con il seguito. La folla non si è accorta di nulla.
0: L'estate dell'82 segna anche una profonda rivoluzione del costume e della tecnologia. A inizio anno, come anticipavamo, negli Stati Uniti debutta il Commodore 64, ma nasce anche il primo lettore CD che cambierà per sempre il mercato discografico. A proposito di musica, il 1982 è anche l'anno.

proposito di cambiamenti di costume, a Milano nel 1982 apre il primo Burghi. Siamo in piazza San Babila, area celebre per essere diventata il punto di ritrovo dei giovani paninari milanesi. Ma ve li ricordate i paninari? Rifiutavano l'impegno politico e sociale del decennio precedente per dedicarsi all'apparenza, al culto dei marchi e allo stile di vita americano. I must have includevano giubbotti Moncler, felpe Best Company, scarponcini Timberland, cinture e il ciarro. Parlavano un gergo strano con termini come squinzia, ascoltavano musica pop e rock internazionale e il loro mito televisivo divenne il comico Enzo Braschi nella trasmissione Drive-In. Già, perché Silvio Berlusconi intuisce che bisogna fare all-in sul commercio. Il 3 gennaio del 1982 nasce Italia 1 e prende forma la TV del marketing tra edonismo, Drive-In, modelli d'oltre oceano. Il 1982 è anche un anno di miti che si spezzano. In Formula 1 il cavallino rampante della Ferrari piange la morte di Gilles Villeneuve, mentre a Monte Carlo si interrompe il volo dorato della principessa Grace Kelly in un tragico incidente stradale.

0: negli Stati Uniti, esce a giugno E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg. In Italia arriverà a fine anno, a dicembre, diventando un fenomeno pazzesco. Ma in Italia c'è un altro fenomeno, perché accanto alle commedie cult come Grand Hotel Excelsior o Eccezionale veramente con l'idolo dell'anno Diego Abbadantuono, brilla la stella di Carlo Verdone con Borotalco.
1: Che senti sto prosciutto che dici? Senti come ti
2: sono. Ho mangiato.
1: Senti che sto prosciutto, l'ho detto, è dolce. È un zucchero, Sergio, lo senti? E sto olive, yeah, senti sto olive, queste sono greche, sai? Grechi. No, ma dai, sono grechi. Sono buoni. Come sono? Dì la verità.
2: Sono greche.
0: E concludiamo con una piccola curiosità, perché il 7 dicembre del 1982 si svolge l'edizione appunto di quell'anno del Festival Ambrogino d'Oro a Milano. Viene trasmessa in diretta su Rai 2 e in gara c'è anche un giovanissimo, beh, non ve lo dico.
3: La prossima canzone è Hai fatto buca di Lanza Visco Sorrentino, canta Sal Da Vinci.
0: Eh sì, l'artista partecipò a questa rassegna canora per bambini e adolescenti presentandosi sul palco in sella a un motorino e cantando il brano Hai fatto buca. Quell'estate del 1982 quindi ha chiuso un'epoca e ne ha aperta un'altra, un anno lungo, intenso, sospeso tra le ombre della cronaca e l'azzurro del cielo sopra Madrid. E se l'estate ci ha fatto cantare e ballare sotto il sole, a fine anno il 1982 ci avrebbe regalato, e avrebbe regalato in generale alla storia della musica, l'album destinato a cambiare per sempre le regole del pop mondiale. Peraltro ancora oggi l'album più venduto, ed è proprio con lui, il re del pop Michael Jackson, e con la sua

0: Amici ascoltatori, buongiorno e bentrovati. Siamo insieme nuovamente all'Associazione Caritas qui su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Quest'oggi insieme a Nicole Rigo, referente del dormitorio La Locanda, e il volontario Giorgio Asquini, che presta proprio servizio lì. Ci parleranno di 10 anni di attività del dormitorio La Locanda. E quindi diamo subito spazio a Nicole e a Giorgio. Buongiorno, bentrovati a voi nostri microfoni.
1: Buongiorno a tutte e tutti, io sono Nicole Rigo, sono la responsabile del dormitorio La Locanda a Pordenone per la Caritas e la Fondazione Buon Samaritano, e oggi sono qui insieme a un volontario del dormitorio che adesso si presenta.
2: Sono Giorgio Asquini, uno dei volontari del gruppo, anzi dei volontari della Locanda.
1: Noi siamo qui oggi un po' per presentare il servizio e anche per comunicare insomma la data di festeggiamento dei 10 anni del dormitorio a Pordenone. Il dormitorio si trova in centro Pordenone ed è una struttura su 2 piani che apre la sera alle 18:30 e accoglie principalmente uomini residenti sul territorio o che comunque si trovano sul territorio in una condizione di disagio abitativo. Offriamo quei servizi essenziali di base che sono la cena, il pernottamento, la possibilità di fare una doccia e anche la possibilità di fare la lavatrice. Al mattino le persone fanno colazione e poi devono lasciare la struttura, che rimane chiusa per tutta la giornata. E il dormitorio non è come quei classici dormitori formato da grandi stanzoni e bagni in comune, ma è quasi come se fosse una casa. Quindi al piano sotto troviamo la sala da pranzo e la cucina, al piano di sopra ci sono delle camere da 2, da 3 o da 4 persone al massimo, con il bagno in stanza, e ognuno ha il suo comodino e il proprio armadio. Ogni sera si turnano operatrici e operatori insieme anche a volontari e il gruppo volontari, e anche se ci sono tirocinanti oppure i servizi civili. Quindi le persone che accogliamo sono uomini, maggiorenni, il principale bisogno è quello abitativo, ma oltre a quello ci sono poi tutta una serie di problematiche di tipo sanitario, ma anche di tipo relazionale. Quindi per questo che crediamo molto nella presenza dei volontari all'interno del dormitorio, perché sono quella relazione che possiamo dare in più alle persone con cui noi lavoriamo. E adesso passerei la parola a Giorgio, che lui è un volontario appunto da 10 anni, quindi dall'apertura dell'8 agosto, che ci spiega un po' come è andata effettivamente l'apertura.
2: Sì, allora effettivamente io sono tuttora un volontario della Locanda e sono stato tra i primi e molti che ancora continuano a fare i volontari, a essere parte di un gruppo che ha fatto la sua parte nell'accompagnare la nascita di questo luogo, di questo servizio. Una cosa che credo possa essere interessante da ricordare è che è un servizio che è nato sulla base delle esigenze del territorio, quello che potevano valutare.

0: momento in cui del periodo e nel momento in cui nacque la locanda, agosto 2016, è che c'è stato un lungo percorso di avvicinamento alla nascita, di pensare assieme come farla nascere, che ruolo avrebbero avuto sì i volontari, ma anche come poteva essere lo spazio, che orari ci potevano essere, che in che modo, come dire, dare il servizio, ma anche come essere lì presenti, aiutare senza poter risolvere tutti i problemi delle persone, senza credersi chissà chi, ma fare un servizio vero e insieme e in gruppo, in comunità, diciamo. E quindi in questo senso, in una serie di incontri, di formazione, si era creato assieme, noi abbiamo come volontari dato una nostra mano a costruire il regolamento, per esempio per gli ospiti che della locanda, a pensare a quello che si poteva immaginare prima dei servizi, delle iniziative, delle attività, e quindi è stato un percorso costruito assieme. Dopo, nel momento della nascita del servizio, è stato anche lì sempre importante l'elemento del gruppo dei volontari, e quindi riunioni periodiche ogni mese, quasi ogni settimana, per pensare assieme: ma stiamo facendo così, quali sono i problemi, cos'è che possiamo fare, cos'è che non possiamo fare, cos'è che possiamo effettivamente risolvere e in che cosa possiamo solo, come dire, esserci. E quindi questo insieme di, non so se sono stato, come dire, se sono riuscito a spiegarlo, ma questo percorso di questo tipo credo che abbia, come dire, contribuito alla ricchezza, come dire, di quel luogo, anche per la parte, dal nostro punto di vista, o comunque è servito, anche se devo pensare a me come individuo, a cominciare ad avvicinarmi man mano a questo servizio, che è una cosa che non avevo mai fatto, in un modo senza semplificare, come dire, i problemi, la realtà, le vite di queste persone, con i loro che saranno state, che sono poi state ospitate, con i loro problemi, con i loro vissuti. Questo mi viene da dire. E aggiungerei un'altra cosa, che in generale sull'essere volontari, che il volontario, mi piace di questo volontariato il fatto che siamo un gruppo in primis, come ho detto, perché il volontario in sé fa un pezzetto, ma esiste fino a un certo punto senza il suo gruppo, perché sennò il volontario singolo, come dire, non si mette veramente in discussione, si rischia anche di sopravvalutarsi, di pensare di essere chissà chi che fa chissà cosa. Invece il volontariato è una piccola sfida ogni volta, insomma, e quello è il suo bello, e anche il suo difficile magari a volte, insomma, è fare più relazione, perché solo fare serve, ma fino a un certo punto. La locanda è un luogo che è vivo anche per un luogo di relazioni, gli ospiti non sono anonimi, sono delle persone, così come siamo persone noi, sono persone custodi e operatrici, gli operatori. Quindi questo mi sento di dire.
1: Per aggiungere un attimo altre informazioni su come è strutturato il servizio, questo servizio è aperto 365 giorni l'anno, quindi tutti i giorni, estate, inverno, festività, noi insieme, appunto, come diceva Giorgio, operatori, operatrici, volontari, volontarie, anche volontari notturni, custodi, siamo in servizio, e in questo momento ci sono più o meno una decina, anche 12 volontari che si turnano insieme agli operatori e le operatrici. I posti letto sono 20 in totale. L'anno scorso abbiamo fatto più o meno una cinquantina di accoglienze, e in questi 10 anni, un po' come numero totale, abbiamo accolto all'incirca sulle 700 persone. Queste persone qui vengono sia dalla residenza sul territorio di Pordenone, sia anche fuori ambito, quindi accogliamo persone da tutta la provincia e collaboriamo in maniera molto stretta e sinergica con i servizi sociali del territorio, che si prendono in carico le persone, ma anche assieme ai servizi specialistici e sanitari, nel caso appunto ci fossero anche questo tipo di necessità. È un po' difficile riassumere questi 10 anni insieme, e anche tenendo conto di tutti gli attori, insomma, che ne hanno fatto

0: tra appunto le altre cose, diciamo, un po' innovative che abbiamo fatto negli ultimi anni, sono stata quella di aprire uno spazio diurno sempre all'interno del dormitorio, dove accogliamo sia uomini che donne con la possibilità di fare pranzo, e quindi Caritas sta offrendo questi servizi definiti a bassa soglia, ovvero che per farvi accesso non servono nessun tipo di requisito, quindi all'interno dello spazio diurno per esempio può entrare qualsiasi persona, basta che dica nome e cognome, piuttosto che anche in dormitorio per fare l'ingresso noi non chiediamo che la persona sia astinente dall'alcol, piuttosto che non chiediamo che rispetti tutta una serie di canoni dove magari in altri servizi è necessario. E per riagganciarmi un po' a Giorgio, che appunto diceva che è uno spazio di relazione, puntiamo molto su quella e cerchiamo di fare degli eventi che permettano e stimolino la relazione, ovvero oltre al fare delle attività interne come guardare un film o fare dei lavoretti con le volontarie che si prestano, facciamo anche degli eventi aperti alla comunità, quindi una volta al mese più o meno facciamo un'anguriata o qualcuno ci viene a suonare la chitarra eccetera, e proviamo a invitare anche il palazzo dove noi abbiamo la struttura del dormitorio, e invitiamo anche quegli ospiti che hanno piacere di ritornare lì, che in questo momento magari stanno vivendo nella loro autonomia, ma hanno piacere di essere invitati, di essere informati ai nostri eventi, e quindi proviamo a cercare di creare un po' questi momenti conviviali per creare appunto relazione. E quindi appunto quest'anno la locanda compie 10 anni. Adesso io ripasso un po' anche la parola a Giorgio per rispiegare un po'.
1: Sì, aggiungerei una valutazione, come dire, il mio bilancio, non so come dire, anche se non è il termine giusto, per rispetto a che cos'è la locanda, per poi cercare di far capire a chi non la conosce, non l'ha mai vista, che appunto mi sento di dire due cose, due concetti che secondo me è quello che mi piace anche sulla locanda, che è un luogo positivo, è un luogo che non, come accennavo prima, non è un luogo in cui ci sono individui di passaggio, non è la locanda nel senso come luogo in cui ci sono delle persone che dormono lì, degli sconosciuti, una notte, cinque notti e poi chissà. È qualcosa di più, l'ambizione è anche un po' quello che si realizza, è che vuole essere un po' casa per le persone. In qualche modo, un po' insolito, è una forma di famiglia, anche se provvisoria. E come tutte le famiglie non si scelgono, e quindi le famiglie sono anche un po' complesse, le convivenze non sono sempre lineari e semplici, però hanno anche dei momenti di ricchezza, dei momenti di vicinanza e di crescita, e pur nelle difficoltà e nelle complessità. Quindi questo secondo me è un tema importante che mi sento di dire dopo 10 anni che vado regolarmente ogni mese qualche sera lì alla locanda. E un'altra cosa che secondo me è importante è sottolineare che intanto le persone che sono lì sono persone molto diverse, hanno vissuti molto diversi, alcuni sono stranieri che vengono da altri continenti, alcuni sono italiani, alcuni sono persone che vengono da altri paesi d'Europa, sono diciottenni, sono sessantenni, c'è chi ha un percorso di dipendenza, c'è chi ha, non lo so, è stato in carcere, c'è chi ha solo perso il lavoro e dopo non si è più ripreso, c'è chi ha altre storie di altro tipo ancora, c'è chi ha un lavoro ma non riesce a trovare assolutamente un posto dove abitare in convivenza, allora magari sta lì 2 o 3 mesi. E quindi la varietà è veramente grande, questo è anche è una complessità ma anche una ricchezza. E un'ultima cosa che mi viene da dire sulla locanda per quanto riguarda i volontari, comunque spero anche in generale si possa dire, che non è un luogo in cui le persone vengono giudicate. Non è come al bar, che uno dice qualcosa e gli altri gli dicono ma no, cosa dici, come dire, cosa... c'è un po' di libertà di raccontarsi, c'è un po' di possibilità anche di sfogarsi se uno ha voglia, ma soprattutto non è un luogo di bilanci per le persone, non è che siamo lì il volontario o gli altri a rinfacciare tu hai fatto questo, tu non hai ancora smesso di bere, ma è un'occasione di rilanci. È un luogo in cui si può mettere tra parentesi una serie di problemi che poi sì, ovviamente nella giornata e il giorno dopo per strada ritornano fuori, ovviamente, ma intanto uno spazio un po' di riposo rispetto a quello. E comunque un'occasione di rilanci vuol dire magari riuscire ad accompagnare senza poter fare chissà cosa, ma un piccolo percorso assieme, anche solo nel parlare, per conversare verso un dopo che per ognuno sarà diverso. C'è chi potrà tornare a lavorare, c'è chi potrà trovare una convivenza in un appartamento con altre persone, magari in una realtà del sociale che permette quello, ma anche in una convivenza più stabile, in un luogo più stabile della locanda. Però insomma, rilanci più che bilanci, secondo me è quello che si può dire a 10 anni. Si fa un bilancio di 10 anni della locanda, ma è un andare avanti, un andare oltre, sia come gruppo, sia come comunità, sia come città, come luogo che ospita questo, e sempre verso un dopo, verso anche una forma, insomma, relativa di ottimismo, perché qualcosa, insomma, si può sperare, si può fare sempre per ognuno.
0: Grazie. Quindi, andando un po' in conclusione, appunto noi l'8 agosto festeggeremo il compleanno del dormitorio, che l'8 agosto è proprio la giornata che per la prima volta ha aperto le sue porte nel 2016. Successivamente a questo evento ne faremo altri due, un convegno istituzionale il 15 di ottobre in occasione della Notte dei Senza Dimora, che è una giornata internazionale, e un altro convegno il 14 novembre, più aperto alla comunità, in occasione invece della giornata del povero. Un po' l'intenzione in questo caso non è quella di autocelebrarci ed essere autoreferenziali, ma di poter provare a rileggere un po' le accoglienze che abbiamo fatto, i percorsi che abbiamo messo in atto, come sono andati questi 10 anni, e restituirli sia alle istituzioni sia anche alla comunità, e dare risalto soprattutto alle persone che incontriamo, con cui lavoriamo e che ospitiamo, un po' anche per scardinare quell'idea che magari una persona ha del dormitorio come stanzone, ma anche delle stesse persone come, cioè, non sono per forza dei barboni, non sono per forza delle persone che non si prendono cura di loro o che sono cattive, ecco. Quindi quello che ci piacerebbe è appunto fare un bilancio, come diceva Giorgio, ma anche rilanciare l'immaginario che la comunità può avere con un immaginario invece più reale, più aderente alla realtà. E quindi, per rimanere aggiornati un po' su tutti gli eventi, vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social, Facebook e Instagram, dove saremo un po' più precisi su date, orari e quant'altro. Io vi saluto e vi ringrazio.
1: Grazie di averci ascoltato e di avere, come dire, l'auspicio di cominciare a conoscere questa realtà, e magari se qualcuno ha voglia anche di farsi avanti come possibile volontario, perché no?
0: Assolutamente, noi siamo sempre disponibili.
2: Ecco, allora noi ringraziamo qui su Radio Voce nel Deserto da Pordenone la Caritas, insieme quest'oggi a Nicole Rigo, referente del dormitorio La Locanda, e il volontario Giorgio Asquini. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.

0: dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria e saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché io ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, mi avete dato da bere, ero forestiero, mi avete ospitato, nudo mi avete vestito, malato mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato, ti abbiamo dato da mangiare, assetato, ti abbiamo dato da bere, quando ti abbiamo visto forestiero, ti abbiamo ospitato, o nudo ti abbiamo vestito, quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere, siamo venuti a visitarti? Rispondendo il re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà quelli alla sua sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame, non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, non mi avete dato da bere, ero forestiero, non mi avete ospitato, nudo, non mi avete vestito, malato, in carcere, non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato, o assetato, o forestiero, o nudo, o malato, o in carcere, non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà loro: in verità vi dico, ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna. Parola del Signore.
1: Innanzitutto ringraziamo con tutte le nostre forze Dio, donatore di ogni bene, e ringraziamo anche la Vergine Maria per averci supplicati di pregare con il cuore per la pace, indicandoci la preghiera come via unica per giungere alla pace. Così, mentre ieri sera ci siamo addormentati, trepidanti, con questa accorata preghiera nel cuore per la pace, in comunione con il nostro Papa e con tutti gli uomini di buona volontà, questa mattina, dopo la scadenza dell'ultimatum, con gioia e con rendimento di grazie ci siamo svegliati ancora nella pace. Sappiamo che una pace fragile, una pace vigilata, così oggi si dice. I serbi cantano vittoria, non si sa cosa significa, che in fondo hanno dovuto abbandonare le loro posizioni. Intanto noi ci aggrappiamo ancora alla preghiera e continuiamo a credere all'efficacia di questa potenza spirituale. Veramente, come ha affermato il Papa, l'intervento umanitario più potente rimane sempre la preghiera. La preghiera, dice il Papa, costituisce una enorme potenza spirituale, soprattutto quando è accompagnata dal sacrificio e dalla sofferenza. anche se questa potenza spirituale della preghiera non appare ad uno sguardo superficiale e molti non lo riconoscono, la preghiera unita al sacrificio costituisce la forza più potente della storia umana. Essa assomiglia, come dice San Paolo, ad un ammassare carboni ardenti sopra il capo di coloro che commettono delitti e ingiustizie. Assomiglia alla spada a doppio taglio che penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e scruta i sentimenti, i pensieri del cuore. Così dice San Paolo agli Ebrei. La preghiera, continua il Papa, è anche un'arma per i deboli e per quanti subiscono l'ingiustizia. È l'arma di quella lotta spirituale che la Chiesa combatte nel mondo. La Chiesa non dispone di altre armi. Con la preghiera e nella preghiera tutti gli uomini, nella loro diversità di religione, di razza e di nazione, si trovano realmente uniti di fronte a Dio, Padre giusto e ricco di misericordia. Così la preghiera diventa la sorgente principale della pace universale, partendo dalla famiglia. Ed è ancora il tema del messaggio del Papa per la giornata della pace di quest'anno che intendiamo ricordare. Dalla famiglia nasce la pace della famiglia umana. Allora, ecco, vediamo come preghiera e famiglia si identificano in riferimento alla pace, evidentemente. Perché la preghiera è la sorgente della pace. Già comprendiamo che una famiglia che prega è in pace. Quindi la famiglia diventa nella preghiera sorgente di pace, perché si fonda sulla pace. Di conseguenza, l'impegno più urgente di questo nostro tempo, nel quale la pace è in pericolo e la famiglia è attaccata da tutte le parti, lo vediamo anche in questi giorni, e quindi sta paurosamente sgretolandosi, sembra di ritornare un po' a Sodoma e a Gomorra, resta quello, il nostro impegno resta quello di trasformare ogni famiglia in un cenacolo di preghiera. Questo è il richiamo continuo della nostra Madre Maria, madre di tutte le famiglie e regina della pace. Ritornate a Dio e avrete pace. La preghiera è la salvezza della famiglia. La preghiera accresce l'amore, rafforza l'unità, difende la fedeltà, fa sgorgare la vita. La Madonna, già da 7 anni qui con noi, si è fatta pellegrina dei nostri gruppi di preghiera e sta visitando le nostre famiglie allo scopo di trasformarle in cenacoli di preghiera. Ecco allora il nostro obiettivo, che è il desiderio ardente della nostra Mamma del Cielo: fare di ogni famiglia un cenacolo di preghiera. Noi dovremmo avere tanti gruppi di preghiera quante sono le famiglie. Allora cominceremmo ad allargare la pace. Il mondo comincerebbe ad accorgersi che c'è una sorgente di pace che sgorga da tante famiglie riunite insieme, ognuna delle quali è diventata un cenacolo di preghiera. Per quanto riguarda la preghiera, però, dobbiamo ancora ricordare che pregare non significa recitare preghiere, anche questo, ma prima di tutto, la preghiera consiste nell'offerta della nostra vita a Dio e nel compimento della volontà di Dio. Questa sera vi do alcune indicazioni perché possiamo continuare il nostro cammino sulla strada giusta, mettendo in evidenza gli obiettivi che noi vogliamo realizzare, per non battere l'aria, per non perdere tempo, per non vanificare anche i nostri incontri di preghiera. Perciò dobbiamo scoprire sempre più, come dice la Vergine Maria nostra Madre, la preghiera del cuore, che consiste soprattutto nell'offrire la nostra vita a Dio, nel compiere la volontà di Dio e quindi nell'accogliere Dio nella nostra vita, nella nostra famiglia, mettendolo al primo posto. Pregare, quindi, è essenzialmente amare. Ecco come si completa un po' il cerchio, la visione: preghiera, famiglia, pace, amore. La preghiera quindi è amore, ed è accogliendo l'amore e la santità di Dio che noi possiamo poi donare anche la nostra vita ai fratelli, quindi a realizzare in pienezza l'amore. Così ci insegna la parola di Dio che abbiamo ascoltato oggi, in questo lunedì della prima settimana di Quaresima, dove ci vengono ricordati i 10 comandamenti e dove ci viene descritto il giudizio universale. Il Signore ci annuncia, per mezzo di Mosè, un suo comando: siate santi, perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo. E questo sappiamo che non è un comandamento, una legge che Dio ci impone, perché noi con le nostre sole forze umane, con i nostri sforzi, non potremo mai raggiungere la santità di Dio. Quindi, più che un comando, siate santi come io sono santo, è una promessa di Dio per noi. Possiamo dire che è il risultato della preghiera, la santità. Ed in realtà è solo Dio l'autore di ogni santità. Quindi Dio, possiamo dire, ci fa questa promessa traducendo le sue parole nel nostro modo più di maggiore facile comprensione. Il Signore è come che ci dicesse: io, il Signore, Dio vostro, il solo santo, mi comunico a voi per amore. Vi comunico la mia santità per mezzo di mio figlio Gesù. E Gesù vi strappa dalla vostra impotenza, vi libera dalle vostre schiavitù e dal vostro peccato e vi porta alla santità divina, poiché io, il Signore vostro Dio, voglio rendervi simili a me, voglio rendervi partecipi della mia santità. E tutto questo lo realizzerete attraverso la preghiera, che è l'atteggiamento di accoglienza dei miei doni. Quindi la preghiera, più che servire a Dio, serve a noi, perché Dio già ormai ha predisposto il suo progetto di amore. Lui già vuole darci la sua santità, perché ci ha dato Gesù Cristo, e Gesù Cristo è qui che vuole comunicarci la pienezza dell'amore e la santità, ma siamo noi che dobbiamo accoglierlo, questo dono. E la preghiera è questa nostra disponibilità ad accogliere il dono di Dio. Ecco perché pregare non è recitare preghiere, ma è metterci in sintonia con Dio, mettere Dio al primo posto, perderci in Dio. E nel battesimo noi siamo stati già santificati per mezzo dello Spirito Santo. Questa santità di Dio però è stata comunicata a noi come una semente che deve essere coltivata e fatta crescere dalla nostra collaborazione, dalla nostra corrispondenza alla grazia di Dio, rimanendo inseriti in una comunità di fratelli che compiono insieme, uniti nell'amore, un cammino di fede. E tutto questo lo possiamo realizzare vivendo nello spirito della preghiera, della comunione con Dio, della comunione con i fratelli. Questo cammino di fede lo ha fatto la Vergine Maria, in comunione con suo figlio, con gli apostoli, anche dopo l'ascensione di Gesù al cielo, con i primi cristiani venuti alla fede del Signore risorto. Ecco allora qual è l'essenza della preghiera. È il nostro cammino di fede assieme ai fratelli, a incominciare dalla famiglia. Un cammino verso la santità di Dio, che è la pienezza dell'amore di Dio e dei fratelli, fondando la nostra vita cristiana sull'ascolto della parola di Dio, sulla preghiera, sui sacramenti, perché accogliere i sacramenti, celebrare i sacramenti è pregare. Tutto quello che ci unisce a Dio è preghiera, ed è preghiera la nostra comunione con i fratelli, donando ai fratelli la nostra vita, poiché dice Gesù: qualunque cosa avete fatta al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatta a me. Quindi amare i fratelli, accogliere i fratelli, perdonare i fratelli e accogliere il Signore è pregare. La preghiera vera è quella che si fa proprio in questo silenzio di accoglienza, di amore, di perdono, di donazione della nostra vita ai fratelli. E dice ancora Gesù: non c'è amore più grande di quello di dare la vita per le persone amate. Così ha fatto Gesù, e per Gesù sappiamo che le persone amate non erano le persone più simpatiche e più meritevoli, ma eravamo tutti noi peccatori che l'abbiamo fatto morire in croce. Per questo Gesù è l'unico che ha raggiunto il massimo grado di perfezione della preghiera. Noi possiamo dire: quando è che Gesù ha pregato nella maniera più completa? Quando sulla croce ha detto: tutto è compiuto. Proprio aveva compiuto tutto quello che il Padre gli aveva dato da compiere. Noi dobbiamo salire verso questa pienezza di preghiera, che è pienezza di amore, pienezza di donazione. Quindi in Gesù anche noi possiamo raggiungere grandi altezze nella preghiera, come dono di noi stessi ai fratelli. Così hanno fatto gli apostoli, Santo Stefano, che anche lui ha pregato per quelli che lo stavano lapidando: Padre, non imputar loro questo peccato. Quando qualcuno ci aggredisce ingiustamente, anziché rispondere aggredendo, ci raccogliessimo in preghiera, in silenzio: Padre, non imputare questa offesa, questa sgarberia ingiusta che ricevo a quel mio fratello, perdonalo. Questa è preghiera, questa è donazione. Così hanno fatto i martiri, anche quelli dei nostri giorni. Così ha fatto San Massimiliano Kolbe, il vescovo Romero, i martiri della Chiesa del Silenzio, dell'Albania, dei nostri giorni. Nel Vangelo abbiamo ascoltato che alla fine Gesù ci giudicherà tutti sulla carità. Allora vuol dire che la preghiera più perfetta è proprio vivere la carità, esercitare la carità, perdere la vita per amore. E quindi la vera carità non consiste solo nel fare l'elemosina ai fratelli. Noi siamo molto gretti, che pensiamo di aver disimpegnato il nostro obbligo di carità facendo l'elemosina, sbrigando magari il tipo che viene un po' a scocciarci: prenditi 1.000 lire e vattene, lasciami in pace. La carità non consiste nel far l'elemosina, nel dare qualche cosa, ma la carità vera è donare noi stessi. è lasciarci consumare dall'amore, come ha fatto Gesù, che ci ha lasciato come testamento di volerci bene come Lui ci ha voluto bene, di essere uniti nell'amore tra di noi come Lui è unito al Padre. Per capire come questo comando del Signore può compiersi in noi, evidentemente non con le nostre forze, ma con la potenza della grazia di Dio, perché questa sera proprio spero che il Signore ci aiuti a sintetizzare tutto il nostro impegno cristiano, a semplificarlo, a vederlo proprio in questo insieme. Questa nostra preghiera che diventa amore, che diventa donazione, che si concretizza nella famiglia, che la famiglia allora si fonda nella pace, che questa famiglia nella pace che prega diventa una sorgente di amore e di pace per il mondo. Però bisogna che allora noi abbiamo da fare questo cammino di preghiera nell'amore, nella donazione della nostra vita, nel fare tutto quello che ha fatto Gesù e come ha fatto Gesù, nel vedere Gesù nei nostri fratelli e accoglierli come Gesù ci ha accolti dalla croce. Per capire tutto questo, questa sera io avrei un bellissimo racconto da proporvi. È un racconto che me l'hanno presentato anche a me i miei giovani dell'Azione Cattolica. Il racconto è intitolato L'albero generoso. Ve lo leggo e dopo facciamo un breve commento di applicazione. Con questo credo che il Signore ci dia la grazia di essere molto illuminati questa sera nella nostra vita e nel cammino che dobbiamo fare, che non può essere assolutamente né superficiale né formalistico, ma deve proprio coinvolgerci. C'era una volta un albero che amava un bambino. Il bambino veniva a trovarlo tutti i giorni, raccoglieva le sue foglie con le mani, intrecciava delle corone per giocare al re della foresta. Si arrampicava sul suo tronco e dondolava attaccato ai suoi rami. Mangiava i suoi frutti e poi insieme giocavano a nascondino. Quando era stanco, il bambino si addormentava all'ombra dell'albero mentre le fronde gli cantavano la ninna nanna. Il bambino amava l'albero con tutto il suo piccolo cuore e l'albero era felice. Ma il tempo passò e il bambino crebbe. Ora che il bambino era grande, l'albero rimaneva spesso solo. Un giorno il bambino venne a vedere l'albero e l'albero gli disse: avvicinati bambino mio, arrampicati sul mio tronco e fai l'altalena con i miei rami, mangia i miei frutti, gioca alla mia ombra e sii felice. Sono ormai troppo grande per arrampicarmi sugli alberi e giocare, disse il bambino. Io voglio comprarmi delle cose e divertirmi, voglio dei soldi. Puoi darmi dei soldi? Mi dispiace, rispose l'albero, ma non ho dei soldi. Ho solo foglie e frutti. Prendi i miei frutti, bambino mio, e va a venderli in città. Così avrai dei soldi e sarai felice. Allora il bambino si arrampicò sull'albero, raccolse tutti i frutti e li portò via. E l'albero fu felice. Ma il bambino rimase molto tempo senza ritornare e l'albero divenne triste. Poi un giorno il bambino tornò. L'albero tremò di gioia e disse: avvicinati bambino mio, arrampicati sul mio tronco e fai l'altalena con i miei rami, sii felice. ho troppo da fare e non ho tempo di arrampicarmi sugli alberi, disse il bambino. Voglio una casa che mi ripari, continuò. Voglio una moglie e voglio dei bambini. Ho dunque bisogno di una casa. Puoi darmi una casa? Io non ho una casa, disse l'albero. La mia casa è il bosco. Ma tu puoi tagliare i miei rami e costruirti una casa. Allora sarai felice. Il bambino tagliò tutti gli alberi e li portò via per costruirsi una casa. E l'albero fu felice. Per molto tempo il bambino non venne. Quando ritornò, l'albero era così felice che riusciva a malapena a parlare. Avvicinati, bambino mio, mormorò. Vieni a giocare. Sono troppo vecchio e troppo triste per giocare, disse il bambino. Voglio una barca per fuggire lontano da qui. Tu puoi darmi una barca? Taglia il mio tronco e fatti una barca, disse l'albero. Così potrai andartene ed essere felice. Allora il bambino tagliò il tronco e si fece una barca per fuggire. E l'albero fu felice, ma non del tutto. Non del tutto perché non aveva più niente da dare. Molto tempo dopo il bambino tornò ancora. Mi dispiace, bambino mio, disse l'albero. Non mi resta più niente da donarti. Non ho più frutti. I miei denti sono troppo deboli per i frutti, disse il bambino. Non ho più rami, continuò l'albero. Non puoi più dondolarti. Sono troppo vecchio per dondolarmi a dei rami, disse il bambino. Non ho più il tronco, disse l'albero. Non puoi più arrampicarti. Sono troppo stanco per arrampicarmi, disse il bambino. Sono desolato, sospirò l'albero. Vorrei tanto donarti qualcosa, ma non ho più niente. Sono solo un vecchio ceppo. Mi dispiace tanto. Non ho più bisogno di tanto ormai, disse il bambino. Sono solo un posticino tranquillo per sedermi e riposarmi. Mi sento molto stanco. Ebbene, disse l'albero, raddrizzandosi quanto poteva. Ebbene, un vecchio ceppo è quel che ci vuole per sedersi e riposarsi. Avvicinati, bambino mio, siediti, siediti e riposati. Così fece il bambino e l'albero fu felice. Questo racconto descrive tutta la nostra vita. L'albero certamente è Gesù, il bambino siamo noi, capricciosi, insoddisfatti, tristi, malcontenti, esigenti, che pretendiamo sempre tutto, ma che non conosciamo l'amore. E quindi sciupiamo la vita, sperperiamo i doni che Dio ci ha dato. Mentre l'albero generoso, esprime la pienezza dell'amore che lo porta a spogliarsi di tutto, nel tentativo di far felice il suo bambino. È donando che si diventa felici. È donando che si diventa sorgente di felicità e di pace. Vorrei dedicare questo racconto questa sera a tutti voi, nella persona di un papà. Il papà è presente, la mamma, sono presenti i nonni, le persone soli, i vedovi, i giovani, tutti. E allora provate a tradurre questo albero nella persona del papà. Lo inizio soltanto, poi lo continuerete voi nella vostra vita. C'era una volta un papà che amava il suo bambino. Il bambino veniva a trovarlo tutti i giorni, raccoglieva l'amore del papà, giocava con lui, si arrampicava al suo collo, si dondolava tra le sue braccia, mangiava i frutti della sua fatica, giocavano insieme. Quando era stanco, il bambino si addormentava tra le braccia del papà, mentre gli cantava la ninna nanna. Il bambino amava tantissimo il papà con tutto il suo piccolo cuore e il papà era felice. È il tempo della nostra infanzia, ma poi il tempo passò e noi siamo cresciuti e il nostro papà rimaneva solo. Un giorno il bambino torna a trovare papà. Ehi papà, appena lo vede, avvicinati bambino mio, arrampicati al mio collo, fai l'altalena tra le mie braccia, mangia i frutti del mio amore, della mia fatica. E noi, sono troppo grande ormai, non posso più arrampicarmi al tuo collo, ora ho solo bisogno che tu mi dia soldi, ho bisogno di soldi. E il papà, non ho soldi, ho solo il frutto delle mie fatiche, del mio lavoro, se vuoi prendi quelle. Ed è la storia del figlio prodigo che riceve dal padre l'eredità e il padre è felice di dare al suo figlio tutto nella speranza che possa essere felice, ma quel figlio non può essere felice perché non ha conosciuto la cosa più importante, l'amore. E da quel giorno quel papà continuò ad aspettare il figlio e il figlio ritorna sempre con nuove esigenze e il papà continua a dare tutto, fino a dare se stesso, le sue braccia, la sua fatica, i suoi frutti del suo lavoro, la sua vita. È rimasto un tronco, un vecchio ormai invalido, solo e abbandonato. Un giorno il bambino ritorna distrutto, non ha più bisogno di niente, ha bisogno solo di sedersi su quel ceppo a cui si era ridotto il papà, per sedersi e riposare. E quel papà esulta e dice: vieni, finalmente hai capito dov'è il segreto della felicità, riposati. E incomincia a pregare e da quel momento papà e bambino diventano veramente felici. Noi vogliamo essere quest'albero generoso? È l'unico modo per raggiungere il massimo grado di felicità, di preghiera, di amore e di pace. Questo è il miracolo della preghiera, che ci apre il tesoro dell'amore e della pace. La Vergine Maria vuole aiutarci a compiere nella nostra vita e nella nostra famiglia questo miracolo di donazione e di preghiera perfetta, a una sola condizione: che lo vogliamo, che decidiamo, che ci mettiamo dalla parte dell'albero generoso. Ora i nostri giovani ci cantano la storia di Gesù che sale su un monte e che proclama la vera felicità, la vera beatitudine, la misericordia, il perdono, la donazione della nostra vita, l'accoglienza del fratello, la preghiera che si fa amore, donazione e pace.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'Evangelista Matteo, un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti, un segno eucaristico. L'Eucarestia segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo, per un disegno provvidenziale, lo ascoltiamo in una domenica che ci permette di celebrare il perdono di Assisi. Questa invenzione incredibile di Francesco d'Assisi che ci pone davanti alla stupefacente generosità della misericordia del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi poveri peccatori, ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo, respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
2: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte, ma le folle

0: avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
1: Dalla compassione di Gesù, una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo Figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo nel momento in cui Gesù ha saputo della esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù. La sua ora comincia ad avvicinarsi. Il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato. E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica del Signore. Ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione, ecco, tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle, e quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità. E vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne, è un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione. Assumere gli stessi sentimenti degli uomini, ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani, che è ciò che segue. Ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del Figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti, rimandandoli nelle loro case, perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante, perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo. E chiaramente i discepoli la intendono così, perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù, è come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna, e nell'Eucarestia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco, che diventa decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino, alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono 2, è il segno del pane che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa Eucarestia, ringrazia il Padre, e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà, nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice: Dio è la fonte, quando tu vai a bere alla fontana non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra, perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio, a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele, tutto il popolo ne viene saziato. Tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio, ma ancora quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazaret, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi, e in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino, finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

Gesù ha compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione, Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione, perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o tre giorni o tre mesi. Quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no, alla intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio, è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino, è un'esperienza di solidarietà molto molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi. In tutto il mondo, dai primi vespri del primo agosto e per tutto il 2, è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie, per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio. La sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio, al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro, e lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui, che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione, nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

0: Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

dal libro dell'Apocalisse. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
2: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli, un progetto di arte pubblica che rigenera il borgo unendo comunità e tradizione. Questa è la Via della Luce nel borgo di Castrocelo in provincia di Frosinone. In un contesto in cui molti piccoli borghi italiani devono fare i conti con l'abbandono, la via riscopre gli antichi mosaici ispirati alla Romana Aquinum, a San Benedetto e a Santa Lucia. La visione di Gerardo della Torre, maestro mosaicista, e della Fondazione Armando Velardo ETS, da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura e dell'arte locale, è chiara. Il mosaico diventa veicolo di identità, memoria e innovazione, coinvolgendo artisti di ogni età e provenienza. E diamo il benvenuto a Federica Velardo, presidente della Fondazione.
4: Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Federica, raccontiamola agli ascoltatori la Via della Luce.
4: Via della Luce è un'opera d'arte musiva di per sé, un'opera d'arte collettiva costituita da ben 23 mosaici che sono stati realizzati lungo un percorso di circa 200 metri lineari tra i vicoli del centro storico di Castrocelo. È un percorso che nasce ormai da tanto tempo, perché nasce da un'idea iniziale del maestro mosaicista Gerardo della Torre, che aveva questo sogno del cassetto da tanti anni, e poi è stata sviluppata e realizzata con la Fondazione Armando Velardo, e oggi si compie proprio grazie al lavoro corale di ben 26 membri della comunità. E questo è qualcosa di bellissimo, perché è una comunità che crea arte e bellezza e che accompagna proprio i visitatori in un percorso, ecco, di bellezza e spiritualità verso la nostra bellissima cattedrale dedicata a Santa Lucia. E quindi anche l'idea di questa santa che porta luce è un po' il motivo di questo titolo.
2: Che cosa ci racconta la Via della Luce con i suoi mosaici?
4: Sì, Via della Luce in effetti è la prima opera d'arte pubblica che fa parte di un più ampio progetto strutturato e lanciato dalla Fondazione, che sarebbe Castrocelo Borgo d'Arte, che è stato pensato per dare un contributo alla valorizzazione e alla rigenerazione di questo antico borgo del Lazio meridionale, nella bassa ciociaria, facendo leva proprio sulle sue forti identità, che mi piace sintetizzare in tre radici identitarie, cioè quella romana, poiché Castrocelo nasce all'indomani della distruzione dell'antica colonia romana di Aquinum, di cui oggi ne conserviamo i resti nell'area archeologica di Aquinum, poi quella romana benedettina, infatti il primo nucleo di Castrocelo, della Castrocelo moderno, viene fondata prima dell'anno 1000 proprio per volontà dell'abate della vicinissima abbazia di Monte Cassino, che ha avuto una forte influenza su tutto il territorio, e quella artistica, perché proprio dai mosaici che sono stati rinvenuti ad Aquinum, agli affreschi delle cappelle e chiese medievali, ai pittori di fama internazionale che vissero a Castrocelo tra l'Ottocento e il Novecento, e tra cui vogliamo ricordare anche lo scultore Amleto Cataldi, di cui Roma conserva almeno 30 opere, agli artisti contemporanei, ecco, Via della Luce è un po' un connubio tra tutti questi aspetti, perché richiama proprio al mosaico romano, ci parla, diciamo, della nostra identità religiosa, perché rappresenta i simboli della nostra religiosità locale, e quella artistica, volendo quindi creare una nuova generazione di artisti del mosaico, che è un'arte preziosa ma molto rara. Via della Luce in effetti è un percorso che ci racconta della nostra identità e che racconta al visitatore il luogo e le radici in cui esso si trova. È tutto quanto espresso attraverso il mosaico, che è un'opera d'arte che si armonizza benissimo con il paesaggio, perché è ovviamente una forma d'arte antica e che quindi, replicata nel centro storico, crea proprio un ponte tra la radice romana e quindi la tradizione musiva romana e la nuova Castrocelo. Ci tengo a precisare che è molto più di un progetto artistico, è un gesto corale realizzato da 26 membri della comunità che si sono adoperati per ben 5 mesi, che hanno animato quei luoghi, ed è quindi un dono collettivo da parte della comunità alla comunità stessa. È anche una scuola di mosaico a cielo aperto che ha creato nuova bellezza e ridato nuova luce, nuova speranza a quei vicoli, molti dei quali sono abbandonati. Quindi ha creato questa nuova generazione di mosaicisti, che sono ben 26 in una piccola comunità. Quindi ecco, è un progetto pensato proprio come leva di sensibilizzazione, di presa di coscienza, di rigenerazione. È un progetto d'arte che grazie soprattutto al sostegno della comunità mira, diciamo, a dare un suo contributo.
2: Una rigenerazione, Federica, che penso avrà ulteriori sviluppi.
4: Via della Luce vuole essere in effetti un primo progetto di questo più ampio progetto di cui accennavo, che è Castrocelo Borgo d'Arte, e considerando quindi il supporto che sta avendo comunque dalla comunità, mi piacerebbe pensare che è soltanto il primo tassello di questo più ampio mosaico, e l'idea è quella di proseguire con una verticale che abbraccia in effetti il centro storico e prosegue con questo percorso di luce e di bellezza abbracciandolo. Quindi sicuramente, diciamo, mi piacerebbe dare a Castrocelo questa connotazione, o restituire anzi e promuovere questa connotazione di Castrocelo come borgo d'arte, perché Castrocelo ha una forte tradizione d'arte che deve essere valorizzata, e viene valorizzata, ecco, creando anche nuove forme d'arte. E io non credo nei borghi bomboniera, quei borghi che sono lì fermi a qualche centinaia di anni fa, che alla fine crea anche questo sentimento, crea anche uno scollamento tra la comunità esistente e il borgo stesso, e forse anche una causa di spopolamento, perché aspettarsi che questi borghi siano soltanto dei fiori messi alle finestre per attirare il visitatore non funziona. Ogni comunità, secondo me, ha bisogno di guardare alle proprie radici, vedere la propria vocazione e cercare di valorizzarla. Quindi questo spero di aver iniziato con questo progetto, grazie all'aiuto della comunità e di quanti lo hanno sostenuto, cioè di aver piantato un seme attraverso il messaggio che con un'opera corale si riesce, diciamo, a realizzare un bellissimo mosaico che potrebbe essere quindi creare un nuovo futuro per la comunità.
2: Federica, siamo arrivati alla fine dell'intervista. Prima di passare il microfono a Edoardo Giribaldi, io vorrei invitarti a regalare un brano musicale ai nostri ascoltatori.
4: Forse potrei pensare alla Cura di Battiato, che è un brano spirituale, poetico, che ben si collega forse a Via della Luce.

0: Ci colleghiamo ora con Monsignor Gian Domenico Valente, che è direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, una diocesi formata da 144 parrocchie e 250.000 abitanti in provincia di Frosinone. Monsignor Valente ha contribuito come consulente al progetto della Via della Luce. E la prima domanda che vogliamo chiedergli è: qual è la risposta che questa iniziativa, appunto, della Via della Luce vuole dare alla questione dei borghi in abbandono, una questione che Monsignor Valente ha trattato non soltanto in questo ambito, ma anche in altri contesti?
1: Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità di sottolineare qualche aspetto del nostro impegno, del nostro lavoro. Dunque, io dico innanzitutto questo: a Castrocelo, sabato scorso, quando abbiamo presentato la Via della Luce, abbiamo usato la parola miracolo, e questo miracolo non sta tanto nella bellezza delle opere che sono state realizzate, questo è fuori dubbio, ma il grande miracolo è la sinergia tra tante persone che sono state coinvolte, anche persone non esperte del mosaico, perché a Castrocelo con la Via della Luce parliamo di opere musive. E quindi noi adesso guardiamo a Castrocelo come a un'esperienza modello che può essere replicata anche in altri centri, quindi questo è il grande valore di questa iniziativa, al di là anche dei contenuti bellissimi che ci sono sulla Via della Luce, però dobbiamo guardare all'impegno che c'è stato di un intero paese per far rivivere il borgo, e questo può essere replicato altrove. Ecco, io penso che la prima cosa che possiamo sottolineare, che dobbiamo sottolineare.
0: Ecco, parlavo prima del suo impegno proprio sulla questione dei borghi in abbandono, che si è esteso anche a Castrocelo e alla Via della Luce. Ci può citare qualche altro ambito in cui è stato attivo e ha operato?
1: Dunque, innanzitutto con la responsabilità nel mondo dei beni culturali, questo diciamo parte un po' da lontano, ecco, negli anni passati ho collaborato anche con la Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa e poi da tanti anni in diocesi, è un impegno chiaramente che va su tanti centri, su tanti borghi, su tante città, e però io a questo impegno unisco quello pastorale, perché da quasi 40 anni sono stato parroco di tanti borghi, di tanti centri, e dovunque ho cercato di portare questa sensibilità, questa attenzione proprio alla vitalità di questi luoghi, di questi centri. Quindi ecco, mettiamo insieme queste due cose, l'attenzione ai beni culturali e la passione per la gente di questi luoghi, di questi centri, e qui viene poi fuori tutto, vengono fuori progetti di tutela, di valorizzazione, la ricerca proprio di dare spazio al patrimonio, di farlo diventare attrattivo anche per altri che vivono altrove, che vivono lontano, che possono essere anche di passaggio nei nostri borghi.
0: Ecco, parlava di rendere attrattivo, quindi andando nel concreto, come si riaccende, utilizziamo questo termine, un borgo?
1: Allora, io penso questo: innanzitutto si riaccende portandovi delle presenze significative. Parlo di operatori in grado di ricostruire e sostenere il tessuto umano e sociale di questi luoghi, perché tante volte è proprio quello che si viene a perdere, un senso di abbandono, un senso di solitudine tante volte in questi centri. Quindi c'è bisogno un po' di rianimare, di riportare questa vivacità in questi centri. Io credo che il mondo politico istituzionale, insieme alle associazioni, insieme alla Chiesa, a tutte le espressioni della Chiesa, possano creare delle figure in grado di rianimare questi centri delle aree interne. E poi chiaramente bisogna portare delle iniziative che siano di qualità e che siano attrattive, per esempio a partire dall'arte, come è successo a Castrocelo. L'ultimo punto è che un borgo si riaccende con progetti e iniziative di continuità. Penso per esempio a un piccolo borgo dove si possa aprire una bottega d'arte, diciamo, ecco, in base alla sensibilità, alla storia del luogo. Ecco, queste iniziative anche di continuità, non solo estemporanee, possono sicuramente riportare vita nei vicoli di questi borghi, possono aiutare questi spazi a rinascere, diciamo, ecco.
0: E in ultimo, lei è un rappresentante anche delle cosiddette aree interne. Abbiamo parlato di rivalorizzazione culturale, certamente, dei borghi, ma quali altre opportunità offrono i borghi, sempre nell'ambito della loro, utilizziamo sempre questo termine, riaccensione, rivitalizzazione?
1: Sì, allora, forse adesso non c'è tempo di parlare di tutto quello che sta avvenendo in Italia, nella Chiesa, no? Dico veramente in due battute: c'è stato il 25 e 26 del mese di agosto a Benevento, per il quarto anno consecutivo, l'incontro dei Vescovi d'Italia delle aree interne, proprio per riflettere su queste tematiche e per reagire al senso di rassegnazione che è stato evidenziato nel piano strategico nazionale che è arrivato dalle istituzioni dello Stato, dove addirittura si parla di accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile. È come se la rassegnazione, la tristezza diventasse strutturale in questo. Allora la Chiesa sta cercando di reagire, ha reagito anche con la lettera aperta intitolata Uno sguardo diverso, che oltre 130 vescovi di tutta Italia hanno indirizzato a governo e Parlamento, per dire: uniamo le forze, facciamo qualche cosa per riaccendere la speranza in questi centri, in queste aree interne, facendole diventare laboratori permanenti di valori umani, sociali e spirituali, soprattutto per ricostruire, per recuperare quel senso di comunità che forse si sta perdendo un po' dappertutto, soprattutto in queste aree. Ecco, mi piace citare in conclusione una espressione che usava qualche anno fa il cardinale Bassetti, quando era presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che diceva: rammendare l'Italia, ricucire socialmente e spiritualmente il paese partendo da quei territori che sembrano marginali e in sofferenza. Ecco, io credo che lì si possano trovare delle grandi scuole di umanità e di socialità. Allora proprio da lì bisogna ripartire, perché lì la gente vive, magari nelle aree che affacciano sul mare la gente passa, è stagionale. Dove la gente è stanziale, lì possiamo ricominciare per trovare il senso di comunità.
2: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi, a tutti appuntamento a sabato prossimo.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

Radio Voce nel Deserto vi propone la meditazione e l'ascolto dell'opuscolo di Sant'Alfonso Maria de Liguori, vescovo e dottore della Chiesa, dell'amore divino e dei mezzi per acquistarlo. Dio mi vuole bene.

opuscolo che presentiamo è stato giudicato la somma delle dottrine spirituali di Sant'Alfonso, le quali sono tutte indirizzate alla pratica dell'amore di Dio. Un giudizio certamente condivisibile, anche se non pienamente comprensivo, della ricca produzione alfonsiana. L'amore di Dio per l'uomo è al centro di tutto il mistero cristiano, un amore totale e indefettibile che chiede il contraccambio da parte dell'uomo di un amore altrettanto totale e indefettibile. Ma può l'uomo riuscirvi e come? Certamente con la grazia divina, che non viene mai meno e opera anche attraverso la pratica di mezzi particolarmente efficaci. A fondamento di tutto deve esserci una convinzione profonda, una certezza di fede. Solo Dio ci ama veramente. Tu solo, mio Dio, mi ami e mi vuoi bene.

da questa convinzione scaturisce l'esigenza e la volontà di corrispondere. Sant'Alfonso ne indica i mezzi che sono intimamente legati tra di loro.

mezzi che Sant'Alfonso ci indica sono: il primo è il distacco dagli affetti terreni, cioè fare spazio a Dio nel nostro cuore, sgomberandolo di tutto ciò che vi si oppone. Il secondo è meditare la passione di nostro Signore Gesù Cristo. In essa leggiamo sì quanto ha patito per noi, ma soprattutto l'amore col quale ha patito per noi. Con la passione va unito il mistero eucaristico col quale costituisce un unico memoriale, Gesù che si dona tutto per amore sulla croce e nel Santissimo Sacramento. Il terzo è l'uniformità in tutto alla divina volontà, nella quale consiste tutta la santità, perché ci rende perfetti imitatori di Cristo. Il quarto è la meditazione, specialmente sulle verità eterne e sull'amore di Dio. La meditazione ci dà il vero discernimento sulle realtà. Il quinto è la preghiera. Con la meditazione vediamo i bisogni dell'anima nostra. Con la preghiera domandiamo le grazie e le otteniamo. Se dunque siamo poveri, sprovvisti, è colpa nostra, perché non domandiamo al Signore le grazie che ci bisognano.

Iniziamo la meditazione di questo prezioso opuscolo di Sant'Alfonso Maria de Liguori, dell'amore divino e dei mezzi per acquistarlo. Dio mi vuole bene.

Il nostro buon Dio, perché ci ama molto, desidera ad essere amato molto da noi. E perciò non solo ci ha chiamati al suo amore con tanti inviti ripetuti nelle sacre scritture e con tanti benefici comuni e particolari, ma ha voluto anche obbligarci ad amarlo con precetto espresso, minacciando l'inferno a chi non l'ama e promettendo il paradiso a chi l'ama. Vuole che tutti si salvino e che nessuno si perda, come chiaramente insegnano San Paolo e San Pietro. Ma se vuole tutti salvi, perché ha creato l'inferno? Ha creato l'inferno non già per vederci dannati, ma per essere da noi amato. Se non avesse creato l'inferno, chi nel mondo l'amerebbe? Se nonostante l'inferno la maggior parte degli uomini sceglie di dannarsi piuttosto che amare Dio, senza l'inferno, ripeto, chi l'amerebbe? Per questo il Signore, a chi non vuole amarlo, ha minacciato una pena eterna, affinché quelli che non vogliono amarlo di buona voglia l'amino almeno come per forza, costretti dal timore di evitare l'inferno. Oh Dio, quanto si stimerebbe onorato e fortunato chi si sentisse dire dal suo re: amami, perché io ti amo. Un principe si guarderebbe di abbassarsi fino al punto di chiedere l'amore ad un suo servo. Dio, che è bontà infinita, Signore di tutto, onnipotente, sapientissimo, un Dio, insomma, che merita un amore infinito, un Dio che ci ha arricchiti dei suoi doni spirituali e temporali, non disdegna di domandarci il nostro amore, ci esorta e ci comanda di amarlo, eppure non l'ottiene. Che altro egli chiede a ciascuno di noi se non di essere amato? A questo fine il Figlio di Dio è venuto in terra a vivere con noi, come disse egli stesso: sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e che voglio se non che sia già acceso? Si notino queste parole: e che voglio se non che sia già acceso? Come se un Dio che in sé possiede una felicità infinita non potesse essere beato, dice San Tommaso, senza vedersi amato da noi. Non possiamo dunque dubitare che Dio ci ama, e ci ama molto. E siccome ci ama molto, vuole che l'amiamo con tutto il cuore. Perciò dice a ciascuno di noi: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore. E poi aggiunge: queste parole stiano fisse nel tuo cuore, con quello che segue, come si nota nel libro del Deuteronomio, capitolo 6. Si noti il desiderio e la premura che ha Dio di essere amato da ciascuno di noi. Vuole che le parole di amarlo con tutto il cuore ci stiano impresse nel cuore. E perché non ce ne dimentichiamo mai, vuole che le meditiamo quando sediamo in casa, quando camminiamo per le vie, quando ci mettiamo a dormire e quando ci svegliamo dal sonno. Vuole che le teniamo legate come un segno di ricordo nelle mani, affinché dovunque ci troviamo ci stiano sempre davanti agli occhi. Perciò i farisei le portavano in cartapecore nella destra e davanti alla fronte, secondo scrive San Matteo, capitolo 23, versetto 5. Scrive San Gregorio Nisseno: benedetta saetta che trae con sé nel cuore lo stesso Sagittario, Dio. E vuol dire che quando Dio scocca qualche saetta d'amore in un cuore, cioè qualche lampo o luce speciale con cui gli fa conoscere la sua bontà, l'amore che gli porta e il desiderio di essere da lui amato, in quel punto, con quella saetta d'amore, viene Dio stesso, il Sagittario, perché egli è lo stesso amore, come scrive San Giovanni. E come la saetta resta fissa nel cuore che ha ferito, così Dio, ferendo un'anima del suo amore, viene per restare sempre unito con lei. Persuadiamoci, o uomini, che solo Dio ci ama veramente. L'amore dei parenti, degli amici e di tutti gli altri che dicono di amarci, eccettuando coloro che ci amano per amore di Dio,
non è vero amore, è amore interessato per qualche fine. Sì, mio Dio, ben lo so che tu solo mi ami e mi vuoi bene, non per tuo interesse, ma solo per tua bontà, unicamente per l'amore che mi porti. Ed io, ingrato, a nessuno ho dato tanti disgusti, tante amarezze, quante a te che mi hai così amato. Gesù mio, non permettere che ti sia più ingrato. Tu mi hai amato davvero, ed io voglio amarti davvero nella vita che mi resta. Ti dico con Santa Caterina da Genova, amor mio, non più peccati, non più peccati, voglio amare solo te e niente più. Dice San Bernardo che un'anima che ama veramente Dio non può volere se non quello che vuole Dio. Preghiamo il Signore che ci ferisca del suo santo amore, perché un'anima ferita non sa né può volere se non quello che vuole Dio e si spoglia di tutti i desideri di amor proprio. Questo spogliamento col dono di tutta se stessa a Dio è la saetta da cui il Signore si dichiara ferito dall'anima, come disse alla Sacra Sposa nel Cantico dei Cantici, capitolo 4, versetto 9. Quanto è bella l'espressione dello stesso San Bernardo a questo proposito. Impariamo a lanciare i nostri cuori in Dio. Quando un'anima si dà tutta a Dio, senza riserva, in certo modo lancia il suo cuore come un dardo verso il cuore di Dio, che si dichiara come preso e fatto prigioniero da quell'anima che tutta gli si è donata. Questo è l'esercizio delle anime date tutte a Dio e che sempre tornano a darsi con questi o simili slanci d'amore. Deus meus et omnia, mio Dio, voi solo voglio e niente più. Signore, io mi do tutta a voi, e se non so darmi tutta come debbo, prendetemi voi. E chi voglio amare, Gesù mio, se non amo voi che siete morto per me? Trae me post te, mio Salvatore, cacciatemi dal fango dei miei peccati e tiratemi dietro voi. Legatemi, Signore, e stringetemi con le catene del vostro amore, affinché non vi lasci più. Io voglio essere tutta vostra, Signore. Mi avete inteso? Voglio essere tutta, tutta vostra. Voi l'avete da fare. E che altro voglio io se non voi, mio amore, mio tutto? Poiché mi avete chiamata al vostro amore, datemi la forza di compiacervi come desiderate. E chi voglio amare se non voi, che siete una bontà infinita, degna di infinito amore? Voi mi avete ispirato il desiderio d'esser tutta vostra, compite l'opera. E che altro voglio io in questo mondo se non voi, che siete il mio sommo bene? Io mi dono a voi senza riserva. Accettatemi e datemi forza di esservi fedele fino alla morte. Io voglio amarvi assai in questa vita per amarvi assai in tutta l'eternità. Gesù mio, diletto mio, io non voglio altro che te, tutta a te mi do, mio Dio, fanne pur che vuoi di me. Sant'Alfonso scrive, chi dice di cuore questa canzoncina rallegra il paradiso. Gesù mio, diletto mio, io non voglio altro che te, tutta a te mi do, mio Dio, fanne pur che vuoi di me. Beato insomma chi può dire davvero il mio Dio si è dato tutto a me ed io mi sono dato tutto a Lui. Non sono più mio, ma tutto del mio Dio. Chi parla così di vero cuore, dice San Bernardo, che è pronto con l'animo ad abbracciare piuttosto le pene dell'inferno, se potesse abbracciarle senza separarsi da Dio, che vedersi per un solo momento diviso da Dio.
che bel tesoro quello del divino amore, felice chi lo possiede, ponga tutta la cura e prenda tutti i mezzi necessari per conservarlo ed accrescerlo. E chi non lo possedesse ancora deve adoperare tutti i mezzi per acquistarlo. Vediamo ora quali sono i mezzi più necessari ed atti ad acquistarlo e conservarlo. Il primo mezzo è distaccarsi dagli affetti terreni. In un cuore pieno di terra non trova luogo l'amore di Dio, e quanto più è la terra, tanto meno vi regna il divino amore. Perciò chi desidera di avere il cuore pieno di amor divino deve badare a toglierne tutta la terra. Per farci santi bisogna imitare San Paolo, che per guadagnarsi l'amore di Gesù Cristo disprezzava come sterco tutti i beni di questo mondo. Confronta Filippesi, capitolo 3, versetto 8. Preghiamo lo Spirito Santo che ci infiammi del suo santo amore, perché allora anche noi disprezzeremo e terremo per vanità, per fumo e fango, tutte le ricchezze, piaceri, onori e dignità di questa terra, per i quali miseramente si perde la maggior parte degli uomini. Quando in un cuore entra il santo amore, non si apprezza più ciò che il mondo stima. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio. Cantico dei Cantici, capitolo 8, versetto 7. Dice San Francesco di Sales che quando la casa va a fuoco si gettano tutte le robe dalla finestra, e voleva dire che quando in un cuore arde l'amore divino, senza prediche e senza esortazioni del Padre spirituale, uno da sé cerca di spogliarsi dei beni mondani, degli onori, delle ricchezze, di tutte le cose di terra, per non amare altro che Dio. Santa Caterina da Genova diceva che non amava Dio per i suoi doni, ma amava i doni di Dio per amare di più Dio. Scrive Giliberto che per un cuore che ama Dio è cosa dura ed insopportabile dividere l'amore fra Dio e le creature del mondo, amando nello stesso tempo Dio e le creature. E San Bernardo dice che l'amore divino è insolente, insolente nel senso che Dio non soffre di avere compagni in un cuore che ama, perché lo vuole tutto per sé. Forse Dio pretende troppo, volendo che un'anima non ami altri che Lui? Bisogna amare unicamente l'infinitamente amabile, dice San Bonaventura. Un'amabilità, una bontà infinita che merita un infinito amore, quale Dio, giustamente pretende di essere il solo ad essere amato da un cuore creato da Lui proprio perché lo ami. Mentre al fine di essere unicamente amato, è giunto a spendersi tutto per quel cuore, come diceva San Bernardo di sé parlando dell'amore che gli aveva portato Gesù Cristo. Questo può e deve dire ciascuno di noi pensando a Gesù Cristo, che per ciascuno di noi ha sacrificato tutta la sua vita e tutto il suo sangue, morendo sulla croce consumato dai dolori, e che dopo la morte ci ha lasciato il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e tutto se stesso nel sacramento dell'altare, perché siano cibo e bevanda delle anime nostre, e così ognuno di noi fosse tutto unito a Lui. Felice l'anima, scrive San Gregorio, che giunge a tale stato che le diventa insopportabile ogni cosa che non è Dio unicamente da lei amato. Perciò dobbiamo badare a non mettere affetto alle creature, perché non ci rubino parte dell'amore che Dio vuole tutto per sé. Ed ancorché questi affetti siano onesti, come sono quelli che si portano ai parenti o agli amici, bisogna avvertire quel che dice San Filippo Neri, che quanto di amore diamo alle creature, tanto ne togliamo a Dio.

Dobbiamo pertanto renderci orti chiusi, come fu chiamata dal Signore la sposa dei Cantici, capitolo 4, versetto 12. Orto chiuso viene detta all'anima che tiene chiusa la porta a tutti gli affetti verso le cose terrene. Quando dunque una creatura vuole entrare per prendersi parte del nostro cuore, bisogna negarle assolutamente l'entrata. Dobbiamo rivolgerci a Gesù Cristo e dirgli: Gesù mio, tu solo mi basti, non voglio amare altro che te. Mio Dio, devi essere l'unico Signore del mio cuore, l'unico mio amore. Perciò non cessiamo di chiedere sempre a Dio che ci doni la grazia del suo puro amore, poiché scrive San Francesco di Sales: il puro amore di Dio consuma tutto ciò che non è Dio per convertire ogni cosa in sé. Riascoltiamo questa frase di San Francesco di Sales: il puro amore di Dio consuma tutto ciò che non è Dio per convertire ogni cosa in sé. Il secondo mezzo per acquistare l'amore divino è meditare la passione di nostro Signore Gesù Cristo. Circa questo punto si può leggere il libro Riflessioni sulla passione di Gesù Cristo di Sant'Alfonso Maria de Liguori, dove si esaminano a lungo le pene che il nostro Salvatore patì nella passione. Del resto è certo che l'essere Gesù Cristo così poco amato nasce dall'indifferenza e dall'ingratitudine degli uomini nel non considerare almeno ogni tanto quanto ha patito per noi e con quanto amore. Dice San Gregorio: sembra una pazzia che Dio abbia voluto morire per salvare noi miserabili servi. Eppure è di fede che l'ha fatto, ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Ha voluto spargere tutto il suo sangue per lavare con esso i nostri peccati. Dice San Bonaventura: mio Dio, mi hai amato tanto che pare sei giunto a odiare te stesso per amor mio. E ha voluto anche poi che ci cibassimo di lui nella Santa Comunione. A questo proposito San Tommaso dice che Dio so per amor mio. E ha voluto anche poi che ci cibassimo di lui nella Santa Comunione. A questo proposito San Tommaso dice che Dio è umiliato.

gli uomini per amore di qualche creatura quando le pongono affetto. È un Dio di infinita bontà, di infinita bellezza, che è giunto a morire per ciascuno di noi su una croce e amato tanto poco. Imitiamo tutti l'apostolo che diceva: quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo. Lettera ai Galati, capitolo 6, versetto 14. E qual maggior gloria posso sperare nel mondo che avere avuto un Dio che per amor mio ha dato il sangue e la vita? E ciò deve dirlo ogni uomo che ha fede. E se ha fede, come potrà amare altro che Dio? Oh Dio, com'è possibile che contemplando Gesù crocifisso, che appeso a tre chiodi pende dalle piaghe delle mani e dei piedi e muore di puro dolore per nostro amore, uno non si veda tirato e quasi costretto ad amarlo con tutte le forze?

Il terzo mezzo per giungere al perfetto amor di Dio è uniformarsi in tutto alla divina volontà. Dice San Bernardo che chi ama veramente Dio altro non vuole che ciò che vuole Dio. Molti dicono con la bocca di essere rassegnati alla volontà di Dio, ma quando accade loro qualche cosa contraria, qualche malattia molesta, non sanno darsi pace. Non fanno così l'anime veramente uniformate. Dicono così piace o così è piaciuto all'amato e subito si quietano. A chi ama Dio tutto è dolce, dice San Bonaventura. Sanno queste anime che quanto avviene nel mondo, tutto avviene o comandato o permesso da Dio. E perciò, per quanto succede, abbassano la testa umilmente e vivono contente di quanto il Signore dispone. E quantunque spesso il Dio non vuole che gli altri ci perseguitino e facciano danno, vuole però, per giusti fini, che noi soffriamo pazientemente quella persecuzione, quel danno che ci dispiace. Diceva Santa Caterina da Genova, se Dio mi avesse posta nel fondo dell'inferno, pure direi, è bello per noi stare qui. Mi basta trovarmi qui per volontà dell'amato, il quale mi ama più di tutti e sa quello che è meglio per me. Bel riposare è riposare in mano della divina volontà. Dice Santa Teresa, tutto quello che deve procurare chi si esercita nella meditazione è di conformare la propria volontà con quella di Dio. In questo consiste la più alta perfezione. Perciò bisogna ripetere sempre la preghiera di Davide, Salmo 142, versetto 10. Signore, giacché mi vuoi salvo, insegnami a far sempre la tua volontà. L'atto più perfetto d'amore che può fare un'anima verso Dio è quello che fece San Paolo quando si convertì e disse, Signore, ditemi quel che volete da me, ch'io son pronto a farlo. Vale più quest'atto che mille digiuni e mille discipline. A questo devono mirare tutte le nostre opere, desideri e preghiere, fare la divina volontà. Dobbiamo pregare la nostra divina madre, i santi protettori, i nostri angeli custodi, che ci ottengano la grazia di adempiere la volontà di Dio. E quando ci avvengono cose contrarie al nostro amor proprio, allora con un atto di rassegnazione si guadagnano tesori di meriti. Allora ripetiamo le parole di Gesù. Il calice che il Padre mi ha dato non lo berrò. Oppure, Signore, così è piaciuto a te, così piace anche a me. O con Giobbe, come è piaciuto al Signore, così è avvenuto. Sia benedetto il nome del Signore. Diceva il venerabile maestro D'Avila che vale più nelle cose avverse un benedetto sia Dio che mille ringraziamenti nelle cose prospere. E qui bisogna ripetere, come prima, bel riposare è riposare in mano della volontà di Dio. Poiché allora si avvera il detto dello Spirito Santo. Proverbi, capitolo 12.

quarto mezzo per innamorarci di Dio è l'orazione mentale. Le verità eterne non si vedono con gli occhi materiali, come le cose visibili di questa terra, ma solamente col pensiero, con la considerazione. Perciò, se non dedichiamo un po' di tempo a considerare le verità eterne, specialmente l'obbligo che abbiamo di amare il nostro Dio per quanto lo merita, per i tanti benefici che ci ha fatti e per l'amore che ci ha portato, difficilmente uno si libera dall'affetto delle creature e ripone tutto il suo amore in Dio. Nella meditazione, il Signore fa conoscere la pochezza delle cose terrene e il valore dei beni celesti. Là infiamma del suo cuore i cuori che non fanno resistenza alle sue chiamate. Molti si lamentano che fanno la meditazione, ma non incontrano Dio. Non incontrano Dio perché la fanno col cuore pieno di terra. Distacca il cuore dalle creature, dice Santa Teresa, e cerca Dio che lo troverai. Il Signore è tutto bontà con chi lo cerca. Libro delle Lamentazioni, capitolo 3, versetto 25. Per trovare Dio nella meditazione bisogna che l'anima si spogli dell'affetto delle cose della terra, ed Egli le parlerà. La condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore, si legge nel libro del profeta Osea, capitolo 2, versetto 14. Ma per trovare Dio, avverte San Gregorio, non basta aver la solitudine del corpo, occorre anche quella del cuore. Disse un giorno il Signore a Santa Teresa: volentieri io parlerei a molte anime, ma il mondo fa tanto strepito nel loro cuore che la mia voce non può essere sentita. Quando si mette in orazione mentale una persona piena di distacco, ben Dio le parla e le fa conoscere l'amore che le porta. Allora, dice un autore, ardendo di santo amore, essa non parla, ma in quel silenzio quanto dice. Il silenzio della carità, scrive questo autore, dice più a Dio che tutta l'eloquenza umana. Ogni sospiro manifesta tutto il suo interno. Allora non si sazia di ripetere, come è scritto nel Cantico dei Cantici, capitolo 2, versetto 16, il mio diletto è per me e io per lui. Il quinto mezzo per giungere ad un grado eminente di amor divino è la preghiera. Noi siamo poveri di tutto, ma se preghiamo siamo ricchi di tutto, poiché Dio ha promesso di esaudire ognuno che lo prega. Dice: chiedete e vi sarà dato, nel Vangelo di San Matteo, capitolo 7, versetto 7. Quale maggiore affetto può dimostrare un amico ad un altro che dirgli: domandami quel che vuoi e te lo darò? Questo dice il Signore ad ognuno di noi. Egli è il Signore di tutto, promette di dare quanto gli si domanda. Se dunque siamo poveri, è colpa nostra, perché non gli domandiamo le grazie di cui abbiamo bisogno. Perciò l'orazione mentale è moralmente necessaria a tutti, perché fuori dell'orazione, quando stiamo intricati nelle cure del mondo, pensiamo poco all'anima, ma quando ci raccogliamo a meditare, vediamo i bisogni dell'anima nostra ed allora domandiamo le grazie e le otteniamo. Tutta la vita dei santi è stata vita di meditazione e di preghiere, e tutte le grazie con cui si sono fatti santi le hanno avute con le preghiere. Se dunque vogliamo salvarci e farci santi, dobbiamo stare sempre alle porte della Divina Misericordia e pregare e chiedere tutto quel che ci bisogna. Ci bisogna l'umiltà, domandiamola e saremo umili. Ci bisogna la pazienza nelle tribolazioni, domandiamola e saremo pazienti. Desideriamo l'amore divino, domandiamolo e lo otterremo. Chiedete e vi sarà dato. È promessa di Dio che non può venir meno. E Gesù Cristo, per darci maggior fiducia nella preghiera, ci ha promesso che quante grazie chiederemo al Padre in nome suo o per i suoi meriti,
tutte ce le darà. In verità vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre in mio nome, egli ve la darà. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 23. Ed in un altro luogo disse, Vangelo di San Giovanni, capitolo 14, versetto 14, quel che cercherete a me stesso in nome mio, per i meriti miei, io lo farò. Sì, perché è di fede che quanto può Iddio, tanto può Gesù Cristo che è suo figlio. Sia un'anima fredda quanto si voglia nel divino amore, se ha fede io non so come possa non vedersi spinta ad amare Gesù Cristo, anche considerando solo di sfuggita quel che dicono le sacre scritture dell'amore che ci ha portato Gesù Cristo nella sua passione e nel santissimo sacramento dell'altare. Riguardo alla passione, scrive Isaia, si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. E nel versetto seguente, capitolo 53, versetto 4 e 5, egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Pertanto è di fede che Gesù Cristo ha voluto prendere su di sé le pene e i dolori per liberarne noi a cui erano dovute. E perché l'ha fatto se non per l'amore che ci ha portato? Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, così dice San Paolo. E San Giovanni ci ha amati e ci ha liberati dei nostri peccati con il suo sangue. Riguardo al sacramento eucaristico, Gesù stesso disse a tutti noi quando l'istituì, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. E in altro luogo, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Un uomo che ha fede, come può ascoltare questo e non sentirsi quasi forzato ad amare il Redentore che dopo aver sacrificato il sangue e la vita per suo amore gli ha lasciato il corpo nel sacramento dell'altare affinché sia cibo della sua anima e si unisca tutto a lui nella santa comunione?

Sant'Alfonso continua dicendo: aggiungo un'altra breve riflessione sulla passione di Gesù Cristo. Egli si fa vedere sulla croce trafitto da tre chiodi, che cola sangue dappertutto ed agonizza tra i dolori della morte. Domando: perché Gesù si fa vedere da noi in questo stato così compassionevole? Solo perché lo compatiamo? No, non per essere da noi compatito, ma amato, si è ridotto a tale miserevole stato. Per ciascuno di noi doveva essere motivo più che sufficiente per amarlo, averci rivelato che ci ama sin dall'eternità. Ti ho amato di amore eterno. Ma vedendo il Signore che, data la nostra tiepidezza, questo non bastava per muoverci ad amarlo come desiderava, ha voluto dimostrarci coi fatti l'amore che ci portava, facendosi vedere pieno di piaghe, morire di dolore per nostro amore, per farci intendere coi suoi patimenti l'amore immenso e tenero che ha per noi. Ciò ben lo spiegò San Paolo con le parole: ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Lettera agli Efesini, capitolo 5, versetto 2. E concludiamo questa meditazione sull'opuscolo di Sant'Alfonso Maria de Liguori, dell'amore divino e dei mezzi per acquistarlo, Dio mi vuole bene, con la preghiera di San Bonaventura a Gesù crocifisso per ottenere il suo santo amore. Ferisci, dolcissimo mio Gesù, le viscere dell'anima mia col dolce dardo del tuo amore, perché sempre languisca e mi liquefaccia per amor tuo e per desiderio di te. E così desideri di uscire da questa vita per venire ad unirmi perfettamente con te nell'eternità. Fa che l'anima mia abbia sempre sete di te, te sempre cerchi, a te solo parli, te ritrovi e tutto faccia a tua gloria. Fa che il mio cuore sia sempre fisso in te, che sei la mia sola speranza, la mia ricchezza, la mia pace, il mio rifugio, la mia parte e il mio tesoro. Preghiera a Maria Santissima affinché ci impetri l'amore a Gesù e la buona morte. O Maria, che tanto desideri di vedere amato Gesù, ottienimi la grazia di amarlo assai e di non amare altro che Lui. Signora mia, tu ottieni quanto vuoi da questo figlio, prega per me e consolami, impetrami anche un grande amore verso di te, che sei la diletta di Dio. E per il dolore che provasti sul Calvario, vedendo spirare Gesù in croce sotto i tuoi occhi, impetrami una buona morte, affinché amando Gesù e te in questa terra, venga ad amarvi eternamente in paradiso.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto come meditazione e riflessione l'opuscolo di Sant'Alfonso Maria de Liguori, vescovo dottore della Chiesa, dell'amore divino e dei mezzi per acquistarlo. Dio mi vuole bene. Vi ringraziamo per l'ascolto. Rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, l'emittente cattolica che trasmette 24 ore su 24 da Pordenone.

solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete. Radio.

0: nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe, e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora, con una sicurezza impressionante, Maria dice: degli sperdi superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro.

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza. Soltanto un anziano, di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede, ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi. La mia è una dichiarazione di fallimento, gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.

0: sii in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Cristo.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: libera ci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, vergine lauretana, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi amici, oggi è un programma un po' particolare perché, infatti, vorrei condividere con voi un episodio della mia vita molto importante quando Gesù mi ha salvato, diciamo in modo drammatico. Allora, per dare un po' il contesto, ero nata in una famiglia cristiana, cattolica, praticante, avevo avuto dall'infanzia un'educazione cattolica, con i miei genitori preghiavamo ogni sera insieme come famiglia, siamo sei figli a casa, quattro maschi e due femmine. E ho cresciuto così, e però devo dire che quando avevo 15 anni non sapevo chi ero, perché ero sulla terra, avevo un po' di dubbi e ho cresciuto un po' nel dolore, diciamo. E ho notato che quando si parlava della volontà di Dio, sempre era nelle circostanze un po' drammatiche, di sofferenza, di sventure. Ad esempio, uno diceva: ah, quell'uomo ha perso la moglie così giovane e adesso è vedovo, che pena, però è la volontà di Dio, deve accettare. Quel bambino così carino che è morto alla nascita, mamma mia, i genitori sono devastati, ma devono accettare perché è così la volontà di Dio, questa prova. Poi un'altra cosa difficilissima è sempre la volontà di Dio. Allora, cosa ho pensato? Che io per la mia vita non volevo per niente la volontà di Dio. Volevo vivere, volevo avere la gioia, volevo, ecco, una vita normale, senza tutte queste prove della volontà di Dio. Allora avevo detto: Signore, ti voglio bene, voglio seguirti, ma per favore non darmi la tua volontà, farò la mia, perché è più sicuro così. Stupida io, però ecco.

sai, ora un po' naiva. E poi, quando avevo 15 anni, un'amica mia mi ha portato una diciamo, per fare girare i tavoli, una seanza di spiritismo, e ho visto che gli spiriti venivano e parlavano nelle tavole, e dunque ho cominciato così delle pratiche, diciamo, occulte, e un po' di anni. Allora mi sono abituata a leggere, diciamo, le carte, a chiedere i tarocchi, girare i tavoli, e ecco, questa è un'attività che per me era diventata quasi normale. Poi, quando ho cresciuto, quando ho fatto i miei studi a Parigi, allora non mi rendevo conto che questo non era bene. E manca era la mia ignoranza, e questo è il caso di tanti giovani. Comunque, io avevo letto gli Atti degli Apostoli, conoscevo abbastanza bene il Vangelo, gli Atti degli Apostoli, le lettere, un po' così, e l'Antico Testamento non conoscevo tanto. Allora, perciò ho fatto queste sciocchezze. C'era una cosa che mi prendeva veramente il cuore. Negli Atti degli Apostoli vedevo che questi primi cristiani avevano una fede incredibile, un amore per Gesù incredibile, andavano avanti anche nelle prove, nelle persecuzioni, però una cosa che mi affascinava completamente era che erano guidati in tutto dallo Spirito Santo, talmente che potevano dire noi, lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso di andare lì destra, sinistra, di andare via da questa città, di andare verso un altro posto per evangelizzare, per parlare così. Allora, questa via, questa vita sotto il soffio dello Spirito Santo mi incantava completamente, talmente che avevo fatto come un contratto con Dio. Avevo detto, un po' per provocarlo, ho detto: ma Signore, dove sono queste persone come i primi apostoli? Dove sono? Non lo vedo adesso nella mia vita, ma ti faccio una promessa: se un giorno trovo questo tipo di persone che vivono nel movimento dello Spirito, ti faccio una promessa, andrò con loro, perché questa vita che voglio io, con lo Spirito Santo, e facevano tanti segni, tanti miracoli, tante guarigioni, liberazione, tutta la potenza di Dio, la potenza dello Spirito Santo, erano una vita meravigliosa. Ok, le prove, però vivevano le prove in modo fantastico. Allora, ecco il contratto che avevo fatto con Dio. E ho cresciuto anche, e allora all'età di 24 anni sono andata in India per seguire il movimento, perché volevo fuggire da Parigi, questa società di consumerismo, di materialismo, e questo non mi piaceva per niente. Allora ho deciso di viaggiare, di vedere altri tipi di società. Sono andata in India e lì ho organizzato un po' un nuovo lavoro per me, importare dei gioielli fatti lì in Francia, comunque. E c'era un ministro che conoscevo lì a New Delhi che voleva collaborare con me per questo lavoro, e mi ha detto: senti Emmanuel, sarebbe bene che ti porto da un astrologo, un amico mio, e lui ti potrà fare il tema astrale della tua vita, e così vedremo per il futuro se è veramente scritto nel tuo futuro di collaborare con noi. Allora ho detto sì, benissimo, perché sapevo che in India avevo questa conoscenza, questa tradizione dell'astrologia, e allora ero molto contenta. Vado con lui, arriviamo in una casa in Delhi, e c'era quell'uomo, quell'amico suo, che mi aspettava, e non mi è piaciuto al primo sguardo, non mi è piaciuto, gli occhi senza amore, senza luce.
la barba bianca, così un po' gialla con l'età, mi ha fatto sedere dal suo salotto e mi ha detto: ti aspettavo da tanti anni, sapevo che dovevi venire, e perché c'ho il libro della tua vita nella mia biblioteca. Ho pensato, ma cosa questa storia, che la mia vita scritta così nella sua biblioteca da tanti anni, mi aspetta, strano, stranissimo questo ambiente. E poi mi ha chiesto le cose normali, allora dove sei nata, a che ora, quel giorno e tutte queste informazioni, e si è messo a scrivere del disegni un po' strani, che mi diceva in sanscrit, la lingua anziana dell'India. E poi quando hai finito questo disegno, mi ha detto: vado a cercare questo libro tuo della tua vita. Già non ero più al mio agio, non mi piaceva questo ambiente. E mi dicevo, ma come ha la mia vita così? Poi tornato con un foglietto giallo un po' vecchio e si è messo a leggere. E ha letto così: allora tutta la mia vita, un anno, due anni, tre anni, quattro anni, mi ha detto le malattie che ho avuto, anche certe malattie che non conoscevo neanche io, ho verificato con la mia mamma dopo. Poi tipo di studi che avevo fatto, la situazione del mio nonno, del mio papà, l'ordine dei fratelli, della sorella, poi perché... Allora lui cosa ha fatto? Infatti ha spiegato tutti i venti della mia vita col movimento degli astri. Dunque, ad esempio, dico così, se tu hai scelto questo tipo di studi, allora è perché la Luna va vicino marzo e poi Giupitero croccia la via di un altro astro, così. E mi spiegava tutte le cose della mia vita con il movimento degli astri. Avevo 24 anni. Poi 25, 26, 27, 28, diventa il futuro. Ecco. E cosa è successo a quel momento nel mio cuore? Mi sono sentita come un'orfana. Perché io credevo in Dio. Credevo nel Dio Padre che mi aveva creato, che mi guidava nella vita, che mi amava, che ha mandato il figlio Gesù per salvarmi, e la mia vita era nelle sue mani, vivevo per lui, perché come cristiana battezzata era veramente importante nella mia vita. E questo mago, infatti, cosa mi diceva? Che la mia sorte, che il mio destino era scritto nelle astri. E questo mi dava un'angoscia terribile, perché queste planete, diciamo, lontano, fredde, senza cuore, senza calore, senza rapporti umani, era spaventoso che la mia vita dipendeva di queste cose. Per me allora era terribile. E era come una spina di angoscia che è penetrato nel mio cuore, nella mia mente. E quando è arrivato a 30 anni, questo mago astrologo, infatti era un indovino, mi fa: cioè la seconda parte della tua vita in un altro libro, vado a cercarlo nella mia biblioteca. Ho detto no, basta. Ho detto no, ne ho avuto abbastanza. Ho detto al mio amico: andiamo via, perché ero in un'angoscia incredibile. Allora siamo scappati. Ciao. Sono scappati, ne avevo abbastanza così. Poi sono uscita nella strada con una folla sempre in India, nella luce del giorno. Ero come un altro mondo e io ero cambiata. Ero cambiata. Ero come un'orfana. Un'angoscia terribile. E quando sono arrivata dai miei amici, perché vivevo questi mesi con una famiglia indiana a Delhi, e piangevo, e loro
provavano di consolarmi, ma niente da fare, avevo questa spina del cuore che non potevo togliere dal mio cuore, che mi faceva un male terribile, come un veleno che aveva penetrato in me, che non potevo fare andare via. Da quel giorno, era nell'autunno dell'anno 1972, penso di tanti anni fa. E poi sono tornata a casa, a Parigi, e poi... Ma questi 9 mesi che hanno seguito questa esperienza sono state molto difficili per me, perché 9 mesi per scendere, interiormente, e la mia angoscia cresceva, il mio dolore, il mio cuore era come nelle griffie di un animale, delle mani così ostile, e non potevo più vivere normalmente, un dolore troppo forte. E un giorno arriva la mia sorella da me a Parigi e vede la mia disperazione, vede che non potevo ben mangiare, che la notte mi svegliavo con delle parole di odio contro le persone che erano miei amici, della mia famiglia, dei sintomi un po' strani così. E cosa è successo? Che lei, vedendo la mia miseria, la mia disperazione, il mio dolore, mi fa: ma Emmanuel, domani è Pentecoste, dai, vieni con me in questo posto, c'è un gruppo di preghiera molto di giovani, molto vivente, e sono pieni dello Spirito Santo, vedrai, lo Spirito Santo ti aiuterà e farà qualche cosa bene per te, vieni con me. E ho risposto, mi ricordo, la povera sorella, ho risposto: il tuo Spirito Santo è molto buono, però non può più niente per me, sono finita. Allora è andata via e aveva paura. Questa notte non ho potuto dormire neanche un minuto, sono stata torturata proprio dall'interno, dalla sofferenza, dall'angoscia, dalla miseria, queste mani che erano come delle grinfie di un animale terribile che mi schiacciava lo cuore. Infatti ero come scacciata dall'interno e non potevo più vivere così. Quando mi sono alzata al mattino, ho fatto l'ultima preghiera della mia vita, pensavo, e ho provocato un po' Dio dicendo: Signore, non ne posso più. Non potevo immaginare di trascorrere queste ore davanti a me. Era impossibile continuare a vivere. E ho detto a Dio: ti avverto, alle 5 nel pomeriggio non ci sarò più, basta così, sono finita e basta così. Non ci sarò più alle 5. Poi era il mattino, fino alle 5 c'è un po' di tempo, ho pensato, vado con la mia sorella lì dove mi ha dato l'indirizzo. Sono andata lì e lì cosa ho visto? Un gruppo di persone, la maggioranza giovane, pieno di gioia, pieni di si vedeva il rapporto molto semplice di amore, di gioia, di luce, una qualità nei rapporti umani, veramente si vedeva la felicità che aveva loro. E quando ho visto questo gruppo di preghiera ho detto: eccoli, ecco le persone che ho cercato tutta la mia vita, ecco quello che ho chiesto a Dio di incontrare nella mia vita, come i primi cristiani, la prima chiesa, nel soffio dello Spirito Santo. Però troppo tardi, c'era tra loro e io un fosso profondo che non potevo attraversare, impossibile, due mondi completamente diversi, e non potevo andare da loro, era troppo tardi, ero già fissata nella morte. Loro erano, grazie a Dio per loro, nella vita, nella gioia, nella felicità, nello Spirito Santo, io ero già morta.
e dunque non potevo raggiungerla. Allora la parte della giornata ho seguito la mia sorella, così ho pianto, non ne potevo più. La seguivo come un cagnolino, così, e poi verso le 3:30 hanno deciso di fare un'assemblea di preghiera. Hanno lodato il Signore, hanno cantato, hanno espresso la loro lode. Signore, la mia vita è un incanto con te, non sarà mai abbastanza lunga per lodarti, per benedirti, per ringraziarti. E io facevo l'eco dentro, la mia vita già durata troppo tempo è finita. E verso le 4:15 comunque, arriva in ritardo una donna che visibilmente aveva un po' di rumore, era dietro di me, non mi poteva vedere, io non potevo vederla, però tutti l'hanno sentito. Si è seduta e dopo un minuto, due minuti massimo, lei si è messa a gridare: fratelli e sorelle, in mezzo a noi c'è una persona che va verso la morte. Questa persona si è lasciata ingannare dal nemico e ha fatto ciò che dispiace a Dio. Ha praticato lo spiritismo e la divinazione. E Satana l'ha legata. Ma Gesù Cristo ha il potere di liberarla dalle mani del nemico e di ridarle la vita. Lei può venire da noi e pregheremo per lei nella potenza del nome di Gesù e sotto il sangue prezioso di Gesù. Tutta l'assemblea era costernata. Sono rimasti in silenzio, io sentendo queste parole, ma forte, forte. C'è una persona in mezzo a noi che va verso la morte, ho capito subito che si trattava di me. E dunque non vedevo l'ora che si finisca la preghiera per andare da lei e dire: ma cosa hai detto? Perché hai detto così? Si tratta di me. Dunque quando è finita la preghiera, scorso verso di lei e ho detto a lei, ma ha parlato di me, e lei mi ha guardata sì. Ma cosa hai fatto? Ma cosa hai fatto? Ti sei messa nelle mani del nemico, sei andata nel campo del nemico facendo le cose che Dio ha detto non fare queste cose. Sono abomini ai miei occhi. Allora cosa è successo? Ho detto a lei tutto quello, le carte, l'astrologia, con questo indovino in India, e ho fatto l'elenco di tutte le mie sciocchezze, diciamo. Lei dice: ma ti sei fatta ingannare. E dunque cosa è successo? Che hai aperto una porta al maligno e ai suoi angeli, e loro hanno un scopo: di distruggerti, di farti morire prima interiormente e dopo il tuo corpo, di ammazzarti, di ucciderti. E vedi come ti torturano dentro. Perché proprio hai fatto quello che è vietato dal Signore. E poi mi ha letto il passaggio del libro del Deuteronomio, dove è scritto chiaramente. Allora ve lo leggo adesso perché vale la pena di conoscerlo. Ascoltate bene, capitolo 18, versetti 9 a 13. Quando sarai entrato nella terra che il Signore tuo Dio sta per darti, non imparerai a commettere gli abomini di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare per il fuoco il suo figlio o la sua figlia, né chi esercita la divinazione o il sortileggio o il presagio o la magia, né chi faccia incantesimi, né chi consulti i necromanti o gli indovini, né che interroghi i morti. Perché chiunque fa queste cose, ascoltate bene, chiunque fa queste cose è in abominio al Signore. A causa di questi abomini, il Signore tuo Dio sta per scacciare quelle nazioni davanti a te. Tu sarai irreprensibile verso il Signore tuo Dio, perché le nazioni di cui tu vai ad occupare il paese ascoltano gli indovini e gli incantatori, ma quanto a te, non così ti ha permesso il Signore tuo Dio. Bene. Allora, lei mi ha spiegato, queste parole mi hanno
fatto entrare in me una maledizione, poi mi ha chiesto: ma